lo ricordo io per te. Il profumo di campagna quando ti ho incontrata, che fuori c'era il suono della guerra e noi nascosti sotto una coperta. Mi ricordo io la nostra prima casa, pochi soldi e tu che lavoravi in fabbrica. Ricordo quando ti portavo al cinema e ti nascondevi dentro la mia giacca, quando mi hai detto che avevi paura, che stavi perdendo la traccia degli anni smarrendo i ricordi, ma me l'hai promesso che avresti provato

Io mi ricordo quando eri distratta, mordevi la lingua. Me lo ricordo, quel valzer lentissimo.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

l'acqua di cottura della pasta. Poi tutta una questione di mestiere. C'è sta chi dice che si chiama amore, quel modo da girare la 30 al

quando sei partita sto da solo. Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Se vuoi li senti passare, fantasmi di viaggiatori, dall'instancabile andare. Storia, rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha.

camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato l'essenziato.

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna. Cadono tutte le stelle, tu lasciale cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua e piano piano muore, il cielo sopra le fabbriche

0: vive. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi. Qua non ti ha

sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così, hey. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto

che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tanti.

certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rabbia, cerco la calma, calma, calma, ma non ci sei tu.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: La Premier Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Rischioso l'accordo di Trump sul gasolio russo. Ira di Mosca, non sono affari suoi. Ringraziamenti da Zelensky. Il Papa sta bene, l'umore è buono dopo la rimozione del tumore al polmone. Prevost si è alzato e ha mangiato. In serata ha concelebrato la messa al Policlinico Gemelli. Roma, aggressione in minicar, denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni che hanno confessato erano solo scherzi. Poker servito, 4 sconfitte in 4 partite per le italiane in Champions. Sconfitta rocambolesca della Roma contro il Real dell'ex Mourinho, cade anche il Como a Rotterdam. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo al via oggi a Bruxelles. Due i temi principali affrontati dalla Premier: il sostegno a Kiev e le problematiche energetiche.
2: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
3: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Nuove con cui finanziare la guerra.
2: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Vannacciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
1: E sui rischi dell'intesa Trump-Putin sul gasolio denunciata dalla Premier Meloni arrivano le reazioni ucraina e russa. Zelensky ringrazia la presidente del Consiglio, il Cremlino invece critica la sua posizione con un laconico non è affar suo. Tutto questo mentre il dibattito in aula è particolarmente acceso.
4: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni passate, in una la richiesta di iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Nel centrodestra solo la Lega è scettica sul sostegno con le armi e Salvini che chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
5: L'annullamento del divieto di acquisto di gas russo che scatterà dal 1 gennaio 2027 è un errore che condanna l'Ucraina e i suoi eroici cittadini.
4: Il centrodestra chiede maggiore flessibilità all'Europa, quindi l'attacco all'opposizione sull'energia che per Fratelli d'Italia dice no su tutto. Futuro Nazionale di Vannacci vota con la maggioranza sulla tregua in Ucraina, ma sul resto si discosta con una propria mozione. Nel campo largo dai 5 Stelle con Conte il no netto al riarmo, ma c'è comunque l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi e dunque al termine da AVS e Bonelli a dire.
6: Sulle risoluzioni è successo un fatto politicamente importante. L'astensione reciproca su alcuni punti che riguarda l'Ucraina indica un percorso di lavoro verso l'unità.
4: Concorda Eli Schlein, passi avanti verso l'unità. Al governo il messaggio: non avete fatto nulla per i cittadini, dice la leader PD, noi pronti a governare. Vasco Pirri, GR1.
1: E intanto sul campo il conflitto continua, stanotte nuovi attacchi russi, nuovi morti, 3 a Koprovinsky, 2 a Dnipro. Zelensky annuncia intanto la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe, mentre lo accennavamo arrivano le reazioni delle due parti in guerra, le parole della Premier.
7: L'accordo tra Trump e Putin non riguarda Giorgia Meloni, è l'affondo della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova contro la Premier che aveva criticato l'accordo Stati Uniti-Russia sul gasolio. Ha ringraziato invece l'Italia per il sostegno a Zelensky che annuncia ora la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe contro la volontà di Trump e lascia andare tutta la sua amarezza sul presidente americano. Mi sento tradito e dalla parte sbagliata della storia, ha detto in un'intervista TV. L'Ucraina resta nel mirino dei russi, l'ultimo massiccio attacco sulla zona centrale del paese, ci sono vittime. Kiev ha denunciato i mancati avvisi sull'arrivo dei missili russi e il rallentamento di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, essenziale per governare i droni. E se Musk afferma che il controllo della rete militare è del governo americano, su Axios funzionari di Washington sostengono l'estraneità dell'amministrazione. Stamani Zelensky a Bruxelles incontrerà i leader dell'Unione che, secondo il Financial Times, avrebbero subito il pressing di Washington affinché sblocchino gli asset russi congelati. Claudia Stamerra, GR1.
1: E siamo ora al decorso post-operatorio di Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Il Papa sta bene ed è di buon umore, dicono i medici.
0: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al decimo piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare, ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
1: E nel primo giorno di convalescenza in tanti hanno mandato messaggi d'affetto e vicinanza al Papa. Sentiamo.
8: Pensiero che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti.
9: È un abbraccio di cuore, veramente. Siamo felici che tutto è andato bene per lui e gli auguriamo una pronta guarigione.
10: Siamo venuti dopo il lavoro, dopo l'università, dopo la scuola per pregare il rosario per lui, affidarlo alla Madonna. Io sono andata anche al giubileo. Mi piace perché ha un sorriso bellissimo che trasmette la gioia e poi lo sento tanto vicino ai giovani.
11: Speriamo che guarisca presto.
12: Ho tanta fiducia che si riprenderà.
1: La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma hanno confessato i due minorenni che hanno seminato il panico in alcuni quartieri della capitale ad incastrarli la testimonianza di un meccanico.
13: Una minicar nera parcheggiata forse da giorni in una strada del rione Testaccio di Roma.
14: L'ho vista ieri, qui davanti.
13: Identica a quella che carabinieri e polizia cercavano da almeno una settimana, inquadrata da una telecamera del quartiere Monteverde, dopo aver speronato 6 persone tra chi era in monopattino, pedoni, ciclisti, causando il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Ma sono stati segni distintivi, l'adesivo di un cobra, i LED rossi montati sulla carrozzeria, riconosciuti da un meccanico a confermare agli inquirenti che quella era la minicar giusta. Il proprietario ha 17 anni e figlio di un carabiniere. Chi gli era accanto è un suo amico di infanzia, 16enne, e lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Era il compleanno di uno di loro e hanno scelto un modo folle per festeggiare. Ora sono accusati di lesioni e tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. Qui anche passeggiare era diventata una preoccupazione.
15: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
13: Ma restano ancora i timori.
16: Diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
17: Si deve l'emulazione.
16: Sì.
13: Giuseppe Lisi, GR1.
1: La crisi dell'ex Ilva, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, comunicano i commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Ieri a Genova la protesta degli operai è arrivata fin nel cuore della città.
18: Di sollievo per i lavoratori di Genova che ieri avevano occupato la prefettura dopo giorni di protesta. Gli stabilimenti liguri hanno scritto in serata ai commissari non chiudono. Va avanti la produzione anche a Taranto nonostante l'incertezza di questi giorni. L'aria a caldo potrebbe fermarsi a breve secondo le disposizioni della Corte d'Appello. Il decreto del Consiglio dei Ministri con cassa integrazione e nuova liquidità per i sindacati non basta. Valerio Dalò, FIMCISL.
19: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori. Manca ancora il piano sociale, per noi fondamentale perché tutto riparta è ancora il piano industriale, forni elettrici e impianti di preriduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
18: Per questo a Taranto non si abbandonano i presidi, si occupano le statali e la raffineria Eni, da cui non esce carburante e i distributori sono a secco. L'attesa è per la Cassazione che potrebbe annullare lo spegnimento dell'aria a caldo centrale nel bando per la cessione degli impianti, bando prorogato fino al 9 novembre. Paola Nania, GR1.
1: Andiamo ora in Toscana, a Firenze, dove una 94enne rischia lo sfratto della casa in cui vive da oltre 60 anni, una storia che richiama quella tristemente nota di Mari Carmen in Spagna, ma che si spera possa avere un esito positivo. Spiragli concreti sarebbero emersi ieri in tarda serata, ma ricostruiamo la vicenda.
20: Per un'ultra novantenne come Franca, vedova e invalida, la casa di una vita, a Firenze, è tutto. Rifugio, ricordi, sicurezza. Ma Franca non sa che a febbraio rischia lo sfratto per fine locazione. Gli eredi del vecchio proprietario porteranno infatti l'affitto da 450 a 1200 euro al mese, cifra che lei, pensionata, non può certo permettersi. La figlia non le ha detto nulla, convinta che ne morirebbe. Si è rivolta invece al sindacato degli inquilini Sunia e la vicenda potrebbe finire in tribunale. Sulla storia, che richiama quella di Mari Carmen, l'87enne di Madrid, morta 2 settimane dopo lo sfratto dalla sua abitazione, è intervenuta anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
17: Noi ci siamo, la signora riceve il contributo affitto, se ci fosse bisogno di un alloggio ci muoviamo immediatamente, ma qui si parla di una donna che ha vissuto per 60 anni in una casa dove ha tutti i suoi ricordi. Contatteremo la proprietà per trovare delle soluzioni. Se non si guarda la situazione specifica, vuol dire che abbiamo perso completamente quell'umanità che ci deve essere.
20: Eleonora Belviso, GR1.
1: Andiamo in Iran. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano la condanna a morte di una donna di 23 anni, Najimeh Amini, accusata di blasfemia a causa di un post sui social media. Non voglio fare la figura dell'eroina, voglio solo una cosa, che la mia voce sia ascoltata. L'appello lanciato dalla ragazza in un messaggio audio che stiamo ascoltando. Amini, studentessa di contabilità, è detenuta in un carcere di Mashhad, afferma il quotidiano Guardian, è stata accusata per insulto al profeta Maometto ad oltre 12 anni di reclusione e la pena di morte in 2 distinti processi. Turismo, l'Italia mette in mostra il suo patrimonio, la fiera internazionale TTG di Rimini, dove quest'anno partecipano 75 paesi. Il nostro inviato.
21: 2.800 espositori distribuiti in 28 padiglioni per 140.000 metri quadrati di superficie. Il tema dell'edizione 2026 è un invito a riportare al centro del viaggio il tempo, i luoghi, le persone. Inaugurando il TTG, il ministro del settore Mazzi ha ricordato i numeri più che positivi del turismo, ormai delocalizzato in tutte le stagioni. 700 milioni investiti su montagne, borghi interni, cammini e luoghi UNESCO. La cultura, insomma, col motore di conoscenza dell'immenso patrimonio turistico italiano. Pier Ezzaia, presidente dei tour operator di Confindustria.
22: Positivi sull'Italia, che ha saputo accogliere un po' di domanda carente invece sul Medio Oriente. Per quello che riguarda il turismo outgoing, è stato un anno invece in chiaroscuro, dove alcune destinazioni hanno sofferto per la crisi geopolitica.
21: Da Rimini, Lorenzo Opice, GR1.
1: Lo sport e il calcio, la debacle italiana in Champions League, l'arachiri della Roma gelata dalla rimonta della Real Madrid.
23: Finisce nel peggiore dei modi la 2 giorni di Champions per le italiane, che centrano il record negativo di 4 sconfitte in altrettante partite. Contro il Real Madrid all'Olimpico la Roma subisce una rimonta che ha dell'incredibile. Giallorossi avanti nel primo tempo con De Ron e subito riacciuffati da Mbappé. Nella ripresa la doppietta di Malen porta i padroni di casa sul 3-1, poi su 3 calci d'angolo arriva la marea blanca. Espi, Hendrick e Rudiger chiudono i conti sul 4-3 per Mourinho, che festeggia da vincente il ritorno da ex. Per la Roma preoccupano i KO di Koné e Dybala. Cade anche il Como a Rotterdam, Diao illude il Feyenoord, la ribalta con Zakiel Moussa e un'autorete di Sanchez. Inutile il 3-2 allo scadere del solito Duvikas. Oggi tocca alle altre coppe. In Europa League Milan di scena a Salisburgo alle 18.45, alle 21 Juve in trasferta contro il Celta Vigo. In Conference l'Atalanta alle 21 ospita il Pafos. Basket, Euroleague, ancora una vittoria per la Virtus che passa a Parigi 94-96, il punteggio in favore di Bologna. Francesco Albanese, GR1.
1: Terzo giorno di proiezione alla Festa del Cinema di Roma, oggi in primo piano la storia di Pino Daniele nel film biografico con Massimiliano Caiazzo e Fatherland di Pavel Pavlikovsky. Protagonista anche la pellicola di Elisa Fuxas, del padre Massimiliano Archistar. E all'Auditorium di Roma è stata inaugurata la mostra di Sergio Strizzi, celebre fotografo di scena, autore anche della fotomanifesto di questa edizione con Monica Vitti, in un potente bianco e nero. La direttrice della Festa del Cinema, Paola Maranga.
24: Questa foto sul set dell'Eclisse di Michelangelo Antonioni con una straordinaria Monica Vitti parla, secondo noi, del tempo presente. Quest'anno abbiamo deciso che serviva un monito, un bagno di realtà. Antonioni, Strizzi, Monica Vitti, questo scenario post all'interno di una festa ci deve ricordare che i tempi in cui viviamo non sono facili.
1: Sono le 7:14 minuti, ora IGR regionali, poi Radio Anch'io. Apertura dedicata oggi alle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Tra i temi centrali, riarmi ed armi all'Ucraina, ne abbiamo parlato anche noi in apertura di giornale, ne riparleremo poi alle 8. E poi la novità che arriva dall'asse franco-tedesco per reagire all'invasione di auto elettriche di

0: proseguimento d'ascolto e di giornata.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Meteoradio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 15 ottobre. Al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia, contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mari in prevalenza poco mossi, con residuo moto-ondoso accentuato solo sullo Ionio e sul basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Vi proponiamo ora i lavori dell'Assemblea del Senato con la discussione dei disegni di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile e disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia. Buon ascolto.
4: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il relatore senatore Rosso ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, relatore.
5: Grazie. Presidente, il provvedimento in questione di iniziativa governativa giunge all'esame dell'Aula del Senato in un testo identico a quello già approvato alla Camera, non avendo l'ottava Commissione ritenuto di apporvi modifiche. Esso delega il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi volti a definire, anche mediante codificazione, un quadro normativo organico dell'intero ciclo di vita dell'energia da fonte nucleare, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi e dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici. Si prevede innanzitutto l'adozione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, avente ad oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel mix energetico italiano. Sarà poi introdotta la disciplina, da un lato, della disattivazione e dello smaltimento delle installazioni nucleari esistenti che non siano destinate alla ricerca e della destinazione ed uso dei relativi siti e, dall'altro, della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio fino alla disattivazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare, di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile. Disposizioni specifiche saranno dedicate all'impiego dell'energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, nonché dalla ricerca, sviluppo e utilizzo dell'energia da fusione. la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti, nonché delle opere connesse, saranno soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Verranno dunque individuate le tipologie di impianti abilitabili che utilizzano le migliori tecnologie nucleari, comprese tecnologie modulari o avanzate, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali.

0: ed europee. Gli interventi relativi agli impianti e alle opere connesse sono qualificati interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il titolo abilitativo sostituirà ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta o atto di assenso, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale. Costituirà varianti ai vigenti strumenti urbanistici e potrà comprendere, se necessario, la dichiarazione di inamovibilità e la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. Per quanto riguarda la localizzazione, nell'ipotesi di individuazione ex ante di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti, dovranno essere garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori e assicurando il contenimento degli impianti complessivi sui territori, anche tenendo conto della compresenza nella stessa area di impianti di energia già esistenti o autorizzati. Saranno inoltre previste modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo, alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative, ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio di titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti. Per quanto riguarda in particolare la localizzazione degli impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi del combustibile esaurito, sarà contemplata la possibilità di autocandidature. Sarà previsto un adeguato sistema di garanzie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale. Saranno altresì individuati strumenti di copertura assicurativa a carico dell'esercente delle attività nucleari contro i rischi relativi all'esercizio dell'attività medesima, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso. In sede di attuazione della delega si procederà inoltre a determinare i criteri per dell'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendono esercitare le attività nucleari e si provvederà al riordino o alla soppressione degli organi e degli enti titolari di competenze in materia di sicurezza, vigilanza e controllo, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, avente compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza. Gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione saranno a carico degli esercenti le attività nucleari. Per quanto attiene allo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera, saranno individuati i criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore, nonché del fabbisogno formativo del personale medesimo, e verrà potenziata la formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile. Verranno inoltre valorizzate le attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibili, svolte dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con imprese, favorendo la complementarietà tra ricerca di base e ricerca applicata. Infine, saranno realizzate una campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, nonché forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate e procedure di consultazione della medesima. Presidente, cari colleghi, se c'è una lezione che le vicende geopolitiche degli ultimi anni ci hanno insegnato, e la necessità di realizzare una politica energetica che ci affranchi il più possibile dalla vulnerabilità delle importazioni di fonti fossili e di conseguenza dalle impennate dei prezzi di mercato legate a fattori geopolitici esterni indipendenti dalle nostre scelte nazionali. Il nostro sistema produttivo soffre non da oggi e certamente non da questa legislatura di un gap di competitività legato proprio ai costi energetici troppo alti. È il frutto di decenni di scelte sbagliate e miopi che ci hanno danneggiati. Lo sviluppo del nucleare è il presupposto per invertire questa rotta, per sostenere le nostre imprese e far crescere la nostra economia. Questo non significa abbandonare gli investimenti sulle energie rinnovabili, che restano uno dei pilastri della transizione energetica, ma vuol dire affrontare un percorso complesso con pragmatismo e senso di realtà, perché le rinnovabili da sole non bastano e non basteranno. Serve un mix energetico stabile, sostenibile e capace di rendere il nostro paese più autonomo e più sicuro. Grazie.
1: Grazie senatore Rosso per la relazione. Comunico che sono state presentate proposte di questione pregiudiziale. Do la parola alla senatrice Sironi per illustrare la questione pregiudiziale numero 1.
2: Grazie Presidente. Colleghi e Governo, questo disegno di legge affida al Governo la disciplina organica dell'intera filiera nucleare e costituisce una scelta strategica di medio-lungo periodo con enorme impatto a livello sia nazionale sia locale e con gravi effetti sulla finanza pubblica e sulla sicurezza energetica. Considerato che la delega legislativa esautora per l'ennesima volta il Parlamento e poi rinvia alcune essenziali scelte politiche fondamentali ai decreti legislativi, si impone un'attenta analisi in termini di compatibilità con i dettami costituzionali circa la sua adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, anche a confronto con alternative di più rapida implementazione e a minor impatto economico, ambientale e geopolitico. Quindi con questa questione pregiudiziale chiediamo che il Senato deliberi ai sensi dell'articolo 93 del regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge numero 1924. Illustrerò facendo delle premesse del merito per poi giungere a delineare le questioni di incompatibilità costituzionale. Fondamentalmente, nel merito, questo disegno di legge risulta incapace di rispondere al contenimento e alla riduzione dei costi dell'energia per i clienti finali domestici e non domestici nel breve periodo, determinando al contempo il rischio di un ingente impiego di risorse pubbliche in una tecnologia caratterizzata da tempi di realizzazione incompatibili con l'urgenza della transizione energetica e degli obiettivi di sicurezza, sostenibilità ambientale ed economicità del sistema energetico nazionale. Questa opzione nucleare si inserisce in un contesto nel quale il legislatore nazionale e europeo sono impegnati nella promozione e nella semplificazione delle procedure autorizzatorie per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la progressiva individuazione di aree idonee da parte delle regioni. Diversi studi hanno dimostrato che il fotovoltaico consente un'espansione più rapida, flessibile e meno costosa della capacità installata e della produzione elettrica rinnovabile, con minore esposizione a rischi geopolitici e ambientali, laddove invece i piccoli reattori modulari, pur offrendo una produzione baseload potenzialmente utile alla stabilità della rete, scontano un costo livellato dell'energia non ancora competitivo. Dobbiamo confrontare dai 141 ai 220 dollari al megawattora contro i 35-50 dollari al megawattora del del solare, nonché tempi di permitting e di costruzione incompatibili con i target di decarbonizzazione al 2030 e forti incertezze sui tempi di entrata in servizio dei costi reali. Costi che tra l'altro sottrarrebbero risorse alla elettrificazione degli edifici, dei trasporti e dell'industria, mentre ben si potrebbe ottenere la funzione di bilanciamento dell'intermittenza delle rinnovabili con sistemi di accumulo, curando le reti, la gestione della domanda e le interconnessioni. La competitività del nucleare è messa in discussione dal suo costo crescente contro quello in continua decrescita del fotovoltaico. Il provvedimento in esame, se da un lato richiama tecnologie di nuova generazione e obiettivi di neutralità climatica, dall'altro lascia invariati gli elementi strutturali del ciclo nucleare, quali la produzione di rifiuti radioattivi, ulteriormente aggravata dalle tecnologie dei piccoli reattori, che producono volumi di scorie da 2 a 30 volte superiori. Profili di rischio connessi alla sicurezza degli impianti e criticità inerenti alla localizzazione territoriale. L'introduzione di nuovi impianti nucleari determinerebbe inoltre una strutturale dipendenza dell'Italia da stati terzi per l'approvvigionamento della materia prima e per le fasi di conversione, arricchimento e fabbricazione del combustibile, con processi concentrati in un numero limitato di paesi, taluni caratterizzati da instabilità geopolitica, con conseguente incidenza sui profili di sicurezza energetica e di autonomia strategica. Infine, e non da sottovalutare, occorre considerare che la proliferazione di piccoli reattori modulari distribuiti sul territorio moltiplica i potenziali punti di pressione e i bersagli sensibili in scenari di minaccia bellica o terroristica, amplificando la fragilità strategica del paese invece di garantirne la sicurezza energetica. Dal punto di vista dei rilievi dei profili di illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 9 e 32 della Costituzione, che attribuiscono espresso rilievo costituzionale alla tutela della salute, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, imponendo al legislatore un rafforzato onere di valutazione preventiva e di bilanciamento tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale e sanitaria. Insomma, non basta definire sostenibile il nucleare per renderlo tale di fatto, non c'è nessuna specifica. Infatti, sebbene a livello europeo il nucleare sia incluso nella tassonomia delle tecnologie sostenibili, la compatibilità di tale fonte con i criteri del principio del do not significant harm richiede che siano garantite adeguate condizioni di sicurezza ambientale e di gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi, che tenga conto dell'analisi del ciclo di vita delle centrali nucleari, valutando gli impatti ambientali complessivi, dalle emissioni di CO2, comunque presenti nella fase di estrazione e arricchimento, al consumo di acqua per il raffreddamento, sino alla gestione in modo definitivo delle scorie. Ancora, in relazione all'articolo 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, si rileva la possibilità che si determini un vulnus al principio di leale collaborazione e al riparto costituzionale delle competenze a causa della mancata previsione dell'assenso vincolante delle regioni e degli enti locali interessati alla localizzazione di eventuali impianti e alla possibilità di ricorso al potere sostitutivo di quell'articolo 120 della Costituzione in materie che incidono direttamente su strumenti urbanistici e pianificazione territoriale. Si rilevano inoltre criticità in relazione agli articoli 76 e 81 della Costituzione, considerata rispettivamente l'indeterminatezza di numerosi principi e criteri direttivi della delega e l'assenza di una puntuale quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai futuri decreti legislativi attuativi che, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia, non garantiscono l'equilibrio tra entrate e spese e la copertura certa degli oneri, soprattutto in presenza di investimenti caratterizzati da tempi di realizzazione stimati di almeno 20 anni e da rilevanti rischi di incremento dei costi storicamente aumentati dal 200 al 600% nei progetti occidentali recenti, come evidenzia la stessa relazione tecnica allegata al disegno di legge. Inoltre, l'introduzione di contributi pubblici, incentivi, strumenti di de-risking per la costruzione e l'operatività di nuovi impianti nucleari comporterebbe un probabile incremento degli oneri generali di sistema, stimabile di diversi euro per megawattora, oneri che già oggi gravano in bolletta in maniera considerevole e che avranno un impatto diretto sui costi di consumo di famiglie e imprese, a discapito della competitività industriale e con ulteriore aggravio sui bilanci domestici, specialmente considerando l'incompatibilità del nucleare, fonte rigida di base load, con un sistema a trazione rinnovabile che genera prezzi zonali pari a zero o negativi. Infine, si rileva in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione che l'assenza di una valutazione economica terza indipendente volta a determinare il costo livellato dell'energia prodotta da fonte nucleare, comprensiva delle esternalità negative, dei costi di decommissioning di fine vita, degli oneri per la gestione, per lo stoccaggio delle scorie radioattive e dei costi assicurativi connessi alla responsabilità civile in caso di incidente, determina una carenza istruttoria suscettibile di incidere sulla ragionevolezza della scelta legislativa. Tutto quanto premesso, ribadiamo che chiediamo al Senato la delibera di non procedere all'esame di questo provvedimento. Grazie soprattutto al gruppo del PD che mi ha accompagnato per tutta la lettura.
3: Senatore De Cristofaro, la parola, grazie.
4: Presidente, grazie. La questione pregiudiziale che sottoponiamo anche noi di Alleanza Verdi Sinistra all'Assemblea non nasce soltanto dalla nostra contrarietà politica al ritorno al nucleare, ma riguarda più precisamente il modo attraverso il quale il governo pretende di compiere una scelta destinata a impegnare il Paese per decenni, con conseguenze rilevanti sui territori, sull'ambiente e anche sulla finanza pubblica. Io vorrei dire innanzitutto che una decisione di questa portata dovrebbe essere assunta dal Parlamento in modo trasparente, sulla base di dati verificabili e stabilendo direttamente le scelte fondamentali. Mentre invece questo vostro disegno di legge fa l'esatto contrario, affida al Governo, attraverso una delega peraltro estremamente ampia, la disciplina dell'intera filiera nucleare. Vengono così delegate la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti, la produzione, il riprocessamento del combustibile, la sicurezza e la radioprotezione, la gestione delle scorie, lo smantellamento, i controlli e perfino le sanzioni. Ebbene, l'articolo 76 della Costituzione italiana consente la delega legislativa soltanto per oggetti definiti entro un tempo limitato e sulla base di principi e criteri direttivi sufficientemente precisi. Qui invece molti dei cosiddetti criteri direttivi sono semplici dichiarazioni di intenti oppure coincidono con gli stessi oggetti che il governo dovrà disciplinare. Il Parlamento non definisce il modello nucleare italiano, autorizza il governo a costruirlo successivamente attraverso i decreti legislativi modificabili per altri 24 mesi mediante decreti correttivi e integrativi. Una vera e propria delega in bianco, insomma, tanto più grave perché riguarda una materia nella quale le decisioni assunte oggi produrranno effetti evidentemente per generazioni. Il disegno di legge entra quindi in evidente tensione, in evidente contraddizione non soltanto con l'articolo 76 ma anche con l'articolo 70 della Costituzione e con la centralità della funzione legislativa parlamentare. Vorrei ricordare che le considerazioni svolte dal professor Giorgio Parisi, premio Nobel, nella sua audizione al Senato rendono ancora più evidente l'irragionevolezza di questa impostazione. Il professor Parisi ha ricordato un dato essenziale, cioè che l'elettricità rappresenta soltanto il 22% dei consumi finali di energia in Italia. Quasi 4/5 quindi dei consumi energetici dipendono ancora dai combustibili utilizzati negli edifici, nei trasporti e nella industria. Il nucleare produce esclusivamente energia elettrica, pertanto se arrivasse a coprire il 10% del fabbisogno elettrico, come ipotizzato dal governo, inciderebbe soltanto per qualche punto percentuale sui consumi energetici complessivi del paese. Dopo decenni di investimenti elevatissimi, di procedure autorizzative e anche di inevitabili conflitti con i territori, otterremo quindi un contributo molto limitato, mentre la vera priorità dovrebbe essere ridurre ed elettrificare quella parte largamente maggioritaria dei consumi che dipende ancora dalle fonti fossili. Questi dati non costituiscono soltanto argomenti di politica energetica, riguardano la ragionevolezza e la proporzionalità dell'azione legislativa. Il Parlamento viene chiamato ad autorizzare una scelta costosissima senza conoscere quali tecnologie saranno utilizzate, quando saranno disponibili, quanto costeranno e quale contributo concreto potranno effettivamente portare ed offrire alla decarbonizzazione. Allora si pone, noi crediamo, un problema evidente anche rispetto all'articolo 81 della Costituzione. Già oggi lo Stato sostiene i costi del vecchio nucleare, in particolare sullo smantellamento degli impianti, la gestione delle scorie e le compensazioni territoriali. A questi oneri si aggiungerebbero i costi di progettazione, di localizzazione, di costruzione, di sicurezza, di esercizio, di gestione del combustibile e della futura dismissione dei nuovi impianti. Eppure, ciò nonostante, il disegno di legge rinvia ai decreti legislativi la quantificazione degli oneri e l'individuazione delle coperture. Ecco, chiedere al Parlamento di conferire questa delega significa di fatto chiedergli di firmare un impegno di cui non conosce il costo. Vi è poi anche un'altra enorme questione, quella dei territori, cioè le regioni e i comuni vengono coinvolti senza disporre di un potere effettivo delle decisioni fondamentali. La Corte Costituzionale ha già chiarito che il ritorno al nucleare incide contemporaneamente sull'energia, sul governo del territorio, sull'ambiente, sulla salute. Richiede il rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione. Il semplice coinvolgimento consultivo delle autonomie non è sufficiente e da qui derivano i profili di contrasto con gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione. Il punto, Presidente, è che finire una tecnologia nucleare sostenibile non basta a renderla tale, non è sufficiente definirla così. L'Italia non è ancora riuscita a realizzare il deposito nazionale, come sappiamo, per le scorie che già possiede. È difficile, molto difficile, immaginare di poter localizzare numerosi impianti attivi quando dopo decenni non siamo nemmeno riusciti a localizzare un deposito passivo. E insomma, per tutte queste ragioni che ho detto, noi riteniamo che il disegno di legge sia incompatibile con gli articoli 5, 9, 32, 41, 70, 75, 76, 81, 117 e 118 della Costituzione italiana e chiediamo pertanto all'Assemblea di approvare queste questioni pregiudiziali e di non procedere all'esame del provvedimento. Grazie.
3: Senatrice Camusso, ha la parola. A quanti ce n'è scritto?
5: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, prendo parola per illustrare le motivazioni della nostra questione pregiudiziale presentata sul disegno di legge 1924. Vorrei innanzitutto dire che la pregiudiziale pone una questione di fondo che parte dal fatto che la discussione sul nucleare non può prescindere dall'analisi del progetto scientifico ed economico intervenuto nel corso degli ultimi anni e quindi da una riflessione seria sulla ricerca, sulla formazione e sulla filiera industriale. Tutte questioni che la delega affronta in un modo che ritengo sbagliato. E il punto fondamentale della pregiudiziale è esattamente come si decide di affrontare questa questione, con quali dati, con quali garanzie, con quali trasparenza. Innanzitutto diciamo che questa delega che state proponendo è una delega senza confini. È una delega di 12 mesi, prorogabile, integrabile con decreti correttivi per altri 24. L'oggetto di questa delega è sostanzialmente tutto. Dice l'articolo 2, il programma nazionale, la localizzazione degli impianti, la costruzione e l'esercizio, la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile, lo stoccaggio temporaneo, lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, gli strumenti economici e finanziari, le forme di sostegno agli operatori. E siccome non bastava tutto questo, dice anche il riordino o la soppressione degli organi titolari delle funzioni di sicurezza, vigilanza e controllo. controllo. Evidentemente vi siete affezionati all'idea dei pieni poteri e anche in questa delega siamo di fronte a una cosa che dovrebbe essere settoriale e che va molto al di là di quel titolo. È una delega che incide sull'assetto energetico, sulla finanza pubblica, sulla sostenibilità ambientale, sulla politica industriale. Avrà effetti che si dispiegheranno per decenni sulle generazioni. E a tutto questo, invece, il ruolo del Parlamento diventa quello di un semplice parere, peraltro non vincolante, su schemi che in realtà noi dovremmo come parlamentari valutare per conformità ai principi e criteri direttivi dell'articolo 3. Peccato che l'articolo 3 non contiene principi né criteri direttivi. Contiene il rinvio allo stato delle conoscenze tecnico-scientifico, il rinvio alle migliori tecnologie disponibili, il rinvio agli standard europei e internazionali, formule tutte che ripetono il titolo della delega ma non danno invece né principi né criteri. E quindi questo mi pare di per sé in totale contrasto con le norme costituzionali. Non c'è un parametro di scelta tra le tecnologie, non ci sono criteri di esclusione dei siti, non c'è una soglia minima per le garanzie finanziarie assicurative, non c'è il perimetro delle misure di sostegno, non ci sono le modalità di coinvolgimento del territorio. E credo che scelte come queste invece abbiano bisogno di un grande processo democratico di coinvolgimento dei territori, di coinvolgimento non solo in termini di leale collaborazione tra le istituzioni del nostro paese, ma anche in termini di coinvolgimento delle popolazioni. Ma quale controllo possiamo esercitare come Parlamento su un decreto che è fatto esattamente in questo modo? Poi possiamo anche dire che è un decreto in cui non ci sono numeri. Si sta parlando di investimenti che dovrebbero essere assolutamente fondamentali, eppure non c'è un'analisi dei costi-benefici, non c'è una stima degli oneri del programma, non c'è nessuna verifica di sostenibilità finanziaria. Non c'è il confronto tra il costo livellato dell'energia del nucleare di nuova costruzione e quello delle rinnovabili. Eppure i dati sono essenziali per poter decidere sostanzialmente di che cosa si sta facendo, di come stabilizzare i costi, di come garantire ricavi. E quindi, se non ci sono tutti questi elementi, saranno solo pesanti ricadute sulla finanza pubblica. In più, quali tecnologie modulari avanzate? Quelle richiamate all'articolo 3, ma esistono? Stiamo in realtà legiferando su cose che non ci sono ancora. Così come bisognerebbe essere corretti nel sapere che stiamo legiferando su tempi di realizzazione che nella migliore delle ipotesi sono di 10-15 anni. Una previsione quindi che significa una cosa certa, che non contribuirà agli obiettivi attuali energetici e climatici del nostro Paese. Ci è assolutamente evidente, l'abbiamo visto in questi 4 anni, che voi avete un problema con riconoscere la crisi climatica, ma essa c'è e quest'estate ce l'ha ulteriormente dimostrato. In più, vorremmo dire che non si fa nessun ragionamento su quali sono l'insieme delle fonti del nostro sistema elettrico. Noi siamo al 41% dell'elettricità da fonti rinnovabili, è il dato che ci dà Terna. Ma cosa fa questa delega? Scommette semplicemente sulle incertezze del nucleare o prosegue sulla traiettoria delle rinnovabili che stanno dando risultati? E qui c'è una cosa non detta, che è quello che ci preoccupa, anche noto il pensiero di questo governo. Non c'è una riga, non c'è un riferimento che ci dica che il nucleare è un'ulteriore tecnologia in aggiunta e non in sostituzione delle rinnovabili. Non c'è nessuna clausola di non regressione. Ma se qualcuno si può immaginare che il 60% della nostra produzione elettrica dipenda dal nucleare, vorrei dire che non siamo dentro una strategia di autonomia della produzione energetica del paese, ma siamo dentro una nuova strategia di dipendenza che ha le stesse caratteristiche della dipendenza che oggi abbiamo rispetto alle fonti fossili. E questo vuol dire che bisognerebbe invece in parallelo scegliere, ve lo diciamo in tante occasioni, in termini di ricerca sulle batterie, gli accumuli, sulla rete. Cioè dobbiamo rendere anche il paese autonomamente autosufficiente, ma questa evidentemente non è la priorità e sicuramente non c'è in questa delega. Potremmo anche dire che una serie di cose che sono previste in questa delega sono cose non risolte nel Paese. Penso semplicemente al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, penso a tutte le questioni che ancora invochiamo e non hanno avuto una risposta. C'è poi un problema che questa delega non affronta, che è la relazione tra queste scelte e le decisioni che ci sono in Europa. Le direttive Euratom hanno già imposto l'autorità di regolamentazione competente funzionalmente separata da chiunque promuova o utilizzi l'energia nucleare. È una condizione che non possiamo disattendere, eppure tutto questo non c'è. E quindi dovremmo, come dire, convenire che invece l'articolo 32 della Costituzione non tollera che il presidio di sicurezza sia rimesso a una scelta discrezionale, futura ed eventuale. Nel frattempo, comunque, c'è un'altra questione, che è quella che mette in discussione la leale collaborazione, che è quello per cui il procedimento abilitativo è potentissimo, assorbe tutto. Vale come variante urbanistica, porta con sé la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, il vincolo preordinato all'esproprio. Ai territori in cambio gli si offre una consultazione. Quindi, di nuovo, vorrei ricordare, la nostra Costituzione non prevede nessun governo che abbia pieni poteri e possa saltare tutte le forme di regolamentazione. E ancora, come sempre dite, che l'attuazione della delega non devono arrivare nuovi o maggiori oneri. Però, negli stessi articoli della delega prevedete sostegno agli operatori, compensazioni economiche ai territori, le forme di sequestro, il potenziamento della formazione universitaria. E tutto questo con quali risorse e con quali garanzie? Non c'è scritto da nessuna parte, e quindi, quando non ci sono queste affermazioni, ne deriva che il conto arriverà dalla fiscalità generale o dalle bollette degli utenti. Quindi, di nuovo, una politica energetica che non pensa alle comunità, che non riduce i costi dell'energia, ma che lascia in prospettiva nuovi costi assolutamente in aumento. Una delega senza numeri, con nessuna istruttoria finanziaria, con nessun confronto tra le opzioni differenti, senza quantificazione degli effetti sulla finanza pubblica e sui cittadini. Non dice che cosa facciamo del nucleare che già abbiamo, del decommissioning e del deposito. Sul nucleare si deve e si può tornare a discutere, ma la nostra storia ci impone di agire con un onere rafforzato di motivazione, di istruttoria, di ascolto anche del mondo accademico della ricerca. Ci obbliga e ci impone la necessità di essere in rapporto positivo con la popolazione, i territori, con tutte le delusioni che ci sono state nella storia, e la possibilità invece di costruire una nuova prospettiva, di determinare quale sarà il contributo del nucleare rispetto invece a una prospettiva di energia alternativa e alla possibilità che questa ci renda autonomi e autosufficienti. Tutte queste cose non ci sono, e per questo la questione pregiudiziale chiede di non procedere all'esame del disegno di legge. Grazie.
3: La ringrazio. Ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione pregiudiziale. Prego, collega Corra. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Contrari 89, favorevoli 52, astenuti 1. Il Senato non approva. Bene, a questo punto sospenderei l'aula. Grazie.
6: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La premier Meloni: è rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. Mosca attacca, non è affar suo. Zelensky ringrazia. Via libera le risoluzioni della maggioranza, campo largo con 5 testi diversi. E oggi al Consiglio europeo si discute della richiesta italiana per la flessibilità sulle bollette dell'energia. Papa Leone sta bene dopo l'operazione al polmone, regolare alimentazione, primi passi e messa al Policlinico Gemelli. Ci annoiavamo, ci siamo divertiti così. Confessione shock dei due ragazzi della minicar delle aggressioni a Roma, hanno 16 e 17 anni. Ex Ilva, la decisione dei commissari straordinari, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, ma la protesta in Puglia continua. Festa del cinema, il giorno di Io so pazzo, film biografico su Pino Daniele. Two Entities, Mario Biondi torna con un nuovo album registrato in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, ricco di collaborazioni importanti. Mourinho gela l'Olimpico, la Roma in vantaggio per 3-1, beffata dalla rimonta del Real Madrid, perde anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino in apertura. Dunque, lo sentivate, le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, intervento il suo incentrato su due direttive principali, il sostegno a Kiev e le problematiche energetiche, temi che la Premier porta oggi sul tavolo del vertice con gli altri leader europei.
3: Giorgia Meloni arriva al Consiglio europeo di Bruxelles al via tra circa 2 ore, chiedendo risposte rapide e coordinate, perché il costo dell'energia sta pesando più di tutto sulla competitività, ha spiegato ieri nelle comunicazioni in Parlamento. Per la Premier serve più flessibilità sui conti pubblici, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia. Ma importare gas dalla Russia non ridurrà i prezzi per gli italiani, dice, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: La Presidente del Consiglio ribadisce il piano sostegno a Kiev e accusa il campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi su centrali e raffinerie.
4: Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
3: Poi Giorgia Meloni sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale. A chi è in futuro nazionale chiede le dimissioni perché, ricorda, non rispetta più il programma col quale è stato eletto. Da Bruxelles con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: E tornando sui rischi dell'intesa Trump-Putin sul gasolio denunciata dalla Premier Meloni, arrivano le reazioni di Kiev e Mosca. Zelensky ringrazia la Presidente del Consiglio, il Cremlino invece critica la sua posizione con un laconico non è affar suo. Tutto questo mentre in aula andava in scena un aspro confronto tra maggioranza e opposizioni. Iniziamo dal centrodestra, che ha votato compatto le risoluzioni di maggioranza, su una delle quali ha incassato anche il sostegno di Futuro Nazionale. Sentiamo.
5: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
6: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
5: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture energetiche, un modo per stanare le opposizioni, certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini dalla riunione dei patrioti a Bruxelles avverte: abbiamo già dato tanto.
7: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno. Ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
5: Più gente si mette in gioco, meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano Ivan Acciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
2: E sul fronte delle opposizioni ben 5 le risoluzioni del centrosinistra, che però si compatta nelle critiche al governo.
0: Le differenze sull'Ucraina sono innegabili, ma un accordo va trovato e a destra sono più divisi, dice al Corriere il deputato del PD Enzo Amendola, mentre Elly Schlein rivendica l'astensione incrociata dei partiti del campo progressista su Kiev, un passo in avanti nel lavoro unitario.
8: Noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile. Serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
0: Segretaria Dem, che poi lancia l'affondo alla Premier, da voi 4 anni di fallimenti, con i salari tra i più bassi e il costo dell'energia più alto d'Europa e 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi per le liste d'attesa. Il governo non speri nelle nostre divisioni, vinceremo, rincara da WS Nicola Fratoianni. Su Kiev il sì dei centristi al piano sostegno, punto su cui al Senato i riformisti Dem si uniscono ad Azione nell'applauso a Giorgia Meloni. Con il riarmo si rischia un conflitto mondiale, avverte Giuseppe Conte, che la Premier, che ha detto con la nuova legge elettorale non sarebbe diventato Presidente del Consiglio, replica.
9: La studi meglio. Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
0: Filippo Amisano, GR1.
2: E intanto oggi al Consiglio europeo si discuterà di crisi energetica, di come affrontarla, possibile il via libera alle richieste italiane almeno al meccanismo per far diminuire il costo delle bollette.
10: Flessibilità per fronteggiare gli alti costi dell'energia, ma all'interno delle regole europee. È la condizio sine qua non per sperare in un'intesa con l'Unione Europea e portare a casa il risultato. La Commissione intanto ha di fatto dato il via libera al decreto bollette, spiegando che si va verso un accordo di massima che permetta alla misura di non violare le norme sugli aiuti di Stato. Il decreto prevede, su richiesta dell'Italia, di abbassare i prezzi dell'elettricità generata dal gas, togliendo il costo ETS, la tassazione europea sulle emissioni di CO2, dal meccanismo di formazione del prezzo all'ingrosso. Resta però il nodo sulle misure antinflazione, su cui Italia e Grecia hanno chiesto altra flessibilità e su cui c'è il muro dei cosiddetti paesi frugali, i nordici più Berlino e Madrid, che restano convinti che il nodo sia la dipendenza dai fossili. L'ipotesi è fare un uso migliore della clausola di salvaguardia, spostando su questa più progetti green, liberando così risorse per aiuti mirati a famiglie e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
2: Tema energia legata a doppio filo, lo dicevamo, al conflitto russo-ucraino, conflitto che continua. Stanotte nuovi attacchi di Mosca, nuovi morti, 3 a Koprotivsky, 2 a Dnipro, e Zelensky sfida Trump annunciando la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Mentre lo accennavamo, le due parti in guerra rispondono in maniera evidentemente divergente alle parole della Presidente del Consiglio.
11: È lapidaria la reazione del Cremlino contro la Premier Meloni, che aveva criticato l'accordo sul gasolio tra Trump e Putin. Non è affar suo, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Zelensky invece ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno inequivocabile anche in momenti difficili. Il paese resta nella morsa di massicce incursioni aeree russe, le ultime sulla zona centrale. Il leader ucraino, in un'intervista al Financial Times, annuncia che riprenderà gli attacchi alle raffinerie di Mosca, che aveva interrotto per 3 giorni su richiesta di Trump. Lo stop è finito, ha affermato, dopo i ripetuti attacchi russi, dopo i mancati avvisi sull'arrivo dei missili di Mosca e dopo il rallentamento della rete satellitare di Musk, Starlink, strumento per governare i droni. Ma se Musk afferma che il controllo delle reti militari spetta alla Casa Bianca, funzionari di Washington su Axios hanno smentito responsabilità americane. E Zelensky sarà al Consiglio europeo di Bruxelles, che si apre oggi. Sempre secondo il Financial Times, i leader dell'Unione avrebbero subito il pressing di Washington per lo sblocco degli asset di Mosca congelati. Claudia Stamerra, GR1.
2: Alle 8:01 su Rai Radio 1 parliamo del decorso post-operatorio di Leone XIV, ricoverato dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Ci colleghiamo subito con la nostra inviata al Policlinico Gemelli, Francesca Paltracca. Buongiorno Francesca, a te.
12: Buongiorno a voi. Papa Leone è di buon umore, ha iniziato la fisioterapia respiratoria, gli esami del sangue e la radiografia del torace effettuati ieri mostrano valori nella norma per il tipo di intervento eseguito, decorso post-operatorio regolare, riferiscono i medici. Seconda notte al Gemelli per il Papa dopo l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Leone ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione con colazione e pranzo. Nel pomeriggio di ieri ha concelebrato la messa in una sala sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista di una settimana. Intanto riflettori puntati sul viaggio in agenda dal 6 al 17 novembre. Papa Leone dovrebbe recarsi in Latino America, 3 tappe, Uruguay, Argentina e Perù, 31.000 chilometri di volo, considerando i soli spostamenti in aereo e in elicottero. 15 le tappe in programma, tra le quali Cuzco sulle Ande peruviane a 3.400 metri di altezza. La sua intenzione e il suo desiderio sono di andare, ha detto il direttore della sala stampa Matteo Bruni. Poi vedremo. Dal Gemelli con Daniele Antelmi, linea allo studio.
2: Grazie a Francesca Paltrac. Nel primo giorno di convalescenza tanti hanno mandato messaggi di affetto e vicinanza al Santo Padre. Sentiamo la nostra inviata.
13: Una giornata in cui i fedeli hanno fatto sentire la loro vicinanza a Papa Leone XIV.
14: Mi piace tanto il suo modo di fare, silenzioso, che continua comunque, sì, il magistero di Papa Francesco. Oggi siamo una società dove mancano i punti di riferimento. Papa Leone è una persona che tiene il posto, è forte, è forte.
15: Che gli auguro subito una pronta guarigione.
16: Lei oggi è venuto qua apposta?
15: Sì, sì.
13: Al tramonto nel piazzale di fronte all'entrata del Gemelli, sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II, i ragazzi di Gioventù Ardente Mariana hanno intonato canzoni e preghiere.
17: Siamo qua per esprimere la nostra vicinanza al Papa in un momento così difficile. Poco tempo fa è stato da noi all'università in Sapienza per farci sentire la sua vicinanza, allora noi oggi siamo qui proprio per ricambiare.
18: Speriamo che guarisca presto. Ha un bel sorriso che traspare Dio, gioia, serenità.
13: Elena Pabba, GR1.
2: La cronaca: hanno confessato i due adolescenti che a bordo di una minicara hanno seminato il panico in alcuni quartieri di Roma, aggredendo 6 persone.
19: Hanno agito come se fossero in un videogioco e davanti agli sguardi increduli dei magistrati hanno ripercorso quelle due folli notti del 4 e 5 ottobre. Colpire, speronare persone a caso, su monopattini, in sella ad una bici, a piedi, per gioco, per scherzo, perché si annoiavano durante il compleanno di uno dei due. Non sapevano chi fosse l'attore Davide Jacopini, ma quando hanno saputo delle sue gravi condizioni si sono fermati. Hanno 16 e 17 anni e sono loro i due ragazzi che a bordo di una mini carnera hanno seminato terrore tra i quartieri Monteverde e Testaccio a Roma. Uno è figlio di un carabiniere, insieme avevano già commesso un furto 2 anni fa. I genitori, sconvolti, ora chiedono scusa, ammettono di non essersi accorti di nulla, ad inchiodarli proprio la loro minicar trovata parcheggiata.
20: L'ho vista ieri, qui davanti.
19: Aveva l'adesivo di un cobra, i led rossi montati da un meccanico che li ha riconosciuti, segni distintivi immortalati anche dall'immagine di una telecamera di sorveglianza. Ora sono accusati di lesioni e tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo.
21: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
19: Ma restano ancora i timori.
22: È la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
23: Si deve l'emulazione.
22: Sì.
19: Giuseppe Lisi, GR1.
2: E mentre l'attore Davide Jacopini resta in rianimazione, la prognosi resta strettamente riservata per i due giovanissimi indagati. Si aprono diversi possibili scenari. A decidere sarà la procura per i minorenni della capitale.
24: Abbiamo dato una risposta ad un caso che aveva creato allarme. Il capo della Procura di Roma, Francesco Lovoi, commenta la svolta, ringrazia chi ha indagato negli ultimi 10 giorni e invia tutte le carte alla Procura presso il Tribunale dei Minori della Capitale. I due giovanissimi indagati saranno interrogati, poi verranno valutate eventuali misure cautelari. Si va da obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività utili all'educazione, agli arresti domiciliari, all'affidamento ad una comunità, fino alla reclusione in un istituto penale per i minorenni. I due sono accusati di lesioni e di tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. Sottoposto a 2 interventi, i sanitari fanno sapere che prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. La prognosi però resta strettamente riservata ed è prematura, spiegano i medici, qualsiasi ipotesi su eventuali danni riportati. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Operazione questa mattina dei carabinieri del NAS di Milano, che hanno scoperto una residenza per anziani dove 4 ospiti erano costantemente maltrattati da 3 operatori sanitari, 2 uomini e una donna, che sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. La crisi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno, ma le proteste degli operai non si fermano. Ieri a Genova hanno occupato la prefettura, a Taranto è iniziata da poco una nuova giornata di mobilitazione. Sentiamo.
1: Dal piazzale dello stabilimento ex Ilva di Taranto sono appena partiti 8 autobus con a bordo 400 operai, direzione Bari, presidenza della Regione Puglia, dove una delegazione sindacale incontrerà il presidente Antonio De Caro. Obiettivo: giungere alla condivisione di un documento unitario che sancisca l'impegno delle istituzioni, Regione, Comune e Provincia, a sostegno delle rivendicazioni di lavoratori e sindacati. Le sigle metalmeccaniche hanno infatti bollato come insufficiente il decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso martedì, nel quale c'è sì la cassa integrazione per i lavoratori diretti e dell'appalto, ma non ci sono gli strumenti straordinari al centro della mobilitazione, a partire dagli incentivi per l'esodo volontario e per i pensionamenti anticipati. Per questo la protesta prosegue a oltranza, quarta giornata consecutiva di sciopero. Continuano i blocchi sulle statali e ai varchi d'accesso alla raffineria Eni. Pesanti le ricadute. In città Taranto il carburante scarseggia, ma per ora i presidi restano, fino a quando, ripetono i sindacati, non arriveranno segnali concreti da Roma, a cominciare da una convocazione a Palazzo Chigi. Taranto, Fabio Bottiglione, GR1.
2: Altra avvertenza è quella che riguarda il rinnovo del contratto dei lavoratori di Stellantis, Ferrari e Iveco. I sindacati hanno messo nero su bianco le loro richieste: aumento della paga base del 3,3% per il 2027 e il 2028, con un incremento complessivo di circa 150 euro al mese. Turismo: a Rimini è in corso la fiera internazionale TTG Travel Experience, con

0: mentre pesano le crisi internazionali sui viaggi organizzati. Sulle prospettive future sentiamo Pier Zaia, presidente di tour operator di Confindustria.
1: Sull'inverno la stagione è ripartita, ahimè alcune destinazioni che erano diventate molto importanti in Medio Oriente, penso all'Oman, sono uscite dai radar, ma ci sono altre mete che stanno conquistando quote di mercato, penso al Kenya, penso alla Tanzania e all'Estremo Oriente.
0: Le 8 e 16 minuti, ci spostiamo ora in Turchia, dove gli archeologi hanno trovato un vero tesoro, il relitto più antico del mondo.
2: Il mare conserva e restituisce, e così sul fondale, accanto all'isola di Kekova, in Turchia, un gruppo di archeologi ha fatto una scoperta straordinaria, il relitto della nave mercantile più antica del mondo, che risale a quasi 5.000 anni fa. L'imbarcazione, lunga poco più di un pulmino, navigava quando in Egitto si costruiva la grande piramide di Giza. All'età del bronzo antico. Secondo gli esperti, la nave era partita dalla costa orientale del Mediterraneo, forse diretta a Creta, dove viveva il popolo minoico. Marco Nadali, presidente Archeosub Trento.
3: Una scoperta che potremmo paragonare ai bronzi di Ace. Il mare ci ha restituito un relitto che testimonia gli ampli commerci tra la civiltà minoica e la civiltà egizia. L'uomo già allora commerciava tra l'Europa e l'Africa.
2: Dell'imbarcazione resta ben poco, ma rimanere straordinariamente intatte le anfore che si trovavano a bordo contenevano olio, vino e burro. Il mare è sempre ricco di inaspettate sorprese.
3: Il mare è il più grande museo esistente.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: La festa del cinema di Roma, oggi terza giornata di proiezioni, tanto cinema italiano, a cominciare dal biopic su Pino Daniele. Ieri intanto presentati un paio di titoli più attesi della stagione.
4: The Ranfield Festival is the first non-English.
5: Questa è la prima volta di Elsinore in un paese non di lingua inglese, prima volta con i sottotitoli. Per me, un grande momento. È l'emozione di Simon Stone, il regista del bellissimo film che ieri sera ha avuto la sua anteprima italiana alla Festa di Roma. La storia vera delle ultime settimane di vita di Ian Charlson, attore morto di AIDS mentre recitava Amleto, in sala dal 28 gennaio.
6: So che tuo padre era duro con te.
5: Oggi esce invece Whalefall, ovvero Come uscire dalla pancia di una balena. Il film è stato presentato ieri sera nella stessa sezione grande pubblico che oggi. Oggi parla italiano, anzi canta napoletano. Io so pazzo, biografia di Pino Daniele, che si dividerà la serata in auditorium con Fatherland, il bellissimo film di Pawlikowski sul ritorno di Thomas Mann in Germania. Da domani anche nei cinema italiani. Miriam Mauti, GR1.
7: Nella vita voglio vivere almeno un giorno.
0: Da Pino Daniele passiamo a Mario Biondi. Per l'artista catanese un nuovo album nel ventennale degli storici This Is What You Are, A Handful of Soul, la 13ª opera in studio si intitola Two Entities e dal 1 novembre il tour nei teatri.
8: Un disco registrato in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, pieno di collaborazioni con musicisti di spessore come John Patitucci e Harvey Mason. Il nuovo album del più celebre crooner nostrano parte dal singolo Cocktail Blue, accattivante salto nella house anni 90.
9: È una musica che ho perlustrato, che ho praticato. Lavoravo spesso nelle discoteche, quindi ho fatto un sacco di turni per tanti DJ. I can go on,
8: I feel it through. Two Entities, quali sono queste due entità?
9: Sono un po' quella vena jazz e quella vena soul che mi hanno accompagnato in tutta la vita.
8: Dopo il suo recente primo album in italiano, torna a cantare in inglese, è un amore intramontabile?
9: È anche una promessa, ormai sono 53 i paesi che ho visitato in questi ultimi 20 anni, tanti di questi paesi si aspettano un nuovo progetto e io spero di averli accontentati con un bel disco.
8: Silvio Vitelli, GR1.
0: E restiamo alla musica con Olivia Rodrigo che annuncia il remix di Expectation in collaborazione con Chappell Roan. Originale contenuto in You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, l'album della cantante vincitrice di 3 Grammy Awards, si trova in vetta alla classifica di Billboard 200, oltre 485.000 dischi venduti nella prima settimana, il più grande debutto da solista del 2026. Mancano pochi secondi alle 8:21, dopo di noi torna a Radio

0: Io anch'io con Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio, di cosa parleremo?
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
2: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. I titoli di apertura dei principali quotidiani nazionali sono per le comunicazioni del presidente Meloni in Parlamento di ieri. Titoli anche per i costi energetici e il decreto bollette, ancora spazio sul confronto per le intese interne al centro-sinistra. Infine, la saluta del Papa dopo l'intervento. Andiamo agli approfondimenti leggendo i titoli del Corriere della Sera. Meloni scontro con Mosca, appello alla UE sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Rischioso il patto Trump-Putin su diesel, Zelensky grazie per il sostegno, l'ira dei russi. In Ucraina si restringe anche Starlink, scrive Marta Serafini, limiti USA ai satelliti. L'editoriale di oggi a firma di Paolo Mieli, la sinistra il voto utile, la leadership e poi ancora un altro commento di Nicola Saldutti, energia, scudo comune per l'Europa. Andiamo di spalla, Leone, naturalmente il Papa, ha ripreso a camminare, da Gemelli celebra messa. A centropagina confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia, hanno 16 e 17 anni, PM, tentato omicidio. Andiamo all'allarme prezzi, l'inflazione USA sale al 3,7%, ora si avvicina al rialzo dei tassi. Ancora l'intervista all'attore riondino dopo Zingaretti, o pronto a fare Montalbano. La Repubblica, Meloni con l'Ucraina, il Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo. Stoccata Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, UE inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivare Starlink. Paolo Garimberti titola il gioco delle due sedie. E parla appunto della posizione di Giorgia Meloni, che dice rischia di cadere tra due sedie, quella europea, e andremo a leggere poi più avanti qual è l'analisi. Ancora un altro titolo, Timothy Garton Ash titola Berlino resista contro il Cremlino, mentre di spalla andiamo ai costi energia, tetto al gas, accordo UE sulle bollette, ne scrive Giuseppe Colombo a centropagina. Naimed Aimini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. E poi l'intervista, richiamo in prima pagina, al segretario generale della CGIL Landini, è sbagliato spendere per le armi, la gente sta male. Anche qui andremo ad approfondire. La stampa, questa è l'apertura. Meloni punge l'UE e critica Trump, l'Europa deve proteggere gli italiani e non ostacolarli. Rischiosa l'intesa sul gasolio USA-Russia, legittima Mosca e poi il Cremlino non è affar suo, Zelensky la ringrazia, scontro con Conte e Schlein. Lei ha accettato le scelte di Donald. Il commento, se Giorgia lancia la sfida su Kiev, Alessandro De Angelis e poi capi galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani, partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino nel mirino. Di spalla al Papa un bivio, ma la malattia può accelerarne l'azione, ne riporta Giacomo Galeazzi, e poi la mafia ha sciolto Giuseppe nell'acido, non liberate i boss, di Matteo parla il fratello. Avvenire, gioco di sponda, Meloni critica Trump e conferma il piano sostegno a Kiev, non è l'alternativa alla pace ma ciò che la rende possibile. Oggi Consiglio dell'Unione dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. E poi welfare, Montecitorio il primo sera legge sui caregiver, ci ricorda Avvenire. E sicurezza, la Lega tenta giro di vite sulla cittadinanza, no a chi delinque. Gli editoriali di oggi di Avvenire, il primo a firma di Paola Müller, La speranza e la cura, Leone Agostino e la fragilità, il secondo della penna di Floriana Cerniglia, La sfida di governare i nuovi poteri, non quanto Stato ma quale Stato. E poi a centropagina naturalmente La salute del Papa, mangia e cammina, il decorso procede regolare, esito positivo per i primi esami post-operatorio, Il mondo in preghiera. Il Sole 24 Ore. Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino all'accordo UE-Italia. E poi le partite aperte, la Premier rilancia in Parlamento il pressing per maggiore flessibilità, a fondo contro l'intesa Trump-Putin sul diesel, decisione rischiosa, estensione dell'aliquota IRPEF del 33%, sono favorevole al taglio. Parla il presidente di Confindustria, Orsini, i costi energetici sono il primo problema, è urgente intervenire. E poi c'è il rapporto. Quest'anno crescita all'1%, ma scenderà allo 0,6% nel 2027, rapporto CSC. Andiamo a centropagina, gli eredi del vecchio mettono nel mirino il consiglio di Delfine, poi l'inflazione USA spaventa i T-bond e questo era il Sole 24 Ore. Il Messaggero. Meloni rischioso il pasto sul gasolio tra Trump e Putin, Mosca attacca un affar suo, Zelensky ringrazia. I numeri veri, un mondo di debiti, è l'analisi di Marco Fortis che parla dei rapporti economici e finanziari del Fondo Monetario Internazionale diffusi in queste ultime ore. Ancora qui si ricorda della salute del Papa, Leone fisioterapia e celebra la messa, ma Perù in forza, era un viaggio programmato che potrebbe dunque essere rimandato. L'editoriale, dare un nuovo governo all'Europa, Michele Marchi, mentre Giuseppe Vegas titola Mercato dei capitali ed egoismi nazionali. Il giornale, Meloni a tutto gas. In Parlamento l'intervento fiume della Premier, attacca l'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo, troppe bugie. E poi la polemica politica, Vannacciani trasformisti su Kiev, si dimettono, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Lo scenario Calenda tentato dal centrodestra, ne scrive Augusto Minzolini. Ucraina, Starlink e accuse agli USA, Zelensky contro Trump e Musk. Un altro titolo invece è quello dell'editoriale di oggi del direttore Tommaso Cerno, controcorrente la sua rubrica, Cara Schlani, il triangolo no. E poi Pedro, Elli e Lucianina, sinistra da barzelletta tra la Paella e la Carrà, ne scrive Alessandro Gonzato. Ancora un titolo, Pizzini garofano PM per incastrare Stasi, dunque il caso Garlasco in prima pagina sul giornale. Domani. Ucraina, Meloni critica Trump, il patto con Putin è a rischio. E poi Guido Rampoldi e la sua analisi, il campo largo e le ipocrisie sulla pace a ogni costo, chi vuole cedere alla Russia. Mentre Marco da Milano titola la magnifica umanità del Papa fragile, l'annuncio della malattia. Ancora un titolo su Domani, ecco tutti gli affari del Palantir nell'UE, l'intelligence, difesa e ministeri, il trampiano Peter Thiel incassa 1,4 miliardi in appalti. Il Dubbio. La bufala dei 200 boss in permesso premio e la stampa bellezza. Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano smonta l'allarme, chi ha il 41 bis non può ottenerli. Meloni critica l'accordo Trump-Putin, Zelensky ringrazia, Mosca accusa, la Premier in aula dunque, ma è così sicuro che i moderati voteranno al centro? La polemica, firma di Jack Daniel. E poi a centropagina si ricorda il caso di cronaca dei minorenni nella minicar, quei ragazzini per bene che giocano con le vite degli altri, l'episodio avvenuto a Roma che è costato, diciamo, un brutto incidente all'attore Davide Jacopini. Il Foglio, vediamo come titola oggi la sua analisi il direttore Cerasa, disastri della propaganda russa in Italia, i cavalli di Troia ci sono e fanno rumore, ma che effetti hanno sui politici? I leader forti sono con l'Ucraina, l'80% dei partiti vota per armare Kiev, perché chi finanzia i troll putiniani in Italia dovrebbe farsi rimborsare. Altro titolo, questa volta è Giuliano Ferrara, l'analisi è Giorgia e Marine Le Pen, mai così distanti, Ucraina, UE, preferenza nazionale, il fossato che c'è tra le due destre, se avremo tempo andremo a approfondire. Deficit largo a sinistra, il titolo di spalla nel dibattito sul DPFP, emerge un'altra divisione tra PD e 5 Stelle, avanzo o disavanzo primario, e poi fare i conti con Fitto, flessibilità per energia e difesa, riforme per i conti pubblici, il commissario UE alla festa del Foglio, che pubblica l'intervista integrale di Capone al commissario europeo, appunto ora potete trovare sul Foglio. Andiamo a leggere il Fatto Quotidiano, appuntamento con Marco Travaglio. Il suo editoriale, Giorgia e altri tartufi, a centropagina Meloni si fa propaganda, la destra PD applaude, l'applaude, il premier contro Trump, Conte e Vannacci. E poi sempre con Kiev, discorso per dividere i temi che abboccano e sanare futuro nazionale, Calenda la loda, Marco Revelli su Esteri, Giustizia e Lavoro, Zavorre PD. Concludiamo la lettura delle prime pagine, questa carrellata con il manifesto, fotonotizia come da tradizione, si vede un militare, il titolo è Il Segnale, niente Starlink, questo militare che è seduto con una sigaretta in mano e cerca con il cellulare evidentemente appunto contatti, ma Starlink non c'è per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono, intelligence a singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce, Trump in trance da midterm, alza la pressione ma il diesel russo non lo aiuta, inflazione USA al 3,7%. Andrea Colombo con Zelensky ma non con Bruxelles, premi a due facce. Poi l'ultimo titolo, Meloni inflessibile per la flessibilità, e questo era il manifesto. Andiamo in approfondimenti, naturalmente partiamo da quanto detto ieri dalla Premier in Parlamento, e lo facciamo con il Sole 24 Ore, Emanuela Perrone. La risposta deve essere coordinata e rapida, il tempo non è infinito. Giorgia Meloni mette le scelte che l'Europa è chiamata a compiere su energia, ETS, flessibilità addizionale legata all'inflazione e semplificazione al centro delle sue comunicazioni in Parlamento, la vigilia del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Una sveglia che la Premier suona e suonerà innanzitutto sul caro carburante, sul costo della vita e sulle capacità delle imprese di competere in uno scenario globale fosco, invitando al pragmatismo. Argomentazioni che ripete al capo dello Stato Sergio Mattarella nel tradizionale pranzo al Quirinale tra l'intervento mattutino al Senato e la replica pomeridiana alla Camera. Forte anche la posizione netta assunta dall'Ucraina, sull'Ucraina. Chi si aspettava un cedimento sul fronte del sostegno a Kiev, la vera sfida che lancia al campo largo è sul ritorno al gas russo ed è rimasto deluso. Netto e conseguente anche l'affondo contro l'accordo di Trump contro Putin sul gasolio di Mosca, una decisione che considero molto rischiosa, scandisce la Presidente del Consiglio al mattino nell'aula del Senato, tornando per la prima volta dopo mesi a citare il Presidente USA, suscitando la replica tranchante della portavoce del Ministero degli Esteri russi, Zakharova, non è affatto re di Meloni. Ma la Premier smonta l'argomentazione più cara al TAI con l'impennata dei prezzi del carburante, chiarisce, è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque, l'intesa produce tre rischi: una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuova entrata su cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria, elementi che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Trattative a cui, ribadisce, deve sedere anche l'Unione Europea con un negoziatore unico. O al massimo punge con un formato ristretto come le tre, Francia, Germania e Regno Unito, che però abbia un mandato chiaro. Ma è prima di tutto all'energia che Meloni guarda, ogni costo in più che l'Europa impone a se stessa, un vantaggio che sta regalando ai suoi concorrenti. Il pensiero va subito all'ETS, al meccanismo per cui, quando sale sul mercato il prezzo del permesso per ogni tonnellata di CO2 prodotta, sale anche il costo di produzione. Per l'acciaieria, la cartiera, il cementificio e la ceramica, quel costo alla fine finisce nel prezzo di ciò che compriamo. Una distorsione che, segnala, non ha molto a che fare con la tutela dell'ambiente e finisce per impattare in particolare su paesi come l'Italia, che hanno un mix energetico con una quota significativa di gas. Rilancio la proposta di riforma in 6 punti avanzata con l'omologo ceco Babis e fa l'esempio del decreto bollette del lavoro, quasi concluso con la Commissione, per esortare a correggere il tiro anche sul resto. Non siamo qui per difendere le regole dalla realtà, siamo qui per difendere i cittadini dalle regole sbagliate. Sbagliato per Meloni è anche andare avanti nel calcolo della spesa consentita al centro del patto di stabilità senza tenere conto dello shock energetico inflazionistico, eppure non permettere agli stati nazionali di usare almeno una parte dell'extragettito IVA generato dall'aumento dei prezzi per finanziare misure temporanee mirate al sostegno di famiglie e imprese. Sulla flessibilità addizionale richiesta Ursula von der Leyen giocherà la partita fino in fondo oggi e domani, anche perché la speranza è ottenere margini preziosi per una manovra 2027 che altrimenti, fuori dall'extra deficit da 14,4 miliardi per energia e difesa, rischia di non superare i 7-8 miliardi. Fonti governative mostrano un cauto ottimismo nonostante il muro dei frugali, ricordiamo i paesi frugali, e assicurano che l'impianto della legge di bilancio sarà definito la prossima settimana. C'è un altro dossier su cui Meloni darà battaglia al bilancio pluriennale dell'Unione 28-34, cui i paletti sono 4, no ai tagli di politica agricola comune, pesca e coesione, ma la Premier riconosce alla nuova bozza irlandese di preservare le risorse totali di piani nazionali e regionali. No tasse a carico di cittadini e imprese europee per le nuove risorse proprie proposte dalla Commissione, risorse che per la Francia di Macron dovranno essere sostanziali. No ai criteri di ripartizione dei fondi che continuano a penalizzare il nostro paese. Stop infine al principio di NSH, secondo cui le risorse UE non possono finanziare attività che danneggiano l'ambiente. L'invito finale all'Unione è a concentrarsi sulle priorità strategiche, pure per non comprimere politiche essenziali. Chiederà un rimborso più graduale del debito contratto per Next Generation EU, che dal 28 anche l'Italia dovrebbe cominciare a ripagare. Questo è quello che ci riporta Emanuela Perrone sul Sole 24 Ore. Andiamo a vedere sempre cosa è successo ieri però in Parlamento. E vediamo la posizione del centro-sinistra. Ricordiamo che c'è stato il voto delle risoluzioni e che appunto il campo progressista si è presentato con risoluzioni, non con una risoluzione unitaria, ma ognuno sulle proprie posizioni, però alla fine si sono un po' dati una mano uno con l'altro, perché si sono astenuti durante il voto appunto dei futuri colleghi della coalizione. Serena Riformato sulla Repubblica. Sugli aiuti a Kiev i partiti del centro-sinistra si avvicinano come le placche tettoniche, movimenti lenti ma significativi. Così nella lunga giornata parlamentare della comunicazione della Premier Meloni in vista del Consiglio di oggi, le opposizioni si presentano sì con 5 risoluzioni separate, ma poi a sera alla Camera siglano una tregua per preparare il terreno agli accordi futuri. Per la prima volta il PD si astiene sul punto delle mozioni di 5 Stelle AVS in cui parla di Ucraina. E così fanno 5 Stelle AVS rispetto al testo dei Dem, mentre in passato su Kiev c'era sempre stato il fuoco incrociato di voti contrari. Dietro al tecnicismo, al dato politico, qualcosa si muove e i protagonisti lo rivendicano con soddisfazione. È un passo avanti per la segretaria PD Schlein, anzi un passone, dice Fratoianni, co-leader di AVS con Bonelli. Come lui ottimista, sono davvero prove tecniche di unità. Il risultato passa da un ammorbidimento del linguaggio, come anticipato da Repubblica nel documento presentato oggi dai 5 Stelle. La formulazione sulle armi a Kiev è diversa rispetto al passato. A giugno, per il precedente Consiglio UE, chiedevano esplicitamente al governo di interrompere gli aiuti militari alle autorità governative ucraine. Nella nuova versione le armi diventano un inciso che riproduce alla lettera l'esito di Nova, il percorso e il movimento fatto con la base. Preso atto dell'approccio fallimentare dell'Italia e dell'Europa che attraverso il continuo invio di armamenti contribuiscono ad allontanare qualsiasi prospettiva di pace, e questo diciamo è quanto ci riporta una parte di questo accordo raggiunto su Nova. E ancora più soft è il documento di AVS che parla di superare la logica dell'escalation militare che ha monopolizzato la strategia di sostegno all'Ucraina. Rimangono però nella mozione dei Dem gli aiuti alle istituzioni ucraine mediante tutte le forme di assistenza necessarie al rispetto del diritto di autodifesa, compreso quindi il sostegno militare menzionato esplicitamente nelle premesse ribadito tra le righe nell'intervento di Schlein. Abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale. È la risposta del campo progressista alle provocazioni di Meloni e alla sua maggioranza, tra cui la trappola di una seconda risoluzione di maggioranza spuntata all'improvviso al Senato e poi riproposta alla Camera sulla tregua energetica da cercare sul conflitto russo-ucraino. Le opposizioni, compresa Italia Viva, non hanno partecipato al voto. Pensate di essere furbi in maggioranza, dice sul punto il leader 5 Stelle Conte in dichiarazione di voto. Addirittura scrivete che il governo si è impegnato a porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, ma quando durante la telefonata con i due comici, la soluzione dell'ex premier invece di inviare armi ad oltranza, mandiamo i negoziatori. Per tutto il giorno le opposizioni seguono il filo rosso, la Presidente del Consiglio sa fare solo il gioco dello scaricabile, Meloni insiste, contrattivamente preferisce il protocollo Schettino in ogni ambito. L'abbiamo vista sparire dappertutto, pure dall'Assemblea ONU, e avete fatto scappare pure la manovra al Consiglio dei Ministri. Accusa rilanciata da Schlein. Anche oggi la Presidente Meloni è venuta a raccontarci che è sempre colpa di qualcun altro, ma almeno oggi poteva prendersi mezza responsabilità dei fallimenti di cui ha portato il Paese. Se è sempre colpa di qualcun altro, allora lei cosa sta lì a fare? Traccia seguita al Senato. In mattinata anche il leader di Italia Viva Renzi: se l'Europa è questo disastro, con la Presidente del Consiglio racconta, allora in questi 4 anni è andata a Bruxelles per fare tante colazioni, incontri informali. C'è un tedesco, un danese, un belga, sembra una barzelletta ma non fa ridere. Lui è solo un utile capro espiatorio, argomenta ancora il segretario di Più Europa Maggio alla Camera. Voi la invocate quando siete con l'acqua alla gola, ma l'attaccate ogni giorno per quello che non fa spesso proprio per voi o per i vostri alleati sovranisti, le impedite di farlo. E questa era Repubblica. Serena Riformato che ci ha portato in questa fotografia di quello che è avvenuto nell'ambito del centro-sinistra. Proseguiamo però questo racconto con Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, in una sorta di retroscena. L'applauso nella piaga, non un dito ma entrambe le mani, clap clap clap. Brava Meloni sulla Ucraina, è stata molto dura con Putin. Ed ecco che poco dopo le 9 la Premier porta a casa il colpaccio della giornata, perché quegli applausi arrivano da Calenda, Renzi, Casini, Scalfarotto, Sensi, Roic, Verini, Zampa, Del Rio, senatori di Azione, tutte Italia Viva e riformisti del PD. Succede nell'aula di Palazzo Madama e rimbalza fino a sera, quando la Premier nella replica a Montecitorio, tra cori di brava e standing ovation della destra, sigilla la strategia studiata per buttare sale sulle ferite degli avversari. Alla buvette della Camera un meloniano dei piani alti maligna con i giornalisti. Pensavamo che il centro-sinistra avrebbe firmato con noi la seconda risoluzione di maggioranza, invece no. Nel 5 Stelle servono devono aver capito che Putin gli avrebbe tirato le orecchie. Colpi molto bassi tra un caffè e una pizzetta. Poteva anche bastare l'archibugio della risoluzione bis consegnato a Palazzo Chigi per spaccare con l'aratro di governo la terra del campo largo. E invece no, la Meloni elettorale, che ieri per la prima volta sfoggiava grandi occhiali da vista, si scaglia contro i 5 Stelle Ricciardi. Non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi alle strutture energetiche ucraine? Allora vi prego di non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano. E Alden Provenzano: non deve dirlo a me, noi siamo al fianco dell'Ucraina, temo che debba dirla da quelle parti. Dove l'indice presidenziale, lo capiscono tutti, è puntato verso il banco di Conte. Lei stavolta l'ho preso di mira, sa bene quanto forte sia la voglia del leader 5 Stelle di sfilarle la seggiola di Palazzo Chigi, a distanza lo provoca. Senato interno giorno, Calenda le propone di coinvolgere le opposizioni su Kiev, lei proprio non vorrebbe, no, infilarsi in una dinamica già complessa di suo, e però replicando agli improperi e insulti di Maiorino, in realtà mai pronunciati dalla senatrice 5 Stelle, affonda. Il vostro partito è guidato da un signore che con la nostra legge elettorale al governo non ci sarebbe mai arrivato. Quel che arriva sono le bordate di Conte. Eccolo che prende la parola, agita in aria la stessa penna con cui Meloni firma una letterina a Ursula e il 5% del PIL per la NATO. Ed eccolo un drone via l'altro replicare alla Premier: la legge elettorale non l'ha letta, la studi, Meloni è sparita, protocollo Schettino. Ci riprendiamo il futuro con l'alleanza per la Costituzione, non con la capocrazia. Boom boom boom, fino all'accusa di aver voltato le spalle ai 20.000 bambini trucidati a Gaza. Clima cupo anche fuori dall'aula, portavoce di ministro, la maggioranza si sta sgretolando, siamo al crepuscolo degli dèi, senza gli dèi. Schlein spetta da calendario il finale di giornata, cerca gli occhi esausti della Premier, le addossa il peso della frase senza vergogna della consigliera dei Fratelli d'Italia di Ancona su Gaza, come la riviera romagnola affonda. Cosa ci sta a fare lì se è sempre colpa di qualcun altro? Vuole proteggere gli italiani dalle minacce esterne? Chiedo scusa, ma chi li proteggerà dai vostri fallimenti? E giura la segretaria del PD che toccherà al campo largo. Nel taccuino rosso Meloni mette in riga i suoi bersagli, alla Camera il primo Laura Ravetto, traslocata con Vannacci, mi concentro sul campo larghissimo, risata, e giù l'accusa di trasformismo e di difendere gli interessi di Mosca. A Ricciardi, per colpire Conte, non si può dire americani imperialisti e poi correre da Zampoglia a pranzo. E ancora su centrosinistra ucraina, volete la pace? Provate a mettere d'accordo Maggi e Fratoianni in un'unica risoluzione, i due si abbracciano e postano la foto. Tiè. Il duello che fa più rumore è con Peppe Provenzano, che le rinfaccia l'assenza a un qualunque vertice internazionale perché Trump non la vezzeggiava. Meloni va sul vocabolario di Google, alza i decibel per dire che il significato è trattare qualcuno con carezze e moine, e mentre a destra strillano di giubilo, umilia il responsabile S del PD. È misoginia, non userebbe questo tono con un collega maschio. Schlein tamburella con le dita sullo scranno e Provenzano la butta in caciara. Misogino io, che sono vezzeggiato da diversi colleghi? Meloni fa la vittima perché ha difficoltà con l'italiano sipario. E questa era Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Torniamo su Repubblica, perché c'è un'intervista a Walter Verini, che è un senatore Dem, capogruppo del PD in antimafia, e a Palazzo Madama appunto ha applaudito con qualche collega, lo abbiamo sentito, la Premier Meloni su Kiev, e in questa intervista gli viene chiesto perché. E risponde: era un consenso circoscritto con l'impegno di continuare a sostenere un paese aggredito dalla Russia di Putin, non un'adesione al discorso della Presidente del Consiglio che abbiamo criticato per le sue insufficienze, soprattutto sull'europeismo che continua a difettarle. E poi domanda: poi però le opposizioni non hanno partecipato al voto sulla seconda risoluzione della maggioranza dedicata all'Ucraina? Quello della maggioranza era con ogni evidenza un tentativo strumentale, replica Verini. Se si vuole costruire una convergenza non si fa spuntare all'ultimo minuto una risoluzione di dubbia ammissibilità. Perché dubbia ammissibilità? Al Senato, quando una mozione riceve parere favorevole del governo, le altre non vanno ai voti. Domanda: una trappola per mettere in evidenza la divisione del centrosinistra? Verini: è stata una mossa maldestra, figlia di una visione furbastra e quasi proprietaria dell'istituzione. Ancora il giornalista, tuttavia quelle divisioni rimangono. Nella risoluzione del Movimento 5 Stelle si ribadisce che continuare a inviare armi allontana la pace, replica Verini. Per me è una linea rossa, difendere l'Ucraina significa difendere l'Europa e quindi l'Italia. Ho sentito qualcuno nel campo largo ipotizzare di finanziare Kiev lasciando che poi utilizzi quei soldi per acquistare armi. Sembra un'opzione un po' ipocrita. Per tenere insieme la coalizione qualcuno dovrà cedere qualcosa, ancora Verini. Se Berlinguer avesse inseguito solo un facile consenso, forse non avrebbe mai proposto il compromesso storico. Mi auguro che il PD aiuti la coalizione ad avere questo coraggio. L'europeismo deve essere il fondamento dell'accordo, non una concessione reciproca. E poi la domanda se sulla politica estera bisognerebbe superare gli schieramenti, conclude Verini. Violante di recente ha ricordato che su difesa, politica internazionale, energia e migrazione un paese dovrebbe essere unito indipendentemente da chi governa. Oggi quello spirito sarebbe ancora più necessario, ma c'è un solo luogo che lo incarna, il Quirinale. E questa è l'intervista a Verini sulla Repubblica. Abbiamo un'altra intervista sul Corriere della Sera di Simona Brandolini a Enzo Mendola, che ricordiamo è stato ministro per gli affari europei e del Partito Democratico. E dunque vediamo che cosa gli chiede. Ah sì, dunque, la questione è un'altra. Ancora una volta i partiti del campo largo si sono divisi sull'Ucraina. Troverete mai un punto di contatto? Replica a Mendola. Non nego che ci siano differenze nel nostro campo, ma tutti noi vogliamo che dalla leadership europea esca fuori una potenza diplomatica. Dalla mozione di PD, chiede la giornalista, è stata eliminata la locuzione sostegno militare, una concessione a Conte 5 Stelle. Quello che sta succedendo ci chiama tutti a un necessario accordo di programma. E ancora, c'è stata per la prima volta anche un'astensione incrociata delle opposizioni sulle mozioni presentate dai singoli partiti. Sono già due indizi, siete a un punto di svolta, state trattando. Così a Mendola. Voglio essere chiaro, nessuno mette in dubbio il sostegno all'aggredito. Noi del PD ci siamo fatti carico anche di quello militare. Faccio notare che ieri sul documento programmatico di finanza pubblica c'è stata unità. 4 anni di politica economica sbagliate ci hanno destinati alla palude. Quello che condanniamo è questa narrazione del governo, protettore della nazione. La crescita è al palo, la curva dei tassi sul debito crescerà, gli investimenti caleranno a picco. Noi non vogliamo solo contestare, ma proporre scelte radicali e lo faremo. E ancora una domanda. Bettini sul Corriere ha proposto un percorso per l'accordo tregua e armi difensive. L'Ucraina nell'Unione ma fuori dalla NATO può essere la strada? Amendola dice: rigetto una visione riduttiva e semplicistica delle divisioni. Quello che chiediamo, e lo fa anche Bettini, una svolta nelle leadership europee in larga parte di destra o popolari. Di avere visione e non ritrarsi né nella vicenda ucraina né in quella meditoriale medio orientale. E andiamo a leggere ancora. Intanto dai banchi dell'opposizione del PD sono partiti applausi per la Premier quando ha parlato di Kiev. Imbarazza? C'è alcun imbarazzo, perché la nostra discussione è sempre stata chiara, luce del sole. Credo che debba essere molto più imbarazzata Meloni, conclude Amendola. Stiamo su questo argomento e lo facciamo con un commento, il commento di Paolo Mieli sul Corriere della Sera, che scrive: sostiene Schlein che lasciandosi ipnotizzare dal fantasma del centro, quelli del campo largo sarebbero andati incontro a una sconfitta, come dimostrerebbero i 20 anni trascorsi dopo l'ultima vittoria della sinistra con Romano Prodi nel 2006. Effettivamente, sotto la guida di Veltroni, Bersani, Renzo, Letta e i progressisti sono sempre stati battuti. Pur se bisogna riconoscere a Bersani di essere stato anche lui, magari troppo in anticipo, nel 2013 testardamente unitario nei confronti dei grillini d'antan. E ancora, è possibile che la segretaria del PD abbia ragione e che per le sinistre d'America e d'Europa sia scoccato il momento Mad Money, cioè l'ora in cui è destinato a vincere il candidato più radicale e capace di portare alle urne nuovi elettori riacciuffati tra delusi ed ex astensionisti. Può darsi, ma con questo posizionamento si corrono gravi rischi nella sottopartita del voto utile, quella in cui si devono andare a pescare suffragi nel lago degli incerti tra due schieramenti. Vediamo perché, dice Paolo Mieli. Se la Corte Costituzionale non rigetterà in toto la legge elettorale appena approvata, all'apertura dei seggi troveremo ai nostri nastri di partenza 4 formazioni. Centrodestra, centrosinistra, Futuro Nazionale, Azione. Il leader dei Verdi, Bonelli, ha calcolato che, stando ai sondaggi, la Confederazione di maggior peso prenderanno circa l'84% dei voti, in testa al centrosinistra, a cui i sondaggisti attribuiscono il 43%, dietro il centrodestra, che si attesterebbe poco sopra il 41%. I restanti 16 se lo dovrebbero spartire gli altri due. Ma è credibile che i vannacciani e i calendiani conquistino il 16% dei voti? Stando sempre ai sondaggi al buon senso, assolutamente no. Ed è qui che i partiti rischiano di commettere l'errore in cui incapparono nel 94, il momento del passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Errore che consiste nel fare i conti basandosi sulle percezioni della stagione precedente. E andiamo a leggere più avanti. Anche stavolta siamo a un passaggio come quello di 32 anni fa. Il centrodestra ha in Meloni un candidato naturale. Il centrosinistra se lo darà, ci sembra di capire, tra qualche settimana. Successivamente i due schieramenti dovranno impegnarsi ad allargare l'area in cui rinvenire elettori aggiuntivi. Lo schieramento impegnato su PD e 5 Stelle è convinto di trovarli a sinistra, dove non ha competitori. Meloni invece ha un bacino elettorale a destra, dove potrà riportare a casa parte del gregge che le era sfuggito di mano. Può sembrare uno svantaggio, ma non è detto che lo sia. Il treno di vannacci inarrestabile nel corso dell'estate sembra essersi fermato a Reggio Calabria e il blocco futurista appare meno granitico di quanto fosse fino a qualche settimana fa. E poi Mieli prosegue così. Molto molto più compatto appare il fortino edificato da Calenda, più piccolo di quello dell'ex generale, ma assai difficile da insediare. Non fosse stata interamente assorbita dai propri problemi, la sinistra avrebbe provato in ogni modo ad agganciare i calendiani, così come avrebbe dovuto fare 32 anni fa con il cattolico liberale di Segni e Martinazzoli. Ma personalismi e seri problemi di posizionamento politico e soprattutto in campo internazionale hanno reso l'operazione impraticabile. Adesso, se vogliono rosicchiare qualche voto in campo moderato, Schlein e Conte dovrebbero schierare alla guida della componente riformista un leader di peso che supplisca la evidente fragilità di Renzi, Onorato, Ruffini, Gabrielli. Gli attuali rifugiati sotto la tenda del riformista non hanno neanche i titoli di qualche sopravvissuto combattente nelle file del PD. E qua cita Gori, Del Rio, Quartapelle, Sensi e pochissimi altri. Nessuno di quelli della tenda ha mai combattuto a viso scoperto una battaglia riformista che lo differenziasse da Schlein o da Conte. C'è un solo un leader che potrebbe capeggiare l'area riformista del centro-sinistra con qualche chance di allargarne il bacino elettorale, Paolo Gentiloni. Meloni ha i titoli per chiedere il voto utile ai vannacciani, rassicurando nello stesso tempo i non ostili alla difesa europea. Gentiloni è l'unico che potrebbe impegnarsi in un'operazione analoga per bilanciare le leadership che verrà dalle primarie e rivolgersi a chi ancora crede in una sinistra che assomiglia a tutte le altre socialdemocrazie del continente. Senza di lui o qualcuno che abbia la sua caratura, la sinistra avrà difficoltà a giocare la partita del voto utile, partita solo apparentemente marginale. Questo è il Paolo Mieli pensiero e la sua analisi sul Corriere della Sera. Andiamo invece a leggere cosa dice nella rubrica Il Punto Stefano Folli sulla Repubblica. Il titolo è: a cosa può portare l'ostilità Conte Renzi. Lo strano caso dell'ostilità tra Renzi e Conte sta assumendo il profilo di un giallo politico di qualche interesse, un giallo la cui soluzione è destinata a restare nell'ambiguità. Il primo personaggio, Renzi, fa di tutto per farsi ammettere nella coalizione di centrosinistra, come sembra deciso da tempo grazie alla volontà di Schlein, consapevole che il suo 2,5% è essenziale per raggiungere la soglia del 42%, il magico tetto che fa scattare il premio di maggioranza. Il secondo, Conte, ne fa invece il bersaglio di una polemica continua, conscio che buona parte dell'elettorato 5 Stelle non vuol sentir parlare dell'avversario numero uno, l'uomo che provocò la caduta del secondo governo guidato dall'avvocato pugliese, aprì la strada e la via a Palazzo Chigi a Mario Draghi. Se fosse solo in questi termini il problema sarebbe risolvibile, o forse lo sarà, ma c'è dell'altro. Intanto bisogna notare che finora non è mai stato posto un vero e proprio veto su Renzi. Italia Viva sarebbe contro le regole basilari di una coalizione e Conte è troppo astuto per cadere in una simile trappola. Nessun veto esplicito dunque, ma un incessante lavorio ai fianchi volto a ridimensionare fino all'insignificanza il ruolo di Renzi, il quale accetta molto, anche quasi tutto, pur di essere aggregato alla nave del campo largo. Schlein gli fa da sponda, convinta che la voce renziana, al di là della percentuale piccola ma utile, porta anche l'eco, magari solo l'eco, di una posizione più moderata rispetto al radicalismo rivendicato dall'alleanza PD AVS 5 Stelle. Poi non c'è solo Renzi, alcune figure che si collocano al centro, da Ruffini a Gabrielli fino a Più Europa di Maggio e della Vedova, potrebbero essere disponibili per un'intesa all'interno dell'alleanza più larga. Ma è ancora tutto da vedere, le alchimie sono complesse, i seggi a disposizione saranno abbastanza scarsi. Renzi è, come noto, non secondo a nessuno quanto a furbizia, nemmeno a Conte. Il suo obiettivo è entrare nel campo e tornare in Parlamento, a quel punto avrà spazio per manovrare e offrire alla segretaria del PD le sue capacità tattiche al fine di aiutarla a tenere a freno l'ambizioso dinamismo di Conte, il quale viceversa non ha ancora deciso quale strada imboccare, non a caso se le tiene aperte tutte. E andiamo a leggere più avanti. Conte si prepara a condizionare, se possibile, dirigere il centro-sinistra, ma non esclude l'altra ipotesi, tirarsi fuori da un'alleanza scomoda se risultasse chiaro che la sua leadership non ha speranze di imporsi. Questo potrebbe avvenire se fosse chiaro che il centro-sinistra si avvia la sconfitta. Sarebbe interesse di Conte e dei suoi non essere travolto da un'eventuale disfatta e anzi metterla in conto solo al PD, così da porsi nella condizione migliore per ricostruire dall'opposizione, in questo caso il campo progressista. Un termine quest'ultimo che piace contiene che lascia intravedere un disegno da collocarsi nel prossimo futuro. La rottura con Renzi sarebbe sotto tale aspetto un perfetto casus belli, la rivolverata di Sarajevo. E così Stefano Folli nel suo punto. Abbiamo ancora qualche minuto, vediamo se riusciamo a leggere cosa scrive sul Sole 24 Ore nel suo commento Lina Palmerini. Meloni contro Vannacci, duello di nazionalismi sul gas russo. Un'altra distanza da Trump che serve a Meloni anche a regolare i conti tra i sovranisti, con Vannacci ma pure con il suo alleato leghista. Lei è bastata una sola frase pronunciata nell'aula della Camera del discorso alla vigilia del Consiglio UE per distinguere la sua destra da quella del generale con l'appendice di Salvini, che ha le stesse posizioni sulla Russia. Entrambi i leader, che una volta erano compagni di partito, suonano la stessa musica. Un accordo con Mosca farebbe bene all'economia italiana, abbassando i prezzi del carburante, e qui colpisce la Premier, spingendoli nell'angolo del filo putinismo, dopo aver bollato come rischiosa l'intesa tra Mosca e Washington e tirando una linea netta sulla rotta del suo governo, che evidentemente si porterà fino alle prossime elezioni, condizionando e escludendo l'alleanza con Futuro Nazionale e comprimendo le posizioni della Lega. Si vede che Meloni sta mettendo a fuoco la sua competizione con Vannacci, arrivando a colpirlo sul fianco più delicato, il nazionalismo. Una nuova importazione di gas russo scandisce non comporterebbe una riduzione del prezzo. Se nel reiterare queste proposte non si stanno difendendo gli interessi italiani, quali sono gli interessi che si stanno difendendo? Se difendete interessi non italiani, non mi fate la morale. Insomma, ecco la gara sul nazionalismo, e vince la Premier non solo per una ragione di argomentazioni, ma di forza politica e di consensi. Distacca il suo alleato leghista, ma anche il suo competitor di Futuro Nazionale di quasi 20 punti, ed è questa distanza che chiude la partita nel gioco di chi condiziona chi. Così Salvini, come sempre, deve abbozzare il generale. Generale vede il suo cavallo di battaglia russo ridotto a luogo comune, a un falso, si dice. Certo, l'obiettivo polemico di Meloni è pure quello del campo larghissimo, che non riesce a trovare una sintesi su Kiev, ma il vero ostacolo alla vittoria si chiama Vannacci. Forse sta capendo che restando sul terreno più confortevole per il generale, lei a perdere. Così, se spinge su sicurezza e migranti, arriva lui che può alzare l'asticella e fare il punto, ma se l'agenda diventa quella delle vere priorità, si scopre quanto la dialettica del generale sia scarica e povera. Su inflazione e rischio debiti mondiali, su emergenza energetica, stesura del bilancio, sul complesso del quadro internazionale, Vannacci non ha le vie di fuga, che trova invece su Islam e remigrazione. Sarà cruciale quindi come la Meloni detterà l'agenda della campagna elettorale. E dunque noi ci avviciniamo alle 9, e quando andrà in onda il nostro notiziario. Dunque chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa, per risentirci appunto dopo il notiziario, che oggi è condotto da Giovanna Serpico, nell'attesa a qualche brano musicale.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Ore 9 in punto, buongiorno da Giovanna Serpico. Oggi il Senato riaprirà i battenti con il seguito della discussione del disegno di legge sui prezzi dei carburanti e attività energetiche strategiche. Poi il sindacato ispettivo. Alle 15 il question time con i ministri della difesa Crosetto, dell'interno Piantedosi e per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci. La Camera è convocata lunedì 19 ottobre alle 11. Attesi per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento, oltre 60 rappresentanti di parlamenti nazionali e assemblee internazionali. Alla cerimonia di apertura a Montecitorio alle 10.30 interverranno i presidenti di Camera e Senato e la presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. E andiamo alle comunicazioni di Giorgia Meloni ieri in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Intervento il suo incentrato su due direttive principali: il sostegno a Kiev e le problematiche energetiche, temi che la Premier porta oggi sul tavolo del vertice con gli altri leader europei. Il servizio di Carla Macrellino.
3: Giorgia Meloni arriva al Consiglio europeo di Bruxelles al via tra circa due ore chiedendo risposte rapide e coordinate perché il costo dell'energia sta pesando più di tutto sulla competitività, ha spiegato ieri nelle comunicazioni in Parlamento. Per la Premier serve più flessibilità sui conti pubblici, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia. Ma importare gas dalla Russia non ridurrà i prezzi per gli italiani, dice, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: La presidente del Consiglio ribadisce il pieno sostegno a Kiev e accusa il campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi su centrali e raffinerie.
4: Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, se vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
3: A chi è in futuro nazionale chiede le dimissioni perché, ricorda, non rispetta più il programma col quale è stato eletto.
2: Dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni c'è stato il dibattito a Palazzo Madama e a Montecitorio. Ce ne parla Francesca Cecchini.
5: Il guanto di sfida lanciato dalla Premier, che chiede come mai le opposizioni non sottoscrivano la risoluzione del centrodestra sull'Ucraina, è raccolto dal leader dei 5 Stelle Conte.
6: Non la sottoscriviamo perché a un certo punto addirittura scrivete che il governo italiano si è costantemente impegnato per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Ma quando? Durante la telefonata con i due comici?
5: Abbiamo visto un'Italia sempre più assente quando dovrebbe essere alla guida di una svolta, le parole della segretaria Dem Schlein.
7: Non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino.
5: Severo anche il giudizio di Renzi, Italia Viva.
8: In questi 4 anni non ci può raccontare di aver semplicemente fatto tanti formati diversi. Lei in questi 4 anni ha fallito alla prova del cambiamento dell'Europa ed è stata aiutata dall'Europa nei momenti chiave.
5: La maggioranza fa quadrato. Con il governo Meloni l'Italia è più forte in Europa, rivendica Malan, Fratelli d'Italia.
9: C'è un presidente del Consiglio che ritiene che l'Italia in Europa abbia gli stessi diritti degli altri stati membri e se in Europa ci sono delle regole sbagliate vanno cambiate.
5: Continueremo a sostenere la difesa della libertà dell'Ucraina, aggiunge Craxi. Sì, Forza Italia.
10: Noi non vogliamo mai più vedere i carri armati cambiare con la forza i confini dell'Europa.
5: Invoca più rispetto per la Premier e per il governo, che dice hanno portato il nostro paese ad essere credibile, il leghista Romeo.
11: L'Italia va a Bruxelles, ma a testa alta, perché su energia, pace, confini non abbiamo lezioni da prendere da nessuno.
2: Intanto oggi al Consiglio europeo si discuterà di crisi energetica e di come affrontarla. Possibile il via libera alle richieste italiane, almeno al meccanismo per far diminuire il costo delle bollette. Gelsomina Testa.
0: flessibilità per fronteggiare gli alti costi dell'energia, ma all'interno delle regole europee. È la condizio sine qua non per sperare in un'intesa con l'Unione Europea e portare a casa il risultato. La Commissione intanto ha di fatto dato il via libera al decreto bollette, spiegando che si va verso un accordo di massima che permetta alla misura di non violare le norme sugli aiuti di Stato. Il decreto prevede, su richiesta dell'Italia, di abbassare i prezzi dell'elettricità generata dal gas, togliendo il costo ETS, la tassazione europea sulle emissioni di CO2, dal meccanismo di formazione del prezzo all'ingrosso. Resta però il nodo sulle misure antinflazione, su cui Italia e Grecia hanno chiesto altra flessibilità e su cui c'è il muro dei cosiddetti paesi frugali, che restano convinti che il nodo sia la dipendenza dai fossili. L'ipotesi è fare un uso migliore della clausola di salvaguardia, spostando su questa più progetti green, liberando così risorse per aiuti mirati a famiglie e imprese.
2: Alla Camera, come consuetudine, ieri pomeriggio si è svolto il question time. Ce ne parla Chiara Paolini.
1: C'è l'istantanea delle tante crisi industriali del paese nelle interrogazioni al ministro delle imprese. In primo piano l'ex Ilva che non produce e non inquina più, ormai ferma. A Taranto la mobilitazione degli operai prosegue ad oltranza. Le ricadute dello stop alla produzione investono gli altri stabilimenti, Genova, Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi. È del loro futuro che chiedono noi moderati e Lega Adolfo Urso.
12: Abbiamo nel decreto di ieri sera dato ulteriori risorse, 41 milioni di euro, all'amministrazione straordinaria nell'ambito del piano concordato con la Commissione Europea, risorse il tempo utile da aspettare la sentenza della Corte di Cassazione.
1: Poi, sempre a Genova, l'Ericsson, dove il processo di riorganizzazione aziendale mette a rischio produzione, occupazione e azione, a chiedere risposte al titolare delle imprese.
12: Lunedì 5 ottobre l'azienda ha rinunciato all'inizio iniziativa unilaterale sui licenziamenti, aprendo al confronto con i sindacati per individuare soluzioni volontarie e incentivate.
1: È dialogo tra sordi quello tra 5 Stelle e Urso. A Appendino, che chiede conto della contrazione della produzione industriale, così risponde il ministro delle imprese.
12: Il numero delle imprese in Italia cresce, l'occupazione cresce ogni giorno. 1.300.000 contratti stabili in più dall'inizio della legislatura.
1: Non so con che coraggio lei viene qui a rivendicare risultati che non esistono, replica la pentastellata.
13: Lavoratori e lavoratrici che piangono per il posto di lavoro perso. Le dico io quali sono i risultati. Produzione industriale crollata, PIL fermo al palo, boom di cassa integrazione. Questo è il governo e quelli sono i risultati.
2: Via libera al disegno di legge per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. I voti a favore sono 153, i voti contrari 105 e 4 gli astenuti. Francesca Rinaldi.
14: Il testo offre riconoscimento giuridico ed economico a chi assiste in ambito domestico un familiare non autosufficiente. 4 le categorie di caregiver delineate con tutele graduali in base all'impegno quotidiano. Per il familiare convivente maggiormente impegnato che assiste per almeno 91 ore settimanali si arriva a erogare un contributo economico di 1.200 euro trimestrali. Se l'ISEE familiare non supera i 25.000 euro e il reddito annuo lordo i 3.000. Un primo passo, dice Martina Semenzato di Noi Moderati.
15: Piccolo ma importante. È una boccata d'aria per molti. Abbiamo colmato i proclami, il nulla con la concretezza. Sono fondamentali i servizi territoriali, come l'assistenza domiciliare e il sostegno alle famiglie.
14: Sottolinea i limiti stringenti previsti Luana Zanella, VS.
16: Le tutele sono imprigionate, letteralmente, in soglie orarie rigide nel vincolo della coabitazione che continua a pesare sull'accesso a molte misure.
14: Nell'intervento di Furfaro PD il rammarico per l'esiguità del contributo economico.
17: Ministro, ho fatto un conto e glielo lascio qua. Lo vede, lo sa cos'è questa, no? È una moneta da un euro. Perché 400 euro al mese per 13 ore al giorno fanno poco più di questa moneta, poco più di un euro l'ora. Questo vale per voi un'ora di assistenza. Un euro.
14: Difende le tutele non solo economiche per i caregiver Panizzut, Lega, uno dei due relatori.
18: Caregiver familiare partecipa all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità, all'elaborazione del PAE e del relativo budget di cura. Abbiamo messo anche appunto dei sostegni del caregiver, ne vado a leggere qualcuno, tipo accedere gratuitamente a percorsi di formazione specifica, beneficiare delle misure di sostegno psicologico, richiedere visite specialistiche a domicilio.
2: E questa era l'ultima notizia, e al microfono Giovanna Serpico con la redazione di GR Parlamento vi auguro un buon proseguimento con la seconda parte dell'edicola con Roberta Gentilini.
19: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
20: E dunque continuiamo dall'argomento che stavamo trattando nella prima parte, ovvero le comunicazioni della Presidente Meloni in Parlamento, le reazioni e le posizioni del centrosinistra, le analisi degli opinionisti. Abbiamo sentito analisi che riguardano sia naturalmente la questione interna al centrodestra, la coalizione con Vannacci e naturalmente anche le altre posizioni per andare poi al voto in coalizione, ma lo abbiamo fatto anche con i commenti e le analisi che riguardavano il centro-sinistra. Adesso torniamo a parlare di Meloni, del centrodestra. Lo facciamo con un parallelo che ci offre Giuliano Ferrara rispetto a quello che è la Marine Le Pen e dunque la diversità di politica tra la Meloni e la Le Pen. Leggiamo qualche passaggio. Giorgia ha il vezzo di dire nazione invece che paese all'anglosassone per un impasto di orgoglio, di furbizia che non ha provocato sconquassi, aiutato il sistema a migliorarsi nella finalmente compiuta alternanza estesa a tutto l'arco delle forze che appartengono alla storia repubblicana e costituzionale. Tutto questo Meloni lo ha realizzato malgrado tic, automatismi, destrorsi e spinte in contrario con due leve: la politica estera di sicurezza, cioè l'appoggio all'Ucraina di Zelensky che resiste alla Russia di Putin e alla sua aggressione, l'obiettivo dell'unità dell'Occidente in tempi calamitosamente trampiani, e una politica dell'immigrazione controllata che ha dato frutti controversi, se vogliamo. Ma non è stata brandita come un aspetto equivoco dell'identità nazionale, bensì governata nel concreto nel concerto europeo e con discreto successo mainstream da Londra a Copenaghen. Marine Le Pen vuole la guida della Francia con altre idee in testa, per certi versi opposte a quelle della destra italiana, alleata d'altra parte con un partito centrista che fu all'origine della stessa coalizione di centrodestra, il partito di Berlusconi, che molto fece per riordinare e modificare il sistema politico italiano senza traumi, pur nella folle incomprensione e avversione dei suoi molti nemici. Parlando con il Financial Times, Marine diceva giusto ieri che con la sua eventuale vittoria alle presidenziali della prossima primavera il sostegno all'Ucraina cesserà perché la Francia non se lo può permettere, che le sanzioni saranno superate, che la pace energetica con un paese in guerra d'aggressione contro gli europei democratici dovrà necessariamente instaurarsi, insomma bandiera bianca sul fronte orientale. Inoltre un punto qualificante della piattaforma del partito di Le Pen, Bardella, è la preferenza nazionale, cioè un criterio di erogazione di servizi pubblici che abolisce il senso della cittadinanza eguale e soffia sul fuoco dell'intolleranza verso lo straniero e l'immigrato. Sono cose che possono piacere o dispiacere, certo sono sbandieramenti per i quali Marine conta su Abascal e Meloni, sperando che una svolta lepenista in Francia condizioni anche Italia e Spagna in un processo di indebolimento dell'Unione Europea. A sentire Meloni ieri alla Camera si aveva la felice impressione che un'eventuale Marine vittoriosa a Parigi potrebbe fortunatamente finire delusa dalla destra italiana, conclude Giuliano Ferrara sul Foglio. Adesso rimaniamo nel campo centrodestra, lo facciamo con la Lega. C'è un'intervista di Zaia. Bene l'intesa sull'autonomia, ma non è il punto d'arrivo, sul Corriere della Sera. Sentiamo cosa risponde allora a Marco Cremonesi. Un attimo, riapriamo il giornale. Dunque, il Veneto chiese l'autonomia nel 14 e lo Stato rispose con posto ordinario, 12 anni, 6 governi e mezzo a un'epidemia, ma ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato l'intesa sulle autonomie per 4 materie. Luca Zaia rivendica, avverte, la partita non è chiusa. Presidente, una festa meglio di compleanno? È stata posta una pietra miliare la prima volta che si approva un'intesa, ma non è un punto di arrivo. Primo, perché il percorso si conclude solo con il voto in Parlamento. Secondo, perché questo è il modello che dovrà essere replicato per altre 19 materie possibili, un format che verrà ripreso. Il Veneto può attribuirsi l'autonomia? Credo di sì, ma non dimentichi che è nata con i padri fondatori, la Costituzione autenticamente federalista, lo stesso Einaudi disse a ciascuno l'autonomia che gli spetta. Don Sturzo, siciliano e padre della DC, si disse unitario ma federalista impenitente, e da nord a sud, dal Piemonte alla Sicilia. Beh, lei comunque ci ha messo del suo, replica Zaia. Il Veneto ha tentato 3 volte di fare il referendum, il terzo tentativo a giugno 2014 fu impugnato dal governo Renzi, dopo 13 mesi a luglio 2015 la Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Siamo andati al voto il 22 ottobre 2017 superando angherie varie, ma abbiamo portato alle urne tantissimi veneti. E poi nel 2018, su mia proposta, la prima preintesa con il sottosegretario Bressa, poi il Conte 1, solo chiacchiere, null'altro, quindi il Conte 2, zero, eppure il Covid. Con Draghi si riparte a marzo 2021, con Meloni nel 22 c'è un'oggettiva accelerazione fino al voto di ieri in CDM. Cosa teme adesso? I soliti ricorsi e volontà di non arrivare mai al voto finale. Mi auguro che il Parlamento deliberi velocemente, che si esca dei ragionamenti di natura politica e di consenso e si guardi con obiettività un paese che sta cambiando pelle, evitando ogni strumentalizzazione. O lo facciamo per scelta o la storia ce lo imporrà per necessità. Secessione dei ricchi? Finiamola. Pensare che sia un regalo al nord e una perdita di voti al sud è sbagliato. Un progetto costituzionale, troppo comodo evocare la carta a ogni piasso spinto e poi quando arriva un provvedimento non volerlo portare avanti, conclude Zaia in questa intervista sul Corriere della Sera. Su Repubblica ora, che ci parla invece in maniera più approfondita di quello che avviene all'interno della Lega. L'ex ministro del Carroccio, scrive Gabriella Cerami, pronto a presentare la sua mozione contro il segretario uscente, con lui Romeo e governatore. Andiamo a leggere. Salvini non sarà il solo in corsa. Per giorni ha punzecchiato il fronte del nord augurandosi di trovare un competitor al congresso e così i governatori hanno raccolto la sfida. Rotto gli indugi avranno un loro candidato il 24 e 25 ottobre. Sarà il senatore Massimo Garavaglia, presente nella commissione finanze, ex ministro e soprattutto uomo molto vicino al ministro dell'economia Giorgetti. Sono della Lega e mi candido anche per dire che non siamo un partito di estrema destra, noi siamo

Signore, ho convocato un congresso perché ci sia gente che si candidi, che fa proposte, porta idee, presenta mozioni. Quindi bene, più gente c'è che porta idee, meglio è. L'ex segretario, che si è dimesso per essere riconfermato, sta per partecipare alla riunione dei patrioti in vista del Consiglio europeo. Io sono convinto delle mie idee e saranno i militanti a decidere cos'è e cosa sarà la Lega. Di certo la rincorsa Vannacci non è gradita al fronte del Nord. Ci disegnano come di estrema destra, ma non è così. La Lega è la Lega, voglio dar voce alla base che ultimamente è poco ascoltata. Dice Garavaglia, la sua candidatura non nasce dal nulla, è stata studiata e concordata. Dietro Garavaglia si muove anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Certo, un amico, ma ho tanti amici in tutta Italia, dice il neocandidato. Tra questi l'ex governatore del Veneto Zaia, il presidente del Friuli Venezia Giulia Federica. Mi piace la vena goliardica, ci divertiamo, ironizza lo sfidante di Salvini. E ancora, le idee sono chiare da tempo. Garavaglia si presenterà al congresso chiedendo di sdoppiare il Carroccio per ricreare la Lega Nord e fare nascere una Lega del Sud. Poi ci saranno le mozioni oltre le candidature. Il capogruppo alla Camera Molinari sta lavorando una mozione sul nodo con le varie leghe regionali che tenga conto dei temi come l'autonomia, l'estensione delle ZES, ma senza nostalgie e più in sintonia con le posizioni di Salvini. L'obiettivo è guardare avanti, non indietro, sottolinea. Sto parlando proprio con tutti, anche con i longobardi, più ostici nei confronti del leader. Ed è proprio Romeo, di origine lombarda, che lancia un avvertimento. Sa che i votanti al congresso sono gli stessi che hanno eletto Salvini segretario la volta scorsa e che dunque le possibilità di un ribaltone sono ridotte all'osso. Vediamo come andrà il congresso, se le nostre richieste saranno accolte, se così non sarà, si apriranno nuovi scenari, conclude Gabriella Cerami su questa panoramica sull'interna alla Lega, sulla Repubblica. Adesso andiamo a parlare invece del decreto bollette. Lo facciamo con il Sole 24 Ore. Il governo è vicino a un accordo con la Commissione europea per sbloccare il negoziato sul decreto bollette, interlocuzioni che dallo scorso maggio vertono sulla possibilità di introdurre un tetto al prezzo del gas con cui si produce energia elettrica. La strada individuata e su cui l'esecutivo conta di chiudere a stretto giro è quella del modello già adottato da Spagna e Portogallo nel 22 e 23, che prevedeva un periodo transitorio, un limite massimo, price cap, al costo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica con un meccanismo di décalage, in questo caso 40 euro per megawattora, per i primi 6 mesi, con un aumento progressivo di 5 euro ogni mese a partire dal settimo. Un meccanismo diverso dalla sospensione delle quote ETS che gravano sulla generazione a gas, inizialmente prevista dal decreto bollette, ma esclusa dalla comunicazione della Commissione di maggio scorso, la quale apriva invece la possibilità di sospendere per un periodo transitorio i costi della generazione gas. A ribadire che le distanze tra le parti si sono ulteriormente ridotte è stato ieri il portavoce per la concorrenza Cardoso, che ha confermato così il messaggio lanciato in mattinata dalla Premier Meloni durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la quale aveva parlato dell'approssimarsi di un esito positivo per la partita. Siamo vicini a una soluzione compatibile con le regole dell'Unione che consentirebbe di attuare la misura. La proposta che ridurrebbero in modo efficace l'incidenza dei costi di generazione gas sul prezzo complessivo dell'elettricità, ha spiegato Cardoso, non prima di aver evidenziato che, dopo discussioni intense e costruttive degli ultimi mesi tra Roma e Bruxelles, si sta delineando un accordo di massima sugli elementi chiave necessari per attuare questa misura in conformità con le norme dell'Unione. Il tutto naturalmente resta subordinato alle discussioni tecniche. Insomma, la quadra sembrerebbe non troppo lontana. Il governo italiano sta cercando di chiudere il cerchio attorno al criterio di calcolo di questo tetto, le cui condizioni sono del confronto tra i tecnici e la cui declinazione in un senso o nell'altro, dall'intervallo da considerare per il conteggio dei tassi da applicare, impatta sull'entità dell'asticella. Il governo punta a portare a casa un risultato intorno ai 60-65 euro per megawattora, ma deve superare le ultime resistenze dell'altra parte. Ad ogni modo c'è maggior ottimismo che si possa trovare un comune accordo e anche se ci sono ancora punti aperti, ci si sta muovendo nella giusta direzione per arrivare con molta probabilità prima a un annuncio politico al quale far seguire il compromesso più tecnico. Nel modello ipotizzato con la consultazione dell'ARERA di luglio si prevedeva una soglia di prezzo del gas da aggiornare mensilmente. Sono molti gli aspetti da conciliare. Un tetto che abbassi troppo il costo del gas respingerebbe l'energia elettrica a prezzi ridotti verso l'estero, facendo dumping negli altri paesi. Se non si abbassa a sufficienza, però non ci sarebbe vantaggio di cui beneficiano i contratti a prezzi variabili come le fasce tutelate e le industrie. Se i costi sospesi dal gas vengono poi ripartiti da tutti gli utenti, anche famiglie e piccole e medie imprese con contratti a prezzo fisso, per quest'ultimi c'è il rischio che il prezzo dell'energia salga.
con il riguardo al tetto al prezzo del gas e relativi meccanismi di finanziamento dello strumento come l'elettricità futura saremo molto vigili. Se il sistema prescelto darà benefici al prezzo dell'energia e non creerà danni a nessuno, bene. Se invece darà un grimaldello per gravare di ulteriori costi il settore delle rinnovabili, ci vedrà contrari e molto attenti.

ha detto il presidente Salvatore Pinto. Bisogna considerare che il settore elettrico garantisce alle famiglie contratti a prezzo fisso che tagliano il costo della componente energia anche del 50% rispetto al prezzo dell'ingrosso, così il Sole 24 Ore. Andiamo a leggere invece adesso l'intervista del leader CGIL Landini sulla Repubblica. La gente sta male, dice, a fare debito per le armi toglie il futuro ai giovani. Intervistato da Valentina Conte. Ricordiamo che sabato il CGIL sarà in piazza a Roma per sfilare con la Via Maestri e oltre 100 associazioni laiche e cattoliche. Allora, segretario, il governo non riesce a chiudere la manovra, cosa ne pensa? I nodi vengono al pettine, la gente sta peggio di 4 o 5 anni fa, i giovani vanno via, chi resta pianta le tende per l'emergenza casa, tanti anziani e non solo non hanno soldi per curarsi, le diseguaglianze aumentano, i ricchi sono sempre più ricchi, gli altri non arrivano a fine mese. La premier Meloni dice che la difesa non sottrae fondi a scuole e ospedali, sottolinea la giornalista. Replica Landini, hanno accettato di portare la spesa militare al 5% del PIL e siamo solo all'inizio. Non si sta costruendo una difesa europea comune, ogni paese si riarma per fermare le guerre, serve un'azione politica e diplomatica dell'Europa. E i fondi per l'energia? Come li spenderanno? Altri bonus perché si avvicinino le elezioni? Qui serve un piano strutturale sulle rinnovabili, partiamo dall'ex Ilva, investiamo nella decarbonizzazione con il peridotto e i forni elettrici, quei lavoratori non vogliono la cassa integrazione, vogliono lavorare, serve un intervento pubblico, dice Landini. Può saltare anche il taglio IRPEF per il ceto medio, sottolinea la giornalista. Replica il segretario. Salari e pensioni sono la prima vera emergenza. Dipendenti e pensionati hanno pagato oltre 30 miliardi di tasse in più dal 2022 al 2025 per il fiscal drag. Vanno rivalutati automaticamente scaglioni e detrazioni con il taglio ipotizzato dell'IRPEF. Semmai lo faranno. Chi guadagna 51.000 euro lordi risparmierebbe 100 euro, ma continuerà a pagarne anche quest'anno 1.500 netti per il fiscal drag. Il governo pare voler confermare il 5% sugli aumenti contrattuali. Bene, ma se lasci il fiscal drag, replica Landini, mi prendi in giro. Dai uno zucchino a chi tiene in piedi il paese e riprendi i soldi con gli interessi. Se poi supero le soglie di ISE, perdo anche i bonus. Le due misure possono stare insieme. Neutralizzare il drenaggio significa restituire quest'anno più di 4 miliardi di euro a lavoratori e pensionati. Dove prendere i soldi? Chiede la giornalista. Dove sono? Basta flat tax. IEPF e progressività devono valere per tutti i redditi, rendite finanziarie, immobiliari e profitti, un piccolo contributo di solidarietà sui 500.000 più ricchi del nostro paese, darebbe 25 miliardi da destinare per lavoro, sanità, istruzione, industria, casa, non farlo è una scelta politica. Si studia invece un bonus sanitario anche per le dentiere, sottolinea Valentina Conte. La logica dei bonus, replica Landini, è un disastro. A chi va poi la sanità privata? Si privatizza per fare business e il servizio pubblico deve curare tutti gratuitamente. Servono medici, infermieri, servizi sul territorio e meno liste d'attesa. Perché non si ferma la strage sul lavoro? È un modello di impresa che uccide appalti, subappalti, al massimo ribasso sfruttamento, lavoro nero e bassi salari mettono in conto che si possa morire. Qualcun altro farà il tuo lavoro, si rompe la solidarietà, ognuno deve arrangiarsi, la competizione è tra persone, una logica devastante. Nelle prossime settimane presenteremo due proposte di legge, una sugli appalti e contro il massimo ribasso e una per la sanità pubblica. A quanto l'accordo con le imprese sulla rappresentanza? Lavoriamo per chiuderlo entro ottobre, prima dei rinnovi contrattuali con CISE, UIL e il 13 associazioni di impresa. Basta contratti pirata, dice Landini, rappresentanza misurata e certificata, diritto di voto per tutte le lavoratrici e i lavoratori, sicurezza, formazione per tutti, contrattazione, partecipazione. Il contratto nazionale deve tutelare e aumentare il potere d'acquisto. Voteremo con la nuova legge elettorale, darà stabilità, chiede ancora Valentina Conte, replica Landini, è incostituzionale, parlano di terza repubblica, vogliono uscire dalla Costituzione, questa legge mette in discussione il ruolo del Presidente della Repubblica e l'eguaglianza del voto, un voto pesa di più di un altro, chi in minoranza nel paese può avere la maggioranza per fare quello che vuole. È la torsione autoritaria che denunciate? Hanno tentato di colpire l'indipendenza della magistratura, hanno perso il referendum, la consulta ha bloccato l'autonomia differenziata, vanno avanti uguale, hanno tentato di fare il premierato con una legge ordinaria votata con la fiducia, senza confronto, con i decreti di sicurezza peggiorano il diritto di sciopero. Ultima domanda. Che cosa chiede la piazza di sabato? Lavoro non precario, salari e pensioni dignitose, sanità, istruzione, casa una vera riforma fiscale, i giovani cercano futuro, la CGIL deve mettersi a loro disposizione. Vogliamo unire le lotte dall'IVA agli studenti con le tende per ottenere risultati in Italia e in Europa e non ci fermeremo. Conclude Landini, intervistato sulla Repubblica da Valentina Conte. Abbiamo ancora qualche minuto e parliamo di
Energia e prezzi, l'allarme di Confindustria sulla Stampa che dice la crescita è fragile. Alessandra Barbera. Le cose non vanno malissimo, potrebbero andare molto peggio. Il rapporto autunno del Centro Studi di Confindustria lo possiamo sintetizzare così. Nonostante il mondo in fiamme, l'economia quest'anno cresce ad un apprezzabile ritmo dell'1%, ma lo dobbiamo ai molti miliardi del recovery plan europeo. La prova è il fatto che nel 2027, senza quei miliardi, lo stop alla guerra di Hormuz e di quella di 1% resterà poco o nulla. L'Italia cresce ma in modo fragile, il presidente degli industriali Orsini lo dice tutti i giorni, l'ha ripetuto ieri, il grande problema italiano sono le energie e gli shock che possono ancora arrivare. Partiamo da qui, perché l'ipotesi su cui si fonda lo scenario di previsione del Centro Studi Ottimistico, ovvero dopo l'elezione di midterm del 3-4 novembre Trump porrà fine alla guerra con l'Iran e da gennaio la situazione si dovrebbe normalizzare. Se così non fosse, il blocco del transito delle petroliere e non solo dello stretto di Hormuz sarebbe sostenibile fino a maggio, fino al momento in cui sarà possibile sfruttare le riserve strategiche a disposizione dei grandi paesi industrializzati. Dopo di allora si spalancherebbe il disastro, diventerebbe difficile approvvigionarsi, i prezzi del petrolio andrebbero fuori controllo. Secondo i calcoli di Confindustria, se il barile del petrolio dovesse raggiungere i $127, l'Italia nel 2027 finirebbe in zona recessione. Maggio è il mese più probabile delle nostre elezioni, questo dice molto di quanto il contesto internazionale peserà sulle politiche. Nel 2027 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vedremo solo una piccola coda, mentre il rapporto ricorda quanto sia sostenendo la crescita del 2026. Se il consuntivo sarà di un punto percentuale, metà sarà stato grazie ai miliardi dell'Europa. Confindustria prova a spiegare cosa ha funzionato e cosa no. Sottolinea che molte risorse avrebbero potuto essere spese diversamente, ma dunque conclude che il PNRR ha fatto bene all'Italia. Vediamo quattro esempi. I tempi di realizzazione di un'opera pubblica che della progettazione al collaudo portavano via 38 mesi sono scesi a 31. I tempi di pagamenti della pubblica amministrazione fino a pochi anni fa biblici sono passati da una media di 33 giorni a 27. I tempi di smaltimento dei procedimenti penali sono scese dal 31% del 2019 a meno del 25%. Infine gli arretrati dei fascicoli civili che nel 2025 erano calati nel 28,8 ad aprile di quest'anno hanno raggiunto il 40. Qui dice i numeri sono positivi grazie a un trucchetto legittimato dai tecnici europei per scorporare dal calcolo l'aumento esponenziale dei casi legati alle richieste di asilo degli immigrati. Dicevamo che le cose non vanno malissimo e potrebbero andare molto peggio. La crisi di Hormuz, spiega il rapporto, non si è ancora propagata fino a fondo sulla catena dei prezzi. Al netto di energia alimentare l'inflazione a settembre è salita del 2%, due decimali in più del mese precedente. Il petrolio viene mediamente scambiato a $100 al barile, ma si è potuto, per così dire, avvantaggiare della frenata della domanda mondiale, soprattutto di Cina e Giappone. E questo dunque è parte dell'articolo della Stampa di Alessandro Barbera. Chi volesse approfondire, appunto, lo può trovare su questo quotidiano. Noi chiudiamo dunque la nostra rassegna stampa qui. Un ringraziamento a regia a Francesco Pianalieri, grazie dalla regia per il suggerimento, e Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della sala stampa della Camera con la presentazione del laboratorio permanente per educazione, rispetto e responsabilità. Buon ascolto.
2: Presidente, l'onorevole Andrea De Bertoldi, e poi l'esperto nella materia che tratteremo è il nostro caro amico Massimo da Ceparello. Allora, vengo un attimo a introdurre quello che è l'argomento di oggi. Abbiamo immaginato come LCD di creare un percorso, perché di percorso si tratta, perché è un tema che va affrontato, va lavorato, e è un tema che contiene tante argomentazioni, tutte inerenti alla nostra quotidianità. Il titolo è quello di laboratorio, perché in esso lavoreremo, faremo dei convegni, faremo dei momenti di riflessione, di condivisione, ed è il laboratorio per l'educazione, la responsabilità e il rispetto, dove ognuna di queste parole ha una importanza veramente molto elevata. È un lavoro che si è reso ancora di più urgente nel momento in cui abbiamo visto, come avete visto anche voi negli ultimi giorni, la cronaca che ha portato alla ribalta dei fatti molto bui della nostra vita, che sono quelli per esempio del ragazzo che ha attaccato la propria insegnante ferendola, piuttosto che, come spesso vediamo in televisione, i femminicidi che portano a un numero sempre più elevato le morti di donne, soprattutto all'interno delle mura domestiche.

0: è utile andare poi a combattere questi fatti che accadono con tutte le normative, le varie operazioni che i tribunali devono fare per andare a colpire il colpevole, ma è anche giusto arrivare prima di tutto questo e pensare, interrogarci che cosa noi possiamo fare per evitare queste cose. Abbiamo immaginato di creare un laboratorio perché non c'è una soluzione da prendere, perché bisogna trovarla, perché il mondo è cambiato tanto in fretta, e allora abbiamo individuato tre pilastri particolari su cui lavorare, che sono innanzitutto la responsabilità del mondo digitale, perché nel mondo digitale oggi c'è il cyberbullismo, ci sono dei linguaggi violenti, ci sono tutte quelle distinzioni che si creano tra la vita reale e la vita online, che possono portare poi a successive situazioni di disagio. Abbiamo immaginato come secondo canale quello del rispetto delle relazioni, dove nelle relazioni intendiamo il conflitto, l'accettazione, i limiti, il rispetto verso le donne, l'omofobia, e poi abbiamo immaginato quello di ragionare sulla comunità educante, che sono le famiglie, le scuole, le istituzioni, e quindi sono grandi pilastri su cui noi andremo a interrogarci con tutte le persone esperte del settore, facendo dei convegni e facendo in modo che ogni percorso abbia poi un termine, produca un risultato per arrivare a fare un qualche cosa perché non si verificano più queste situazioni e non diventiamo noi vittime di un mondo che cambia troppo in fretta senza che ce ne accorgiamo, che ce ne accorgiamo in ritardo. Io penso che la politica possa essere fatta di fatti, di soluzioni, di conti, perché chi fa politica fa conti, fa amministrazione e necessariamente lavora sui numeri. Penso che la politica deve essere fatta con le idee, con i valori, e questa parte della politica secondo me è fatta con il cuore di padri, di figli, di mariti, di persone che tutti i giorni vivono in un contesto che sta cambiando tantissimo, e noi dobbiamo essere pronti e prevenire, perché a volte prevenire è meglio che curare. Oggi qui con me, come dicevo, abbiamo l'onore di avere il nostro presidente nazionale, l'onorevole Andrea De Bertoldi, a cui passo la parola. Grazie.
1: Allora, innanzitutto, da parte mia un doveroso ringraziamento a tutti voi che siete qui in questa mattinata, tarda mattinata, ad ascoltare una conferenza che riguarda un tema non propriamente così allegro, un tema magari che ti fa accendere gli animi, che ti porta a stare sulle barricate, a schierarti, un tema che invece però ti porta, ed è giusto che sia così, a riflettere. E allora, quando si parla di queste tematiche, quando si vogliono portare certi atteggiamenti riflessivi, io credo che si spieghino tante cose. E qui arrivo al punto. Proprio questa conferenza spiegherà non tanto e non solo, e lo farà soprattutto il nostro Massimo da Ceparello, cosa è questo laboratorio, cosa sarà, cosa farà. Lo vedremo. Ma io voglio fare un'analisi preliminare, politica. Questo momento, l'istituzione di questo laboratorio spiega forse più di tante altre cose il perché LCD, questa realtà di liberali cristiano-democratici, è nel gruppo parlamentare della Lega, è con la Lega. Perché noi siamo coloro che vogliono affrontare i temi fondamentali per il nostro paese e la sicurezza, nel quale rientra il capitolo, la sicurezza è il capitolo che racchiude anche queste tematiche. La sicurezza, l'educazione, sono temi che vanno affrontati non ideologicamente. Cosa succede normalmente? Che abbiamo una parte, la sinistra politica, che non pensa mai a punire, pensa solamente a giustificare, a capire, a interpretare. Dall'altra parte ci sono coloro che invece, schierandosi magari all'estrema destra, alzano solamente il tema della repressione. Ecco, noi riteniamo che questi aspetti vadano coniugati in un binario parallelo. I temi della sicurezza non si affrontano solamente con la repressione, come non si affrontano solamente con, chiamiamola, prevenzione. Occorre che vi sia un combinato disposto di queste due fasi perché si possa arrivare ad uno stadio nel quale la repressione rimarrà, ma sarà limitata, perché appunto la prevenzione

0: permesso di limitare i casi che dovrebbero essere puniti. Questo quindi è la logica che ci muove. E io ringrazio quindi il gruppo parlamentare della Lega che mi permette e ci permette di affrontare non ideologicamente, non da tifosi, non da in modo da stadio, ma di affrontare queste tematiche in modo serio. E allora ecco che abbiamo deciso, con dopo una profonda riflessione, abbiamo deciso con i nostri dirigenti, con coloro che sostengono il nostro movimento, di parlare con Massimo, perché Massimo è uno dei massimi esperti, ne parlerà lui stesso perché ci tengo che si presenti lui, è uno dei massimi esperti di, io vorrei, Massimo, se me lo permetti, di riunire le tue competenze in una parola: educazione. Lui sa spiegare, sa trasmettere quello che vuol dire essere persone educate. Ma cosa vuol dire essere persone educate? Persone che sanno stare nella società, che sanno vivere, che sanno convivere. Perché nel momento in cui c'è educazione esiste la convivenza e quindi non si degenera nei fenomeni che accadono purtroppo ormai quotidianamente. Noi stiamo vivendo un'epoca, e basta aprire un giornale quasi, ahimè, quotidianamente, nella quale vediamo i ragazzi che invece che fotografarsi o fare dei filmati per evidenziare un'idea, un progetto, una performance sportiva, una passione, come magari facevamo ai nostri tempi, oggi si elevano, si sentono elevati psicologicamente nei confronti dei propri pari mandando un video di violenza, mettendo su Telegram, sui vari social, un video di violenza. E questo, non si può affrontare questi passaggi che, ribadisco, troviamo quotidianamente sui giornali solamente con la repressione. La repressione c'è. Questo governo meritoriamente ha fatto 2 decreti sicurezza, ha previsto che i giovani tra i 14 e i 18 anni siano considerati comunque capaci di intendere e volere, non come prima che c'era l'inversione della prova, e quindi siano punibili, perché anche il ragazzo di 15 anni che assume degli atteggiamenti da codice penale vanno puniti. Però non ci si può fermare qua. Dobbiamo fare in modo di capire il perché così tanti giovani nell'arco di poco tempo arrivano a questo stadio. E allora ecco che arriviamo con questa idea, con questo progetto che vuole andare oltre, vuole andare nelle scuole. Io non voglio anticipare più di tanto, perché Massimo spetterà a te indicare la strada, però vuole andare nelle scuole, vuole confrontarsi con i giovani, con i professori, con il disagio giovanile, capire cosa porta a questi fenomeni. E credo che la politica debba avere questi atteggiamenti, sia un compito della politica fare questo. La politica non deve solo fare norme, perché le norme devono riflettere un'elaborazione di pensiero, e un'elaborazione di pensiero, almeno questo ci insegnavano la politica con la P maiuscola del passato, la politica di pensiero non è quella che guarda all'oggi o al domani, è quella che sa guardare alle prossime generazioni, come diceva De Gasperi. Quindi noi vogliamo fare politica muovendo da analisi, da verifiche dei problemi, non solamente con la risposta della repressione, che è importante, e lo sottolineo, ci deve essere, anche dura, però va accompagnata da un'analisi che permetta di limitare il più possibile questi fenomeni. Ecco, io fondamentalmente ci tenevo a dire questo, e quindi a ringraziare, lo dico ancora, il gruppo della Lega per il fatto di poter permettere a noi di fare politica su un binario parallelo, un binario che quindi può condurre, secondo me, a risolvere, almeno nei grandi numeri, questa problematica. Adesso 30 secondi per cederti la parola, Massimo. Massimo è qui come, dico con una frase abusata, dico come tecnico, come cultore, come ho detto, della materia, e noi abbiamo voluto volontariamente non affidarci a un politico di, tra virgolette, di professione o di passione, ma affidarci ad una persona che è competente, perché i problemi seri si affrontano con la competenza, non con la passione. Passione è un di più, è una ciliegina sulla torta, ma se non c'è la competenza, e purtroppo gli ultimi decenni spesso hanno visto la competenza spesso scendere di importanza, se manca la competenza è difficile risolvere i problemi. Allora abbiamo detto, nel nostro piccolo facciamo un laboratorio e lo facciamo coordinare da qualcuno che ha dimostrato in convegni, in università, nel suo agire quotidiano, di essere padrone di queste problematiche. Allora, io di più non devo dire, mi pare che nei tempi che ci siamo ripromessi ci siamo, adesso Massimo spetta a te presentarti e dire come vogliamo portare avanti questo progetto. E grazie ancora.
1: Allora, inizio con i ringraziamenti naturalmente a Andrea De Bertoldi, Fausto Precerutti, per avermi coinvolto in un'iniziativa che io porto avanti da più di 30 anni. Io sono un cultore, come dicevi Andrea, cioè sono uno studioso di questo tema delle buone maniere. E ho cominciato le mie esperienze su questo tema con un'industria, quindi la Confindustria di Roma, e abbiamo fatto dei seminari con gli imprenditori andando a raccontare quanto è importante l'educazione per fare gli affari. Dopodiché, incontrando appunto sia Fausto e soprattutto l'onorevole De Bertoldi, è venuta fuori quest'idea, cioè quella di portare oltre il business l'educazione, che è la base di tutto quello che serve nella nostra società. Perché? Perché noi abbiamo perso totalmente questo tema e lo abbiamo perso da molti anni. Adesso è servito, ci è voluto, non so come dirlo, per disgrazia, gli accoltellamenti, i femminicidi, la violenza sulla rete, per cominciare a riparlare di questo tema che noi italiani, prima che fossimo italiani, in epoca diciamo preunitaria, abbiamo inventato nel 500 come un signor della casa. Quindi portare questo tema nelle scuole, ma nella società, nell'università, ma anche fra di noi. E ho trovato in LCD e quindi nel gruppo della Lega questa sensibilità, perché non è banale. Perché io mi sono detto, ma il centrodestra, che dovrebbe essere più conservativo, più attento a questi temi, dovrebbe parlare ai giovani, ma non solo, che l'educazione è la base per entrare in contatto fra gli esseri umani, il rispetto, non dico con le signore, ma con chiunque. Io ho un esempio personale, qui in sala c'è un mio figlio, si chiama Tommaso, che all'inizio del suo percorso scolastico è stato bullizzato in una scuola. Ha trovato un ragazzo che lo aveva bullizzato. Beh, io l'ho dovuto cambiare di scuola, l'ho portato addirittura in un'altra provincia a studiare, dove c'era un convitto, quindi l'ho portato in un luogo diverso, dove anche lì c'erano vari problemi educativi, però per dire che io ho toccato con mano anche questo tema che diceva Faustino del bullismo. Però il bullismo è la punta dell'iceberg, non è solamente. Che cosa serve fare? Serve organizzare dei momenti, dei convegni, come diceva l'onorevole, cioè dei momenti di riflessione che coinvolgano anche persone che non strettamente fanno educazione, possono essere dei professori, possono essere degli psicologi, possono essere dei giornali. Ecco, il tema della stampa, della televisione, cioè dobbiamo andare a parlare di questi temi, perché purtroppo noi vediamo che gli invitati nei talk, in tutte le trasmissioni sono gli influencer, sono quelli che portano violenza e che portano il peggio della società italiana, dando degli esempi negativi dove i nostri figli poi attingono. Allora io chiedo, e qui diciamo c'è delle rappresentanze del mondo giornalistico, aiutateci a uscire fuori per la strada, perché noi dobbiamo ripartire dalla strada, al marciapiede, andando a raccontare che oltre a vedere questi personaggi che ahimè vediamo ovunque, esistiamo anche noi. Noi che siamo persone che hanno costruito una famiglia, hanno dei valori, si comportano in un determinato modo. Ovviamente anche noi sbagliamo come tutti gli esseri umani, quindi questo tema dell'educazione non vuole giudicare, vuole educare prima, cioè vuole giungere a, e in questo devo dire l'LCD, quando ci siamo incontrati mi ha convinto nell'idea di dire: ma te lo vorresti fare un percorso con noi? Ecco, lui, l'onorevole, ha parlato di tecnico. Ecco, io in questo momento sono colui che porta, come dire, l'esperienza e il tema delle buone maniere. Ma poi sono convinto, perché è tipico di questa vostra, diciamo, area politica, coinvolgere anche altre entità, magari che la pensano diversamente, quindi in area diversa da quella di governo, perché noi non dobbiamo chiuderci, noi dobbiamo fare così, dobbiamo aprirci agli altri, perché altrimenti finiamo che rimaniamo chiusi a raccontare fra di noi quanto è bello fare il baciamano a una signora, per esempio. Gesto antico, gesto che denota rispetto verso una signora. Ecco, quindi l'idea è quella di portare con dei convegni, dei momenti culturali, questo tema. Però io chiedo a voi intervenuti di portare a vostra volta, fare da ambasciatori su questo tema, perché più se ne parlerà e più riusciremo nel nostro intento, più ci chiudiamo e più non servirà. Quindi chiedo qui all'onorevole e a coloro che si occupano di comunicazione, della stampa, dei temi legati a un ritornare a dei principi base. La buona educazione non è affettazione, non è una socialità d'élite. Ecco, altro tema. Mi dicono: ah, ma l'educazione è per i salotti, per il mondo aristocratico, per una società. Sbagliato, perché la buona educazione è la cosa più democratica che c'è, perché mette tutti sullo stesso livello: i canoni educativi, il come stare, il come, diciamo, presentarsi, il come condurre una vita, mette tutti sullo stesso piano, ed è quello che noi vogliamo, cioè tornare a livello democratico su un tema che tutti possono imparare, di cui tutti possono farsi partecipi nella società. Vi ringrazio e se volete qualcuno, ecco, non so, onorevole, certo. Se qualcuno vuole...
0: Per completare, nel ringraziare ovviamente Massimo, che la politica al termine o comunque al primo stadio di questo percorso di confronto, di analisi, di elaborazione di queste informazioni, potrà poi avere quei contenuti che serviranno per trasformare anche in norme di legge, perché ovviamente senza delle norme tutto questo lavoro sarebbe quasi inutile. Noi però dobbiamo fare un lavoro preparatorio affinché tra qualche mese, magari anche per la prossima campagna elettorale, si possono articolare delle proposte politiche, ma anche proposte di legge, in modo tale che la prevenzione nella cura di questi fenomeni possa diventare realtà. Ecco, quindi il tutto ha un filo logico, non è che siamo qui a fare salotto, come magari potrebbe anche essere piacevole, ma noi vogliamo capire, interpretare, conoscere i fenomeni per poi essere alla base di un programma politico di governo, ovviamente, e di una proposta o di più proposte di legge che possono affiancare quelle che già abbiamo fatto per reprimere, e la prima risposta che bisogna dare, perché a fronte di un'emergenza prima di tutto bisogna spegnere il fuoco, no? Quindi la repressione è il pompiere che spegne il fuoco. Però dopo bisogna interrogarsi del perché troppo spesso accadono certi incendi, e quindi lì ci va la prevenzione. Ecco, noi vogliamo rappresentare questi due binari. Da una parte dobbiamo spegnere il fuoco quando si accende, dall'altra dobbiamo creare delle case o dei capannoni o delle industrie dove il fuoco difficilmente possa attecchire o comunque possa partire. Ecco, questo è il percorso, speriamo di riuscirci. Ne avremo bisogno dell'appoggio di tutti, e naturalmente ci fosse qualche domanda siamo qua.
1: E riprendo un attimo io la parola per dire che ho portato anche un galateo che mi aveva lasciato mia nonna, è un galateo dell'inizio del Novecento, che dice delle cose molto interessanti. Vi posso leggere due frasi per capire in che mondo eravamo e per capire quanto siamo lontani da quel mondo. Ma noi non dobbiamo ritornare a questo. Noi dobbiamo evolvere con l'intelligenza di chi vive in questa società. Nel 2022 ho fatto un docu reality su Discovery e sulla 9, Come una volta un amore da favola. Abbiamo portato indietro di 200 anni 6 ragazzi e 6 ragazze, dal pornodivo alla cubista, a uno che era tutto completamente tatuato. Alla fine di questo percorso, che è durato un mese di riprese a Govone, in Piemonte, i ragazzi sono venuti da noi e ci hanno detto: noi le cose che voi ci avete raccontato a casa nostra non le abbiamo mai sentite, ma sono meravigliose. E abbiamo notato che l'ultima serata che abbiamo fatto, diciamo quando è finita la produzione, c'era qualcuno che prendeva la sedia e faceva accomodare, anche per gioco, per scherno, no? Facendo capire, oppure faceva un baciamano magari inusuale, un po' poco tradizionale. Però avevano capito quanto poi alla fine questo tema che oggi chiamano empatia passa dall'educazione. Vi leggo solo una frase, così. Qui parliamo di la signorina, è il capitolo. Puerili sfoghi di vanità. In campagna ho visto e sentito delle fanciulle cittadine darsi delle aree impertinenti, di superiorità e disprezzo, parlare a voce alta, esprimere senza riguardo sentimenti di disprezzo. Per la semplicità abituale. Cosa ci dice questo? Ci dice che la frequentazione, per esempio, no? Lo dico ai miei figli, quindi lo dico anche agli altri, del cinema, del teatro, delle conferenze, cioè dei luoghi dove tu vai a respirare l'equilibrio, l'educazione in senso là, la musica, non necessariamente deve essere classica, può essere jazz, può essere di qualsiasi tipo, però ti dà quella, ti solleva l'animo. Anche venire in questi momenti istituzionali per un ragazzo, si rende conto quanto l'istituzione ha un peso. E quindi ringrazio ancora Andrea e Faustino per aver accolto questo mio grido, diciamo, di voglia di, ecco, perché io studio, sono un cultore, quindi studio anche i comportamenti a livello non solo italiano ma internazionale. E noi vediamo, per esempio, nel mondo del Made in Italy, persone che vanno in certi paesi e utilizzano doni inadeguati, colori inadeguati, dove dall'altra parte la persona si allontana e quindi non c'è la possibilità di unire, perché l'educazione unisce, vuol far coinvolgere, e questo credo che sia importante.
2: Diciamo che è stato un momento interessante per tutti i temi che abbiamo trattato, è un argomento molto vasto e per quello l'abbiamo chiamato laboratorio, anche perché non si poteva ridurre in nessun altro termine. Quindi io sono felice di aver ascoltato Massimo e anche l'intervento del nostro presidente, che ha dato proprio l'impronta giusta di quello che vuole essere il nostro percorso. Quindi ringrazio veramente tutti voi che siete stati qua oggi, che ci ascoltate, giornalisti, e taglio il nastro, da qui si parte.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 10:05 minuti, riprende questa mattina l'aula del Senato che prosegue la discussione sul decreto carburanti. Buon ascolto.
2: Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Boccia, è approvata la proposta di risoluzione numero 1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Romeo, è approvata la proposta di risoluzione numero 6. Restano pertanto precluse o in parte assorbite le proposte di risoluzione numero 2, 3, 4, 5 e 7. Il Presidente dichiara così concluso il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e sospende la seduta. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 2029 di conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2026 numero 157 in materia di pezzi petroliferi e attività energetiche strategiche. Il relatore Rosso, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Diamante, Furlan, Sironi, Camusso, Boccia e Orsomarso. Il senatore Irto propone, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli. Sulla proposta intervengono i senatori Sigismondi, Cantalamessa, Bevilacqua, Magni e Fregolent. Con votazione nominale elettronica la proposta è respinta. Il Presidente sospende la seduta. Sull'ordine dei lavori interviene il senatore Boccia. Intervengono altresì i senatori Malan e Paita. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono infine le senatrici Paita, Mieli e Naturale. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 15 ottobre alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui si dà lettura. La seduta è tolta alle ore 18:54.
3: Grazie Senatore Segretario. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca seguito della discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2026 numero 157 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del disegno di legge. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97,1 del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto legge, gli emendamenti 2.0.6, 2.0.7, 2.0.16, 2.0.21, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.24 e 2.0.25. È inammissibile l'emendamento 1.9. La Presidenza dichiara altresì improponibile per estraneità di materia l'emendamento 2.0.201. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Chiedo ai senatori Irto, Manca, Turco, Sironi, Croatti, Di Girolamo, Damante, Licheri, Pirro, De Cristofaro, Fregolent e Floridia se intendano illustrare gli emendamenti. Senatore Irto, prego.
4: Grazie Presidente. Noi all'articolo 1 abbiamo presentato diversi emendamenti su cui poi chiederemo anche la parola in dichiarazione di voto, che riguardano dei meccanismi di aiuto diretti, partendo dal primo che riguarda l'introduzione del meccanismo di accisa mobile. La proposta si fonda su un principio molto semplice, che è quello che se l'aumento del prezzo del petrolio determina maggiori entrate IVA per lo Stato, una parte di queste risorse dovrebbero poter contribuire a ridurre il peso fiscale dei carburanti. È una soluzione che richiede una puntuale definizione delle condizioni di applicazione, dei riferimenti temporanei e delle coperture compatibili con gli equilibri di finanza pubblica, cosa che nel nostro emendamento abbiamo individuato, ma così come abbiamo detto in commissione e così come diciamo in aula, siamo anche disponibili a eventuali confronti, eventuali possibilità di riformulazione. L'importante è che quel principio, quello delle accise mobili, possa essere messo in campo, così come l'emendamento 01.2 abbiamo proposto un bonus carburante fino a 100 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro, attraverso anche in questo caso l'istituzione di un fondo dedicato. Con l'emendamento invece 01.3 abbiamo affrontato il trattamento fiscale dei buoni carburanti riconosciuti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti fino a 200 euro. Ecco, sono misure, sono emendamenti diciamo puntuali che riguardano l'attualità, perché Presidente, vede, poi ne riparleremo anche dopo in dichiarazione di voto, mentre noi parliamo di questo decreto in diverse regioni d'Italia ci sono famiglie, allevatori, agricoltori, pescatori, trasportatori che stanno bloccando le strade protestando per il caro carburante, mentre noi qui approviamo delle misure che non risolvono i loro problemi, loro gridano e chiedono risposte da parte della politica, da parte del governo. Quindi su questi emendamenti, che sono ampiamente realizzabili, spero ci sia in sede di diciamo così, di parere da parte del relatore e del governo, un parere favorevole ad emendamenti che vanno a dare delle risposte immediate ad un pezzo vivo della nostra società. Grazie.
3: Grazie senatore Irto. Chiedo se ci sono altre illustrazioni. Mi pare di no, quindi passiamo ai pareri di relatore e governo. Articolo 1.
5: Sì, grazie Presidente. Su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno all'articolo 1 il parere è contrario.
3: Governo?
6: Conforme.
3: Passiamo quindi alle votazioni degli emendamenti all'articolo 1. Gli emendamenti da 0.01.1 a 1.1 sono improcedibili con pareri contrari della quinta commissione. Passiamo quindi al voto dell'emendamento 1.2, Sironi ed altri, con parere contrario di relatore e governo, senatore Irto. 1.2, Sironi ed altri.
4: No, Presidente, io mi scuso ma mi ero distratto. Sul primo emendamento 01.1 chiedo che si possa votare comunque.
3: Quindi serve l'appoggio. Apriamo. L'appoggio c'è.
7: Sospendiamo fino alle 10.
3: Bisogna però sospendere fino alle 10.24 perché non possiamo votare prima di 20 minuti da inizio della seduta. Quindi la seduta è sospesa, riprenderà alle ore 10.24.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 10:25 minuti, riprende la seduta del Senato con la discussione sul decreto legge carburanti e alle 10:30 invece alla Camera ci sarà il via della conferenza europea dei presidenti di Parlamento. Buon ascolto.
2: Senatrice Naturale, senatore Lotito, sì. Hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Il Senato non approva e passiamo quindi all'emendamento 1.2. Sironi ed altri. Senatore Pirondini, prego.
3: Chiedo la verifica del numero legale, grazie.
2: Appoggio per il numero. L'appoggio c'è. Quindi apriamo alla verifica del numero legale. Hanno votato tutti, chiudiamo la verifica. Il Senato è in numero legale. Quindi votiamo l'emendamento 1.2, Sironi ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Chiedo se un attimo, perché il display non mi sembra ancora pronto il sistema. Andiamo, sì, ok, tutto a posto. Passiamo quindi all'emendamento 1.3, che è improcedibile, così come l'1.4 e l'1.5. Senatore Irto.
4: Sull'1.5 chiedo di votarlo comunque, grazie.
2: Quindi appoggio per il voto dell'emendamento 1.5, Irto ed altri. Appoggio. L'appoggio c'è. Votiamo quindi con votazione elettronica l'emendamento 1.5, Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.28 improcedibile. 1.6 manca Irto. Parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.7 improcedibile. 1.8 Croatti ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.9 inammissibile. 1.10 Irto ed altri. Senatore, senatrice Lopreiato.
5: Per il controllo del numero legale, grazie.
2: Appoggio. L'appoggio c'è. Apriamo alla verifica del numero legale. Chiudiamo la verifica del numero legale. Il Senato non è in numero legale. Quindi sospendiamo la seduta, che riprenderà tra 20 minuti. La seduta è sospesa.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono 10:31 minuti, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Come avete potuto ascoltare, la seduta del Senato è sospesa perché non in numero legale. Nel corso della mattinata sono stati illustrati gli emendamenti al documento sui carburanti, ci sono già stati i pareri di Commissione e Governo, tra poco si comincerà a votare gli emendamenti e poi ci saranno le dichiarazioni di voto e il voto. La seduta riprende intorno alle 10:49. Come vi abbiamo detto, invece, nell'aula di Montecitorio oggi e domani si terrà la riunione dei presidenti dei parlamenti europei, che chiaramente vi proporremo le due giornate nel corso della nostra programmazione, al netto dei lavori appunto sui provvedimenti di Camera e Senato. Ora vi lasciamo ad un nostro libro, poi torneremo in diretta con il Senato.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Ben trovati al nostro appuntamento con i libri, al microfono Francesca Rinaldi. Parliamo con Adelmo Manna, professore emerito di diritto penale a Foggia, e parliamo con lui del suo ultimo libro, Giuliano Vassalli per Mimesi Sedizioni. Ben trovato Manna, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi di avermi invitato.
1: Vassalli fu partigiano, figura di spicco del diritto penale italiano, fino a ricoprire la carica di ministro della giustizia tra il 1987 e il 1991. Partiamo però, Manna, dai suoi rapporti con Vassalli. Lei lo conobbe personalmente. Ci racconti come avvenne il vostro incontro.
2: Innanzitutto io sono anche avvocato qui del Foro di Roma, e io proprio per questo lo dico, perché quando mi laureai nel 1974, relatore il professor Vassalli alla Sapienza di Roma, mia madre, l'avvocatessa Gabriella Nicolai, che è stata anche importante donna giurista, mi disse che era del tutto inutile che io rimanessi a studio da lei, perché altrimenti lei sarebbe andato in udienza e io sarei rimasto a fare la colazione comodo. E quindi mi disse: devi andare fuori, dove imparerai le durezze del lavoro. E quindi mi mandò a studio del professor Giuliano Vassalli, che lei conosceva fin dalla gioventù, perché mio nonno è stato deputato socialista prima della Prima Guerra Mondiale, e quindi anche si conoscevano molto bene, eccetera. E così andai a studio del professor Giuliano Vassalli, che era sito a Roma in via della Conciliazione numero 44, e stetti dentro il suo studio dal 1974 fino al 1981, poi divenne ricercatore, poi professore associato ordinario, ma rimasi sempre in contatto con il mio maestro, il professor Giuliano Vassalli.
1: Ecco, adesso parliamo proprio della figura di Giuliano Vassalli. Partiamo dal periodo del fascismo. Lei ricorda che Giuliano Vassalli, nato nel 1915, era il figlio di Filippo Vassalli, che durante il fascismo fu preside della facoltà di giurisprudenza alla Sapienza a Roma. Questo forse influenzò anche il suo primo sentire politico.
2: Senza dubbio, il professor Vassalli, quando era ovviamente giovane, come erano gli italiani di allora, perché allora voglio dire, con un unico partito che era il partito fascista, ovviamente ci potevano essere coloro che non erano fascisti, ma risalivano evidentemente a prima della Prima Guerra Mondiale. Ma dopo il Biennio Rosso, come sappiamo, ci fu un unico partito, e anche Giuliano Vassalli viene fascista. E però poi successe proprio questo, che a un certo momento entrò nella resistenza romana, 1943-44, eccetera, perché lui, conoscendo bene il tedesco, poteva fare da tramite, perché lui era, essendo figlio di Filippo Vassalli, invitato nei più importanti ricevimenti dell'aristocrazia dell'alta borghesia romana, dove c'erano ufficiali nazisti, ufficiali dell'SS, eccetera. Allora lui, conoscendo il tedesco, faceva, come quello che si chiama, il doppio gioco. Pietro Nenni, nel suo libro Tempo di Guerra Fredda, nei suoi diari, disse a Vassalli: scappa, vattene in Alta Italia, perché ti hanno scoperto e quindi è molto pericoloso. E lui disse: no, io non mi muoverò mai da Roma, rimarrò murato in casa fino a che non sarà finita la guerra. Lui non ne volle sapere, infatti a via Vittorio Colonna fu preso dalla polizia segreta fascista da Lovra, fu manganellato, messo dentro un sacco e portato al carcere di via Tasso, che era gestito dal colonnello Herbert Kappler, su istruzioni del generale Wolf, che gestiva tutta la piazza di Roma, eccetera. E lì al carcere di via Tasso fu barbaramente torturato, nel senso che gli strapparono con le tenaglie le unghie delle mani e dei piedi, e poi divenne una maschera di sangue, come racconta anche l'onorevole Graceva, sempre del Partito Socialista, anche perché via Tasso, per chi lo ha visitato anche oggi, ha le finestre murate, quindi non si vede nulla dall'esterno. A quel punto poi, però, su un'intercessione del conte Giovanni Agnelli, tramite la moglie, che intercesse su Pio XII e a sua volta intercesse su Herbert Kappler, fu liberato. Ma Kappler, prima di liberarlo, gli disse: ordini superiori mi impongono di liberarla, ma se fosse stato per me, lei sarebbe morto e quindi Vassalli viene liberato 3-4 giorni prima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Deve però riparare in Svizzera per curarsi per 2 anni la tubercolosi ossea che aveva avuto durante appunto a causa della prigione a Via Tassi, che è stato imprigionato.
1: Vassalli poi arriva anche a far scappare Pertini e Saragat dal carcere di Regina Coeli a Roma.
2: Assieme a Massimo Severo Giannini, il padre del diritto amministrativo contemporaneo, e tutti e due insieme hanno fatto scappare Pertini, Saragat e Sarebbe stesso modo, falsificando le ordinanze di libertà provvisoria, perché una parte di Regina Coeli era gestita dall'SS, e quindi falsificando, ripeto, questo documento per la libertà provvisoria fecero scappare i loro due, anche tanti altri, Gracceva ed altri, anche per merito del medico del carcere Regina Coeli, della moglie, eccetera.
1: Veniamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lei nel suo libro analizza le principali opere di Vassalli partendo proprio da quelle del periodo tra il 1945 e il 1950. Da che cosa sono caratterizzate?
2: Ma quelle sono un genere, però, commentari fatti da Vassalli, da Battaglini, da altri, poi avevano una direzione con Giuseppe Sabatini della giustizia penale. Sono commentari su tutte le leggi che avvennero subito dopo la liberazione e il decreto legislativo del 1944 che introdusse l'exceptio veritatis e altre riforme, le attenuanti generiche che erano state abolite, eccetera, per rendere il codice penale più umano. E poi scrisse fino al 1950 tutti questi commenti appunto alle leggi che piano piano venivano introdotte, fra cui anche la confisca dei beni, che è una monografia del 51, dove appunto venivano confiscati i beni a chi erano stati collusi con il tedesco invasore, una sorta di responsabilità evidentemente di carattere oggettivo, però importante per le ragioni che ho detto.
1: E nel capitolo successivo parla anche dei grandi processi di cui Vassalli fu protagonista come avvocato. Ce ne vuole raccontare qualcuno?
2: Uno in particolare, quello che riguarda Edoardo Di Giovanni e la Giovanna Lombardi. Erano due avvocati di Soccorso Rosso che avevano pubblicato tutti i comunicati delle BR quando fu rapito Aldo Moro, e questo era assolutamente vietato per l'epoca. E tanto è vero che il pubblico ministero dell'epoca, mi pare fosse Don Luciano Infelici, contestò loro i reati di pubblica istigazione ed apologia, e quindi furono messi in carcere in custodia cautelare a Regina Coeli. Ci fu un giudizio direttissimo davanti alla Corte d'Assise di Roma. Io ero il sostituto processuale del professor Vassalli, per cui l'ho assistito a tutte l'udienza, e ricordo il professor Vassalli fece una arringa molto bella dicendo che gli unici reati d'opinione legittimi costituzionalmente erano quelli delle immagini raccapriccianti, ma qui non esisteva. Ma soprattutto alla fine di questa arringa molto dotta fece una cosa che non ho mai più sentito in vita mia, cioè lui disse: io vi posso assicurare sul mio onore che è una persona per bene Edoardo Di Giovanni, perché è il figlio del senatore Di Giovanni della Sicilia, e così pure la Giovanna Lombardi. Rispondo io moralmente, ovviamente, per loro, perché sono assolutamente due brave persone. Non ho mai più sentito da nessuno un discorso di questo genere. Allora era molto pericoloso, perché in epoca pre-terroristica valeva quello che cantava John Baez: da che parte stai? E quindi era pericoloso un discorso di questo genere. Però Vassalli lo fece e io rimasi molto impressionato da ciò.
1: Ecco, il rapimento Moro, Vassalli fu legale nei processi al fianco della famiglia, ma prima ebbe anche un ruolo politico al fianco di Bettino Craxi, che era forse, non dico l'unico, ma insomma uno dei pochi che si schierava per il dialogo.
2: Sì, fu l'unico Bettino Craxi, perché sia Berlinguer che Andreotti erano del tutto contrari, perché ritenevano più importante lo Stato rispetto a un singolo individuo. Invece Craxi e con lui Vassalli, che era il suo consulente giuridico principale, erano favorevoli. A questo punto Vassalli con Craxi arrivarono, si era quasi arrivati alla liberazione di Moro, perché c'era l'ipotesi di uno scambio 1-2, cioè a dire da un lato Aldo Moro, dall'altro Morucci e la Faranda, che erano detenuti e che facevano parte delle Brigate Rosse. Ma a questo scambio si oppose il capo del BR, che era Renato Curcio, e quindi purtroppo non potendosi, non essendo andato a buon fine lo scambio, purtroppo poi Aldo Moro fu barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse.
1: E Vassalli diede il suo nome, insieme a Rosa Russo Iervolino, anche alla legge sugli stupefacenti del 1990.
2: Quello è uno dei pochi aspetti dove io personalmente non sono stato d'accordo con il professor Vassalli. Problema qual era? Che Craxi era stato in America e aveva conosciuto Ralph Giuliani, che era sindaco di Nuova York, poi è stato un grosso avvocato penalista, eccetera. E Ralph Giuliani era il fautore delle droghe, della politica criminale cosiddetta della zero tolerance, cioè bisognava reprimere l'intero ciclo della droga, come era avvenuto con la legge del 1974. E allora Vassalli, che evidentemente era il giurista di riferimento dell'onorevole Bettino Craxi, fece questa legge che infatti si chiamava Iervolino Vassalli, dal nome La Rosa Russo Iervolino della DC e Vassalli del PSI, che era assolutamente nell'ottica di questa repressione totale. Tanto è vero che c'era una norma che diceva drogarsi è illecito senza alcuna sanzione. E io scrissi un articolo molto critico che non lo mandai però al professor Vassalli su politica del diritto, che criticavo proprio questo uso simbolico espressivo del diritto penale, perché non è che il diritto penale può orientare le coscienze, non è che se il legislatore dice drogarci è illecito, allora le persone non si drogano, insomma. Io sono invece fautore della politica di riduzione del danno, quindi una politica criminale opposta a quella della zero tolerance.
1: Giuliano Vassalli divenne poi ministro di Grazia e Giustizia, come si chiamava all'epoca il ministero, tra il 1987 e il 1991 in quota Partito Socialista, e varò poi nel 1988 il codice di procedura penale, che lei definisce di stampo accusatorio. Che cosa vuol dire?
2: Allora, vuol dire questo: il processo penale dal 1215, da con Bonifacio VIII, che adottò invece il modello inquisitorio a causa della rivolta contro gli albigesi, l'eresia degli albigesi, rimase il modello inquisitorio fino all'illuminismo, come dimostra Umberto Eco in Nome della Rosa, e tutti ricordano. Il modello inquisitorio naturalmente caratterizzò anche il codice di procedura penale del 1930, quello di Alfredo e Arturo Rocco, nell'ambito del quale il PM era un organo dell'esecutivo, e il processo inquisitorio, sappiamo, l'istruttoria era sommaria, formale, ma era assolutamente segreta, le prove si raccoglievano senza intervento della difesa, in dibattimento le prove raccolte nell'istruttoria valevano anche per il dibattimento, e quindi il dibattimento erano delle farse, conferma, ed ecco perché. E poi gli arringhi erano la parte più sviluppata, perché quello potevano fare gli avvocati, cioè discutere le prove raccolte da altri, non era nemmeno prevista ovviamente le indagini difensive. A quel punto il professor Vassalli, utilizzando il modello accusatorio tipico del mondo anglosassone, basti pensare ai famosi film che tutti avremo visto, Perry Mason, Della Street e Paul Drake, varò il modello accusatorio, tendenzialmente accusatorio, perché mancava ancora la separazione delle carriere, ma lo varò contro il parere di tutta la magistratura dell'epoca, perché il suo direttore generale, che era Arnaldo Spillante, un alto magistrato, era totalmente contrario, e così pure il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino creò un'associazione di magistrati che volevano tornare al codice Rocco del 1930. Non solo, ma la Corte Costituzionale, con alcune sentenze dei primi anni 90 del Novecento, inserì forti elementi di inquisitorietà nell'ambito del processo accusatorio, tant'è che un grande processual penalista dell'epoca, Massimo Nobili, scrisse un famoso articolo: accusatorio sulle labbra, inquisitorio nel cuore, invade il principio della non dispersione del mezzo di prova, ritenuto anche da Luciano Ignorante e da altri un principio di natura costituzionale, che però in Costituzione non ha assolutamente alcuno spazio.
1: Professore, lei ha citato la separazione delle carriere. Pochi mesi fa si è votato il referendum sulla giustizia, che aveva anche questo tra i suoi punti, e la figura di Vassalli è stata spesso tirata in ballo. Qual era la sua posizione sul tema?
2: La sua posizione l'ha scritta famosa rivista Financial Times, lo disse anche nel intervento famoso al Senato nel 1986, era favorevolissimo alla separazione delle carriere. Perché? Perché ovviamente l'idea che un pubblico ministero che partecipa alla cultura della giurisdizione sia un giudice prestato all'accusa, ognuno vede che è un'antinomia sostanzialmente, perché il pubblico ministero non può essere equiparato ad un giudice. Tanto è vero che c'è l'articolo 111 della Costituzione che dice che ogni processo è un processo di parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale. Il problema è stata la riforma e con il relativo giudizio c'è stata la sconfitta. Ma perché? Perché era una legge costituzionale fatta molto male. Beh, si prevedeva due CSM, bastava anche uno solo con due sezioni, una per i PM e una per i giudici. Si prevedeva il sorteggio, e qui c'è il rischio poi che vengano sorteggiati persone assolutamente non in grado, non perché non facciano bene i magistrati, gli avvocati, i professori, ma a stare dentro un organo collegiale è ben altra cosa. Terzo ed ultimo, l'Alta Corte di Giustizia, la Costituzione vieta l'istituzione di giudici speciali, mi ricordo il famoso Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato che fu introdotto nel 1926-27 e che giudicò nel 26-27 i componenti del Partito Comunista d'Italia come Gramsci, Terracini, Scocimarro, dove mio nonno anche difese appunto l'onorevole Scocimarro.
1: E così da Vassalli siamo arrivati all'attualità. Io ringrazio Adelmo Manna, lo ricordo, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli Studi di Foggia e avvocato del Foro di Roma, autore del libro Giuliano Vassalli, Mimesis Edizioni. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.
0: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Minuti, sta riprendendo la seduta del Senato che non era in numero legale. Vediamo se adesso la vicepresidente Castellone farà una verifica.
2: Procedibili. Senatore Irto.
3: E l'1.12 chiedo di metterlo al voto, Presidente.
2: Quindi appoggio.
1: No,
2: per
1: si
2: votare.
1: Sta cominciando l'esame, proseguendo l'esame degli emendamenti al decreto carburanti, come previsto dall'ordine del giorno.
2: 1.12, Irto ed altri, parere contrario di... quindi l'1.11 prima parte dobbiamo votare perché poi preclude il successivo 1.12. Allora votiamo l'1.11 di Girolamo ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva ed è precluso l'1.12. Votiamo la prima parte dell'emendamento 1.13 fino a formulazione biologica, con parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva ed è precluso l'1.14. Votiamo l'1.15, Irto ed altri. Senatore Irto chiede il voto elettronico. Quindi appoggio. L'appoggio c'è, votiamo con votazione elettronica l'emendamento 1.15, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.17 improcedibile. 1.18, 19 improcedibili, 1.20, 21, 22, 23, 24 improcedibili, quindi votiamo l'1.25, senatore Irto.
3: Presidente, però così non riusciamo a seguire. E chiedo che l'1.17 venga messo...
2: Senatore Irto, siamo già oltre, lo deve chiedere quando viene chiamato l'emendamento, per favore.
3: Ha elencato gli emendamenti, Presidente. Cioè...
2: Facciamo, già prima ho fatto una forzatura alla procedura tornando indietro, per favore. Passiamo, votiamo
3: Presidente, mi può dire?
2: all'1.25 siamo.
3: Però lei non mi ha dato il tempo nemmeno sull'1.21 che azzera le aliquote IVA sul gas naturale, non mi ha dato il tempo di poter...
2: Li ho chiamati uno per uno, senatore.
3: Allora chiede il voto elettronico sull'1.25.
2: Quindi... appoggio per il voto elettronico sull'1.25. L'appoggio c'è, votiamo con votazione elettronica l'1.25. Senatore Giorgis, prego.
4: Grazie Presidente. No, io però vorrei lasciare agli atti che noi qui dobbiamo... Sì?
2: Senatore, si rivolga a me, grazie.
4: Noi stiamo chiedendo, attraverso l'appoggio, di poter votare emendamenti che altrimenti non sarebbero neanche messi in votazione. Ora io, Presidente, le chiedo di affrontare il tema che tante volte abbiamo sollevato e di trasmettere questa richiesta al Presidente. Perché? Perché noi ci troviamo una applicazione dell'articolo 81 in aula senza che ci sia neanche uno straccio di motivazione che metta i senatori nella condizione di sapere il perché è stato ritenuto un emendamento non sottoponibile al voto. Ora, questa prassi che si sta nel corso del tempo consolidando e diciamo sempre più comprimendo quelle che sono le prerogative dell'Aula e dei senatori in Aula, io credo che debba essere stigmatizzata e che sia necessario che si proceda a una discussione, magari in giunta per il regolamento o dove il Presidente riterrà opportuno, in modo tale che non si possa da parte della maggioranza richiamare l'articolo 81 senza motivare in maniera adeguata le ragioni del richiamo all'articolo 81. Quindi, in modo da evitare che la maggioranza possa, attraverso un richiamo formale, impedire anche solo la discussione. Cioè, io dico, almeno prendete la parola, spiegate per quale motivo ritenete che questo emendamento non debba neanche essere discusso e assumetevi la responsabilità di esplicitare le ragioni del vostro ricorso all'articolo 81. Grazie.
2: Grazie Giorgis, questa sua richiesta chiaramente sarà trasmessa, potrà essere affrontata in capigruppo, però è una prerogativa della quinta commissione ed è previsto dalla modifica del regolamento del 1988. Votiamo. Senatore Irto, prego.
3: Presidente, allora nel silenzio, nel disinteresse dell'Aula, abbiamo fatto saltare degli emendamenti attraverso il famoso articolo 81, emendamenti che riguardavano un aiuto al credito d'imposta sull'autotrasporto, ai servizi di noleggio autobus con conducente, un rifinanziamento e un'estensione del credito d'imposta del finanziamento per i carburanti per il settore della pesca, l'emendamento che avrebbe portato all'azzeramento dell'aliquota IVA sul gas naturale, compreso il liquefatto. Avete saltato la proroga e il rifinanziamento del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti a favore delle imprese agricole. Questo emendamento, l'1.26, rappresenta i criteri di priorità per micro e piccole imprese nel riparto dei fondi del credito d'imposta. Stabilisce che nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili dovessero rivelarsi inferiore all'ammontare complessivo delle richieste ammissibili per il credito d'imposta nell'autotrasporto, i criteri di ripartizione sono proporzionali, debbono comunque assicurare una priorità assoluta di accesso alle microimprese e alle piccole imprese. E mi unisco a quanto diceva il collega Giorgis, l'articolo 81, abbiamo avuto modo di vedere anche in commissione, è stato usato più che nel merito, più che tecnicamente, è sembrato uno strumento di lotta politica, perché anche gli emendamenti della maggioranza in commissione, i famosi tre emendamenti, uno a firma Forza Italia, uno a firma Fratelli d'Italia e uno a firma Lega, hanno avuto i pareri favorevoli dal governo 1 in commissione 8ª. Poi è arrivato il governo 2 in commissione bilancio e ha dato i pareri contrari e negativi a quegli stessi emendamenti. E di fatto stiamo qui in ritardo a lavorare in commissione perché la maggioranza ha dovuto capire come dare una spiegazione a quegli emendamenti, quindi c'è un problema dentro la maggioranza, quindi il ritardo con cui il provvedimento arriva in quest'Aula è dovuto alle divisioni nella maggioranza e all'uso che l'articolo 81 e dell'uso improprio che l'uso dell'articolo 81 che si è fatto non solo nei confronti delle opposizioni ma anche all'interno della stessa maggioranza. Quindi mi pare inaccettabile che si dica semplicemente cassato per l'articolo 81 quando questi emendamenti rispondono a esigenze di chi oggi sta gridando, che chiede aiuto nelle strade del paese per il caro carburante, per il costo dell'energia, perché c'è bisogno che il governo e il Parlamento si assumano delle responsabilità, perché sennò, Presidente, concludo, appariamo tanti suonatori del Titanic, suonatori di musica sul Titanic, parliamo di una cosa mentre il paese si aspetta un'altra cosa, quindi sarebbe opportuno che su questo ci fosse una riflessione da parte della maggioranza.
2: Grazie senatore Irto, quindi siamo all'emendamento 1.25, il senatore Borghi chiede di fare dichiarazione di voto, prego.
5: Sì, dichiarando voto contrario mi permetto di ricordare una cosa abbastanza banale. Quell'articolo 81 che viene citato normalmente è la nostra Costituzione, cioè non è una tecnicalità imposta dal centrodestra o qualcosa del genere. La nostra Costituzione dice: ogni legge che importi nuovi e maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Per cui molto, la più bella Costituzione del mondo, per cui molto semplicemente non è che se uno dice qui si sta dicendo di noi bambini poveri o così questo tipo, chi ha scritto la legge per dare soldi ai bambini poveri o l'emendamento per dare i soldi ai bambini poveri non ha segnato le coperture. Tutto qui, scrivetele meglio e vedete che le possibilità potrebbero essere non articolo 81.
2: Grazie senatore Borghi, pongo quindi in votazione con procedimento elettronico l'emendamento 1.25, Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.26, Irto ed altri, senatore Nicita.
6: Grazie Presidente. Ora la questione dell'articolo 81 e anche delle coperture e così via. Questo Parlamento dimentica che ieri e l'altro ieri abbiamo chiesto al Parlamento, il governo ha chiesto al Parlamento di indebitarsi per circa 14 miliardi per coprire eventuali iniziative energetiche. Questo significa che quando si fanno delle misure come queste di urgenza, nello stesso tempo si chiede un indebitamento sull'energia, nello stesso tempo non si distingue fra quella che sarà una spesa corrente e quella che sarà una spesa per gli investimenti, significa che c'è una grandissima confusione dalle parti del governo, perché da una parte si fanno decreti d'urgenza che di fatto non risolvono situazioni, al punto che si chiede un indebitamento di 14 miliardi, dall'altra parte non si risponde nel merito e non soltanto su un tema di copertura, perché non c'è soltanto l'articolo 81, perché molti dei nostri emendamenti che prevedevano delle coperture sono stati bocciati e sono emendamenti che servono a rispondere alle diverse questioni che qui vengono affrontate, cioè il caro carburante per diverse categorie di lavoratori, dagli agricoltori ai pescatori, agli autotrasportatori, come vedremo nell'articolo 2 quando discuteremo al tema dell'insularità. Quindi la verità è che quando si fanno queste iniziative, questo, come diceva ieri la collega Camusso, è un'ennesima telenovela dei decreti che riguardano l'energia e il costo dei carburanti, in realtà si dice di no a tutto senza entrare nel merito, perché questa maggioranza e questo governo non hanno finora prodotto una politica unitaria e coerente da 7 mesi sull'emergenza energetica. Sono stati spesi più di 2,6 miliardi per le accise e bisogna ricordare al Paese che di queste più di 1 miliardo non è arrivato ai cittadini. È il caso in letteratura economica peggiore di sconto sulle accise. C'è stato quello del governo Draghi, c'è stato quello della Germania. Lo sappiamo che non tutto lo sconto arriva al consumatore finale, ma negli altri casi arrivava almeno il 70-75%, qui siamo al 55%. Avete preso 1 miliardo di fondi pubblici e l'avete regalato alla filiera della distribuzione e della produzione. Ci credo che poi quella stessa produzione volontariamente possa proporre ulteriori sconti. Quindi qui, al di là delle questioni degli articoli e dei singoli emendamenti e della valutazione, non c'è una valutazione politica degli emendamenti, perché non c'è una politica da parte del governo, e quando non c'è una politica economica è impossibile valutare anche i singoli emendamenti.
2: Grazie senatore Nicita. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'emendamento 1.26, Irto ed altri. Senatore Irto, appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo con procedimento elettronico l'emendamento 1.26, Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. A votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. L'ordine del giorno G1.1 ha un parere contrario, quindi chiedo alle senatrici Floridia, Di Girolamo, Sironi se vogliono metterlo in votazione con parere contrario. Sì, e do la parola alla senatrice Sironi, immagino per dichiarazione di voto.
7: Sì, Presidente, grazie. Sulla scia di quanto testé dichiarato da senatore Nicita, quello che manca è evidentemente una politica, nel senso che attraversiamo un momento di crisi, è evidente a tutti. Sì, state cercando di fare degli interventi spot con la riduzione delle accise, purtroppo questi interventi spot si stanno ripetendo frequentemente nel tempo, la spesa è stata superiore ai 2 miliardi. Questo ordine del giorno dice: ok, l'intervento spot, però proviamo a pensare a una soluzione strutturale del problema. Quindi se il problema è quello del trasporto, per esempio, delle persone, proviamo ad investire quantomeno una quota parte nel cercare di rendere più appetibile l'utilizzo del mezzo pubblico collettivo di trasporto, quindi facendo delle tariffe agevolate per studenti, giovani, famiglie in disagio. Investiamo per fare in modo che questo trasporto pubblico sia più capillare, che raggiunga anche i centri più periferici e che non sono dotati di quei collegamenti che potrebbero indurre le persone ad evitare di prendere la macchina, ad evitare di consumare carburante, di aver bisogno di quel carburante che è a un prezzo altissimo. Colgo l'occasione per fare presente che oltretutto una politica di questo genere raggiungerebbe anche l'altro obiettivo che è rilevante, che è quello della riduzione delle emissioni inquinanti, perché sappiamo che soprattutto in alcune zone del nostro paese, del nord Italia, le emissioni causano ogni anno decine di migliaia di morti. Quindi con questo tipo di intervento, con questo tipo di investimento, si indurrebbero le persone a utilizzare il mezzo pubblico anziché l'auto privata, si riduce il fabbisogno, si riducono le emissioni. Direi che sarebbe una politica win-win, ma evidentemente questo è un governo lose-lose.
2: Grazie senatrice Sironi. Pongo quindi in voto senatrice Lopreiato.
8: Voto elettronico, grazie Presidente.
2: Appoggio al voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo con procedimento elettronico l'ordine del giorno G1.1, Floridia Di Girolamo Sironi, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. Aspettiamo il senatore Boccia per il voto. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 hanno tutti un parere contrario di relatore, governo e quinta commissione secondo articolo 81. Quindi prima di passare oltre chiedo se volete mettere in votazione alcuni di questi emendamenti. Vedo il senatore Lorefice che chiede la parola, prego.
9: Sì, grazie Presidente. Chiedo di aggiungere la firma all'10.14 e chiedo che venga messo al voto. Dopodiché farò anche dichiarazione di voto.
2: Sì, facciamo prima tutte le dichiarazioni così poi capiamo quali mettere in votazione. Senatore Irto.
3: Per chiederle, per evitare quello che è accaduto prima, per chiederle in maniera anticipata che tutti gli emendamenti a firma del Partito Democratico aggiuntivi all'articolo 1, chiediamo il voto elettronico.
2: Senatore Giorgis, no. Perfetto. Allora procediamo con un emendamento alla volta, quindi 1.0.3 ha un parere contrario di relatore governo, quinta commissione, improcedibile, così come l'1.0.4, l'1.0.5, 1.0.6, 1.0.7. Chiedo l'appoggio per mettere in votazione l'emendamento 1.0.8, Irto ed altri. Appoggio. L'appoggio c'è? Ah, scusate, dobbiamo tornare indietro perché c'è un emendamento che in realtà non era improcedibile. Allora annulliamo la votazione. L'1.0.7 Croatti. Questo non ha una contrarietà della quinta commissione. Senatrice Gaudiano.
8: Chiedo il voto elettronico a nome del gruppo.
2: A nome del gruppo, il senatore Pirondini è in aula, quindi non serve l'appoggio. Votiamo con procedimento elettronico l'emendamento 1.0.7 con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Ah, non era aperta, scusate. Scusatemi, non avevo visto. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione. Il Senato non approva. Quindi emendamento 1.0.8 improcedibile, ma il senatore Irto ha chiesto il voto elettronico a tutti gli emendamenti Partito Democratico improcedibili, quindi serve però l'appoggio. Apriamo all'appoggio. L'appoggio c'è. Senatore Giorgis, dichiarazione di voto?
4: Sì, grazie Presidente. No, colgo l'occasione per sottolineare come il richiamo che prima il senatore Borghi ci ha fatto, dicendoci che in sostanza non ci ricordiamo neanche il contenuto dell'articolo 81 terzo comma, ai sensi del quale ogni legge che comporti nuovi oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte. E secondo il senatore Borghi gli emendamenti sarebbero improcedibili perché l'opposizione, dimenticando questo precetto, appunto il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, non si fa carico di indicare i mezzi per farvi fronte. Ora inviterei il senatore Borghi a leggere l'ultimo, il comma 10 di questo emendamento che stiamo discutendo a firma Irto 1.0.8, e recita così il decimo comma: agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 numero 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 numero 307. Ora si può discutere se questa copertura è ritenuta dalla maggioranza una copertura politicamente condivisibile. Ma non si può ritenere che questo emendamento sia improcedibile perché non ci si è fatti carico di individuare le coperture. Si può naturalmente discutere del fatto che queste coperture la maggioranza non è disposta ad accoglierle e magari dovrebbe mettere, quello che chiediamo noi, una nota nella quale spiega a tutti i senatori che non fanno parte della Commissione Bilancio perché la maggioranza ritiene che questa copertura non sia un... No, no, non venite in commissione, non risponda così.
2: Senatore, sì. Si rivolga sempre a me.
4: No, ma questa è una cosa seria, perché se ci dice venite in commissione, allora io le chiedo se a suo giudizio dobbiamo modificare il regolamento per prevedere che tutti i senatori siano chiamati in commissione bilancio e siano chiamati in commissione bilancio a pronunciarsi su quelle che sono le valutazioni che vengono fatte dalla maggioranza. Ora, siccome c'è una divisione del lavoro, ma bisogna che l'Aula sia messa in condizione di conoscere l'esito del lavoro della Commissione, la Commissione Bilancio, quando ricorre all'articolo 81, dovrebbe farsi carico di motivare per quale motivo ritiene che le coperture non siano adeguate o non siano, questa è la verità, politicamente condivise. Ma se non sono politicamente condivise, ci dica la maggioranza perché non sono condivise e dove eventualmente sarebbe opportuno andare a reperire le risorse, oppure se ritiene che la richiesta del Partito Democratico non sia una richiesta condivisibile. Però si assuma la responsabilità e non ci dica semplicemente che i senatori devono venire in Commissione Bilancio. Su via, Presidente.
2: Grazie senatore Giorgis. Senatore Borghi.
5: Nel dichiarare il voto contrario della Lega a questo emendamento, suggerisco al senatore Giorgis di rivolgersi a 5 sedili di distanza dove c'è il suo collega Manca, che ha assistito ai lavori e può informarlo di tutto quello che lui desidera.
2: Senatore Magni.
10: Vorrei sottolineare che la richiesta, e appoggio l'opinione del senatore Giorgis, che la proposta fatta c'è in questo caso più volte in Commissione Bilancio, perché ne faccio parte, abbiamo chiesto che anziché dire improcedibilità si deve dire il no politico, assumendosi la responsabilità che si è contraria a quell'emendamento. Questo è il dato vero e bisognerebbe scrivere questa cosa qua, una richiesta. Quindi al senatore Borghi non è che deve chiedere a quelli che fanno parte, il problema è che su questo fatto noi abbiamo contestato più volte questo dato, che l'imprecedibilità è meglio stabilire che uno dice di no politicamente. È capibile, non si è d'accordo con quell'emendamento che hai fatto, punto.
2: Grazie senatore Magni. Quindi apriamo la votazione con procedimento elettronico sull'emendamento 1.0.8 Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.0.9 Irto, appoggio, per voto elettronico. Però facciamo prima l'appoggio per metterlo in votazione, ok? Quindi appoggio c'è. Prego, senatore Irto.
3: Grazie Presidente. Allora, questo emendamento, così come l'1.0.8 che si riferiva a un aiuto, a un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per taxi, NCC, agenti di commercio e microimprese, questo emendamento è un credito d'imposta, la proposta di un credito d'imposta sull'energia termica per uso industriale, quindi riconoscere per il 2026-2027 un credito d'imposta del 50% del suo costo complessivo. Ora, questo emendamento, al pari dell'1.0.8, al pari degli altri emendamenti che abbiamo proposto come Partito Democratico, sono emendamenti che provano ad aiutare le piccole imprese, le famiglie, i lavoratori, i datori di lavoro, le imprese che possono dare un contributo ai lavoratori per il caro carburante. Insomma, sono tutte misure che vanno un po' a sanare i gravi problemi che oggi gli italiani e l'Italia ha. Quindi la risposta di chiudersi ancora dietro sulla vicenda dell'articolo 81, l'articolo 81 è una scelta politica così come è stata messa. Lo raccontava il senatore.
2: Chiudiamo, senatore Irto, perché stiamo esaurendo i tempi a disposizione per la discussione. Quindi io le sto dando tempo, però cerchiamo di fare dichiarazioni di voto rapide. Colleghi, per favore.
3: Allora, siccome Presidente, guarda, tra articolo 81. Tra i tempi che chiediamo i tempi aggiuntivi, noi siamo davanti a un'Italia che protesta sul caro carburanti e dobbiamo approvare un decreto carburanti che fa altro. Mi pare inaccettabile. Cioè, noi abbiamo un'Italia che protesta sul caro carburanti, sul caro energia in tutte le regioni d'Italia, quindi voglio anche tranquillizzare qualcuno che pensava parlassimo solo della mia regione. Si è esteso praticamente a tutto il mezzogiorno la protesta in maniera larga degli autotrasportatori, degli allevatori, degli agricoltori, e si continua a dire adesso che non abbiamo nemmeno i tempi per poter discutere di un decreto carburanti che dovrebbe dare risposta.

0: le imprese italiane e le famiglie italiane. Grazie.
1: Grazie senatore Irto. Pongo quindi in votazione l'emendamento 1.0.9. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.0.10 è improcedibile, così come l'1.0. Senatrice Gaudiano.
2: Chiedo di poter votare col voto elettronico.
1: Appoggio. L'appoggio c'è. Pongo quindi in votazione con procedimento elettronico l'emendamento 1.0.10 Turco ed altri, con parere contrario di relatore, governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.0.11 De Cristofaro ed altri è improcedibile, così come l'1.0.12 e l'1.0.13 Turco ed altri. Senatrice Gaudiano.
2: Chiedo il voto elettronico per questo emendamento e anche per il successivo. Grazie.
1: Quindi appoggio per votare l'emendamento 1.0.13. L'appoggio c'è. Pongo in votazione con procedimento elettronico l'emendamento 1.0.13 Turco ed altri, con parere contrario di relatore, governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. L'1.0.14 apriamo prima all'appoggio, poi facciamo la dichiarazione di voto per mettere in votazione l'emendamento 1.0.14. Appoggio. L'appoggio c'è. Senatore Lorefice in dichiarazione di voto. Ha già annunciato di aggiungere la firma a questo emendamento.
3: Sì, grazie Presidente. Allora, questo emendamento mette in evidenza che cosa? Oltre alla crisi generale, noi abbiamo una crisi nella crisi. Parliamo di insularità. Noi abbiamo un bell'articolo della Costituzione, il 119, che riconosce gli svantaggi dell'insularità in genere. Le due grandi isole, Sicilia, la mia isola, e la Sardegna, nonché le isole minori. Noi, al di là che abbiamo pure un provvedimento pendente sulle isole minori italiane, che grazie all'intervento della Lega, che ha di fatto impedito la trattazione 3 anni fa di quell'importantissimo disegno di legge, ancora stiamo aspettando per i comodi del governo di poter varare quell'importantissimo disegno di legge. Torno all'emendamento. Qua chiediamo soltanto credito d'imposta per i maggiori costi. Pertanto in isole come la mia, la Sicilia, ci sono blocchi stradali in tutta la Sicilia per caro carburanti per l'agricoltura, per gli autotrasporti, per i pescatori. Qua si chiede soltanto un credito d'imposta per la parte aggiuntiva per solo i mesi eccedenti. E qua è chiaro, e chi ci segue da casa lo deve capire, che questo governo è contrario agli agricoltori, ai pescatori, agli autotrasportatori, e lo dimostra nei fatti. Le attestazioni di solidarietà non bastano, la dovete smettere, dovete andare a casa.
1: Senatore Lorefice, senatore Lorefice.
3: Andate a casa.
1: Pongo quindi in votazione l'emendamento 1.0.14 Damante ed altri, con parere contrario di relatore, governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Appoggio all'emendamento 1.0.15 come richiesto dal senatore Irto. Appoggio. L'appoggio c'è. Pongo quindi in votazione con procedimento elettronico l'emendamento 1.0.15 Irto ed altri, con parere contrario di relatore, governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.0.16 non ha un parere contrario di quinta, quindi parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole?

0: Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.0.17 improcedibile, senatrice Gaudiano.
1: Chiedo il voto elettronico.
0: Appoggio.
1: Per questo emendamento e anche per i successivi tre emendamenti. Grazie Presidente.
0: Va bene, appoggio. L'appoggio c'è. Pongo quindi in votazione con procedimento elettronico l'emendamento 1.0.17. Turco ed altri con parere contrario di relatore, governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Appoggio per votare l'emendamento 1.0.18. Appoggio. L'appoggio c'è. Votiamo con procedimento elettronico 1.0.18 con parere contrario di relatore, governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.0.19, appoggio. L'appoggio c'è, votiamo l'emendamento 1.0.19 con parere contrario di relatore, governo e quinta commissione. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva.
2: Allora, ho chiesto l'appoggio per l'1.0.20. L'appoggio? L'appoggio. Se dichiaro aperta la votazione, dichiaro chiusa la votazione. Che è successo? Il Senato non approva. 1.0.21 è improcedibile come lo 0.22. Andiamo avanti. Su quale? È improcedibile.
3: Sì, okay. Appoggio. Appoggio. Appoggio su questo. Chiediamo l'appoggio.
2: Allora c'è bisogno dell'appoggio sullo 1.0.22. Bene. Appoggio?
3: L'appoggio c'è.
2: C'è abbondantemente. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro. Di Carlo, grazie. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non ha approvato, l'1.0.23, dichiaro, do la parola alla senatrice Di Girolamo con piacere.
4: Presidente, la ringrazio, è per una dichiarazione di voto su un emendamento che diversamente da tanti altri non ha avuto l'articolo 81, perché non è un emendamento che porta nuove economie, investimenti di nuova economia da parte dello Stato. È un emendamento che vuole semplicemente ribaltare un po' la situazione attuale di calo, ho solo un minuto Presidente, mi spiace, di calo della produzione industriale, quindi vogliamo andare incontro alla produzione industriale, in particolare quella dell'automotive. Noi qui vi chiediamo di definire un piano per la riduzione della dipendenza ai carburanti fossili del settore dei trasporti. Ovviamente è un tema molto importante, il governo ci ha detto ci sono ordinamenti, c'è l'ordinamento europeo che già ci obbliga a procedere in una certa direzione, il punto è che questa direzione non la vediamo intrapresa, abbiamo chiesto un impegno non economico ma dell'istituzione e la previsione di un piano per distaccarci da queste fonti di approvvigionamento energetico fossili per permettere una mobilità. Chiudo. E invece il governo ci ha detto no, anche
2: concluda,
4: qui
2: concluda.
4: Non si tratta di articolo 81, qui si tratta di buonsenso, per questo il voto favorevole del mio gruppo, grazie.
2: La ringrazio senatrice Di Girolamo.
3: Senatrice Gaudiano.
2: Anche la senatrice Gaudiano vuole intervenire su questo?
1: Presidente, prego. Chiedo il voto elettronico su questo emendamento a nome del gruppo, grazie.
2: Bene, allora dichiaro aperta la votazione, avete votato? Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Un attimo, voglio prima salutare il liceo scientifico Enrico Fermi di Paternò, che è pure il mio paese di origine. E credo che c'è pure un figlio di un parlamentare, non dico il nome, così insomma. A posto, Bene, grazie per la vostra visita e buon rientro. Salutatemi il castello, grazie.
3: Improcedibile.
2: Allora, l'1024 è improcedibile.
3: No, chiede l'appoggio.
2: Appoggio. Appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. L'1025 l'appoggio, c'è bisogno. L'appoggio c'è. Che c'è? C'è, vedo Boccia che mi fa dei segni strani. Sì, sì, era improcedibile, quello di prima. Questo.
3: Siamo qua a dichiarare aperta la
2: votazione. Sì, e dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Questo l'abbiamo già fatto. Andiamo a. Andiamo all'1026. A premura con la senatrice Craxi.
1: Perché qualche volta non funziona il meccanismo.
2: Adesso le do una notizia, bisogna premere.
1: Premendo, ma non funziona.
2: Se non funzionasse ci avvisi che mandiamo dei tecnici. Appoggio per l'1026. Dichiaro aperta la votazione.
3: Senatrice Camusso, per un minuto.
2: Un minuto per la senatrice Camusso. One minute.
5: Premesso che non si capisce perché, come dire, ci sia l'articolo 81 su questo emendamento, vorrei sottolineare però che ci occupiamo giustamente molto delle imprese, ma dovremmo occuparci anche dei singoli che utilizzano i mezzi privati, utilizzano le macchine per andare a lavorare, che ci sarebbe uno strumento economico che è quello di permettere il lavoro a distanza in questo periodo di alti costi. Non si capisce perché questa discussione non si possa fare. Credo che questo emendamento proponga giustamente il fatto che le risposte ai cittadini si possono dare in tanti modi, anche superando chi ha la fobia del fatto che si possa lavorare a distanza.
2: La collega Sironi, prego.
6: Grazie Presidente, in dichiarazione di voto su questo emendamento anche noi proponiamo.
2: Lo sa che ha tolto la parola alla Pirro, questo lei.
6: No.
2: Vedrà dopo. La Pirro aveva alzato la mano una frazione di secondo dopo di lei, prego.
6: No, perdonatemi, io pensavo di intervenire su quello del PD, non su quello di Pirro.
2: No, allora no. Allora sa cosa faccio? Lascio alla sua collega di gruppo la Presidenza, alla vicepresidente Castelloni, che meglio di me potrà dirimere questa questione tra lei e la Pirro. Prego.
6: Allora, scusatevi, io pensavo di lasciare la parola a Pirro sul suo, ma se poi non viene votato, cancellato da questo, lascio ora la parola a lei.
0: Allora, stiamo votando l'emendamento 1.0.26. Chi interviene in dichiarazione di voto? Sironi, 1.0.26. Un minuto, senatrice Sironi, per dichiarazione di voto rapida, grazie.
6: Sì, no, volevo appoggiare le dichiarazioni della collega Camusso, lavoro agile, ma non solo, trasporto collettivo, elettrificazione dei trasporti su merci e direttiva Case Green. Questo governo non l'ha inserita nella legge di delegazione europea, quindi noi non avremo il risparmio energetico per le emissioni del riscaldamento e dovremo costringere i cittadini a spendere un sacco di soldi per l'aumento dei costi. Complimenti.
0: Grazie senatrice Sironi. Pongo quindi in votazione l'emendamento 1.0.26. Però non vedo. Sì, serve l'appoggio qui. Appoggio? L'appoggio c'è, quindi votiamo con procedimento elettronico. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.0.27 De Cristofaro, è improcedibile questo emendamento. Senatore Boccia.
7: Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori. Io vorrei capire se la Presidenza e su questo faccio appello anche ai gruppi di maggioranza, è disposta a concedere tempo aggiuntivo alle opposizioni che stanno chiedendo, mentre c'è un paese che soffre e protesta fuori, sta chiedendo attraverso la maggioranza. Di Carlo, purtroppo è così, anche quando andrai a casa ti renderai conto, ci sono agricoltori che...
0: Senatore Boccia, la prego, si rivolga a me.
7: Ha ragione, Presidente, ha ragione. Però, Presidente, io ho bisogno di sapere da lei se la Presidenza dà tempo aggiuntivo per una discussione nel merito che stiamo facendo. Se non fosse così, sarebbe l'ennesimo precedente, diciamo, che non migliorerà le condizioni del rapporto tra maggioranza e opposizione. Avete inaugurato ieri una nuova stagione, penso che ci siamo infilati su un rettilineo che non ci aiuterà molto, quindi Presidente, io le chiedo tempi aggiuntivi.
0: Allora, Presidente Boccia, i tempi sarebbero già esauriti, stiamo concedendo 2 minuti per ogni emendamento, per ogni dichiarazione di voto, altrimenti servirebbe una capigruppo, come lei ben sa, quindi capisce che 2 minuti ad emendamento significa un bel po' di tempi aggiuntivi.
7: Presidente, diciamo, anche chi è vicino all'ultimo respiro, l'ultima sigaretta gliela si concede.
0: E la stiamo infatti concedendo, perché stiamo permettendo di intervenire in dichiarazione di voto a tutti i gruppi su tutti gli emendamenti. Grazie Presidente Boccia. Do la parola, c'è il senatore Magni che chiede l'appoggio, quindi su... Colleghi, così diventa complicato. Così diventa complicato. Allora, il senatore Magni chiede di mettere in votazione questo emendamento e quindi appoggio. L'appoggio c'è. Votiamo con procedimento elettronico 1.0.27 De Cristofaro ed altri, a votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 1.0.28 Irto, appoggio. Appoggio c'è, votiamo con procedimento elettronico. Senatrice Camusso, 2 minuti in dichiarazione di voto.
5: Grazie Presidente. Io provo a risollecitare l'attenzione dell'Aula, perché non è che se voi dite no improvvisamente quelli che sono fuori e che hanno il problema del costo del carburante si convincono di non averlo più. Ed è evidente che i singoli lavoratori dipendenti o non dipendenti, i lavoratori autonomi che sono però singoli, hanno anche difficoltà a far sentire la loro voce, perché appunto sono dei singoli che però ogni giorno si pongono il problema di come poter andare a lavorare. Voi state respingendo tutti gli emendamenti nostri e di altri gruppi dell'opposizione rispetto al tema del lavoro agile. Peraltro, come dire, potevate rispondere senza oneri per lo Stato, perché è assolutamente possibile, visto che il lavoro a distanza non determina degli oneri, oppure li determina nel rapporto con l'impresa per cui lavori. Invece la scelta è proprio quella di non rispondere ai bisogni della persona, neanche quando le soluzioni sarebbero semplici e non aprirebbero questioni di... Mi domando perché, dopodiché... Non immaginatevi che le piazze smetteranno di protestare perché gli raccontate dei meno di 5 centesimi già scaduti, perché il problema dell'energia continuerà a caratterizzare questa stagione.
0: C'è Camusso, dichiaro aperta la votazione 1.0.28. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 1.0.29 è improcedibile, così come... No, senatrice Pirro.
8: Grazie, chiedo il voto di questo e del successivo, che immagino avrà lo stesso destino, e farei poi una dichiarazione di voto comune per entrambi.
0: Perfetto, quindi appoggio l'emendamento 1.0.29, l'appoggio c'è, dichiarazione di voto, senatrice Pirro.
8: Grazie Presidente. Questo emendamento, come il successivo, chiedono di poter ricorrere al lavoro agile per contrastare gli aumenti dei costi dei carburanti, esattamente come hanno spiegato benissimo i colleghi prima di me. È vero che si può fare senza costi per lo Stato. Noi abbiamo previsto una piccola riduzione del premio assicurativo INPS, INAIL, perché ovviamente se si sta a casa non si incorre in determinati rischi come quelli di incidenti in itinere, e quindi ci sembrava una richiesta sensata per questa maggioranza, potevano risponderci con una riformulazione senza costi a carico dello Stato, ma non l'hanno voluto fare, nonostante in Commissione abbiano approvato un ordine del giorno che invita il Governo a valutare questa opportunità. Però siccome sono mesi che ne parliamo e il Governo fino ad ora non ci ha voluto ascoltare, credo che anche l'ordine del giorno resterà lettera morta. Il successivo invece chiede un credito d'imposta per le imprese che lavorino nei territori della strategia nazionale per le aree interne, per contribuire a incentivare il lavoro agile dei loro lavoratori. Anche su questo un nulla di fatto, e poi vi riempite la bocca di denatalità, di lotta alla denatalità, di contrasto alla fuga dei cervelli. Questi sono poi i fatti che seguono alle vostre parole. Nulla.
0: Votiamo quindi l'emendamento 1.0.29. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Appoggio l'emendamento 1.0.30. Appoggio. L'appoggio c'è. Votiamo l'emendamento 1.0.30. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo all'articolo 1 bis. Emendamento Damante. Parere. Chiediamo il parere al relatore.
9: Sì, Presidente, contrario.
0: Governo.
10: Conforme.
0: Questo emendamento ha un'improcedibilità. Senatore Lorefice.
11: Sì, Presidente, chiedo la giunta firma e poi chiedo anche il voto.
0: Quindi appoggio. L'appoggio c'è, votiamo con procedimento elettronico l'emendamento 1 bis 0.200 Damante Lorefice. Dichiarazione di voto, prego.
11: Sì, Presidente, in aggiunta a quello che ho detto, qua si parla del comparto agricolo. Io ricordo ai tanti colleghi, e in particolare anche ai siciliani, che dovranno rientrare in Sicilia e magari andranno ai presidi degli agricoltori. Voglio capire e sapere cosa andrete a raccontare agli agricoltori inferociti nei presidi che stanno bloccando mezza Italia e mezza Sicilia. Pertanto provate a votare favorevolmente questo emendamento, almeno avrete maggiori possibilità di andare in giro a dire che appoggiate gli agricoltori italiani. Grazie.
0: Grazie senatore Lorefice. Votiamo quindi l'emendamento 1 bis 0.200. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Siamo all'articolo 2. Se non ci sono illustrazioni, passiamo ai pareri. Relatore.
9: Sì, grazie Presidente. Allora, su tutto l'articolo 2 più gli aggiuntivi, il parere è contrario su tutti tranne un parere favorevole con riformulazione al 2.0.3 Fazzone e al 2.0.250 Fina. La riformulazione è la seguente: dopo l'articolo inserire il seguente articolo 2 bis. Al fine di favorire il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima in termini di elettrificazione dei consumi, in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea, ARERA, nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, adotta misure per la riduzione dei contributi a titolo di quota potenza legati alla possibilità massima di prelievo della rete, rimodulando conseguentemente gli altri contributi e, comunque, senza incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali.
0: Quindi ci sono delle riformulazioni per gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.250 che recepiscono le osservazioni della quinta commissione. Perfetto. Passiamo quindi a pareri del governo.
10: Conforme.
0: Quindi siamo agli emendamenti all'articolo 2. Emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono identici e quindi li votiamo in unica votazione. Con parere contrario di relatore e governo. 2.1, 2.2 e 2.3 li votiamo in unica votazione. Chi è favorevole? Senatore Irto, però deve parlare al microfono perché io non la sento.
12: No, prova a bloccarla perché lei è troppo veloce, quindi, o forse io troppo lento. Chiedo il voto elettronico.
0: Appoggio. L'appoggio c'è. Votiamo con procedimento elettronico, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.4 ha un parere contrario della quinta, quindi è improcedibile. Così come il 2.5. Senatore Magni, prego, chiede di votare, quindi appoggio al 2.5. 2.4 non è a sua firma. 2.5. 2.4 l'abbiamo già superato, tra l'altro non è a sua firma. 2.5. Perché è improcedibile, l'abbiamo superato. Siamo al 2.5 De Cristofaro. De Cristofaro Magni. Chiediamo quindi l'appoggio per votare questo. L'appoggio c'è, votiamo con procedimento elettronico il 2.5. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.6 Di Girolamo ed altri, a parere contrario di relatore e governo. Senatore Irto.
12: La verifica del numero legale, Presidente.
0: Appoggio. L'appoggio c'è. Verifica del numero legale aperta. Chiudiamo la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.6 per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.7 Di Girolamo ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.8 Di Girolamo ed altri, parere contrario di relatore e governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.9 Di Girolamo ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.10 De Cristofaro ed altri, parere contrario. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.11 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.12 Di Girolamo ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.13 Di Girolamo ed altri, senatrice Lopreiato.
4: Chiede il voto elettronico, grazie.
0: Appoggio. L'appoggio c'è, quindi votiamo con procedimento elettronico, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.15 Di Girolamo ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.16 Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.17 Di Girolamo ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.18 Di Girolamo ed altri, senatrice Lopreiato.
4: Presidente, chiedo la verifica del numero legale, grazie.
0: Appoggio alla verifica del numero legale. L'appoggio c'è, quindi apriamo alla verifica del numero legale. Chiudiamo. Il Senato è il numero legale. Quindi siamo al 2.18 per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 2.21 Di Girolamo ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 2.22 Irto ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici 2.200 e 2.201 con parere contrario. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 2.24 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Il Senato non approva. 2.0.3 ha un parere condizionato dalla quinta commissione, quindi c'è una riformulazione. Senatore Fazzone accetta la riformulazione. E anche il senatore Fina. Basso, senatore Basso.
13: Presidente, non accettiamo la riformulazione, vorremmo intervenire in dichiarazione di voto.
0: Perfetto. Votiamo prima l'emendamento 2.0.3.

0: Senatrice Fregolent.
1: Per dichiarazione di voto sull'emendamento del senatore Fazzone. Innanzitutto ringrazio il presidente Fazzone per aver posto in commissione ambiente il tema che anche noi dell'opposizione abbiamo cercato di individuare qui questa mattina, cioè di come la commissione bilancio supera nel merito la commissione di appartenenza. Il MAS aveva dato un parere positivo all'emendamento del senatore Fazzone e a un certo punto si è visto il senatore la richiesta di bocciatura da parte della quinta commissione ex articolo 81. Solo la caparbietà del senatore Fazzone ha fatto sì che ci fosse una riformulazione. Io ho avuto la fortuna di andare anche in commissione di bilancio e vedere la relazione tecnica. Io mi chiedo e faccio una domanda agli uffici: ma la ragioneria dello Stato è diventata esperta proprio di tutto, anche dell'energia? Perché a un certo punto si mette a fare una mi viene una volgarità, ma non la dirò, diciamo una descrizione molto generica e molto confusa su che cosa doveva essere individuato come elemento di valutazione di questo emendamento, senza dire, e lo dico nero su bianco, che rimanga agli atti, senza avere il supporto di ARERA. Io mi chiedo, presidente Fazzone, ma che ci sta a fare ARERA se in 4 anni non ha saputo ancora dare l'elemento certo su quanto costa agli italiani l'energia, quanto costa gli allacci, quanto costano in IVA? Solo la sua caparbietà ha determinato che ci fosse una riformulazione, e lo dico qua, talmente generica, talmente confusa, che io mi chiedo: ma perché non si ritorna all'emendamento originario, che era molto più chiaro ed esaustivo, visto che era stato scritto dal ministero competente, che di energia si intende, invece di questa confusa, assurda riformulazione che crea dei contenziosi? Perché se uno guarda questa formulazione, sfido.
0: Chiudiamo, senatrice Fregolent.
1: No, io chiudo, ma qua ci stanno le bollette degli italiani, gli imprenditori che hanno ricevuto i soldi dallo Stato per mettere il fotovoltaico. Io posso anche chiudere, ma c'è un paese reale che non sta dietro alla ragioneria dello Stato, alle sue pippe mentali. È una cosa diversa quello che c'è fuori da quello che c'è qua in questi uffici. È solo la caparbietà di un senatore di maggioranza ha fatto sì che ci fosse un emendamento e non fosse l'articolo 81 bocciato. Ma dove siamo? Siamo in un paese reale o siamo in un paese confuso? E visto che questo rende ancora più confuso la dicitura di chi dovrà applicarlo, i comuni, l'Agenzia delle Strade, l'ARERA che non fa il suo lavoro, diventa confuso e pericoloso questo emendamento.
0: Grazie, senatrice Fregolent. Io inviterei il senatore Basso a fare la dichiarazione di voto, anche perché se viene approvato, riformulato l'emendamento 2.0.3 preclude il successivo, chiaramente, quindi facciamo adesso la dichiarazione di voto.
2: Grazie, presidente. Infatti chiedevo di dichiarare su questo esattamente per questo motivo. Anche noi ringraziamo il presidente Fazzone per avere intanto posto il tema, perché se vogliamo aumentare l'elettrificazione dei consumi dobbiamo sicuramente andare a diminuire gli oneri. Però la riformulazione, così come è stata fatta, va a fare una redistribuzione dei costi fra i vari soggetti. La nuova formulazione che noi avevamo proposto dava un criterio, una responsabilità del Parlamento e della politica di dire dove questa redistribuzione, andando a diminuire i costi per le famiglie e per le piccole e medie imprese. Ora, noi non possiamo continuare ad assistere a un governo che va al forum delle famiglie, alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, a continuare a dire che vuole favorirle, poi quando deve prendere una scelta non mette quell'indicazione e lascia invece che un organo tecnico vada a redistribuire questi costi senza sapere quale sarà la conseguenza. o si torna all'emendamento originale, oppure bisogna che in questa riformulazione fatta dal MEF, e non si comprende perché la nostra riformulazione è identica a quella del MEF ma solo con questo criterio non venga invece posta in votazione. Noi diciamo chiaramente una cosa: vogliamo fare una ridistribuzione per non avere oneri sulle finanze pubbliche? Diamo un criterio come Parlamento chi verrà agevolato. Noi proponiamo le famiglie e le piccole e medie imprese. Nella formulazione fatta dal MEF non c'è questo criterio e quindi vi assumete la responsabilità che un domani questi oneri aggiuntivi ricadono su famiglie e piccole e medie imprese.
0: Grazie senatore Basso. Quindi pongo in votazione l'emendamento 2.0.3, senatrice Di Girolamo, dichiarazione di voto?
3: Sì, esatto, dichiarazione di voto, mi sembra il minimo visto che questo insomma è stato l'emendamento che ha creato l'impasse su questo provvedimento. Io voglio dichiarare il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle alla riformulazione ultima presentata, ma era un voto d'astensione anche alla primaria formulazione presentata, quella che ha ottenuto l'articolo 81 dalla bilancio, in quanto in questi emendamenti è chiara la volontà di voler spingere per all'elettrificazione degli usi domestici e anche aziendale. Questo è un presupposto che ci sta assolutamente bene. Il tema è che nella redistribuzione dei costi eventualmente anche ancillari non è esattamente chiaro a chi sarà di beneficio questa riformulazione e a chi andrà meno a beneficio. Siccome il tema è ed è rimasto un tema di competenza ministeriale tra il Ministero dell'Ambiente favorevole o Sviluppo Economico favorevole e il Ministero della Ragioneria, che dice che non è esattamente chiaro se questo emendamento, se questa operazione potrà essere a saldo zero, il nostro voto sarà quello di astensione. Grazie.
0: Grazie senatrice Di Girolamo. Votiamo quindi con parere favorevole il testo riformulato secondo le indicazioni della quinta commissione dell'emendamento 2.0.3 Fazzone ed altri. Votiamo per alzata di mano. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva e quindi è precluso il successivo. Votiamo l'emendamento 2.0.5 Irto è improcedibile. Senatore Irto chiede di metterlo in votazione.
4: Sì, grazie.
0: Quindi appoggio. L'appoggio c'è, votiamo con procedimento elettronico 2.0.5, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.0.6 e 2.0.7 sono improponibili. 2.0.8 IRTO è improcedibile, così come il 2.0.9 improcedibile. Votiamo il 2.0.10 Meloni ed altri. Senatore Giorgi Soirto, chi dei due? 2.0.10 non serve chiedere il voto perché non è improcedibile, quindi votiamo 2.0.10 Meloni ed altri con parere contrario di relatori e governo. La votazione no. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.0.11 è improcedibile. Senatore Giorgis chiede l'appoggio. L'appoggio c'è, quindi votiamo con procedimento elettronico. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.0.12 improcedibile. Senatore Basso. No, rinuncia. Quindi questo è improcedibile, così come il 2.0.13, 2.0.14 improcedibile, 2.0.15 improcedibile. Senatore Nicita chiede la parola, prego. Quindi chiede di mettere in votazione l'emendamento 2.0.15 e poi fare dichiarazione di voto. Allora apriamo prima alla votazione. Appoggio? L'appoggio c'è, do la parola al senatore Nicita per dichiarazione di voto.
5: Grazie Presidente, questo è un emendamento molto lungo, è una proposta articolata, un'agenda per l'insularità. E noi proponiamo qui, e lo dico soprattutto ai colleghi insulari, se mi consentono, ma anche a tutti i colleghi senatori, visto che il comma 6 dell'articolo 119 è stato approvato e riformato all'unanimità nella scorsa legislatura. Qui è evidente, lo hanno ripetuto tutti i colleghi, che la questione del costo dell'energia preme soprattutto sulle isole maggiori e sulle isole minori. Noi abbiamo in Commissione insularità validitato, l'ha fatta anche la Commissione europea, abbiamo validato quelli che sono i risultati di alcune indagini statistiche econometriche che ci dicono che per esempio nella regione siciliana il costo medio dei trasporti è del 50% superiore al costo medio nazionale. Qui il ponte non c'entra, è il costo medio dentro l'isola, dovuta alle infrastrutture che mancano e dovuta al fatto che la pesca, l'agricoltura, tutte le attività di autotrasporto hanno bisogno di carburanti. Allora in questo emendamento, Presidente, noi proponiamo una serie di interventi, una riduzione delle accise specifiche per le zone insulari, l'idea che ci sia una parte del prodotto raffinato in Sicilia destinato ad aeroporti e porti insulare, un contributo di solidarietà per le attività lavorative e le attività industriali nelle regioni insulari, e alla fine chiediamo che a pagare questo fondo siano coloro, quelle imprese che di più hanno beneficiato come rendite dell'incremento di questi prezzi. È un emendamento composito, ha le coperture, non torno sull'argomento dell'articolo 81, qui non c'è semplicemente da parte nostra un appello al governo ad occuparsi dei maggiori costi delle isole, c'è una proposta concreta, ci sono stati degli ordini del giorno approvati con gli scorsi decreti, non si comprende perché il governo non voglia dare un'attenzione particolare all'emergenza del costo dell'energia nelle regioni insulari che soffrono come tutte le altre regioni, ma più di tutte le altre.
0: Grazie senatore Nicita. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.0.15. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva e ci sono una serie di emendamenti improponibili, quindi passiamo a pagina 81. Siamo all'emendamento Di Girolamo 2.0.200. Senatrice Di Girolamo.
3: Sì, Presidente, mi scusi, solo una brevissima dichiarazione di voto. Ma questo è un emendamento di buonsenso presentato in commissione dai colleghi di maggioranza, a cui il governo ha chiesto il ritiro. Ora, mi è sembrato, diciamo, una buona notizia, quello, un pulpito dato dalla maggioranza, visto che qui parliamo di ritorno alle trivelle, quanto è bello scavare e bucherellare il nostro paese. Mentre dalla maggioranza questo sussulto gli ha detto velocizziamo i sistemi di produzione da fonte rinnovabile. Purtroppo il governo gli ha detto guardate, non è il caso, dobbiamo andare avanti con le trivelle, questa roba non si può fare, ritiratevela. Allora l'ho fatto mio e ho deciso di ripresentarlo per l'Aula. Credo che questo sia il punto di caduta su questo provvedimento, che parla di benzina, gasolio, rincari, trivelle, parla di fossili. Qua io mi vedo tutti con la clave in mano a guardare al futuro del nostro paese con gli occhi un po' vintage e torniamo nel paese reale. Dobbiamo occuparci di rinnovabili, stralciamo tutto il provvedimento e approviamo questo emendamento. Colleghi, vi chiedo di pensarci, non sto dicendo cose che non stanno in questo mondo, sto chiedendo di valutare attentamente quale futuro vogliamo lasciare ai nostri figli. Grazie Presidente.
0: Grazie senatrice Di Girolamo. Senatore Basso.
2: Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.
0: Appoggio. L'appoggio c'è. Apriamo la verifica del numero legale. Chiudiamo. Il Senato non è in numero legale e quindi sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 12:23.
4: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni. Oggi parliamo del libro Senza consenso, vite, solitudini e tribunali nell'era digitale di Marisa Marraffino. Laureata in giurisprudenza a Firenze, esercita la professione di avvocato a Milano occupandosi di diritto penale, diritto minorile, diritto dell'informatica, tutela della reputazione. È difensore d'ufficio del Tribunale per i minorenni. Marisa Marraffino, benvenuta.
2: Grazie a voi.
1: Senza consenso è un libro di 23 capitoli che racconta 23 storie che sono ispirate chiaramente dalla sua esperienza diretta di avvocato, però il libro è anche un compendio di diritto e di terminologia informatica. C'è un intento divulgativo in questo lavoro?
2: Sì, l'obiettivo è stato proprio quello di arrivare ai ragazzi e alle ragazze soprattutto, quindi mi piace molto andare nelle scuole e parlare di reati informatici, quindi di diffamazioni aggravate, sostituzioni di persone, trattamenti illeciti di dati e anche di nuove fattispecie come quella di deepfake, ad esempio, che è stata introdotta a ottobre del 2025. Questo libro poi ha l'obiettivo, avevo anche l'obiettivo di cercare di sensibilizzare soprattutto i più giovani su queste tematiche per aprirsi e cercare di avere fiducia negli adulti di riferimento, quindi quando si è autori ma anche vittime di questi reati, cercare di parlarne con un insegnante, un allenatore, magari anche con i genitori o con un amico più grande, spesso davvero salva la vita. E quindi queste storie mi auguro che abbiano anche come effetto quello di evitare, no, la commissione di alcuni reati e cercare di far capire che certe condotte non sono neutre ma che possono avere delle conseguenze.
1: Proprio a proposito dei minori, secondo lei quanta consapevolezza c'è nei ragazzi anche proprio dei reati?
2: Purtroppo se ne parla poco e questa è una responsabilità anche degli adulti, spesso degli insegnanti, a volte anche delle famiglie. Se ne parla davvero poco, non si raccontano i casi di chi c'è passato prima, c'è poca consapevolezza anche direttamente negli adulti, no, di questo tipo di illecito. Molti reati, che racconto anche nel libro, in realtà sono commessi da adulti. C'è davvero un bisogno di un cambiamento culturale che coinvolga prima di tutto gli adulti di riferimento. Io dico sempre, i ragazzi ci guardano, ci osservano, quindi noi dobbiamo essere prima di tutto un buon esempio, cercare di essere degli adulti non giudicanti e possibilmente autorevoli, che non significa essere autoritari, no? È molto più complesso di così, quindi dobbiamo cercare di creare un terreno fertile per facilitare il dialogo, ma dobbiamo essere così bravi anche da diventare delle sentinelle e quindi da accorgersi se c'è un disagio nei nostri ragazzi e cercare di intervenire prima che possano commettere dei reati o diventarne vittime.
1: La solitudine, che tra l'altro come parola compare proprio nel titolo, sembra accompagnare molte di queste storie che hanno per protagonista un minore. Questo in un mondo che, per paradosso, quasi ipercomunica. Manca poi forse però una verità nella comunicazione. Allora come si può invertire questo?
2: È un lavoro molto faticoso. Il dialogo con i nostri figli si costruisce da quando nascono fino a quando sono grandi, no? Non dovrebbe interrompersi mai. Quindi non dovremmo accorgerci durante l'adolescenza, no, che i ragazzi non comunicano o hanno dei problemi. Ecco, diciamo che dovremmo accompagnarli in questa fase di crescita e essere noi per primi degli esempi. Spesso nelle famiglie ci parliamo addosso, non parliamo, usiamo noi per primi i cellulari quando siamo a cena, a pranzo. Non esistono delle zone franche in cui davvero possiamo parlare e ascoltarsi. Spesso i ragazzi ci dicono di non essere visti dai loro genitori. Ricordo durante un interrogatorio un ragazzo che mi disse che il padre, secondo lui, non era stato un buon papà perché lo aveva lasciato da solo a 11 anni con un computer in una stanza. Quindi io credo che i ragazzi vogliano attenzioni, vogliono che ci sia un adulto autorevole, quindi un adulto che li accompagni in questo percorso di crescita, e noi dobbiamo riconquistare faticosamente questo ruolo che forse i social network, internet in generale ci hanno un po' tolto, ce lo siamo lasciati togliere, ecco, questo ruolo. Abbiamo lasciato che i ragazzi si affidassero di più ai social che a noi adulti e oggi ricordiamo che c'è l'intelligenza artificiale alla quale i ragazzi hanno iniziato a chiedere consigli più che a noi adulti, quindi dobbiamo veramente riconquistare i nostri spazi ragazzi e fare quello che i genitori hanno sempre fatto, no? Che dovrebbe essere quello di educare e di accompagnare i figli anche in questo mondo, perché il mondo digitale poi non è così diverso e distante dal mondo analogico. Dobbiamo semplicemente recuperare questa funzione che c'è propria.
1: Io mi sono appuntata delle frasi da questo libro e ce n'è una che dice proprio così: esiste un'era prima e una dopo i social network. Che differenza c'è? Perché c'è un prima e un dopo i social network?
2: Perché è come se noi adulti non avessimo capito in tempo cosa fossero i social network, come avremmo dovuto usarli, e quindi non siamo stati in grado di accompagnare i nostri figli in questo mondo. Abbiamo rinunciato in partenza a capire cosa fossero i social e in che modo avremmo potuto aiutare i nostri ragazzi a usarli bene. Ricordo che insomma nei primi anni dei social i genitori mi dicevano che non volevano iscriversi alle piattaforme perché insomma erano mondi troppo distanti da loro, ad esempio, no? E invece ecco, questo poi ha creato un gap generazionale ancora più forte, e poi anche i genitori hanno iniziato magari a usarli male. Quindi pensiamo a tutti i casi di condivisione di foto dei bambini quando sono molto piccoli, eccetera. Non siamo dei genitori autorevoli se poi noi per primi condividiamo le foto da quando nascono fino a quando sono grandi in tutte le circostanze della vita, e poi quando loro arrivano all'adolescenza gli diciamo no, ma te non dovevi condividere le foto del tuo amico senza il consenso, oppure condividere un altro tipo di contenuto o creare falsi profili. Ecco, quando noi per primi magari abbiamo usato male i social. Quindi dobbiamo davvero capire che i social fanno e faranno sempre più parte della nostra vita, così come l'intelligenza artificiale, per poi ricordare anche tutte le sentenze che hanno imposto per esempio ai giudici di rimuovere le foto dei figli da WhatsApp, dai social, e quando ci si separa vengono sempre in questione, no, queste problematiche legate alla condivisione non autorizzata poi delle fotografie. E quindi ripeto, noi per primi non siamo stati un buon esempio e oggi ne paghiamo un po' le conseguenze.
1: Torniamo ai ragazzi, perché nel racconto di queste storie da parte sua c'è sempre anche la ricerca della motivazione dei reati che questi ragazzi commettono, e allora c'è l'emarginato che poi si trasforma in bullo, il ragazzo violato che poi a sua volta cerca e conserva immagini di altri ragazzi, di altri minori violati, insomma c'è la vittima che molto spesso diventa a sua volta aguzzino. Ci sono dei percorsi per invertire questo cortocircuito? Le domando se secondo lei sono efficaci, bastano, e anche le domando cos'è la messa alla prova.
2: Sì, la messa alla prova viene chiesta e si ottiene per la maggior parte dei reati minorili, quindi è la sospensione del processo penale attraverso l'attivazione di un progetto che serve a rieducare, a far rielaborare il reato commesso dal minorenne. Spesso anche i magistrati lo definiscono come un percorso di rinascita. Gli autori dei reati vengono quindi in un certo senso affidati, no, degli assistenti sociali. Ci sono poi delle associazioni bellissime, devo dire, che prendono in carico i ragazzi e attraverso lo sport, il teatro, molte attività rieducative esplorano quelli che sono stati i segnali del disagio e anche le motivazioni sottese a un reato, perché un reato commesso da un minorenne veramente dalla possibilità di lavorare molto sulla rielaborazione di quello che si è commesso. Non è un caso che quando la messa alla prova si conclude con un esito positivo, nel 90% dei casi poi quel ragazzo o quella ragazza non commettono più dei reati, quindi azzera quasi la recidiva, e questo è fondamentale e fa capire bene cosa sia la messa alla prova. In sostanza la messa alla prova gioca un ruolo importante perché fa leva sulle passioni dei ragazzi. Io dico spesso che la passione salva la vita, questo sia agli adulti che ai ragazzi, no? Spesso commettono reati quando vedono infranto un sogno. Ricordo il caso di un ragazzo che sognava di fare il calciatore, a 14 anni prende un passaggio in motorino da un amico, cade, ha un grave infortunio e questo sogno viene improvvisamente interrotto. Da allora questo ragazzo inizia a commettere furti, altri reati legati al cyberbullismo. Ora, questo non vuol dire giustificare il reato, però vuol dire imparare e cominciare a capire noi adulti per primi perché quel reato è stato commesso e come riusciamo poi a far leva sulle motivazioni del ragazzo perché lui faccia una messa alla prova che abbia un senso e che poi gli consenta di ritrovare una passione nella vita, quindi un senso nella vita, che poi è la ricerca di ognuno di noi, no? Però quando siamo minorenni si può davvero agire molto su questo e lavorare su noi stessi con dei percorsi che, devo dire, sono molto ben strutturati e riescono a raggiungere spesso questo obiettivo.
1: Ci sono alcune storie che parlano di ragazze e anche di donne adulte. Sono storie che sono legate alla loro sessualità, che poi finisce per essere usata come arma di ricatto. Le domando se secondo lei esiste una debolezza delle donne nell'era digitale.
2: Più che una debolezza, è una fragilità spesso emotiva che accomuna tutte queste storie, no? Ci sono dei momenti della vita di ciascuno di noi in cui siamo più fragili, quindi può essere per una malattia, un trauma, una separazione, un lutto. Ecco, in questi momenti è ancora più facile diventare soprattutto vittime di alcuni reati. E allora io penso ai reati, ad esempio, di condivisione illecita, di contenuti intimi, che hanno sempre la stessa dinamica. A un certo punto l'autore, quello che sarà l'autore del reato, ci chiede di condividere una fotografia, un video intimo, e lo fa lui per primo. Cioè lui inizia a mandarci delle fotografie e poi dice: se tu non fai la stessa cosa significa che non mi ami e quindi che non ti fidi di me. Quindi si fa leva su una fiducia sbagliata per indurre la vittima poi a inviare quel contenuto. E la paura di restare soli, quindi per questo si parla di fragilità emotiva, perché è la paura di rimanere poi senza quella persona che fa sì che la vittima invii quel contenuto, e poi dopo di solito poco tempo quel contenuto viene condiviso anche su altre piattaforme e la vittima inizia a vivere una situazione di disagio. Noi andiamo nelle scuole, io personalmente, a raccontare questi casi, proprio perché è necessaria una consapevolezza. Ancora oggi troppo spesso condividiamo le password dei nostri cellulari con i compagni, ecco, però confondiamo l'amore con la gelosia. L'amore in genere non deve mettere a disagio, l'amore, l'amicizia, eccetera, non deve passare dal controllo l'amore. Io ricordo un caso che ci venne segnalato di una ragazza che aveva un ustione alla mandibola derivato dal fatto che lei dormiva col cellulare attaccato all'orecchio perché il fidanzato dell'epoca le chiedeva di controllare il respiro perché aveva paura che lei, invece di andare a letto, uscisse con le amiche. Ecco, se arriva a queste forme patologiche di controllo, significa che c'è un disagio interiore, un disagio emotivo sul quale dobbiamo lavorare. Per questo io dico, quando si tratta di minorenni devono essere gli adulti di riferimento ad essere delle sentinelle e a intercettare i segnali del disagio prima che si aggravino e diventino pericolosi.
1: A proposito proprio di questi contenuti che a volte sono intimi ma diffusi senza consenso, così riprendiamo il titolo del libro, a che punto siamo dal punto di vista della legislazione?
2: Sì, oggi abbiamo, dal 2019 c'è il reato appunto di condivisione illecita di contenuti intimi, c'è il reato di deepfake, quindi anche contenuti poi creati con l'intelligenza artificiale, e dal 2024 è pienamente operativo anche in Italia il Digital Service Act, che consente di segnalare ad esempio tutte le violazioni massive che possono essere commesse attraverso i social network, e tra queste violazioni ci sono anche quelle che riguardano ad esempio la violenza di genere, e sta a noi segnalare tramite

0: enorme, no? A cercare di renderle sempre più efficaci. Quello che poi è importante dire è che troppo spesso le vittime di questi reati confondono i ruoli, quindi si sentono in colpa per aver condiviso un contenuto e questo spesso ritarda la difesa. E allora non dobbiamo avere timore, dobbiamo sapere che oggi esistono tante nuove leggi, esistono anche degli strumenti preventivi che in futuro potranno essere ulteriormente rafforzati dall'intelligenza artificiale e penso a quegli strumenti che, ad esempio, grazie alla collaborazione della Polizia Postale e del Garante per la protezione dei dati personali, consentono ad esempio di evitare che i contenuti che noi abbiamo condiviso vengano poi ulteriormente condivisi su altre piattaforme. Questo meccanismo avviene tramite la registrazione dei cosiddetti codici hash, cioè sono dei codici alfanumerici che identificano le fotografie e i video e grazie ai quali poi alcune piattaforme, se qualcuno poi tenta di caricare quel contenuto su un social network, lo bloccano prima che possa essere condiviso. C'è poi un grosso problema, questo a livello europeo se ne sta discutendo da tanto tempo, per cercare di rafforzare queste protezioni e rafforzare le tutele delle vittime e c'è un difficile bilanciamento tra la crittografia end-to-end delle principali piattaforme e la tutela e la sicurezza degli utenti online. Ecco, questo bilanciamento è la vera sfida del futuro per rafforzare la tutela delle vittime. Questo è un periodo storico particolarmente fertile anche per i processi. Ricordiamo il famoso processo a Los Angeles sulla dipendenza digitale, quindi sulla responsabilità algoritmica. Oggi sappiamo che le piattaforme possono creare quello che i neurologi chiamano l'effetto tana di coniglio, cioè i feed ripetitivi, lo scroll infinito sui social che creano dipendenza. Ecco, oggi negli Stati Uniti c'è una sentenza che ci dice che questo danno è risarcibile e tramite il Digital Service Act potrebbe esserlo anche in Italia.
1: L'intelligenza artificiale che lei ha nominato è uno strumento ovviamente utile del quale non potremo fare probabilmente a meno nei prossimi anni, però può diventare anche questa un'arma. Come possiamo tutelarci e tutelare i nostri ragazzi anche dal rischio di misinterpretazione di questo strumento?
0: Dobbiamo fare esattamente quello che non abbiamo fatto con l'avvento dei social network, cioè dobbiamo accompagnarli anche in questo mondo. L'intelligenza artificiale non scomparirà, ma verrà ha sicuramente, insomma, degli effetti anche benefici sulla nostra vita, no? Insomma, la ricerca scientifica, ma insomma anche ai progressi che possono essere fatti nel lavoro. Però ecco, dobbiamo accompagnarli e cercare di fare in modo che l'intelligenza artificiale non si sostituisca al dialogo con i genitori. Vi racconto soltanto questo episodio, mi è capitato qualche giorno fa di un ragazzo che era in attesa di un processo al tribunale per i minorenni e stava chattando in continuazione, vedevo col cellulare, interagiva, quindi gli ho chiesto insomma se stesse interagendo con una fidanzata, con un amico, eccetera. Lui mi ha detto no, sto chattando ma da circa mezz'ora, no, con chat GPT e mi dice sì, perché è molto più simpatico di Siri, perché Siri non ride e mi fa sentire la risata che questo software aveva condiviso, no, con lui. Quindi mi è sembrata una cosa diabolica, ecco, nel
1: È
0: sentire addirittura
1: un'umanizzazione,
0: lo,
1: no?
0: esatto, però è quello che succede, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento sempre disponibile che ci dà sempre ragione e che ride a comando, no? A differenza magari degli amici o dei genitori o di chiunque abbiamo di fronte che non sempre ha voglia di ridere, non sempre è disponibile. Ecco, però dobbiamo riappropriarci del vero dialogo, perché chi ci dà sempre ragione molto probabilmente non è il nostro migliore amico. Quindi dobbiamo far capire ai ragazzi che dobbiamo essere noi a governare l'intelligenza artificiale, a non farci governare. E questa è la sfida. Io sto girando un po' le scuole di tutta Italia e ho incontrato degli insegnanti su questo molto bravi che stanno cominciando a insegnare proprio ai ragazzi come usare l'intelligenza artificiale a loro favore, quindi non soltanto, ecco, per copiare i compiti in classe, come purtroppo avviene, ma per migliorare, no, il lavoro di tutti i giorni e quindi far capire loro quello che è opportuno fare, quello che non si può fare, ma insomma accompagnarli in questo mondo, e questo agevola molto anche il dialogo. Quindi nel momento in cui c'è una situazione pericolosa, i ragazzi ne parlano con noi. Gli psicologi purtroppo ci raccontano anche di casi di consigli pericolosi dati dai chatbot. Ecco, quando questo avviene dobbiamo segnalarlo, dobbiamo far presente ai nostri ragazzi, ripeto, che non sono degli amici quelli che abbiamo di fronte, che l'intelligenza artificiale può sbagliare. fare, e soprattutto dobbiamo dire loro di aprirsi. Ecco, la fiducia si conquista ogni giorno, e con l'intelligenza artificiale questo sarà un imperativo già del presente ma anche dei prossimi anni.
1: Marisa Marrafino, grazie per essere stata con noi ai libri di GR Parlamento. Lo ricordo, suo ultimo libro, Senza consapevolezza,

0: senso, vite, solitudini e tribunali nell'era digitale. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: 12:25 minuti, torniamo nell'aula del Senato, ascoltiamo la vicepresidente Castellone.
2: Contrari, astenuti, il Senato non approva. Siamo all'articolo 3, ordine del giorno su cui devo chiedere il parere. Senatore Boccia.
1: E è ricominciata la seduta dopo una sospensione di 20 minuti perché in seguito alla verifica del numero legale il Senato appunto non aveva il numero di presenze sufficienti e quindi è ricominciato l'esame e la votazione degli ordini del giorno al cosiddetto decreto carburanti, un decreto di settembre con il quale il governo aveva tagliato le accise sul gasolio. C'è abbastanza maretta sugli emendamenti, in questo momento sta parlando il Senato. Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico.
3: Chiediamo comunicazioni urgenti del ministro Foti e un esame delle commissioni riunite bilancio e politica dell'Unione Europea, perché siamo in un passaggio decisivo alla conclusione del piano e molti dei numeri disastrosi che il ministro ha trasmesso al Parlamento non coincidono e gran parte delle valutazioni che abbiamo fatto anche a margine di questo ennesimo disastroso provvedimento confermano che c'è uno scollamento totale tra i dipartimenti della Presidenza del Consiglio, a maggior ragione quello degli affari europei, e la Ragioneria Generale dello Stato. C'è poi un tema sul quale chiediamo piena trasparenza, le economie del PNRR, che il governo dice di aver utilizzato risorse per altri interventi, in parte lo vediamo, solo che lo decidono nel chiuso di una stanza. Il decreto che contiene l'esenzione del bollo auto, per esempio, nella propria copertura complessiva, vorremmo sapere, lo abbiamo già chiesto al ministro, da dove sono tolte quelle risorse e chi sta pagando per quelle risorse in anticipo. Sono domande precise che pretendiamo di fare qui in aula, quindi ricordo semplicemente al presidente Malan che Fratelli d'Italia, quando era l'opposizione, rivendicava tempi congrui sempre e comunque. Oggi chiediamo coerenza per quelle rivendicazioni. Presidente, ci aspettiamo nelle prossime ore che il presidente La Russa convochi la conferenza dei capigruppo. Grazie.
2: Grazie Presidente, la sua richiesta sarà trasmessa al Presidente La Russa. Siamo all'articolo 3 e chiedo al relatore il parere sull'ordine del giorno G3.200 Liris ed altri.
4: Sì, grazie Presidente, il parere è favorevole con una riformulazione anteponendo all'impegno la formula valutare l'opportunità di.
2: Senatore Liris accetta la riformulazione, quindi l'ordine del giorno è accolto e allora passiamo. Cosa succede? È accolto l'ordine del giorno con parere favorevole. Quindi è accolto dal proponente e non potete. Sì, certo. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali e do la parola alla senatrice Fregolent.
5: Grazie signora Presidente. Attendo solo che i colleghi escano con calma.
2: Sì, senatrice, grazie.
5: Sì, ma lo so Liris, che hai paura delle mie parole.
2: Senatrice, si rivolga sempre alla Presidenza, grazie.
5: No, perché il collega diceva che sembra che ce l'abbiano con me, ma capisco che essendo la prima da parlare spesso i colleghi giustamente escono dall'aula. Presidente, questo è l'ottavo decreto che il governo di maggioranza di centrodestra fa su questo tema, sull'energia. Il primo risale al 2022, quando tolsero gli incentivi alle bollette fatte dal governo Draghi, dicendo che avrebbero avvantaggiato i cittadini ricchi. Poi la realtà, come sempre, fa di tutte queste dichiarazioni una vera elemento di giustizia. Il caro energia è un caro energia che riguarda famiglie, imprese, che riguarda gli agricoltori che sono in piazza in tutta Italia. C'è proprio una manifestazione a Montecitorio in questi giorni da parte della CIA a chiedere maggiori risorse per la produzione agricola, attanagliata dal, non solo dal caro energia, dal caro fertilizzanti, dal fatto che le materie prime sono sempre più introvabili, da una concorrenza sleale nei confronti di altri paesi. Questo provvedimento non dà risposte rispetto ai problemi reali del paese, non li dà perché nel momento in cui, e lo dico senza voler ritornare nel mio intervento precedente, molti degli emendamenti delle opposizioni, e non solo delle opposizioni, anche della maggioranza, vengono dichiarati irricevibili ex articolo 81 perché riguardano maggiori spese. Io mi chiedo, ma che cosa facciamo fare un provvedimento sull'energia che dovrebbe aiutare i cittadini se non si danno risorse al decreto per risolvere i problemi? Perché se non si danno risorse si blinda il provvedimento così come uscito dal Consiglio dei Ministri, evidentemente con delle difficoltà di inquadratura rispetto a una maggioranza che su questi temi non la pensa allo stesso maniera, basta vedere gli extraprofitti contro le società energetiche, gli extraprofitti bancari, si sente ogni giorno diverse dichiarazioni da parte della maggioranza. Quindi mi rendo conto che in questa divisione arriva un provvedimento e non lo si tocca. Peccato che il decreto, che quindi è stato immediatamente attuativo come tutti i decreti, ha dato le sue effetti, ma neanche in 3 giorni. Se oggi si va a pompa di benzina a fare carburante, si vede che queste diminuzioni reali non ci sono. E allora forse invece di 7-8 decreti tampone avreste probabilmente dovuto fare un provvedimento che va a incidere veramente su quelle che sono gli elementi di stortura del nostro sistema. Voi in questo provvedimento, per esempio, finalmente rimettete la parola trivelle che era stata espunta e cancellata. E sappiamo tutti che in un precedente governo, nel 2015, noi lo facemmo, voi eravate contrari, ma come non si vive di nostalgia, non si vive di passato. Volete farlo? Perfetto. Ma con questo provvedimento non è che lo fate. Dite che avvierete delle procedure per valutare anche con le regioni l'opportunità di farle. Ma le regioni sono sempre state quasi tutte, non tutte, contrarie. Le stesse che guidate voi di centrodestra, perché hanno paura di un riverbero, per esempio, negativo per quanto riguarda il turismo, come se in Croazia, che invece si fa la trivellazione del gas, il turismo non fosse un elemento portante della loro economia. Stride con quello che avete scritto le 1781 richieste per impianti di energia rinnovabile nel nostro paese che sono ancora in attesa di VIA e VAS. Perché nel frattempo, voi che dite, ma nel 2022-23 sono aumentati gli impianti di energie rinnovabili nel nostro paese grazie al nostro governo. No, grazie alle regole del governo Draghi che voi non avete cambiato nel 22 e nel 23. Ma nel 24 e nel 25 le regole sono state cambiate con decreti che hanno un nome e un cognome. Aredone, decreto agricoltura, che ha modificato quel sistema, e le 1781 richieste pendenti sono lì a denunciarle. Ma non lo dice l'opposizione, l'hanno detto le società che si occupano di dare risposte alle domande. Lo dice Terna che ci sono 581 gigawatt da immettere in rete. E con questo provvedimento non lo fate. Tra l'altro, negli anni avete peggiorato alcuni sistemi di energie rinnovabili, come il biogas, rendendo antieconomico produrre con il biogas. E però anche lì il biogas è un modo che, soprattutto se fatto con proventi venienti dall'agricoltura, gli scarti non dico alimentari ma anche le deiezioni di animali, serve in un solo colpo a superare due problematicità: quelle che noi abbiamo sui nitriti e nitrati che vengono immessi nel terreno proprio dalle deiezioni animali, per cui siamo sotto infrazione comunitaria, e nel frattempo si produce energia. Eppure, lo dico senza voler suscitare polemiche strumentali, oltre ad aver peggiorato la situazione con i provvedimenti che ho citato prima, nei vari collegi dove in questo momento ci sono dei comitati del no, perché c'è sempre un comitato del no verso qualsiasi elemento di modernizzazione, e quelli della maggioranza stanno con i comitati del no. Quindi delle due l'una: o voi siete per le energie sempre da Roma al territorio, o quando fate i provvedimenti dove dite che sbloccate, che poi non è così, lo dovete essere anche in conseguenza. E io guardo a destra ma anche a sinistra, ti faccio un nome e un cognome, c'è un bellissimo, lo dico per lei presidente tramite al collega Paroli, c'è un bellissima struttura di biogas in provincia di Parma con deiezioni suine. L'unica forza politica che non ha partecipato al comitato del no è Italia Viva. Tutti gli altri, Forza Italia con il collega Vignali, Fratelli d'Italia con la collega Russo, la Lega con la collega Cavandoli, il Partito Democratico, i 5 Stelle, sono andati lì al comitato del no a dire che avevano ragione. Sapete su cosa? Loro sostengono che saranno riempiti di camion, come se non si guardassero intorno quando sono circondati da stalle, e le stalle sono già lì, non hanno bisogno di camion per andare là. Ma, collega Paroli, avete fatto una legge elettorale con le preferenze? Le preferenze. Alle preferenze non si dice di no. E perché uno dovrebbe dire no alle preferenze del comitato del no di quel paesino contro quella bellissima centrale termogas, anzi biogas? Perché dovrebbe dire di no alle preferenze? Preferenze sono preferenze, voti sono voti. La crocetta sul bellissima scheda elettorale dove ci saranno 4 nomi con un capolista bloccato fa gola. Allora, siamo veramente sicuri che questo provvedimento cambierà le sorti del mondo? No, e neanche le sorti degli italiani, perché altrimenti non sarebbero lì in piazza a protestare. Nel frattempo, tutto quello che avete fatto in questi anni ha complicato notevolmente la possibilità di fare energie rinnovabili. Avete parlato di nucleare, ma c'è ancora da venire, perché ci dovranno essere decreti di attuazione, e nel frattempo i cittadini, come le imprese e come tutti quelli che cercano di produrre nel nostro paese. Per questo motivo il nostro voto sarà convintamente contrario.
2: Grazie senatrice Fregolent. Allora, prima di dare la parola al senatore Salvitti, salutiamo in tribuna il gruppo Alpini Valperga in provincia di Torino. Benvenuti in aula. Senatore Salvitti.
6: Grazie Presidente, grazie onorevoli colleghi. Guardate, io avevo deciso di intervenire, poi davanti a sentir dire insomma che questo è un governo che non tiene conto di quello che è il settore primario, nello specifico l'agricoltura piuttosto che la pesca, è doveroso da parte mia intervenire e mettere, ma guardate, solamente per dare dei dati relativi a quanto è stato investito da parte di questo governo in rapporto a quelli che sono i governi precedenti, circa un 400% in più sono stati investiti in queste ultime finanziarie, 17 miliardi di euro sul settore. Nello specifico adesso andiamo a lavorare qui in Senato per quanto riguarda il Coltevitari, un altro provvedimento da 1 miliardo e 150 milioni che vanno nel settore specifico primario, non solamente quello relativo all'agricoltura ma anche alla pesca e tutto quanto quello che ruota intorno a questo, ma solamente per citare dei dati semplicissimi che ci dicono che l'Italia è uno dei pochissimi, l'unico, quello che anticipa la riduzione di quello che è il prezzo del gasolio agricolo, investendo oltre 1 miliardo di euro, al di là di quello che ho detto prima come bilancio. Oltretutto, nelle ultime settimane, comprendendo quella che è la difficoltà degli agricoltori, ci mancherebbe altro, proprio perché sappiamo le difficoltà nelle quali si trovano, nelle ultime 2 settimane sono stati messi 100 milioni di credito d'imposta pari al 20% per quanto riguarda quelli che sono gli investimenti, siglato un accordo con grandi compagnie energetiche come Eni e applicare una riduzione del 20% ulteriore su quello che è il costo del gasolio agricolo. Per quanto riguarda la pesca è stata rispolverata quella che è la cosiddetta cambiale azzurra, dove sono stati messi 10 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero, restituibili in 5 anni con 2 anni di non pagamento di quelli che sono le rate, quindi si comincia a pagare i 3 anni per dare possibilità da un punto di vista finanziario e di poter investire su quello che è il proprio lavoro ai pescatori, fino a 20.000 euro, elevabili fino a 60.000 euro per le imprese cooperative e armatoriali che operano con più imbarcazioni. E quello che è stato l'apporto fondamentale dato da Giorgio Meloni e nello specifico in Comunità Europea da parte di Lollobrigida per quanto riguarda quelli che sono stati gli interventi in PAC. E sapete tutti benissimo quale era l'intenzione da parte della Comunità Europea per quanto riguarda quella che è il lavoro dei nostri agricoltori e la visione che c'è dell'agricoltore come primo a tutelare quello che è l'ambiente sul nostro territorio. Siamo riusciti ad infondere questa cultura nei saloni grigi di Bruxelles e oltretutto abbiamo permesso l'interruzione di una follia che era stata generata da parte di quegli uffici pieni di burocrati dove prevedevano il 64% della riduzione del pescato sul Mediterraneo, che avrebbe significato la chiusura di quasi tutte quante le marinerie italiane, francesi, spagnole, greche, tutte quante quelle che incidono sul Mediterraneo. Non una riduzione della riduzione del 64%, ma addirittura l'annullamento del provvedimento. E dire che questo governo non è attento al settore dell'agricoltura come della pesca è una follia assoluta.
2: Grazie, senatore Salvitti. Do la parola al senatore Magni.
7: Grazie, Presidente. Siamo di fronte all'ennesimo decreto sul prezzo dei carburanti, un'altra riduzione delle accise per pochi giorni, un altro intervento tampone. In questo provvedimento parliamo addirittura di una settimana, quindi questo è il dato, mentre i cittadini, le categorie più esposte stanno chiedendo risposte che loro non è che possono aspettare una risposta in cui c'è un intervento che dura una settimana, cioè hanno bisogno di costruire, di capire come vanno in questa direzione. Questo e dopo 4 anni di governo, ho sentito adesso che è stato dopo 4 anni di governo, è continuato a rincorrere i problemi senza nessuna strategia, si campa la giornata. Vorrei sottolineare il fatto che avete sbandierato a partire dal Presidente del Consiglio che avreste praticamente cancellato le accise. Io sottolineo che modestamente ho detto più volte in questa aula che avevamo proposto di togliere l'IVA, di non far pagare l'IVA, poca roba, però era strutturale, era un dato in quella direzione sulle accise. Quindi questo è il dato e voi fate questo provvedimento, ripeto, per una settimana. Però torniamo al punto di prima, avete sbandierato anche l'altra cosa, la decisione di Eni di ridurre i prezzi dei carburanti come se fosse la vostra soluzione il caro gasolio e il caro benzina. Quando si tratta solo di una parzialissima restituzione degli enormi extraprofitti, perché i dati dell'Eni dimostrano che anche nel secondo semestre, cioè praticamente è stato nel secondo trimestre dell'anno è stato distribuito una capacità di entrate, di extra profitti superiore rispetto al passato, e quindi in sostanza noi siamo di fronte a compagnie che hanno grandi guadagni, e a questi voi, perché non vi avete chiesto per favore, no, dovrebbe essere un diritto dello Stato chiedere di contribuire in modo strutturale attraverso la tassazione degli extraprofitti, questo è il dato, e quindi dare una certezza e quindi evitare di fare continuamente provvedimenti tamponi, perché è finito questo, ci sta già arrivando un altro, e nel frattempo l'incapacità ovviamente che vi ho, cioè in sostanza voi rifiutate di tassare gli extraprofitti, però l'incapacità ricade poi sulle famiglie, perché l'inflazione è aumentata del 3% rispetto a agosto, ma del 4,2% su base annua, e l'inflazione che aumenta impoverisce praticamente le persone, in particolare quelle più esposte. I rimborsi dei carburanti si trasferiscono quindi sui trasporti, sui beni e servizi, e la paghiamo al distributore. Mi ricordo che qui avevo anche qua citato ad esempio il fatto che uno basta che prende, diciamo, quanto spende andare a fare carburante della propria macchina e quindi quanto gli costa sostanzialmente questi aumenti, ma nello stesso tempo questo lo paga due volte, perché paga quando va a fare il distributore e quando va al supermercato, perché ovviamente poi vengono scaricati sempre sui cittadini in generale, ma anche questa volta fate pagare sostanzialmente alla collettività il costo della crisi, rifiutando di finanziare attraverso, come si diceva, i tassazione degli extraprofitti. Il problema però, detto questo, lo diciamo ancora una volta, è più profondo. Una politica energetica seria non deve attenuare il costo sul petrolio, deve farci uscire dalla dipendenza del petrolio. Questo è il dato. E voi in 4 anni non avete nessuna politica su questo. Qui fate l'opposto. Mentre tanti progetti di impianti rinnovabili restano fermi in attesa di autorizzazione del governo, si punta sulle trivelle. All'articolo 2 accelerate le procedure per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, introducete l'ennesimo meccanismo commissariale. Qua fate due cose. Sostanzialmente affrontate, cioè ritornate a fare un discorso sulle trivelle, e lo sapete benissimo che secondo i dati del MASE le riserve estraibili di gas presenti in Italia ammontano a circa 35 miliardi di metri cubi, appena 6 mesi del fabbisogno, e nello stesso tempo, e lo stesso vale per il gasolio. Ma nello stesso tempo intervenite sul fatto, perché avrete, anziché parlate di autonomia differenziata, parlate del ruolo autonomo delle regioni, però fate un altro commissario, cioè commissariate sostanzialmente le regioni, perché dovete imporre sostanzialmente, questo è il dato, e magari trovare il posto a qualcuno che sta aspettando qualche risposta su questo terreno. Quindi in sostanza siamo di fronte al fatto che si continua a spendere risorse pubbliche per tamponare dipendenze dal petrolio, nell'altro confermiamo la dipendenza, cioè, e quindi il trattamento praticamente di aggirare l'autonomia delle regioni. Ora con i territori bisogna discutere, bisogna trovare una soluzione, perché altrimenti si va in conflitto, se si va in conflitto non si riesce a fare nulla. Questa è non è che lo dico io, basta guardare la storia come avviene. Quindi in sostanza la vera sicurezza energetica si costruisce, ripeto, riducendo la dipendenza dal gas e dal petrolio. Sicurezza energetica vuol dire rinnovabile, elettrificazioni, efficienza energetica, reti e accumuli, trasporto pubblico, mobilità elettrica, comunità energetiche. Ci sono migliaia di progetti su questa cosa. Il problema è che bisognerebbe farli. Altri paesi europei hanno dimostrato di accelerare sulle rinnovabili e hanno ridotto il costo dell'energia, e hanno non solo ridotto il costo, ma hanno ridotto la dipendenza dal fatto anche rispetto alle crisi geopolitiche. Nel frattempo siamo di fronte a una crisi climatica che presenta il conto e il costo dell'energia si somma a quello del fatto dei fatti estremi, quelli del caldo, quelli che in sostanza ci espongono ad una temperatura che richiederebbero un consumo maggiore, però molte persone devono rinunciare a poter utilizzare ad esempio i condizionatori perché i costi sono aumentati. Quindi la transizione ecologica, la cosa che vorrei sottolineare, non è, come si dice, un lusso ambientalista, è una necessità economica, sociale, strategica da questo punto di vista. La scelta davanti a noi è chiara: continuare a dipendere dal petrolio, dal gas, significa continuare a esporre famiglie e imprese alla crisi internazionale e al gas che ci vende a doppio costo il vostro amico Trump. La sicurezza energetica non si costruisce trivellando di più, ma dipendendo di meno. Per questi motivi noi votiamo contro questo provvedimento. Grazie.
2: Grazie senatore Magni. Do la parola al senatore Paroli.
8: Grazie Presidente. Apprezzate le circostanze, chiedo al Presidente la possibilità di consegnare l'intervento scritto, però non senza ricordare che il decreto legge è un provvedimento emergenziale, ma non è episodico, e si inserisce in una strategia più ampia di risposta alla crisi energetica, che combina interventi immediati sul prezzo dei carburanti con misure strutturali volte a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e la capacità produttiva nazionale. Non ho sentito ricette in questa direzione in quest'Aula da parte di chi critica questo provvedimento. Proprio non ne ho sentite. La riduzione delle accise e il sostegno all'autotrasporto hanno un impatto diretto e immediato su famiglie e imprese. A tutti noi sarebbe piaciuto che questo impatto fosse più sostanzioso, ma è chiaro che si devono fare i conti con quello che si ha e quello che si può fare. L'accelerazione dei procedimenti energetici invece guarda al medio periodo, con l'obiettivo di evitare che ritardi compromettano la resilienza del sistema energetico italiano, e quello che ho sentito in quest'Aula, a parere mio, può solo causare ritardi con questa strategia. E consapevoli che in un contesto internazionale instabile la capacità dello Stato di garantire continuità, sicurezza e rapidità nelle decisioni strategiche è un elemento essenziale per la tutela dell'interesse nazionale, i senatori di Forza Italia voteranno a favore di questo provvedimento. Grazie.
2: Grazie senatore Paroli. Do la parola alla senatrice Di Girolamo.
9: Grazie Presidente, colleghi e membro del Governo. Mentre gli italiani a sentire voi stanno sempre meglio, noi oggi siamo qui a discutere di un decreto che, tra le piccole altre cose, fa anche uno sconticino di 7 giorni, sempre per quelle persone che secondo voi a questo punto non ne avrebbero bisogno, perché il paese galoppa e siamo tutti così bene. E per di più ne parliamo nel momento in cui questo provvedimento ha esaurito completamente i suoi effetti, sempre riferito all'articolo 1, prezzi caro carburante. Oggi prezzo medio della benzina self-service ovviamente 2,03 euro, mentre il prezzo medio del gasolio è a 2,25 euro. Ma vediamo un po' come ci siete arrivati. Dall'inizio della crisi energetica avete inanellato una serie di decreti legge e decreti ministeriali. Siamo a quota 12, una dozzina perlomeno. Signori, a me questa non sembra proprio una strategia. A me questa sembra improvvisazione, per di più distribuita a rate settimanali e in qualche caso anche giornaliere. Dall'inizio di questa crisi il governo ha bruciato, oltre 2 miliardi in sconti a scadenza, sempre diversi, ma sempre provvisori, senza mai sfiorare, manco per sbaglio, Presidente, quelle che sono le vere cause del rincaro. E oggi ci venite a dire che la colpa non è vostra, che ci sono le guerre. Ma io mi domando e vi domando, quanto pesa oggi nel portafoglio di ogni singolo italiano quel non condanno e non condivido? Senza contare il caro spesa, il caro bollette, il caro libri, gli affitti, i mutui, il caro dei trasporti. Beh, il conto è presto fatto, oltre 2 miliardi di euro, per non risolvere proprio nulla. Un record, certo, dello spreco. Dite che questo decreto serve a contrastare manovre speculative nel mercato. E allora, mostrateci nel testo qual è la norma che va a combattere la speculazione. Non potete farlo, perché non c'è, perché non l'avete scritta. Nessun prelievo sugli extra profitti, nessuna trasparenza sui prezzi alla pompa, nessuna misura strutturale. Zero. Condannate gli speculatori e poi li lasciate beatamente continuare ad operare incolumi come gli intoccabili. Beh, questo decreto arriva dopo poi il processo di beatificazione che avete avviato nei giorni scorsi alle compagnie petrolifere, compagnie che hanno magnanimamente introdotto il price cap. Ma quando il tetto lo proponeva il Movimento 5 Stelle, allora no, quella era una proposta impensabile, era una proposta da irresponsabili. E allora vediamola la differenza tra la nostra proposta e quella che avete attuato voi. Noi vi chiedevamo un intervento governativo sulla crisi dei prezzi alla pompa. Voi, come governo, avete scelto di delegare alle compagnie petrolifere la gestione di questa crisi. E il risultato? Ve ne siete lavati le mani. E poi si è visto com'è andata. Perché il tetto si è rivelato un'ennesima presa in giro per tutti i cittadini italiani. Una presa in giro che poi è esplosa in proteste, in blocchi autostradali. Avete fatto un giro, per esempio, in Calabria, in Sicilia, in Puglia, oppure qui a pochi passi di distanza, a Montecitorio. Andate a raccontare lì, in quei luoghi, a quei manifestanti, agli autotrasportatori, agli agricoltori, che avete abbassato i prezzi dei carburanti. E vi auguriamo davvero tanta buona fortuna. Poi arriva il colpo di scena, Presidente. Commissari ad acta che si sostituiscono alle regioni sull'intesa per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sulla terraferma. Anzi, con l'estensione che è stata permessa in commissione attraverso l'approvazione di un emendamento di maggioranza, estendete i poteri del commissario su interi territori, enti locali compresi, con buona pace dell'autonomia differenziata, naturalmente. E a questo punto dovete spiegarci cosa c'entrino le trivelle nel Lazio, in Abruzzo, in Lombardia, in Calabria, con il prezzo del gasolio di questa settimana o di questa mattina. Proprio nulla. Perché un pozzo non si scava in 7 giorni e nessun giacimento in terraferma potrà mai risolvere il caro benzina di oggi. E quindi, sinceramente, io mi chiedo, ma vi chiedo, Presidente, per suo tramite ovviamente, mentre vi concentrate a bucherellare nuovamente il nostro territorio nazionale, quanto tempo state perdendo per implementare le rinnovabili? Ancora una volta mancate di strategia e guardate al futuro con una bella clava in mano. Ma sulle trivellazioni, lasciatemi dire un'altra cosa, perché qui, signori, la cara Giorgia Meloni risulta distante almeno 12 miglia da quel lontano 2016, quando al referendum, in nome della qualità del nostro ambiente, lei sosteneva che favorire le trivellazioni sarebbe stato un regalo ad alcune grandi lobby legate al governo di allora. Bene, allora parafrasando la Presidente del Consiglio, oggi il regalo, diteci, a chi lo state facendo? No, ditecelo! E passiamo poi al merito dell'articolo. Avete messo su un percorso di commissariamento totalmente inutile, visto che tutto è già disciplinato dal 2004. Quindi oggi, grazie a voi, noi abbiamo due procedure per lo stesso problema, che non sono coordinate tra loro. È lo stesso servizio studi che quasi per sfinimento vi invita a fare un'opportuna valutazione e un approfondimento sulla questione. Questo decreto legge è l'ennesimo pastrocchio, un altro esercizio di confusione e approssimazione di una maggioranza che affronta i problemi con ridicoli giochi di prestigio. Non c'è nessuna strategia che guardi al futuro. Dov'è il futuro per le nuove generazioni? Fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, comunità energetica, riduzione strutturale della dipendenza dall'estero, tassazione degli extra profitti. Sono queste le parole che i cittadini non troveranno in questo decreto. Troveranno invece permessi vecchi di decenni come Fiume Aniene, Lago del Salto, Fossa del Giudice, Pietra Spaccata, Gallia e Solfaramare, citati quasi con orgoglio nella relazione. E questa sarebbe la vostra transizione? Tornare ai pozzi del secolo scorso con commissari, o forse 20 commissari in più, visto che abbiamo 20 regioni, e ci tengo a specificare che di queste 20 regioni il centrodestra ne governa ben 13. E allora mi domando, ma perché non riuscite a parlare con i vostri presidenti di regione? A cosa serve questo provvedimento? Per commissariarli? Ma perché dovete commissariarli? E forse questi presidenti di regione hanno bisogno di utilizzare una testa di legno per far passare intese su opere che nei loro territori sono fortemente contrastati. Questo non possiamo saperlo perché non è scritto in nessuna relazione illustrativa. Possiamo solo immaginarlo, visto che un po' la politica la conosciamo. In questi 4 anni avete scelto di non affrontare alcun problema. Siete riusciti in 2 sole imprese: approvare una legge elettorale che è uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini italiani, una legge truffa, e siete riusciti a fare un'altra cosa, a creare vannacci. Questi sono i vostri 2 unici risultati. Avete scelto giorno dopo giorno di non fare un bel nulla e il paese se n'è accorto. Certo, l'ha capito, e come? Questa scelta ha un nome e cognome che è ben chiaro: Giorgia Meloni. E ogni litro di benzina pagato dagli italiani sopra il necessario ve lo ricorderà. Il governo più longevo della storia, ma certo! Ma se una macchina sta ferma, non consuma, quindi non costa. Se non la usi, dura di più. Peccato però che a queste condizioni una macchina serve veramente a poco. Signori, per voi è arrivato davvero, davvero il momento di farvi da parte, di andare a casa, e fatelo al più presto, perché il carburante è mancato prima di tutto a voi, alle vostre idee, al vostro coraggio, alla vostra competenza. Ecco il punto. Questo governo non è servito a niente, così come a niente servirà questo piccolissimo decreto legge.
2: Grazie senatrice Di Girolamo. Senatrice Minasi.
10: Grazie Presidente. Oggi, al di là dei teatrini a cui abbiamo assistito, credo che ci occupiamo ancora di carburanti ed energia e affrontiamo questioni che riguardano direttamente la vita quotidiana dei cittadini, ma anche la tenuta del nostro sistema produttivo e la capacità dell'Italia di tutelare i propri interessi in uno scenario nazionale sempre più complesso e instabile, perché sappiamo bene che l'aumento del prezzo del carburante non si ferma alla sola pompa di benzina, ma si ripercuote sul trasporto delle merci, sulla distribuzione dei prodotti, sul costo, sui costi di produzione, quindi sui prezzi finali che i consumatori sono destinati a pagare. Per questo intervenire sul costo dei carburanti significa affrontare una questione che riguarda l'intera economia nazionale. Questo governo con la propria azione cerca di coniugare la risposta alle difficoltà immediate con la necessità di rafforzare il paese nel medio e lungo termine, perché infatti accanto alla riduzione temporanea, sia pure temporanea, sulle accise, conferma un'attenzione particolare al settore dell'autotrasporto, estendendo una misura di sostegno già prevista ed incrementando di 16 milioni di euro le risorse destinate a questa finalità, perché al di là di quello che ho sentito dire dall'opposizione, questo governo continua a prestare attenzione alle esigenze degli autotrasportatori, un comparto strategico per il quale la Lega e lo stesso ministro Matteo Salvini hanno sempre dimostrato sensibilità e impegno. Ma il valore di questo decreto non si esaurisce nella misura di carattere economico, ma c'è un secondo aspetto che forse è ancora più importante, perché affronta problemi di lungo periodo che riguarda la capacità del nostro paese di rafforzare di affrontare una delle grandi sfide dei prossimi anni, che è appunto la sicurezza energetica nazionale, perché per noi è una priorità strategica, perché significa garantire continuità negli approvvigionamenti, valorizzare responsabilmente le risorse disponibili e rendere più efficiente il sistema delle infrastrutture energetiche. Ma si tratta anche di affrontare uno dei problemi che troppo spesso hanno frenato lo sviluppo del nostro paese, che appunto è la lentezza dei procedimenti amministrativi, perché la norma prevede dei tempi precisi per l'espressione dell'intesa con la regione interessata, e solo quando c'è un'inerzia e rischio di compromettere l'attività di interesse strategico nazionale connessa alla sicurezza energetica è prevista la possibilità di nominare un commissario ad acta da parte dello Stato. Quindi non si tratta di esautorare i territori né di sacrificare le garanzie ambientali in nome della rapidità, ma si tratta di trovare un equilibrio tra competenze istituzionali, tutela del territorio, ma soprattutto necessità di assumere decisioni in tempi ragionevoli. Il punto politico è proprio questo: l'Italia oggi ha bisogno di istituzioni capaci di rispondere alle emergenze, ma anche di programmare il futuro, cioè di una politica che sappia guardare sì ed ovviamente ai problemi quotidiani delle famiglie, ma senza perdere di vista le grandi questioni strutturali, perché non ci può essere una crescita economica se non vi è un sistema produttivo competitivo, non può esserci competitività senza energia disponibile a condizioni sostenibili, e non può esserci una vera sicurezza energetica senza una strategia nazionale capace di guardare oltre la singola emergenza. Quindi sappiamo bene che questo decreto non può risolvere da solo o definitivamente il problema dei prezzi energetici, né eliminare da solo tutta la fragilità ancora del nostro sistema, però credo che rappresenti oggi una risposta concreta e rapida a esigenze reali e a un ulteriore intervento per rendere il Paese più capace di affrontare le difficoltà. Quindi per queste ragioni, nel confermare il nostro sostegno all'azione del Governo, annuncio il voto favorevole del gruppo Lega al decreto in esame.
2: Grazie senatrice Minasi. Senatore Irto.
11: Grazie Presidente, colleghi. Dopo una giornata di questo tipo, con il confronto mancato anche in quest'Aula, prima in Commissione, nelle Commissioni, ottava e quinta e poi in Aula, vorrei porre delle domande che forse probabilmente non ci stiamo facendo abbastanza, né qui né il Governo. Quanto ci costa oggi la vita in Italia? Quanto costa un lavoratore raggiungere il proprio posto di lavoro? Quanto costa un papà, una mamma accompagnare i figli a scuola, comprare i libri, il materiale scolastico che serve? Quanto costa il trasporto di merci o coltivare un terreno? Quanto costa mandare avanti una piccola impresa oggi nel nostro paese? Queste domande che faccio io, che appaiono anche banali, però purtroppo se le fanno tutti i giorni, da mesi e mesi, milioni di cittadini costretti a fare i conti con il prezzo dei carburanti, con gli aumenti che gravano sui beni essenziali e di prima necessità. Non stiamo parlando del concedersi una settimana di vacanza in più, stiamo parlando di comprare il latte, il pane, l'acqua, di pagare le bollette. Tantissime famiglie hanno già ridotto le spese per riuscire a rientrare con le spese mensili e hanno rinviato molti acquisti necessari. E nonostante i sacrifici che hanno già fatto, ora una famiglia deve persino fare i conti su quanta benzina o diesel mettere a settimana o quante volte poterlo fare in un mese. Siamo all'assurdo. E cosa fa il governo davanti a una palese e pesante crisi? Butta giù un decreto, parentesi, l'ottavo decreto sul tema, sulla materia prezzi dei carburanti, che piuttosto che prendere in mano la situazione, affrontarla direttamente, raggira le necessità del Paese, tirando sempre e solo in mezzo la situazione geopolitica e facendone uno scaricabarile personale. Ora, è chiaro, conosciamo tutti bene le tensioni internazionali e le oscillazioni del prezzo del petrolio. La politica però è nel pieno delle sue facoltà se riesce a scegliere come distribuire i costi delle crisi e come intervenire per proteggere i cittadini. È il suo compito, è il compito della politica, per definizione. Abbiamo provato a dirlo anche oggi a chi rivendicava i pareri contrari ai nostri emendamenti. Vede Presidente, la storia dell'adattarsi perché non si può fare altrimenti è superata. Per milioni di persone il carburante è una spesa obbligata e inevitabile. Non penso solo ai pendolari che ogni giorno viaggiano da una città all'altra per andare al lavoro. Penso a studenti, a pazienti, a medici, infermieri, operatori sanitari che fanno decine e decine di chilometri per raggiungere un ospedale. E penso anche a chi abita nei piccoli comuni e soprattutto quelli delle aree interne, che hanno più difficoltà a spostarsi se non con i mezzi personali, perché il trasporto pubblico o non c'è o è insufficiente. Ogni riferimento al ministro Salvini è puramente voluto. Chi si dovrebbe occupare dei trasporti si occupa di altro in questo paese. E in tutto questo chi colpisce l'aumento dei costi? Colpisce chi ha redditi più bassi, chi non ha alternative. Mi sembra scontato dirlo, ma vista la capacità del governo di ignorare le condizioni del paese, è bene farlo, e alla discussione avuta oggi in aula ne è l'ulteriore conferma. Da settimane migliaia di agricoltori e allevatori sono scesi in strada in Calabria. Segnalo che qualche membro del governo aveva sminuito quelle proteste. Purtroppo però quelle proteste adesso sono allargate a tutte le regioni del Mezzogiorno. Allo stesso tempo qualche esponente della destra regionale ha provato a dividere anche gli stessi agricoltori e la risposta è stata che le manifestazioni sono aumentate, si sono anche legati, uniti anche i pescatori, i trasportatori e gli allevatori. Ma su cosa protestano? Protestano per il costo del gasolio agricolo, dell'energia, dei trasporti e per i prezzi riconosciuti ai produttori che spesso non remunerano il lavoro in maniera adeguata. In queste settimane, e continuano ancora oggi, e continueranno anche domani, chiedono risposte, ma la loro protesta è rimasta inascoltata dal governo ed è finita nell'ombra anche da parte dei media nazionali, anche dal servizio pubblico nazionale, anche mi riferisco alla RAI che non ha detto una parola rispetto alle proteste che ci sono state e che continuano a esserci in questi giorni mentre noi parliamo. E allora chi protesta sono lavoratori e lavoratrici che difendono le loro aziende, i loro posti di lavoro e intere comunità locali. Alle manifestazioni hanno partecipato e stanno partecipando famiglie che lavorano la terra, agricoltori e agricoltrici che lo fanno da generazioni e oggi a causa delle condizioni di caro vita e caro energia hanno paura di non farcela. Una condizione che non riguarda solo quella regione, è un osservatorio semmai, perché si è già allargato alle altre regioni del Mezzogiorno ed è un osservatorio delle difficoltà che toccano tutte le aree del paese che vivono di agricoltura e non solo e che coinvolgono intere filiere. Perché se aumentano i costi per produrre e trasportare cibo, gli effetti si vedono nei prezzi dei supermercati e dunque pesano anche sui consumatori. È un cane che si morde la coda. Dal lato produttivo ci sono coltivatori, gli allevatori, i trasportatori. Dal lato consumo ci sono i cittadini. E quindi il problema è duplice. Il reddito sempre più basso dei lavoratori e ridotto potere d'acquisto delle famiglie. Stessa cosa per gli autotrasportatori, gli artigiani, i commercianti, le piccole imprese. Per questa categoria il carburante riduce margini già risicati. Ecco, vede Presidente, ci sono alcuni dati ufficiali dell'Istat che fotografano meglio di qualunque altra cosa l'aumento crescente delle spese essenziali che grava in maniera inevitabile sui bilanci familiari, soprattutto su quelli più modesti. Mi riferisco ai dati che ci raccontano che nel 2025 la spesa media mensile delle famiglie per mangiare e bere ha superato i 550 euro mese rispetto ai 330 di un anno prima. Sostanzialmente c'è un aumento gigantesco a cui va aggiunto le famose bollette che oggi sono alle stelle, i trasporti e i costi riferiti alla casa. C'è poi il tema della salute che non vorrei venisse trascurato. La spesa farmaceutica sostenuta dai cittadini è un costo rilevante, soprattutto per le persone anziane, per i malati cronici e per le famiglie con redditi bassi. E purtroppo sono spese che non possono essere rinviate. E allora queste ulteriormente gravano sul costo delle famiglie. Come Partito Democratico abbiamo presentato proposte concrete per permettere alle famiglie e alle imprese di respirare. Abbiamo proposto un meccanismo di accisa mobile con maggiori entrate dell'IVA da legare all'aumento del prezzo del petrolio per attenuare il carico fiscale dei carburanti. E abbiamo chiesto una riduzione più estesa dell'accise, così come sostegno ai lavoratori che si muovono in macchina, interventi per le imprese agricole di trasporto e maggiori risorse per il trasporto pubblico locale. Avete detto no in commissione, avete detto no in aula. Abbiamo anche proposto un contributo straordinario per gli operatori energetici, con criteri chiari di definizione e nel rispetto dei vincoli finanziari. Attraverso lei, lo dico al collega Borghi, perché noi abbiamo fatto proposte precise, con criteri precisi e con il rispetto dei vincoli finanziari, per far sì che una parte delle risorse sostenga chi sta subendo la crisi. Anche su questo, vergognosamente, avete detto no in commissione e in aula. E poi, colleghi, c'è anche un tema politico, che è un tema di coerenza, che non può finire nel dimenticatoio. Quando sedeva all'opposizione la presidente Meloni, piccola parentesi, visto l'intervento che ieri ha fatto in aula, sembra continuare a sedere all'opposizione, c'è un piccolo particolare, governa il paese da 4 anni, ma quando sedeva ufficialmente all'opposizione, oggi ufficiosamente all'opposizione, chiedeva anche strillando interventi sulle accise, abolizioni di qua, promesse di là. Oggi che governa e deve rispondere delle proprie scelte si è rimangiato tutto e addirittura neppure ne parla, ieri nemmeno una parola sulle tante proteste degli agricoltori e degli imprenditori, tentando di nascondere le sue stesse promesse. In ogni caso non ci sembra che ci stia riuscendo bene, considerato che nelle piazze, nelle strade, gli italiani stanno chiedendo di poter tornare a vivere e hanno tutto il diritto di sapere perché lei, perché questo governo si sono rimangiati la parola. Si chiama responsabilità, è una responsabilità che né il governo né la maggioranza sta dimostrando avere. E le famiglie non possono rinviare fino a data da destinarsi le spese necessarie. Gli allevatori non possono fermare le loro attività, così come gli agricoltori, gli autotrasportatori, le piccole e medie imprese. La politica non può vivere in emergenza continua. Questo è l'ottavo decreto che continua a non risolvere il tema del caro carburante. Deve anticipare la politica e quando questo non è possibile deve subito rispondere con meccanismi adeguati ed efficienti che permettano di andare oltre l'emergenza. In questo caso noi abbiamo proposto investimenti nel trasporto pubblico, nell'efficienza energetica, nelle fonti rinnovabili, nelle infrastrutture. Lo abbiamo detto diverse volte in più provvedimenti, per ridurre la dipendenza delle oscillazioni dei mercati e permettere alle imprese di ritrovare serenità. Ecco, Presidente, mi rivolgo a chi oggi ha fatto rifornimento e ha guardato il totale del display nel distributore, ma mi rivolgo anche a chi? A quel sindaco che qualche ora fa, il sindaco di Santa Sofia De Piro, non ha potuto far fare il rifornimento allo scuolabus comunale perché in molti distributori non c'è il carburante. Io vorrei che quest'Aula e il Governo si occupasse dei problemi veri degli italiani che stanno vivendo in questo momento, il qui ed ora. E quindi mi rivolgo alle persone che devono pagare l'affitto, il mutuo, le bollette e devono fare la spesa questo mese. Mi rivolgo ai lavoratori sfiancati dagli orari e dalla fatica, che nonostante i sacrifici vedono sempre più diminuire i loro risparmi alla fine del mese. Le difficoltà delle persone hanno urgentemente bisogno di una risposta tangibile, qui ed ora. Il nostro giudizio sul decreto quindi nasce dalla realtà, perché il costo della crisi non può pesare soprattutto sulle fasce più deboli. Perché oltre all'Italia dei privilegi, c'è un'Italia che lavora, che produce, che coltiva la terra, che trasporta merci, che assiste gli anziani, che accompagna i figli a scuola tutte le mattine. È un paese, una gente che chiede di poter vivere dignitosamente del proprio lavoro. È a quell'Italia che bisogna dare risposte, non raccontare l'ennesima storia, non possiamo, non riusciamo, che si sentono dire ogni mese, da mesi. Per l'insufficienza delle misure previste e per l'inadeguatezza di questo decreto rispetto alle necessità di famiglie e imprese, annuncio il voto contrario del Partito Democratico, perché gli italiani hanno già sostenuto sacrifici enormi. Ora tocca al governo, dovrebbe toccare al governo, ma non c'è riuscito per 4 anni a assumersi la responsabilità che non si è assunto fino ad ora. Non è più possibile che il governo giochi sulla pelle dei cittadini.

Siamo ancora una volta in quest'aula impegnati ad affrontare uno di quei temi che ha caratterizzato l'intera legislatura, anzi direi anche la precedente, ma forse questo qualcuno se lo dimentica. È un tema sul quale il governo Meloni è intervenuto in maniera assolutamente incisiva e determinata in tutti questi 4 anni. Io ho ascoltato la discussione, sicuramente interessante, a volte con i temi, con i toni particolarmente accesi. E mi sono accorto una cosa molto semplice, che dagli interventi dei rappresentanti del centro-sinistra e anche dai suoi emendamenti, oggi il centro-sinistra, cari colleghi, hanno tutte quelle risposte che non avevano quando governavano e che non hanno neanche applicato quando nel 2022 c'erano questi problemi. E mi viene da dire, senatrice Di Girolamo, che vi fa bene stare all'opposizione. Bravo. E quindi noi vi auguriamo di rimanerci a lungo, visto e considerato che state trovando tutte quelle soluzioni che non avevate. E io ho anche sentito il senatore Irto che faceva delle domande, poneva delle domande all'Aula rispetto a quanto costa la vita quotidiana delle famiglie e delle imprese, e mi chiede oggi di dare una risposta. Non mi sottraggo. Costa esattamente quanto costava nel 2022, per capirci, quando governava il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, perché i livelli dei costi energetici, forse non ve ne siete accorti 4 anni fa, ma oggi sono in linea rispetto a quello del 2022. Ma non è una consolazione questo, attenzione, è soltanto per farvi capire che i vostri attacchi di questi giorni, di questi mesi, sono assolutamente strumentali, perché sapete perfettamente che... E sapete perfettamente che il caro energia non dipende da scelte del governo, ma da una congiuntura internazionale che purtroppo provoca l'aumento dei costi. E vi voglio anche segnalare una cosa, che mentre in tutte queste settimane voi le avete passate davanti ai distributori con la speranza che aumentasse la benzina per poter attaccare il governo Meloni, il governo Meloni era impegnato per tentare di dare delle risposte al caro energia per gli agricoltori, per gli autotrasportatori, per le famiglie, per le imprese a quali va la vicinanza, e lo stiamo dimostrando. 60 miliardi sono gli interventi messi in campo in questi anni dal governo Meloni: l'ampliamento del bonus sociale, il taglio bollo che riguarda 14,4 milioni di autovetture, ma anche su quello voi non siete d'accordo, il taglio delle accise, anche con le accise mobili. In Europa stiamo richiedendo a gran voce la riforma degli ETS, che potrebbero provocare ulteriore aumento dei costi. Abbiamo ottenuto una flessibilità che anche in questo caso utilizzeremo per tentare di risolvere in maniera strutturale i problemi energetici dell'Italia. E per risolvere in maniera strutturale i problemi energetici dell'Italia dobbiamo raggiungere l'indipendenza energetica. Anche qui ho sentito molto parlare delle rinnovabili, noi saremmo i nemici delle rinnovabili. Vi faccio anche questa volta notare che la potenza installata negli ultimi anni con il governo Meloni è aumentata del 40% rispetto a quando governava il centrosinistra. Siamo riusciti
ad ottenere dalle compagnie petrolifere anche uno sconto sul costo della benzina e senza mettere un euro da parte dello Stato. E allora dall'altra parte che cosa ci troviamo? Ci troviamo il centro-sinistra che, mentre noi lavoriamo per un mix energetico

0: energetico, loro dicono no al nucleare, non all'utilizzo delle energie naturali italiane e perfino no alle rinnovabili, considerando che dove governate avete bloccato anche queste. E allora, cari amici, come sempre dimostrate di non avere idee, di non avere programmi, di non avere una visione. Allora qual è il vero volto dell'Italia? Che da una parte c'è il centrodestra con la sua concretezza e dall'altra parte c'è il centrosinistra con le sue contraddizioni. Da una parte c'è questa maggioranza con la sua chiarezza e dall'altra parte il centrosinistra con la sua confusione. Da una parte c'è un governo che decide, dall'altra parte c'è un centrosinistra che litiga assolutamente con tutto, su tutto. E allora andiamo avanti con il governo Meloni, gli italiani lo sanno quello che stiamo facendo ed è per questo che annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
1: Grazie senatore Sigismondi, c'è una dichiarazione in dissenso del senatore Lorefice che ha 3 minuti.
2: Sì, grazie presidente, colleghi, governo. E allora, siamo arrivati al dunque. Io, ai colleghi di maggioranza, mi avete convinto con le vostre arringhe d'aula, mi avete convinto, anche perché finalmente siete riusciti, e in questo caso permettetemi di tirar dentro alla discussione Lewis Carroll, e vi racconterò la favola che voi avete raccontato agli italiani: Giorgia nel paese delle meraviglie. E dopo che il bianconiglio Sigismondi ha fatto la ringa finale, voi avete raccontato agli italiani il fantastico mondo di
1: senatore Giorgia. È una dichiarazione in dissenso questa dal suo gruppo,
2: presidente, alla fine.
1: Come vota? Qual è il voto? Sì.
2: Il mio voto in dissenso è legato a questo: i colleghi mi hanno convinto, gli italiani hanno sentito in che modo il governo della nazione ha provveduto a trovare soluzioni a temi incipienti, e pertanto nella nuova favola di Giorgio nel paese delle meraviglie ormai abbiamo trovato la soluzione a ogni problema degli agricoltori, abbiamo trovato la soluzione al problema dei trasportatori, bucheremo di nuovo la nostra nazione con tante trivelle, e il bianconiglio con Giorgia e la sorella Arianna sul prato del...
1: Senatore, la prego, faccia la dichiarazione di voto e dica qual è il suo voto.
2: Presidente, io penso di argomentare, non è una novità, non ho utilizzato né improperi.
1: Devo sospendere l'aula. Senatore, ci dica qual è il suo voto, per favore, e concluda.
2: Mi astengo, presidente.
1: Va bene. Passiamo quindi al voto finale. Pongo in votazione senatore Irto.
3: Grazie presidente, per chiedere la verifica del numero legale, grazie.
1: Appoggio alla verifica del numero legale. L'appoggio c'è. Numero legale, apriamo alla verifica del numero legale. Chiudiamo la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale e quindi pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 10 settembre 2026 numero 157. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, senatore Iannone, risponde d'intesa con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste all'interrogazione numero 2580 del senatore Fina ed altri concernente la valorizzazione del personale forestale nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri. Prego, sottosegretario.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, come ricorderete la soppressione del Corpo Forestale dello Stato è stata disposta dal decreto legislativo numero 177 del 2016 nell'ambito della cosiddetta riforma Madia-Renzi ed ha rappresentato una delle più controverse operazioni di riassetto delle amministrazioni di sicurezza e tutela ambientale realizzata negli ultimi decenni. Tale intervento ha determinato il trasferimento della quasi totalità del personale nell'Arma dei Carabinieri, imponendo il passaggio da uno status civile ad uno status militare e dando luogo nel corso degli anni a un ampio contenzioso nazionale ed europeo. In particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo è stata investita di numerosi ricorsi concernenti gli effetti della militarizzazione del personale forestale e le conseguenti limitazioni ai diritti sindacali e associativi. Il Governo ha più volte evidenziato il valore storico, professionale e identitario delle competenze forestali e ambientali maturate dal personale proveniente dal Corpo dello Stato, la cui soppressione ha comportato il rischio di disperdere un patrimonio di competenze specialistiche fondamentali per la tutela delle foreste, dell'ambiente, della biodiversità e del territorio. L'azione dell'esecutivo è stata pertanto rivolta al progressivo recupero delle distorsioni prodotte da una riforma che ha inciso profondamente sull'assetto delle funzioni forestali e sullo status giuridico di migliaia di operatori, valorizzando oggi quelle competenze che rappresentano una risorsa strategica per la tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio agroforestale nazionale. In questa prospettiva il Governo ha posto una rinnovata attenzione istituzionale per il settore forestale, lavorando nell'ottica del progressivo recupero delle competenze tecnico-operative connesse alla missione forestale del Ministero, attraverso il rafforzamento delle strutture competenti, lo stanziamento di risorse specifiche nell'ambito delle più recenti leggi di bilancio e la valorizzazione della professionalità tecnica e specialistica del settore. Infatti oggi con la legge di bilancio per il 2023, legge numero 197 del 2022, articolo 1, commi 666 e 667, il Governo ha avviato un rafforzamento delle capacità operative dell'Arma dei Carabinieri, cui ha fatto seguito il progressivo incremento dei reclutamenti nel ruolo forestale con l'assunzione straordinaria di un contingente di 120 unità. Questo processo è stato poi ulteriormente consolidato con il decreto legge numero 63 del 2024, convertito dalla legge 101 del 2024, che ha rafforzato il coordinamento funzionale del MASAF sul comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Tale percorso si è accompagnato allo sviluppo di nuclei specializzati e di strumenti di coordinamento finalizzati a rendere più efficaci le attività di tutela del patrimonio forestale e agroambientale nazionale, nell'ottica di un graduale ripristino della centralità delle funzioni forestali, il cui ruolo era stato significativamente ridimensionato a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato. Per superare le criticità generate dalla riforma del 2016 sono stati adottati interventi normativi ed amministrativi. In questa direzione si colloca il decreto del Ministero della Difesa del 3 maggio 2024, adottato su proposta del Ministro dell'Agricoltura, che ha potenziato il comando dei Carabinieri per la tutela agroalimentare mediante l'incremento delle dotazioni organiche e l'istituzione di nuovi nuclei territoriali specializzati, nel caso di Bergamo, Verona, Firenze, Oristano, Avezzano, Bari e Reggio Calabria. Tale intervento rappresenta un segnale concreto nella volontà di questo governo di rafforzare i presidi operativi dedicati alla tutela delle filiere agricole, agroalimentari e forestali e di ricostruire una governance pubblica più forte ed efficace del settore. In tal senso stiamo lavorando per ampliare il numero dei nuclei anche in altre città italiane. Per quanto riguarda la valorizzazione delle competenze specialistiche, dai dati forniti dall'Arma dei Carabinieri emerge che il comparto forestale, ambientale e agroalimentare continua a mantenere una propria specificità organizzativa e professionale. In tale quadro il Ministero dell'Agricoltura si avvale del supporto specialistico assicurato dal CUFA per il proseguimento degli obiettivi di tutela, il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse forestali e agroalimentari. Dal 1 ottobre 2026 il personale appartenente al ruolo forestale e specializzato nei settori forestale, ambientale e agroalimentare ammonta a 6.118 unità. Inoltre, nel corso degli anni sono state adottate misure di riassetto organizzativo volte a rafforzare il settore attraverso il recupero di posizioni di impiego specialistiche, di potenziamento delle strutture dedicate alla tutela agroalimentare e ambientale e la valorizzazione dei reparti ad alta specializzazione. Con riferimento alle politiche di reclutamento e formazione, l'ARMA provvede annualmente all'immissione di personale specializzato nel ruolo forestale e a tal fine di perseverare il patrimonio di competenza tecnico-scientifiche e investigative maturato nel settore, ha sviluppato specifici percorsi formativi e di aggiornamento professionale. Risultano inoltre istituiti percorsi dedicati alla qualificazione del personale nei comparti forestale, ambientale e agroalimentare, nonché figure professionali specialistiche quali gli ispettori ambientali e agroalimentari. Nel 2023 è stata altresì disposta la ridenominazione delle stazioni dei Carabinieri forestali e parco in nuclei dei Carabinieri forestali e parco, misura finalizzata a rendere maggiormente riconoscibile la specialità forestale all'interno dell'organizzazione dell'ARMA. Particolare attenzione è stata dedicata anche al rafforzamento delle capacità operative nel settore ambientale e della biodiversità. In tale ambito si segnala l'istituzione del Centro di Eccellenza per la tutela ambientale di Sabaudia e l'avvio di iniziative di formazione e cooperazione finalizzate alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità. Il CUFA svolge inoltre attività di monitoraggio delle foreste, di controllo del territorio e di supporto ai programmi nazionali concernenti l'inventario forestale e l'osservazione dello stato di salute degli ecosistemi, anche mediante l'impiego di tecnologie innovative e sistemi di telerilevamento satellitare. Con riguardo alle risorse impiegate per il mantenimento dell'efficienza operativa, l'Arma dei Carabinieri ha riferito che le esigenze manutentive delle strutture della specialità forestale sono oggetto di costante finanziamento e monitoraggio. È stato inoltre avviato un piano di razionalizzazione infrastrutturale volto a migliorare l'efficienza logistica e la disponibilità di alloggi di servizio. Sul versante del rinnovo dei mezzi, dal 2017 ad oggi risultano acquisiti circa 1.600 veicoli per un valore complessivo di oltre 53 milioni di euro e sono in corso ulteriori programmi di ammodernamento della flotta e delle dotazioni specialistiche destinate alle attività forestali, ambientali e agroalimentari. Per quanto concerne le verifiche sullo stato di esercizio delle funzioni attribuite al CUFA, occorre ricordare che la gestione del personale, l'organizzazione dei reparti e l'impiego delle risorse umane rientrano nella competenza dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa. Assicuriamo che il Governo, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, continuerà a garantire ogni utile informazione al Parlamento al fine di consentire una compiuta valutazione degli effetti della riforma introdotta dal decreto legislativo numero 177 del 2016.
1: Grazie senatore Iannone. Interviene in replica la senatrice Camusso.
5: Grazie Presidente. Non credo che possiamo dichiararci soddisfatti di questa risposta, perché al di là di una cosa che almeno personalmente posso condividere, cioè che è stata una controversa operazione di riassetto e che soprattutto, come dire, univa due cose che avevano assolutamente delle difficoltà e soprattutto proponeva una militarizzazione di corpi che avevano una funzione sostanzialmente civile. Devo dire che almeno allora ci si fermò qui, mentre invece questo governo continua a militarizzare dai vigili del fuoco a qualunque altra cosa in tutti i suoi decreti. Però vorrei ricordarle che quando si fu fatta questa operazione noi eravamo in vigenza di un articolo della Costituzione sui temi ambientali differente da quello che c'è ora. Cioè il Paese ha nel frattempo preso con se stesso degli impegni e che diventano quindi degli obblighi costituzionali sulla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi. Quindi il quadro che lei ci ha fatto è un quadro che in realtà prova ad affermare, poi vedremo che i numeri dicono delle cose diverse, prova ad affermare che in realtà quelle funzioni hanno cambiato il colore della divisa, il colore delle automobili, ma sono rimaste intatte. In verità, se ragioniamo, in questi 9 anni dal decreto si è perso il 22% del personale che riguardava quelle che allora erano i forestali. State perse circa quindi 165 professionalità specializzate ogni anno. Pensavo che il CUFA fosse rimasto a un dato che era 6.131, lei mi ha detto che è 6.118, quindi ancora meno, quindi l'organico è diminuito nei fatti del 15%. Dei nuclei, in realtà di bisogno ce n'era ancora di più. È che continuate ad immaginare, da un lato, che le risorse possono diminuirsi anche se sono aumentati gli impegni che ci sono, ma anche il fatto che potete continuare a non avere delle specializzazioni. E questo mi pare il punto fondamentale, perché gli ingressi che sono stati fatti sono ingressi in cui si fanno delle operazioni generaliste di nuclei che hanno funzioni generaliste, che dentro non hanno le specializzazioni che sono necessarie, così come forse sarebbe utile ragionare sul fatto che anche la catena di comando deve avere in sé quelle competenze specialistiche, perché non è la stessa cosa occuparsi di ordine pubblico e di funzione dei carabinieri o occuparsi di ambiente, biodiversità, tutela della qualità agricola e della qualità ambientale. Allora la cosa che vorremmo ribadire, che quindi richiediamo nuovamente al governo, è quello che gli organici siano colmati, perché siamo lontani dai numeri del reclutamento del CUFA, e soprattutto che vengano mantenuti nell'ambito delle specialità, e quindi questo vuol dire riaprire i ruoli dei periti e dei revisori, perché sono queste poi le specialità che servono, di non cambiare come prevedrebbero l'applicazione integrale di quella riforma, la cosiddetta terza fase, quindi di non incidere sulla catena specialistica finché non si saranno fatte fino in fondo le valutazioni di impatto, e infine quello di avere una relazione annuale alla Camera sull'attuazione di tutto questo, onde verificare se gli impegni che abbiamo assunto nella Costituzione siano effettivamente mantenuti.
1: Grazie senatrice Camusso. Il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti, senatore Iannone, risponde d'intesa con il Ministero della Giustizia all'interrogazione numero 2406 del senatore Nicita, concernente i recenti casi di decesso di detenuti a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti.
4: Grazie Presidente. L'interrogazione tocca temi di primaria rilevanza per il sistema penitenziario: il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti negli istituti, la sicurezza, la tutela della salute mentale, il sovraffollamento e la consistenza degli organici. Siamo di fronte a fenomeni complessi, maturati nel tempo e profondamente radicati, che non possono essere affrontati mediante interventi episodici o emergenziali. Il Governo ha pertanto definito una strategia organica volta anzitutto ad ampliare l'accesso alle misure alternative per le persone detenute con dipendenze. Lo scorso agosto è stata approvata la legge 140 del 26, fortemente voluta dal Governo, sulla detenzione domiciliare per il recupero e il reinserimento sociale dei tossico alcol dipendenti, destinata proprio a consentire l'esecuzione della pena in una struttura terapeutica come alternativa al carcere. L'azione del Governo si è diretta inoltre a rafforzare le comunità terapeutiche e i programmi trattamentali, potenziare la tutela della salute mentale e rendere più tempestive, nei casi previsti dalla legge, le procedure di espulsione dei detenuti stranieri extracomunitari. Quanto ai tragici eventi richiamati nell'interrogazione, in entrambi i casi sono stati immediatamente attivati i soccorsi, le indagini ispettive e gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Le cause sono tuttora in corso di definizione. Sul piano nazionale, nel 2025 si sono registrati 233 decessi, di cui 74 per suicidio. Dal 5 ottobre 2026 i decessi registrati sono 193, di cui 55 per suicidio. Pur in presenza di un andamento decrescente, si tratta di dati che richiedono la massima attenzione istituzionale, rigore e continuità nell'azione di prevenzione. Sul versante della prevenzione e del reinserimento, per il 2025 il Fondo per il recupero e il reinserimento dei detenuti è stato incrementato a oltre 4,5 milioni di euro, destinati a progetti in ambito sanitario e psichiatrico. A tali risorse si aggiungono due progetti approvati dalla Cassa delle Ammende per complessivi 5 milioni di euro, volti a rafforzare la mediazione culturale e l'osservazione psicologica, nonché ulteriori stanziamenti che hanno triplicato il budget rispetto al 2023, portandolo complessivamente a circa 14,5 milioni di euro. È stato inoltre istituito un gruppo di lavoro per la prevenzione dei suicidi, con il compito di elaborare protocolli operativi e promuovere la formazione del personale, nel quadro di un approccio integrato e multidisciplinare. A queste misure si accompagna un deciso rafforzamento dei presidi di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. In collaborazione con i provveditorati regionali è stato avviato un programma nazionale di contrasto all'impiego illecito dei droni. Sono già operativi 63 dispositivi antidrone, mentre altri 4 sono in fase di collaudo e 2 in imminente acquisizione. e inoltre allo studio l'impiego dei cosiddetti nasi elettrici, dispositivi basati su sensori chimici avanzati capaci di rilevare sostanze stupefacenti e materiali impiegati per occultarle. È stato altresì sviluppato un programma nazionale di schermatura passiva in quota attraverso l'installazione di reti antidrone e antigetto nelle aree detentive maggiormente esposte a sorvoli non autorizzati e a lanci dall'esterno. Alla data odierna il programma interessa 42 istituti. Parallelamente il governo è intervenuto sul fronte delle comunicazioni telefoniche illecite e della videosorveglianza, finanziando interventi di schermatura in 19 strutture per un investimento complessivo di circa 2,42 milioni di euro. Con specifico riguardo alla casa di reclusione di Augusta, nel dicembre del 2025 è stato assegnato un Jammer Nobel, il cosiddetto fucile antidrone. Il provveditorato regionale, al provveditorato regionale sono stati inoltre destinati fondi extra budget per complessivi 500.000 euro, finalizzati a rispondere alle esigenze degli istituti nel distretto e a potenziare e ampliare i relativi presidi e impianti. Sul fronte del sovraffollamento, il programma di edilizia penitenziaria procede secondo le tempistiche previste e contempla il recupero di 10.790 posti entro il 31 di dicembre del 2027. Entro il 2028 si aggiungeranno ulteriori 560 posti, grazie alla realizzazione di 7 nuovi padiglioni finanziati con il fondo complementare al PNRR. Gli interventi già conclusi hanno consentito di ripristinare circa 1.170 posti. Un impegno altrettanto significativo riguarda il progressivo rafforzamento degli organici. Il distretto siciliano ha beneficiato di nuove assegnazioni nei diversi ruoli del corpo. Tra le più consistenti, 182 agenti nel 2024, 138 nel gennaio del 2025 e ulteriori 306 unità nell'ambito della mobilità collegata al 185esimo corso. Al termine del primo e del secondo scaglione del 186esimo corso, gli istituti siciliani hanno registrato un incremento complessivo di 278 unità. A queste si aggiungeranno ulteriori 949 unità, 296 provenienti dal 186esimo corso e 653 dal 187esimo corso con il terzo scaglione, il cui avvio è previsto per il 9 ottobre 2026. L'azione del governo si sviluppa dunque lungo una direttrice chiara e coerente: rafforzare la sicurezza, investire nella prevenzione e nella tutela della salute, sostenere il personale, affrontare in modo strutturale il sovraffollamento. L'obiettivo è costruire un sistema penitenziario più sicuro, efficiente e pienamente rispettoso della dignità della persona. Un sistema nel quale l'affermazione della legalità e la funzione rieducativa della pena procedano insieme, in piena coerenza con i principi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione.
1: Grazie sottosegretario Iannone, do la parola al senatore Nicita per la replica.
6: Grazie Presidente, io non posso dichiararmi soddisfatto per due ragioni. La prima è che parliamo di una interrogazione di un po' di tempo fa e la seconda perché non so se questa sia la quarta o la quinta interrogazione che faccio sui medesimi penitenziari in questi 4 anni e siamo sempre al solito punto, e cioè che ci sono annunci di interventi che si faranno. Siamo arrivati alla fine della legislatura con il governo più longevo, ma sulla questione delle carceri, oggettivamente, secondo tutti i dati, tutti gli osservatori nazionali e internazionali, la situazione in Italia è lontana da quella raccontata e immaginata dall'articolo 27 della nostra Costituzione, che parla di restrizione della libertà e non di restrizione della dignità delle persone. Ora, questa interrogazione faceva riferimento ad ennesimi decessi, probabilmente per overdose. Il ministro ci conferma che non ci sono sviluppi sulle indagini, ma il tema non è semplicemente quello di impedire che la droga possa entrare nelle carceri. Il tema è capire innanzitutto come le condizioni delle nostre carceri possono incrementare situazioni di alienazione e di disperazione. I dati che lei cita, signor sottosegretario, sono molto più grandi di quelli che avevo messo io nella interrogazione. Se c'è qualcuno che si suicida di meno al mese attuale, questo non significa che c'è un miglioramento. Se visitate le carceri, soprattutto quelle della Sicilia, che io visito abitualmente, vi rendete conto che vi sono problemi di organizzazione, vi sono problemi di assistenza sanitaria, non parliamo di assistenza psicologica, vi è un sottodimensionamento del personale, vi è anche un personale non qualificato o comunque qualificato per posizioni diverse da quelle che sono previste nell'organico. Noi abbiamo avuto sia il carcere di Brucoli sia quello di Cavadonna con molteplici insurrezioni vere e proprie quest'estate, quando sono andato anche a visitare quelle condizioni, e peraltro in una eccezionale ondata di caldo. C'è un tema di sovraffollamento, ma c'è anche un tema più generale che poi ritroviamo nelle carceri, cioè di un approccio di penalizzazione continua, di puntare da parte di questo governo sulla criminalizzazione, sull'incremento dei reati, sull'ingrossamento di quelle che sono le posizioni nelle nostre stesse carceri, per poi lasciare questa umanità a se stessa, altro che alla rieducazione della pena. Dopodiché, apprendo che ci siamo dotati, o che il governo si sta dotando, di tutta una serie di strumenti anche militari per abbattere i droni, ecco, il tema è come trattare invece la vera dipendenza, la tossicodipendenza dentro le carceri, ma anche dentro il nostro stesso codice penale, perché poi alla fine è una filiera che ritroviamo intatta. Quindi, signor Ministro, signor Sottosegretario, io invito ancora il governo a porre particolare attenzione al tema delle carceri, dell'edilizia carceraria, del potenziamento del personale, del potenziamento sanitario e psicologico, della valutazione delle condizioni di fragilità, perché quello che avviene appunto nelle nostre carceri non è compatibile con il nostro articolo 27 della Costituzione, e sapete che c'è chi si occupa di diritti umani, sa benissimo che a un certo punto c'è una soglia molto sottile fra quella che è la restrizione delle libertà coerenti col nostro sistema penale e quello che invece diventa un accanimento che va contro la dignità delle persone. Se offendiamo la dignità delle persone nelle carceri, stiamo offendendo la dignità delle persone di tutti.
1: Grazie, senatore Nicita. Il sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti, senatore Iannone, risponde d'intesa con il Ministero della Giustizia all'interrogazione numero 2475 della senatrice D'Elia ed altri, concernente la situazione del carcere minorile Casal del Marmo di Roma. Prego, sottosegretario.
4: Grazie, Presidente. Desidero sin da subito chiarire con nettezza che questa amministrazione non ha sottovalutato né ignorato le segnalazioni provenienti dall'Istituto Penale per Minorenni di Roma, Casal del Marmo. Al contrario, proprio quelle segnalazioni sono state tempestivamente raccolte e valutate e hanno costituito la base per l'attivazione immediata dei canali istituzionali previsti dall'ordinamento. È bene ribadirlo con chiarezza. L'indagine penale oggi in corso ha tratto origini da formali comunicazioni e denunce trasmesse all'autorità giudiziaria dall'amministrazione stessa, sulla base delle relazioni di servizio e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di vigilanza. Questo dato è dirimente. Dimostra che i meccanismi di controllo interno hanno funzionato e che non vi è stata alcuna inerzia, alcuna tolleranza verso condotte incompatibili con lo Stato di diritto. Nelle more delle determinazioni dell'autorità giudiziaria, l'amministrazione competente ha comunque agito sul piano amministrativo e organizzativo, adottando misure immediate di tutela dell'utenza minorile. È stato assicurato che il personale asseritamente coinvolto non avesse contatti diretti con i detenuti. Sono stati disposti trasferimenti ad altre sedi operative e sono state adottate scelte gestionali prudenziali finalizzate a prevenire ogni ulteriore fattore di rischio senza anticipare giudizi di responsabilità. Il 21 agosto 2026 è poi pervenuta l'ordinanza emessa il 17 agosto 2026 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con la quale è stata applicata nei confronti di 3 unità di personale di polizia penitenziaria la misura cautelare della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio, estesa a tutte le attività in esso compresa, per la durata di 12 mesi dall'inizio dell'esecuzione. In esecuzione del provvedimento giudiziario già il 21 agosto 2026, questa amministrazione ha adottato nei confronti dei medesimi dipendenti i decreti di sospensione cautelare obbligatoria, ai sensi dell'articolo 7,1 del decreto legislativo numero 449 del 1992. Le indagini sono tuttora in corso e dunque molti elementi restano coperti da segreto investigativo. Questa amministrazione continua a seguire con la massima attenzione l'evoluzione del procedimento, nel rigoroso rispetto delle competenze dell'autorità giudiziaria e delle garanzie delle persone coinvolte, ed ha mostrato di adottare senza ritardo i provvedimenti amministrativi conseguenti alle comunicazioni ufficialmente ricevute. Quanto alle ispezioni, va detto con chiarezza che non sono state attese sollecitazioni esterne. Secondo prassi consolidata, è stata disposta una verifica ispettiva presso l'istituto. L'ispezione è stata svolta solo dopo il necessario nulla osta dell'autorità giudiziaria, proprio per evitare interferenze con le indagini. Gli accertamenti sono stati condotti con rigore e puntualità. Le risultanze sono state riferite a questa amministrazione, ma non possono essere divulgate perché collegate a un procedimento penale non definito. Parallelamente, l'attenzione di questo Dicastero resta altissima sul profilo della sicurezza fisica e psicologica dei giovani detenuti ed è strutturalmente fondata sull'intervento educativo, sulla presa in carica personalizzata e sulla prevenzione di ogni forma di abuso. In questa cornice si collocano il rafforzamento della collaborazione tra area sicurezza e area pedagogica, i progetti di supporto psicologico attivi presso l'Istituto e l'attuazione del Piano Nazionale per la Prevenzione del Rischio Autolesivo e Suicidiario nei servizi residenziali minorili, recepito da tutte le regioni. Non meno concreti sono gli interventi sulle condizioni materiali della struttura. Nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026 sono stati realizzati interventi significativi di manutenzione straordinaria e di ripristino a seguito degli eventi critici e i danneggiamenti che hanno interessato decine di stanze detentive e numerosi luoghi comuni, locali comuni. A tali interventi sono state destinate risorse rilevanti, superiori ai 500.000 euro complessivi, a conferma di un impegno costante e misurabile per garantire condizioni di sicurezza, igiene e vivibilità conformi agli standard normativi. Anche sul fronte del personale, questa amministrazione è intervenuta. I dati mostrano una dotazione assai più elevata e prossima alla piena copertura d'organico rispetto a quanto sostenuto dagli interroganti, e laddove si registrano criticità temporanee sono state attivate misure di supporto, ricognizioni nazionali e richieste di ulteriori assegnazioni, inclusi gli allievi agenti in uscita dei corsi di formazione. Il quadro è costantemente monitorato. In conclusione, una cosa può essere assicurata senza esitazioni, ovvero che questa amministrazione continuerà ad agire con rigore, avendo come obiettivo la tutela dei minori e il rispetto delle regole previste dallo Stato di diritto.
1: Grazie sottosegretario, interviene in replica la senatrice D'Elia.
7: Grazie presidente. Sottosegretario Iannone, lei risponde di concerto col Ministero della Giustizia, quindi non può sapere che questa non è la prima interrogazione su Casal del Marmo che io e altri eletti nel territorio di Roma e altri senatori in ogni caso facciamo, perché in questo paese, anche a seguito delle vostre politiche, la situazione delle carceri minorili è molto peggiorata. Dal decreto Caivano in poi c'è stato un aumento del 35% della popolazione detenuta. Le carceri minorili di questo paese erano un luogo, diciamo, avevano una esperienza, una tradizione di accoglienza molto diversa, e invece soffrono anch'esse oggi di sovraffollamento come quelle per adulti. Anzi, i giovani adulti, quelli cioè tra i 18 e 20 anni, sono cresciuti del 28%, mentre la popolazione generale carceraria è cresciuta del 17%. Quindi io ho ascoltato con grande attenzione, la ringrazio per le risposte, anche con la foga con cui il Ministero risponde, quasi una excusatio non petita sul fatto che si è subito intervenuti in questa situazione. Appunto, sappiamo dei 3 agenti sospesi, però il tema riguarda proprio la condizione difficile che vive oggi quell'istituto minorile, e una situazione che noi abbiamo potuto vedere fortemente deficitaria dal punto di vista degli spazi. È vero, come lei ha detto, che si stanno facendo dei lavori, e ci sono ancora i lavori in corso nella palazzina cosiddetta dei minori. La palazzina giovani adulti ha ancora dei grossi problemi strutturali. C'è in generale una fortissima carenza di spazi comuni idonei a poter fare delle attività. Lei ha fatto riferimento appunto all'area pedagogica. A me risulta che non ci sono spazi adeguati per corsi professionalizzanti finanziati dalla Regione Lazio, quindi non sto facendo una cosa di parte, cioè corsi di falegnameria, pasticceria, parrucchiere, orafo e altro, che non riescono a partire perché non ci sono i luoghi adatti. E così come i ragazzi che fanno l'alberghiero non possono svolgere la parte pratica del loro percorso per mancanza di spazi. Questi non sono, soprattutto in un istituto minorile, non lo sono mai se prendiamo sul serio la Costituzione e la funzione rieducativa della pena, ma le attività che i detenuti possono fare, tanto più in un istituto minorile, sono parte essenziale di questo percorso. Inoltre, l'ufficio comando del minorile ci risulta che nel mese di luglio ha fatto oltre 250 denunci nei confronti dei ragazzi detenuti. Questo significa che la situazione continua a essere molto complicata la vita lì dentro. È vero che è arrivato del nuovo personale, ma non, il Ministero ha ridotto i mesi di formazione del personale e non ci risulta che ci sia nessuna formazione che, finalizzata al lavoro in un istituto minorile. Persino il bando per l'incarico di direzione di istituti penali per minore, nuovamente aperto, guarda i direttori delle carceri per adulti. Noi crediamo che la questione dei minori e gli istituti minorili siano uno specifico a sé che merita del personale formato e attento, proprio perché soprattutto in questi istituti l'investimento sull'area pedagogica deve essere più forte e più attento. Ecco, quindi non posso essere soddisfatta della sua risposta, continuiamo a essere fortemente, fortemente preoccupati per quello che avviene a Casal del Marmo.
8: Grazie senatrice D'Elia. Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti, senatore Iannone, risponde all'interrogazione numero 2795 del senatore Lorefice ed altri, concernente il potenziamento dell'aeroporto di Comiso-Ragusa in relazione alle difficoltà dello scalo di Catania a causa dell'attività dell'Etna.
4: Grazie Presidente, onorevoli senatori, il rafforzamento dell'aeroporto di Comiso rappresenta un tassello fondamentale in una strategia più ampia di sviluppo infrastrutturale della Sicilia sud-orientale, una strategia che punta a migliorare l'accessibilità del territorio, sostenere la crescita economica e garantire una maggiore resilienza dell'intero sistema dei trasporti regionale. Comiso non deve essere considerato uno scalo isolato, ma una componente strategica di un sistema aeroportuale integrato, complementare e sinergico con Catania Fontana Rossa. E questa è la prospettiva riconosciuta anche dal Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, che attribuisce all'aeroporto ragusano un ruolo importante non soltanto per lo sviluppo del traffico aereo, ma anche per assicurare capacità aggiuntiva al sistema, soprattutto in occasione di lavori, limitazioni operative o situazioni emergenziali che possono interessare lo scalo etneo. In questa direzione ENAC e SAC hanno già avviato un percorso concreto attraverso la definizione di un piano di sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto di Comiso e mirato a incrementare progressivamente e a rafforzare la funzione strategica. Il Governo nazionale e la Regione Sicilia hanno stanziato complessivamente 47 milioni di euro attraverso i fondi di sviluppo e coesione destinati al potenziamento dell'offerta aeroportuale e alla realizzazione dell'area cargo, un'infrastruttura particolarmente importante per le prospettive di crescita economica e logistica del territorio. Gli interventi riguardano le infrastrutture di volo, il terminal passeggeri, le aree di sosta degli aeromobili, la viabilità aeroportuale e le strutture dedicate al traffico merci. Si tratta di una progettazione modulare e progressiva, pensata per accompagnare l'evoluzione della domanda e consentire allo scalo di accogliere quote significative di traffico proveniente da Catania qualora se ne riducesse o interrompesse temporaneamente l'operatività. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto nel luglio del 2026, quando le prime fasi del piano di sviluppo aeroportuale hanno ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il provvedimento di non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, permettendo così di proseguire l'iter attuativo degli interventi previsti. Naturalmente il potenziamento di un aeroporto non passa e non può prescindere dalla qualità dei collegamenti che lo rendono accessibile. Non basta infatti investire nello scalo, occorre costruire attorno ad esso una rete infrastrutturale efficiente, capace di collegarlo rapidamente ai principali centri urbani e ai poli produttivi del territorio. Sulla rete viaria assume particolare rilievo l'adeguamento dell'itinerario Ragusa-Catania, un'opera da circa 1,4 miliardi di euro che consentirà di migliorare i collegamenti tra le province di Ragusa, Catania e Siracusa, rafforzando anche l'accessibilità dell'aeroporto di Comiso grazie alla realizzazione dello svincolo di Coffa. I quattro lotti sono attualmente in corso di esecuzione, con ultimazione prevista tra il 2028 e il 2029. A questo si affianca il progetto della terza corsia della tangenziale di Catania per circa 15 chilometri e un investimento previsto di 630 milioni di euro, il cui progetto di fattibilità tecnico-economica è stato concluso e approvato. Con specifico riferimento alla richiesta del senatore interrogante in relazione allo sviluppo del sistema ferroviario, evidenzio che la priorità è modernizzare le infrastrutture, migliorare i tempi di percorrenza, aumentare la regolarità e la sicurezza del servizio e garantire una maggiore integrazione tra ferrovia, porti e aeroporti. Sulla direttrice Catania-Siracusa sono stati già attivati interventi di velocizzazione e sono in corso i lavori relativi alla variante Gormalunga e alla galleria Val Savoia, con l'obiettivo di ridurre i tempi di viaggio e migliorare l'accessibilità della stazione di Lentini. Ad Augusta procede il potenziamento del bacino ferroviario con una variazione e una nuova stazione insieme al progetto di collegamento ferroviario con il porto. Quest'ultimo rappresenta un intervento di particolare interesse anche sotto il profilo logistico e ambientale, perché può favorire il trasferimento di una quota maggiore del traffico merci dalla strada alla ferrovia. Un altro intervento significativo di valore territoriale è il ripristino della linea Caltagirone-Gela, interrotta nel 2011. Sono in corso i lavori sul tratto Caltagirone-Niscemi che interessano il viadotto crollato, altri 5 viadotti e la sede ferroviaria, mentre per il tratto Niscemi-Gela è in corso l'adeguamento della progettazione. L'obiettivo è ricostruire un collegamento stabile tra il bacino di Gela, Caltagirone e il nodo ferroviario di Catania, restituendo nuove opportunità di mobilità a territori che hanno bisogno di essere maggiormente connessi. Parallelamente proseguono i programmi di ammodernamento tecnologico e infrastrutturale delle direttrici Palermo-Catania-Messina e Messina-Siracusa, insieme al rinnovo dell'armamento ferroviario tra Bicocca e Siracusa. Particolare attenzione è inoltre dedicata alla direttrice Siracusa-Ragusa-Gela, alla riqualificazione delle stazioni, all'abbattimento delle barriere architettoniche, ai progetti per nuove fermate e allo sviluppo della metroferrovia di Ragusa. In questo percorso si inserisce anche l'introduzione progressiva del sistema ERTMS con la linea Canicattì-Siracusa, individuato per una prima attivazione per fasi del periodo compreso tra il 2027 e il 2029. Non possiamo inoltre trascurare gli investimenti strategici sul nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania e sul raddoppio della Messina-Catania tra Giampileri e Fiume Freddo. Si tratta di opere destinate a incidere profondamente sulla capacità della rete, sui tempi di percorrenza e sulla connessione tra i principali centri della Sicilia. Particolarmente importante per l'integrazione tra il trasporto ferroviario e il trasporto aereo è anche l'intervento previsto a Catania con l'interramento della tratta Acquicella-Bicocca e la trasformazione della fermata di Fontana Rossa in una vera e propria stazione ferroviaria attraverso l'incremento del numero dei binari. È un passaggio fondamentale per migliorare il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Catania e superare uno dei principali punti di congestione della rete. Per quanto riguarda più direttamente Comiso, la stazione ferroviaria è attualmente servita da 14 collegamenti giornalieri nei giorni feriali del periodo invernale, mentre il collegamento con Fontanarossa è disponibile con cambio. È inoltre previsto uno specifico approfondimento progettuale sul collegamento ferroviario con l'aeroporto di Comiso, mentre sono allo studio interventi di potenziamento e velocizzazione della direttrice Siracusa-Ragusa-Canicattì, che potranno contribuire a migliorare anche i collegamenti tra Catania e Comiso. Nel loro insieme, gli investimenti in corso sulla rete ferroviaria siciliana contribuiscono a rafforzare l'accessibilità e la resilienza dell'intero sistema di trasporti regionale. Anche gli interventi realizzati su direttrici diverse da quelle direttamente collegate alla Sicilia orientale concorrono a questo obiettivo, migliorando l'affidabilità della rete, favorendo l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto e garantendo maggiori alternative di mobilità in caso di criticità o interruzioni dei principali collegamenti infrastrutturali. In questo quadro, il potenziamento e la progressiva integrazione delle infrastrutture assumono un valore strategico anche per i collegamenti tra Catania e Comiso, contribuendo a rendere il sistema regionale più flessibile ed efficiente, maggiormente in grado di affrontare situazioni emergenziali come quella verificatasi in occasione della recente attività dell'Etna e delle conseguenti limitazioni operative dell'aeroporto di Catania. In tale circostanza la Regione Siciliana ha attivato una serie di misure per contenere i disagi per i cittadini e i viaggiatori,

0: su gomma, attivati servizi aggiuntivi anche attraverso il coinvolgimento di imprese di noleggio autobus con conducente, con oneri sostenuti dalla Regione, e introdotte specifiche agevolazioni per l'utilizzo del trasporto ferroviario regionale. Parallelamente è stato coinvolto il sistema regionale di protezione civile, anche mediante l'attivazione di punti informativi presso gli aeroporti interessati, per fornire assistenza ai passeggeri e informazioni tempestive sulle alternative disponibili. L'esperienza maturata nel corso dell'emergenza ha inoltre evidenziato l'esigenza di superare una gestione delle criticità esclusivamente contingente, attraverso la definizione di procedure condivise, strutturate e preventivamente organizzate. In questa prospettiva la Regione ha lavorato per definire procedure condivise tra i gestori aeroportuali, ENAC, gestori ferroviari, operatori del trasporto pubblico locale, protezione civile e strutture regionali, con l'obiettivo di disporre un modello operativo già pronto, capace di collegare rapidamente gli aeroporti alternativi con i servizi ferroviari e su gomma, assicurando continuità degli stanziamenti e riducendo al minimo i disagi per i cittadini. In tale contesto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente promosso, attraverso la competente Direzione Generale, l'istituzione di un tavolo tecnico sull'emergenza dell'Etna, con la partecipazione dell'ENAC e della Regione Siciliana, finalizzato a individuare soluzioni condivise per una gestione più efficace delle criticità derivanti dall'attività vulcanica. Nel corso del primo incontro, svoltosi il 12 ottobre 2026, è stata evidenziata la necessità di rafforzare il coordinamento tra i soggetti coinvolti, valutare la capacità degli aeroporti siciliani e calabresi di accogliere il traffico dirottato e predisporre un sistema rafforzato di collegamenti terrestri a supporto dei passeggeri. In tale prospettiva è stata condivisa l'esigenza di definire un piano strategico per la gestione delle emergenze, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia, rispetto al quale il Ministero ha assicurato la propria disponibilità a supportare la Regione Siciliana. Il tavolo proseguirà i propri lavori per verificare lo stato degli approfondimenti e delle iniziative avviate. Il quadro degli interventi delineato dimostra che il rafforzamento dell'aeroporto di Comiso deve essere letto all'interno di una strategia complessiva che mette insieme infrastrutture aeroportuali, viabilità stradale, rete ferroviaria e organizzazione dell'emergenza. La sfida non è semplice, aumentare la capacità di uno scalo non lo è mai, ma costruire un sistema di mobilità più integrato, affidabile e resiliente, capace di sostenere lo sviluppo economico della Sicilia sud-orientale, migliorare i collegamenti tra le province e garantire ai cittadini servizi più efficienti anche nelle situazioni di maggiore difficoltà. È in questa direzione che si collocano gli investimenti già programmati, gli interventi in corso e il lavoro di coordinamento tra le istituzioni e gli operatori del settore. L'obiettivo è valorizzare pienamente le potenzialità dell'aeroporto di Comiso, rafforzandone progressivamente il ruolo all'interno del sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Si tratta di una scelta strategica che riguarda non soltanto lo sviluppo dello scalo, ma anche la necessità di rendere il sistema dei trasporti siciliano più efficiente, più integrato, più competitivo, garantendo collegamenti adeguati alle esigenze dei cittadini, delle imprese e dei territori.
1: Grazie sottosegretario Iannone, interviene in replica il senatore Lorefice.
2: Grazie presidente, grazie al sottosegretario Iannone. Caro senatore Iannone, io capisco che la relazione è stata scritta dagli uffici, però mi dispiace ma non posso essere soddisfatto. Poi andremo a leggere con attenzione la moltitudine di informazioni e dati che lei ha sciorinato nella sua lunga relazione. Le faccio alcuni piccoli esempi per far capire a lei, a chi ci ascolta anche fuori da queste aule ammantate di rosso porpora, che nel mondo reale, che a volte è diverso anche da quello che viviamo noi in questi ambienti

0: Io ho visto, perché io utilizzo settimanalmente gli aeroporti di Catania o di Comiso, a seconda. Al di là che la questione Etna è chiaro che non è, l'abbiamo scoperta oggi, pertanto l'Etna è imprevedibile, nonostante negli anni abbiamo implementato anche misure radar dedicati per monitoraggio delle ceneri, non solo. L'Etna continua a fare quello che è la sua natura e non ci dà nessun preavviso, se non di poche ore, pochi minuti, a volte neanche di questo. Io ho visto e toccato con mano che migliaia di passeggeri sono stati lasciati nel panico più totale, famiglie con bambini piangere perché le compagnie aeree, di conseguenza anche l'organizzazione dell'aeroporto, in particolare di Catania, e mi permetto di sottolineare, la SAC furbescamente qualche anno fa ha partecipato al bando per la gestione dell'aeroporto di Comiso, ma non per migliorarne l'efficienza, per evitare una concorrenza all'aeroporto di Catania. E lo abbiamo vissuto e toccato con mano anche qualche anno fa, quando è andato a fuoco il Terminal C e Catania ha dovuto ob torto collo utilizzare Comiso, dove non c'era neanche il sistema operativo che parlava tra Catania e Comiso. Hanno dovuto fare pure check-in a mano, cioè cose da terzo mondo. Ora io prendo e apprendo con grande favore, lei ha parlato di piano strategico per l'emergenza, dove è già disponibile, ce lo fornite così lo cominciamo a leggere. Lei ha parlato della tratta ferroviaria Gela-Niscemi-Caltagirone-Catania, il ponte caduto nel 2011 a 15 anni, ancora parliamo di cosa? Quella tratta ferroviaria attualmente, a meno che ora negli ultimi giorni, perché io sono in contatto con RFI Sicilia, con Trenitalia, quella tratta che in questi anni, mentre qualcuno cominciava a pensare non so a cosa, hanno rubato pure i binari, i vecchi binari in ferro, sono stati smantellati in quella linea ferroviaria, non ci sono più neanche i vecchi binari. E i 265 milioni di euro di cui lei parlava sono stati messi dal passato governo, quel tanto vituperato. Pertanto, negli ultimi governi abbiamo messo quelle somme. RFI mi dice, perché ripeto, le interlocuzioni ci sono e sono costanti, che non sono sufficienti. Avete trovato le altre risorse per completare i progetti esecutivi e dare copertura finanziaria? E vi ricordo che Niscemi è sempre quel comune dove c'è la più grande frana d'Europa, che è già isolata dal punto di vista dei collegamenti automobilistici, anche quelli ferroviari, a 15 anni dal crollo. Pertanto, di tutto quello che lei ha letto e che le hanno scritto, capisco che lei non ne ha colpa, vi dovete rendere conto che le favole non servono. E non voglio richiamare il mio precedente intervento in aula, perché noi non siamo né Alice nel Paese delle Meraviglie e qua non c'è nessun bianconiglio. Io mi permetto anche di lasciare a lei, sottosegretario, questa è una nota che mi ha mandato RFI nella passata legislatura, non ricordo, nel 21-22, e chiudo, Presidente, dove, se lei non lo sa, la tratta ferroviaria di cui ha parlato lei, cioè la Licata, Gela, Comiso, Ragusa, non passa dall'aeroporto. Qua c'è un prospetto con un intervento di 100-120 milioni per collegare, fare una bretella, allargare il giro e collegare l'aeroporto, se no chi arriva a Comiso poi si deve muovere o col taxi o col bus quando li trova. Pertanto quello che lei ha letto serve, ci servirà per approfondire e magari fare un altro intervento. E ribadisco, i siciliani siamo stanchi, l'aeroporto di Comiso va potenziato ora. E il piano straordinario di gestione, e questo lo dite al vostro governo regionale e a chi governa l'aeroporto di Catania, non vi affannate solo a proteggere le economie di contorno e a non mollare neanche un posto di parcheggio, perché avete buttato nel panico migliaia di viaggiatori, e non va bene né per l'immagine della Sicilia, dell'Italia e della nazione all'estero. Grazie.
1: Grazie senatore Lorefice, ringrazio anche il sottosegretario Iannone. Si è concluso quindi lo svolgimento di interrogazioni, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
3: Sono le 14:30 minuti, un buon pomeriggio dalla redazione di IGR Parlamento e Studio, Francesca Rinaldi. L'Aula del Senato ha approvato in prima lettura il decreto carburanti di settembre dopo un'accesa discussione sugli emendamenti. Il provvedimento deve essere approvato in via definitiva entro il 9 novembre. Massimo Giacomini.
4: C'è un po' di bagarre nell'emiciclo di Palazzo Madama durante le votazioni degli emendamenti al provvedimento, interrotte più volte dalla mancanza del numero legale prima di arrivare al voto finale. Un ottavo decreto che, afferma Fregolent Italia Viva, non fornisce risposte al Paese.
5: Perché nel momento in cui molti degli emendamenti delle opposizioni, e non solo delle opposizioni, vengono dichiarati irricevibili ex articolo 81 perché riguardano maggiori spese, io mi chiedo, ma che cosa facciamo fare un provvedimento sull'energia se non si danno risorse?
4: Per Di Girolamo, Movimento 5 Stelle, si tratta dell'ennesimo pastrocchio di una maggioranza che affronta i problemi con ridicoli giochi di prestigio.
6: Il governo ha bruciato oltre 2 miliardi in sconti, sempre provvisori, senza mai sfiorare, manco per sbaglio, quelle che sono le vere cause del rincaro.
4: Dalla maggioranza Paroli, Forza Italia, difende lo spirito del decreto.
7: Si inserisce in una strategia più ampia che combina interventi immediati sul prezzo dei carburanti con misure strutturali volte a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e la capacità produttiva nazionale. Non ho sentito ricette in questa direzione in quest'aula.
4: Noi cerchiamo di dare risposte strutturali alle esigenze energetiche degli italiani, dicono dalla maggioranza. Minasi, Lega, Partito Sardo d'Azione.
8: Noi sappiamo bene che questo decreto non può risolvere da solo o definitivamente il problema dei prezzi energetici, né eliminare da solo tutta la fragilità ancora del nostro sistema, però credo che rappresenti oggi una risposta concreta e rapida a esigenze reali e a un ulteriore intervento per rendere il Paese più capace di affrontare le difficoltà.
3: Successivamente le quattro interrogazioni che abbiamo appena ascoltato, i lavori del Senato riprenderanno alle 15 con il question time che prevede la presenza di tre ministri, Piantedosi, Crosetto e Musumeci. L'aula della Camera ha invece ospitato per la prima volta da 50 anni la conferenza dei presidenti di Parlamento che proseguirà anche domani mattina. Vasco Pirri.
9: In un emiciclo di Montecitorio, gremito non di deputati ma di una sessantina di presidenti dei parlamenti europei e non riuniti per la conferenza nella capitale per rispondere alle crisi contemporanee, come ha spiegato, aprendo i lavori, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
10: Essere qui oggi riveste un significato profondo, strettamente connesso con le nostre radici. In un'Europa ancora profondamente divisa dalla guerra fredda, i nostri illustri predecessori compresero che l'integrazione del continente non poteva limitarsi a un mero accordo economico.
9: Di qui l'auspicio che le assemblee parlamentari possano dare, ha sottolineato Fontana, come avvenne 50 anni fa, un impulso alla diplomazia per la risoluzione dei conflitti. La pace e la sicurezza al centro delle parole anche del presidente del Senato, Ignazio La Russa.
11: È un momento storico in questa fase complessa. I parlamenti sono qui rappresentati nel loro primario ruolo di cuore pulsante delle democrazie, pronti ad affrontare le tre sfide importanti del nostro tempo, le minacce ibride, l'intelligenza artificiale, il ruolo dei parlamenti in questo campo appare veramente cruciale.
3: Il governo svela le linee guida della manovra nel documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Gelsomina Testa.
12: La cornice finanziaria della manovra sarà di 23 miliardi e mezzo, una legge di bilancio che punta a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e aiutare le aziende contro il caro energia. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato questa notte a Bruxelles. Se poi la Commissione europea concederà ulteriori margini di flessibilità sulla spesa, come chiesto dall'esecutivo italiano per far fronte all'inflazione, il valore della manovra potrà anche aumentare. Ci sarà quindi il prelievo a carico di banche e assicurazioni, che sarà di 5 miliardi e servirà a finanziare famiglie e welfare, ed è la voce più pesante. Alle imprese andranno misure per 3 miliardi e mezzo, altre risorse arriveranno dai giochi e dai nuovi tagli ai ministeri. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la Giornata Nazionale del Riciclo della Carta. Il Capo dello Stato ha anche inviato al Presidente del Senato La Russa e al Presidente della Camera Fontana una lettera in cui fa presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, senza che siano emersi in proposito criteri omogenei. Nelle ultime tre legislature ne sono state approvate istituendo le relative giornate 36, di cui 20 nel corso di questa legislatura. Oltre alle feste nazionali, il numero di queste giornate è ormai di 51. La maggior parte di esse, con formula standardizzata, prevede la promozione di iniziative a opera di uffici ed enti pubblici, particolarmente delle scuole e talvolta anche delle università, prevedendo che svolgano attività didattiche o divulgative. Tra questo alto numero di giornate dedicate, ve ne sono alcune che svolgono un compito significativo di ricordo o di messaggio valoriale, ma non tutte appaiono avere la stessa levatura. Diventa inoltre sempre più difficile, aggiunge il Capo dello Stato, addirittura inverosimile, richiedere che le scuole possano assolvere tutti i compiti che vengono loro affidati da queste numerose e diverse disposizioni di legge, salvo che si pensi di incidere, riducendolo, sul tempo effettivamente destinato all'insegnamento delle materie scolastiche. Avverto quindi l'esigenza di esortare a contenere in termini ragionevoli la tendenza ad accrescere i giorni dedicati, conclude il Capo dello Stato. È cominciato a Bruxelles il Consiglio Europeo. Per l'Italia presente la Premier Meloni, che porta al tavolo dei 27 la richiesta di maggiore attenzione al caro energia. L'inviata è Carla Macrellino.
13: Si concentra sui temi economici e il peso del costo dell'energia che grava sui conti pubblici. Il confronto di oggi a Bruxelles sul tavolo del Consiglio Europeo, il bilancio, tema al centro anche della riunione dei 17 paesi amici della coesione presieduta questa mattina da Giorgia Meloni con la Romania. Salvaguardare agricoltura e coesione e contribuzione eque sono tra le quattro priorità in vista dell'accordo finale. La Premier partecipa ai lavori del Consiglio ribadendo la richiesta di maggiore flessibilità per contrastare l'aumento dell'inflazione, chiede una risposta rapida e coordinata all'Unione anche a tutela della competitività, conferma il piano sostegno all'Ucraina. Linea di governo esposta anche ieri in Parlamento da Giorgia Meloni, che ha definito rischioso l'accordo del presidente degli Stati Uniti Trump con Mosca sul gasolio russo. Sul tavolo dei leader anche la crisi in Medio Oriente, la gestione dell'immigrazione, le riforme e l'allargamento.
3: Il giorno dopo le comunicazioni di Meloni alle Camere, il dibattito tra le forze politiche verte su economia e aiuti all'Ucraina. Francesco Macaro.
14: Più flessibilità per sostenere il ceto medio, Fratelli d'Italia insiste sul taglio strutturale delle tasse. Simona Petrucci.
15: Grazie al governo Meloni oggi l'Italia è forte e autorevole in Europa. La priorità è ridurre l'impatto del caro energia su famiglie e imprese. E a differenza della sinistra noi abbiamo le idee chiare e le faremo valere.
14: Sui costi dell'energia specificano, acquistare gas russo non farebbe calare i prezzi, ma vorrebbe dire finanziare la guerra. In vista della manovra il vicepremier forzista Antonio Tajani propone meno tasse per i giovani fino a 35 anni, taglio dell'IRPEF, misure sulle spese sanitarie. Verso il congresso della Lega, l'ex governatore Zaia sulla candidatura di Garavaglia dice: ascolterò tutte le idee per il futuro del partito. Opposizione all'attacco sulla manovra, Giorgia Meloni non dà risposte a chi protesta per il caro energia, l'affondo dei 5 Stelle, lascia in povertà milioni di persone, rincara il PD e fa cassa sulla pelle dei cittadini. Progressisti che non negano divergenze sull'Ucraina, ma l'astensione incrociata in aula, sottolinea la segretaria PD Elly Schlein, è un passo avanti. Lo conferma da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni.
16: Con le risoluzioni sul Consiglio Europeo abbiamo registrato un passo avanti molto importante. Adesso è il momento di sedersi al tavolo del programma per chiudere i punti ancora aperti e per presentare al paese un'alternativa credibile.
14: Da Italia Viva l'appello all'esecutivo: faccia in fretta con gli aiuti a Kiev.
3: Ed era il nostro ultimo servizio. Grazie ad Andrea Di Marco, la parte tecnica. Grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che alle 3 torneremo in diretta con l'Aula del Senato per il Question Time.
2: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Torniamo alla settimana scorsa, giovedì scorso, 8 ottobre, vi proponiamo le interrogazioni che il Senato ha svolto nella mattinata. Buon ascolto, a più tardi.
17: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2522 del senatore Fina concernente la carenza di personale presso l'ufficio notifiche del Tribunale di Avezzano. Lei la parola.
18: Grazie Presidente. Evidenzio in apertura che per quanto siano fisiologiche le criticità segnalate dagli uffici giudiziari, non può essere ignorato l'impegno con cui questa amministrazione porta avanti le politiche di assunzione e di supporto alle articolazioni periferiche. L'amministrazione ha conseguito infatti traguardi straordinari nel potenziamento degli organici, attraverso anche lo storico provvedimento di stabilizzazione del personale PNRR avvenuto il 1 luglio del 2026, cui si aggiunge per le unità residue l'ultima proroga del contratto a tempo determinato. Nel considerare l'attuale situazione degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, deve tenersi conto che le dotazioni organiche straordinarie destinate all'ufficio per il processo hanno riguardato gli uffici giudicanti e requirenti, escludendo dal perimetro dei beneficiari proprio quegli uffici UNEP. Ciononostante, l'amministrazione porta avanti l'impegno per le politiche di rinvigorimento e potenziamento degli organici e presso il Tribunale di Avezzano, considerando anche l'effetto dei distacchi, prestano servizio effettivo 45 unità. Nell'arco temporale 22-26 presso il Tribunale di Avezzano sono state realizzate 24 assunzioni. In particolare all'UNEP presso il Tribunale di Avezzano prestano attualmente servizio un ufficiale giudiziario e 5 funzionari UNEP. Nell'arco temporale 22-26 sono avvenute 2 assunzioni di funzionali UNEP. Più in generale, per quanto concerne gli ulteriori innesti di personale di cui a breve potranno beneficiare gli uffici giudiziari del Paese, ricordo che l'amministrazione ha già attivato specifici rimedi per mitigare le scoperture di organico. Con avviso del 30 luglio 25 è stato indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.970 unità di personale non dirigenziale e a tempo quindi indeterminato. Queste 2.970 unità vanno inquadrate nei ruoli del Ministero della Giustizia per 370 funzionari UNEP e 2.600 assistenti, di cui sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori. Il 26 marzo sono stati assunti e assegnati nella sede di prima destinazione i funzionari UNEP. Inoltre, per il circondario di Avezzano sono stati resi disponibili 2 posti di concorso assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria e sono stati assegnati 1 unità di tribunale, 1 unità alla Procura della Repubblica di Avezzano, compresa di servizio 1 ottobre 2026. Sono già stati programmati gli scorrimenti delle graduatorie capienti dei concorsi dell'area funzionari e dell'area assistenti, tra i quali rientrano anche i funzionari UNEP, fino a copertura almeno dei posti a bando attualmente non ancora coperti. Inoltre, entro la fine dell'anno potranno essere previsti gli scorrimenti delle graduatorie distrettuali che si sono formate in esito alla procedura di stabilizzazione, sempre a copertura dei posti rimasti vacanti. Concludendo, ribadisco che questa amministrazione sta cercando di attuare tutte le forme, tutte le misure strategiche per un più organico rinvigorimento degli uffici giudiziari dislocati sull'intero territorio nazionale. Inoltre, si segnala che il Tribunale di Avezzano, soppresso e mantenuto con varie proroghe, avrà il suo ripristino definitivo con l'approvazione del disegno di legge di natura governativa numero 2646, attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera, con cui questo governo ha intenzione di stabilizzare non solo il Tribunale di Avezzano, ma anche gli altri tribunali abruzzesi, isole minori, e istituire il Tribunale della Pedemontana. L'approvazione definitiva di questo provvedimento consentirà di dotare di una definitiva e una adeguata pianta organica anche il Tribunale di Avezzano. Grazie.
17: Grazie. Interviene in replica quindi il senatore Fina. A disposizione 5 minuti, senatore.
19: Grazie Presidente, sottosegretario, senatrici, senatori. Il Tribunale di Avezzano Sottosegretario, insieme ai tribunali di Sulmona, Lanciano e Vasto, fa parte di quella categoria di tribunali che, più che essere indicati come subprovinciali, sono in realtà subiudice. Purtroppo non è un gioco di parole, ma l'amara realtà dei fatti. Tribunali da ben 14 anni aperti, ma chiusi, cioè senza piante organiche, formalmente soppressi, ma ogni giorno alle prese con la domanda di giustizia di cittadini, utenti e operatori che vi lavorano tra mille difficoltà. Basterebbe dire questo per dimostrare l'assurdità politica, giuridica e istituzionale della vicenda, ma non si può comprenderne la gravità senza evidenziare come il fatto di risultare formalmente soppressi non consente la necessaria dotazione organica degli uffici. Il Ministero dice: come faccio a inviare impiegati, cancellieri, magistrati in misura sufficiente in un tribunale chiuso? I cittadini rispondono: ma come facciamo ad ottenere giustizia se per carenza di organico la mia causa dura 10 anni, la mia azienda nel frattempo fallisce, la mia denuncia penale non ottiene una sentenza ma muore con la prescrizione? Esattamente in questo cortocircuito istituzionale si inserisce il tema dell'UNEP di Avezzano, il servizio dell'ufficio degli ufficiali giudiziari che dovrebbe avere 17 dipendenti, ma in realtà può contare su una dotazione, lei lo ha confermato, che non arriva a 5. Un servizio fondamentale perché per un difetto di notifica può saltare un'udienza e poi un'intera causa, perché una carenza di organico tanto grave rende vana la tutela dei diritti. E allora per tutto questo non possiamo ritenerci soddisfatti, non solo della risposta ma in generale dell'azione del governo, perché dobbiamo andare alla radice del problema. Le faccio vedere questo manifesto, sottosegretario, che fu affisso a Avezzano l'anno scorso. Un manifesto di Fratelli d'Italia che dice: il problema è risolto. Ora, ad agosto del 2025, oltre anno fa, questo manifesto ha tappezzato la città di Avezzano. E il messaggio è: abbiamo salvato i tribunali abruzzesi. Un annuncio con il quale si dava notizia dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge a cui lei ha fatto riferimento in conclusione, di riforma della geografia giudiziaria, che avrebbe dovuto salvare i tribunali subprovinciali abruzzesi. Avrebbe dovuto, ma non è stato così. Perché a che punto è questo DDL? Fermo alla Camera dei Deputati in attesa di giungere in aula per ottenere chissà se e chissà quando un'approvazione in prima lettura. Prima lettura a pochi mesi dalla fine della legislatura e con un percorso accidentato a causa delle profonde divisioni interne alla maggioranza tra chi vuole l'istituzione del Tribunale di Bassano del Grappa, a cui lei ha fatto ancora riferimento, e chi è talmente contrario ad essere pronto a far saltare il banco. D'altra parte, tribunali abruzzesi, tribunali delle isole, quindi un problema completamente diverso, perché sono tribunali formalmente chiusi ma sostanzialmente aperti, da un tribunale di totale nuova istituzione. Forse sarebbe stato più logico fare due provvedimenti diversi, ad hoc per quelli che vivono questa condizione? Tra appena 84 giorni, sottosegretario, i tribunali abruzzesi saranno definitivamente chiusi alla scadenza dell'ultima proroga prevista al 31 dicembre. Ora faccio qui un appello al governo e a tutti i parlamentari di maggioranza. Non ascoltate me, non ascoltate il Partito Democratico, ma ascoltate il coordinamento che riunisce i sindaci e i presidenti degli ordini degli avvocati. Ci chiedono di presentare un emendamento al DL 168/2026 in materia di giustizia in conversione alla Camera. Noi abbiamo già scritto l'emendamento e siamo pronti a depositarlo, ma siamo altrettanto pronti a rinunciare alla nostra firma, prima firma, se questo può essere utile a vederlo approvato. Noi garantiamo il nostro voto favorevole. Fatelo anche voi davanti al Parlamento e davanti ai territori che ve lo chiedono, ponendo fine a 14 anni di proroghe e carenze nelle piante organiche. C'è questo disegno di legge, c'è stato un tempo lunghissimo per approvarlo, c'è il rischio di non arrivare alla fine, salviamo con un provvedimento ad hoc più veloce, sottosegretario, i tribunali abruzzesi e delle isole e lasciamo a quel disegno di legge il tema di Bassano del Grappa, così almeno eviteremo di legare a un treno di necessità e di diritti giusti una necessità tutta politica, ripeto. Non potrà non essere d'accordo che un conto è definitivamente tenere aperti tribunali che non hanno mai chiuso da 14 anni e un conto istituire un nuovo tribunale. Distinguete questi due problemi, altrimenti arriveremo alla fine della legislatura, la legge non sarà approvata, ci sarà adesso una nuova proroga probabilmente biennale e noi ci ritroveremo dalla prossima legislatura di nuovo da capo. Grazie.
17: Grazie senatore. Prima di lasciare la parola al Sottosegretario Molteni, voglio salutare studenti e docenti della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, oggi in visita al Senato. Benvenuti. Quindi, Sottosegretario di Stato per l'Interno, onorevole Molteni, risponde all'interrogazione numero 2671 del senatore Matera concernente il trattamento in servizio volontario dei segretari comunali. A lei la parola,
20: Sottosegretario. Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene richiamata all'attenzione sulla facoltà attribuita alle pubbliche amministrazioni di mantenere in servizio su base volontaria e in presenza di comprovate esigenze organizzative i dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile. Tale facoltà è prevista anche al fine di valorizzarne l'esperienza attraverso attività di tutoraggio e affiancamento del personale neoassunto, nel limite del 10% delle capacità assunzionali dell'amministrazione e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età. Con riferimento alla tematica in esame, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare del 20 gennaio 2025, riferita al trattenimento in servizio di cui l'articolo 1, comma 165 della legge 30 dicembre 2024 numero 207, ha precisato che la disciplina non prevede la presentazione di istanze o richieste finalizzate a ottenere il trattenimento in servizio, in quanto la relativa determinazione è rimessa esclusivamente all'amministrazione in qualità di datori di lavoro. Ciò posto, per quanto di competenza, deve essere evidenziato che il segretario comunale provinciale, ai sensi degli articoli 97 e 99 del decreto legislativo 267 del 2000, è titolare di un rapporto di lavoro col Ministero dell'Interno e di un rapporto di servizio col sindaco o il presidente della provincia, cui compete la relativa nomina in ragione del rapporto fiduciario intercorrente con il titolare dell'organo di governo dell'ente. Pertanto i segretari comunali, pur intrattenendo un rapporto funzionale con l'amministrazione locale, presso la quale prestano servizio, mantengono la qualifica di funzionari statali con uno status giuridico integralmente disciplinato dalla normativa statale di riferimento. Soggiungo, con specifico riferimento ai limiti nei quali può essere disposto il trattenimento in servizio, che il Ministero dell'Interno, con la direttiva 4 marzo 2026, ha definito per l'anno 2026 il fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali. In particolare, l'articolo 1 della citata direttiva dispone che è definito, ai sensi dell'articolo 10,7 lettera A del decreto legislativo 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 213 del 2012, il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali per l'anno 2026 in 79 unità, ai fini dell'accesso in carriera di nuovi segretari per intera quota delle facoltà assunzionali. Infine, è importante considerare che nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie locali, questa amministrazione non potrebbe, soprattutto nel corso del mandato del sindaco, disporre il trattenimento in servizio del segretario, titolare dell'incarico, perché tale scelta potrebbe incidere sulle prerogative del sindaco che subentrerà a seguito del rinnovo degli organi elettivi, limitandone la facoltà di effettuare autonome determinazioni in ordine al conferimento dell'incarico di segretario comunale.
17: Grazie. Interviene quindi in replica il senatore Matera, a disposizione 5 minuti, senatore.
21: Grazie Presidente, grazie sottosegretario Molteni per la risposta esaustiva, convincente diciamo al 50% per quanto mi riguarda. Chi vi parla è un segretario comunale da oltre 30 anni, quindi diciamo dal di dentro probabilmente un po' la materia, non dico che la conosce, ma almeno la vive o l'ha vissuta. La legge finanziaria del 2025, la norma la 207 del dicembre 2024, ha previsto che la pubblica amministrazione potrà tenere in servizio i dipendenti che abbiano raggiunto l'età pensionabile anche per attività di tutoraggio e affiancamento del personale neoassunto, ovviamente queste su base volontaria, per esigenze organizzative non altrimenti soddisfabili. È chiaro questo fino al limite però massimo dei 70 anni di età, subordinando questo alla valutazione dell'amministrazione di appartenenza, nel caso specifico del Ministero dell'Interno, perché come ha precisato il sottosegretario Molteni, il segretario comunale è un dipendente del Ministero dell'Interno, anche se ha un rapporto di lavoro con il Comune, con il Sindaco, con la Provincia, con il Presidente della Provincia. Applicare questa norma ai segretari comunali, applicando questa norma, consentirebbe il differimento per esempio dell'erogazione della pensione al segretario comunale che raggiunti 67 anni di età rimane in servizio almeno fino a che quell'amministrazione o quel sindaco resta in carica, quindi consentirebbe il differimento dell'erogazione della pensione determinando anche un risparmio sulla spesa previdenziale, ovviamente senza maggiori oneri per lo Stato, anche perché lo stipendio del segretario comunale lo paga il Comune, e il Comune lo pagherebbe al segretario che permane in servizio fino a 70 anni o al nuovo segretario che andrebbe a prendere servizio. Si potrebbe prevedere per esempio la permanenza in servizio fino a che il sindaco o il segretario comunale resta nel comune ove presta in quel momento la sua attività, non necessariamente fino a 70 anni, 70 anni potrebbe essere il limite massimo. Non consentire questa possibilità ad una categoria di lavoratori, quale quella dei segretari comunali, comporta o comporterebbe anche una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici. Ad esempio, questa cosa è stata prevista per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate. Il ministro Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione, nel 2025 ha firmato le indicazioni operative per il ricorso al trattenimento in servizio del personale fino a 70 anni, ovviamente, come dicevamo prima, per far fronte ad esigenze di tutoraggio, di affiancamento ai nuovi assunti. Questa direttiva, questa circolare del ministro Zangrillo prevede delle esclusioni, sono escluse dall'applicazione di questa norma per esempio i magistrati, per esempio le forze dell'ordine, le forze di polizia, ma non ne sono esclusi i segretari comunali. Quindi, diciamo, in linea di principio la cosa potrebbe essere applicata, il Ministero dell'Interno potrebbe farlo. Ci sono sicuramente altri vincoli, quelli dei limiti della capacità assunzionale, e il Ministero dell'Interno con una direttiva del 4 marzo del 2026 per esempio ha definito per il 2026 il fabbisogno dei segretari comunali per il 2026 in 79 unità. Il dato viene fuori da un calcolo ovviamente di natura prettamente economica, finanziaria, di fondi a disposizione, però il dato vero è che in Italia noi abbiamo in servizio 2.820 segretari comunali per 7.895 comuni, quindi in media ogni segretario sta in circa 3 comuni italiani, con picchi molto alti, per esempio in Lombardia un segretario comunale ha più di 5 comuni, in Piemonte 5,57, in Emilia Romagna 4,92, un po' meglio va la mia Campania dove c'è un segretario ogni 2 comuni perché c'è l'istituto delle convenzioni, però immaginare che un segretario comunale possa o debba lavorare in 5 comuni o in 6 comuni significa, oltre che svilire la funzione, il lavoro, la professione di segretario comunale, significa anche non rendere un buon servizio alla comunità e un buon servizio all'amministrazione per la quale si lavora. C'è il tema che probabilmente si incide sulle capacità assunzionali del Ministero, che non dovrebbe superare il 10%, diciamo, come limiti della capacità assunzionale. Questo potrebbe essere superato ovviamente prevedendo, come dicevo prima, la opzione, la facoltà o la possibilità che quando cambia il sindaco, e quindi potrebbe cambiare il segretario comunale, o quando per qualche altro motivo il segretario che raggiunge i limiti di età, che resta in servizio fino a 70 anni, se va via prima, in quel caso insomma si prende chi sta in disponibilità o un nuovo segretario, quindi di fatto pagando lo stipendio il comune incide relativamente sulle capacità assunzionali, sulle somme che il ministero deve appostare o mettere a disposizione per questo tipo di attività. Ripeto, io sono un segretario comunale, ho fatto il sindaco per 15 anni, quindi ho avuto in qualche modo anche a che fare, stando dall'altra parte, con i segretari comunali e con il lavoro dei segretari comunali. Sarebbe necessario sicuramente una modifica, un'integrazione, un miglioramento, una revisione delle normative vigenti per rifare il calcolo sulle capacità assunzionali. A questo punto chiedo al sottosegretario di farsi portavoce presso i competenti uffici del Ministero, di avviare eventualmente un tavolo di trattativa, un tavolo di confronto tra il Ministero, l'ANCI che rappresenta i comuni italiani, l'UPI che rappresenta le province e i rappresentanti, i sindacati di categoria dei segretari comunali, per verificare se c'è la possibilità di migliorare questo trend, che è solo negativo per la funzionalità e il funzionamento degli enti locali, prevedendo e lasciando la possibilità a chi ha raggiunto i 67 anni di età di rimanere in servizio ancora per un po', per rendere un buon servizio e facendo risparmiare la pubblica amministrazione. Grazie.
17: Grazie senatore Matera. Si è così concluso quindi lo svolgimento delle interrogazioni. Sospendo pertanto la seduta. La seduta è sospesa.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 15 e un minuto, ci ricolleghiamo con l'aula di Palazzo Madama, dove presiede ancora Mariolina Castellone, ma sta cominciando il question time. Vi ricordo che prevede oggi la presenza di tre ministri: Crosetto, al quale è rivolta la prima interrogazione, Piantedosi e Musumeci. Ma diamo subito la parola al senatore Licheri del Movimento 5 Stelle.
2: Autonome, i cui confini, lei sa, e i limiti ancora non sono immaginabili, anche e soprattutto rispetto alle sue applicazioni in ambito di sicurezza e difesa militare, a parere degli interroganti è opportuno sottrarsi da una rischiosa dipendenza da modelli commerciali di proprietà privata, di proprietà estera, e garantire invece all'Italia un'autonomia strategica in questo settore di preminente interesse nazionale. Modelli cosiddetti open, cioè aperti, opportunamente verificati, testati e personalizzati, quindi con tutte le garanzie di sicurezza del caso, possono permettere di ottenere tecnologie proprietarie del tutto autogestite e migliorabili nel tempo con il talento e le capacità che non mancano certo in Italia. Si considera dunque indispensabile tener conto di questo know-how che il nostro paese possiede e le capacità computazionali dei supercomputer che già esistono e che già sono presenti nel suolo italiano. Si chiede di sapere se il Ministro della Difesa stia o meno considerando la possibilità di utilizzare modelli cosiddetti a sistema aperto anche di origine extranato. Grazie.
3: Grazie senatore Licheri. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto risponde all'interrogazione illustrata.
4: Grazie Presidente, grazie senatori, grazie senatore Licheri per l'interrogazione. Il tema posto riguarda un aspetto fondamentale della sicurezza nazionale e della sovranità tecnologica italiana. Autonomia strategica e sovranità tecnologica sono obiettivo irrinunciabile della strategia della difesa in materia di intelligenza artificiale, c'è una pubblicazione, un'edizione del 2026, e della strategia digitale della difesa 2026-2030, con cui ho voluto venisse affrontato in modo complementare il governo delle tecnologie, delle infrastrutture e del patrimonio informativo. Sono documenti che nelle loro linee essenziali sono consultabili e ho reso immediatamente consultabili. La strategia sull'intelligenza artificiale stabilisce che la difesa mantenga il controllo profondo dei propri sistemi di intelligenza artificiale, addestrandone, comprendendo limiti e rischi, mantenendoli operativi anche senza supporto esterno, per prevenire dipendenze che ne limiterebbero la libertà d'azione, proprio come diceva lei. È in questa prospettiva che guardiamo anche i modelli di intelligenza artificiale per i quali vengono resi disponibili i cosiddetti pesi, cioè i parametri numerici appresi durante l'addestramento del software e che determinano concretamente il modo in cui vengono elaborate le risposte. Tali strumenti presentano vantaggi concreti, a partire dalla possibilità di utilizzo su infrastrutture proprie dell'utente, in ambienti isolati e senza dover inviare dati o richieste a server del fornitore. Possono essere inoltre adattate alle specifiche esigenze dell'utilizzatore e contribuiscono a ridurre la dipendenza di ogni singolo operatore. La disponibilità dei pesi tuttavia non garantisce di per sé trasparenza sui dati e sulle procedure utilizzate durante l'addestramento, né esclude vulnerabilità intenzionali o distorsioni. Quando parliamo di difesa non possiamo limitarci a chiederci se una soluzione sia efficace e innovativa, deve essere anche sicura, affidabile e utilizzabile anche in condizioni di crisi. Mi viene chiesto se la difesa stia considerando la possibilità di utilizzare dei modelli a pesi aperti anche di origine extranato. Voglio essere chiaro su questo punto. Conoscere e studiare le tecnologie sviluppate anche di fuori del nostro sistema di alleanze è parte delle capacità di un paese, serve a comprendere l'evoluzione tecnologica e prepararsi ad ogni sfida futura. Un'altra cosa però è la ricerca e la sperimentazione in ambienti controllati, un'altra è l'impiego di queste tecnologie nei sistemi difesa o in contesti operativi. Ogni moderno è subordinato a validazione, e certificazione molto rigorose, alle valutazioni degli organismi preposti alla sicurezza nazionale e all'interoperabilità con tutti i partner NATO ed europei. Il laboratorio di intelligenza artificiale per la difesa, il cui avvio è previsto nei prossimi mesi nell'ambito della citata strategia sull'intelligenza artificiale, sarà la sede naturale per selezionare, verificare e adattare i nuovi modelli di intelligenza artificiale in sinergia con le università, i centri di ricerca e industriali nazionali. Con la consapevolezza di tutti che trattiamo un ambito nel quale soffriamo di un ritardo non attualmente colmabile. Voi pensate che gli Stati Uniti hanno già pianificato nuovi investimenti per altri 500 miliardi in questo campo, quindi sono risorse che per noi sono inimmaginabili anche se statali. L'obiettivo di fondo resta da parte nostra quello di rafforzare la sovranità tecnologica, preservando la capacità di scegliere e cooperare ed evitando, ove possibile, qualunque forma di dipendenza dall'estero.
3: Grazie Ministro. Interviene in replica il Senatore Licheri.
2: Grazie Ministro, grazie perché comunque abbiamo notato da parte sua un'apertura totale, completa, su quelle che possono essere le possibili sviluppi di implementazione dell'intelligenza artificiale. Ci è sembrato di notare anche da parte sua un'apertura ai cosiddetti sistemi aperti, cioè quei sistemi che non ti consentono di consegnarti mani e piedi ad un privato cittadino, ad una proprietà privata. I temi di cui trattiamo e di cui lei tratta sono temi estremamente importanti, è giusta quindi la cautela, ma è giusto anche non chiuderci nell'ideologia e cercare di capire quale sia la strada migliore per cercare di colmare questo gap, sapendo che questo paese ha intelligenze che possono permettersi di colmarlo questo gap, naturalmente consegnando loro i sistemi migliori perché possiamo effettivamente raggiungere un'autonomia strategica. Grazie Ministro.
3: Grazie Senatore Licheri. La senatrice Fregolent illustra l'interrogazione numero 2838 concernente i dati aggiornati relativi ai delitti di femminicidio. Prego senatrice.
5: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, fra poco il 25 di novembre, come lei sa, sarà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e in questo paese purtroppo si continua a morire per mano dei propri partner e dei propri compagni. Il problema ulteriore è che non riscontriamo che i numeri che vengono dati dal Viminale siano poi quelli che risultano da altri indicatori. Per esempio, viene indicato che ci sono stati 230 omicidi volontari, 67 hanno riguardato le donne, però poi se noi andiamo a trovare e cercare i numeri relativi al femminicidio, i dati sono ancora di più a ribasso, anzi voi andate in giro a dire che sono diminuiti. Quello che non risulta invece da una cronaca costante e continua è da quello che noi vediamo. In più però ci sono delle scelte fatte da questo governo, come ad esempio il taglio per quanto riguarda l'educazione sentimentale nelle scuole, dove lì dovrebbe essere il primo elemento per rispettare il valore delle persone umane e in particolare la differenza di genere. Allora, signor Ministro, noi vogliamo una parola di verità. Lo vogliamo in un momento in cui addirittura ci sono forze politiche che dicono che i reati di femminicidio dovrebbero essere cancellati dal nostro codice, perché in fondo che cos'è? È un aggravante, e c'è già tutto nel codice penale, non c'è bisogno di indicare un elemento così specifico. Intanto le donne continuano a morire in questo paese. Quindi, signor Ministro, lei, non vogliamo da lei un numero di verità e un dato di verità. Sono troppi gli incidenti che sono occorsi in questi anni, sono troppe le vittime che sono morte magari per mano di uno che in teoria aveva il braccialetto elettronico e che quindi in teoria doveva essere monitorato e controllato. Quindi non ci si capisce come uno controllato per un reato poi fosse capace e libero di poter uccidere proprio la persona che doveva essere tutelata. Ecco, signor Ministro, noi lo vogliamo poniamo a lei questa domanda di verità e lo dobbiamo soprattutto alle vittime che oggi si sentono ancora più soli e sole rispetto, parlo in particolare delle famiglie, rispetto appunto a chi fa sulla loro pelle ancora oggi la propaganda politica. Grazie.
3: Grazie senatrice Fregola. Il ministro dell'Interno, prefetto Piantedosi, risponde all'interrogazione illustrata.
6: Allora, grazie Presidente. Io ritengo che i dati statistici elaborati e diffusi dal Ministero dell'Interno siano chiari e dettagliati e senza possibilità di equivoci, e questo non per contraddirla ma per le ragioni che adesso spiegherò. Nei primi 9 mesi di quest'anno il totale degli omicidi volontari di cui all'articolo 575 del Codice Penale ammonta a 215, di cui 52 con vittime di genere femminile. Nel medesimo periodo sono state 15 le vittime di femminicidio, secondo la definizione che dà di questo reato l'articolo 577 bis del Codice Penale, che, lo ricorderà, è stato introdotto proprio per iniziativa di questo governo a partire dal dicembre 2025, quindi rilevabile statisticamente solo a iniziare da quest'anno. Di conseguenza, se consideriamo l'insieme dei dati relativi alle due fattispecie delittuose che stiamo considerando, e cioè gli omicidi volontari e i femminicidi, i primi 9 mesi del 2026 fanno registrare complessivamente 230 vittime totali, di cui 67 di genere femminile, questo per parametrare all'anno prima. Nello stesso arco temporale, appunto, dell'anno prima, del 2025, il totale dei delitti ammontava a 238, di cui 77 con vittime donne. Quindi, al netto dell'esigenza, che è sempre presente, di attendere il consolidamento dei dati riferiti all'anno in corso, risulta evidente, secondo me, il dato principale, ovvero che tra i primi 9 mesi del 2025 e il periodo corrispondente del 2026 c'è stata una flessione del numero delle donne vittime di omicidi pari al 13%. Io ritengo di sottolineare anche, per una maggiore significatività statistica dei dati relativi al reato di femminicidio, sarà sicuramente necessario riferirsi all'analisi di un periodo di vigenza superiore a quello oggi possibile, che è meno di un anno. Comunque l'occasione mi dà modo di sottolineare come il governo in materia di violenza di genere abbia potenziato gli strumenti preventivi, investigativi e giudiziari, a partire dalla legge 168 del 2023 fino all'introduzione proprio del reato di femminicidio, e questo in un costante e proficuo dialogo con le forze anche dell'opposizione. Il Ministero dell'Interno è sempre impegnato nelle iniziative di informazione e di sensibilizzazione a cui lei faceva riferimento, rivolte al mondo della scuola, come le campagne nazionali realizzate ad esempio dalla Polizia di Stato, le potrei citare anche per denominazione. E circa la richiesta di costituzione di una banca dati unica, io faccio presente che i dati che ho appena riferito costituiscono, confluiscono in report periodici e formano la statistica ufficiale che l'Istat acquisisce ed elabora, avvalendosi del contributo di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo. E di questi dati, per quanto soggetti a consolidamento prima della loro ufficializzazione, viene anticipata la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno a disposizione di tutti gli utenti. E per quanto riguarda i braccialetti elettronici, sono attualmente più di 15.000 i braccialetti elettronici attivati per le diverse finalità applicative, di cui oltre 7.400, quindi la metà, in chiave anti-stalking, e al momento non risultano richieste che siano inevase da parte dell'autorità giudiziaria. Grazie.
3: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Paita.
7: Grazie Ministro. Intanto, guardi, noi abbiamo fatto questa interrogazione perché ovviamente siamo ben lieti che ci sia anche solo la diminuzione di una sola vittima. È chiaro, perché stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando di un reato odioso nei confronti delle donne. La preoccupazione da cosa ci nasce? E cioè dal fatto che la tipologia di reato specifico abbia in qualche modo condizionato, diciamo, le statistiche, e quindi abbiamo l'esigenza di una banca dati complessiva che tenga di conto sia del reato in senso stretto di femminicidio che dei reati nei confronti delle donne più in generale, perché effettivamente se noi analizziamo il reato specifico e complessivamente il numero di donne che sono state uccise, il dato è ancora molto molto alto, per cui abbiamo l'esigenza di un monitoraggio, ma non soltanto, diciamo, noi come politici, anche i giornali stanno monitorando costantemente per i fenomeni di cronaca, singolarmente i casi. Quindi quello che ci sentiamo di dirle è benissimo il fatto che ci siano state delle diminuzioni complessive di numeri. Abbiamo ancora un grosso lavoro da fare sul tema braccialetti elettronici, perché anche se come dire, non c'è una scarsità di strumentazione, c'è spesso un malfunzionamento della strumentazione e l'esigenza anche di capire come questi strumenti in comunità molto piccole possano essere davvero efficaci, perché spesso è accaduto, diciamo, che non lo siano state, e purtroppo, diciamo, questo ha determinato anche ulteriori perdite di vite umane. Per cui quello che la pregherei di fare è sicuramente dare massimo riscontro con trasparenza di tutti i dati sulla base, diciamo, delle varie tipologie di reato, di continuare a tenerci informati sulla questione dei braccialetti, perché spesso il malfunzionamento ha determinato casi di emergenza, anche donne che si sono spaventate, diciamo, perché non hanno visto funzionare lo strumento. Anche la qualità della vita personale e la sensazione di essere in sicurezza ha un valore per una donna. E infine anche quello che chiudo, che diceva la collega, e cioè il fatto che noi abbiamo comunque una necessità di investimento ulteriore sul tema culturale, per cui la scuola, l'educazione sentimentale, l'educazione all'accettazione del rifiuto da parte delle giovani generazioni rimane una priorità culturale fondamentale per evitare che i numeri si alzino ulteriormente. Grazie comunque, diciamo, per la completezza dell'informazione.
8: Grazie senatrice Paita. Prima della prossima interrogazione salutiamo in tribuna il sindaco e una delegazione da Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo. Benvenuti in aula. Il senatore questore De Poli illustra l'interrogazione numero 2846 concernente la costituzione della Camera Arbitrale Islamica Italiana di Padova. Prego senatore.
9: Grazie presidente, colleghi. Pongo oggi all'attenzione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi la questione della Camera Arbitrale Islamica di Padova, del Tribunale Islamico di Padova. È una vicenda che secondo noi è inaccettabile. La Sharia calpesta i valori in cui crediamo. Non può esistere nessuna giustizia parallela. Questo tribunale è incompatibile con i nostri principi costituzionali e con i nostri valori. Parto da un fatto. Il regolamento della Camera Arbitrale Islamica Italiana, l'articolo 3, comma 5, recita: quando il tribunale arbitrale decide secondo diritto, applica i precetti del diritto islamico comuni alle nazioni islamiche. Noi siamo in Italia, non siamo in una nazione islamica. Sono parole gravi e a nostro avviso inaccettabili. In Italia la giustizia è amministrata dai tribunali della Repubblica nel rispetto delle leggi dello Stato e della nostra Costituzione, non della Sharia. Come sappiamo, infatti, le norme del Corano prevedono precetti che sono incompatibili coi diritti umani. Sia chiaro, non è in discussione la libertà religiosa, non è in discussione il pluralismo culturale, ma i principi e i valori custoditi nella nostra Costituzione non li tocca e non li deve toccare nessuno. Un conto è la libertà di culto, altra cosa è l'intenzione di esportare la Sharia in Italia. Nessuna disposizione religiosa o meno può comprimere i diritti delle persone. In Italia la giustizia è una sola, e lo ribadiamo. Qui si parla di diritti, di libertà, di dignità delle donne, dei più fragili, dei minori. L'arbitrato si può fare, ma solo nel rispetto delle nostre leggi. Nessuna tradizione religiosa vale più della nostra Costituzione in Italia, e ribadisco, la legge è uguale per tutti. Servono verifiche, non polemiche, signor Ministro, sicuramente. Ben venga allora la Procura di Padova che abbia aperto un fascicolo della vicenda. Oggi, signor Ministro, chiediamo di fare tutte le verifiche necessarie nell'ambito della sua competenza, di approfondire meglio la natura e le attività dell'associazione in questione. In altre parole, chiediamo che statuto e regolamento dell'associazione ed eventuali decisioni rispettino pienamente la Costituzione, il principio di uguaglianza e i diritti fondamentali, in modo particolare sulle donne. I nostri valori non si toccano. Il rispetto della Carta Costituzionale è un dovere per tutti, non è uno slogan. Grazie.
8: Grazie senatore De Poli. Il ministro dell'Interno, prefetto Piantedosi, risponde all'interrogazione illustrata.

0: magistratura e senza interferire con gli accertamenti in corso, però il governo ritiene in ogni caso doveroso affermare con assoluta chiarezza un principio fondamentale, vale a dire che la legge italiana e la piena vigenza dell'ordinamento repubblicano non sono negoziabili, non possono essere rimessi alla variabilità del convincimento dei singoli. E nell'ordinamento italiano non vi è spazio per sistemi processuali o giuridici alternativi, siano essi ispirati alla legge islamica o a qualsiasi altra fonte estranea alla Costituzione e alla legislazione dello Stato. L'unità della giurisdizione e la sovranità della legge costituiscono presidi essenziali della convivenza democratica e della tutela dei diritti di ogni persona. Nell'ambito dei diritti disponibili, i privati possono ricorrere a forme di accordo e agli strumenti di composizione delle controversie riconosciuti dalla legge, ma tale facoltà resta sempre rigorosamente subordinata al rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e dei principi costituzionali. Un limite invalicabile è sicuramente il rispetto dei diritti fondamentali ed inviolabili della persona, dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e del divieto di ogni discriminazione a partire da quella di genere. E la libertà negoziale concessa ai privati, come dicevo, non può mai tradursi nella sostituzione delle leggi dello Stato con precetti di natura diversa, né nel riconoscimento esplicito e implicito di un sistema giuridico concorrente. Ogni ipotesi di giustizia parallela in materia civile o penale è incompatibile con l'unità dell'ordinamento e con la sovranità dello Stato e con i valori sanciti della Costituzione. Quindi io le assicuro che vigileremo in tal senso. Grazie.
1: Grazie Ministro. Interviene il Senatore De Poli per la replica.
2: Grazie signor Ministro. Mi ritengo veramente pienamente soddisfatto. La sua risposta ha dato delle indicazioni ben chiare. La legge italiana, la nostra Costituzione è quella che regola la vita democratica del nostro Paese. Nessun altro tipo di fatto. Poi, tra l'altro, i principi di uguaglianza, i diritti fondamentali a partire da quelle delle donne, eccetera, sono garantiti dalla nostra Costituzione e dalle nostre leggi. Nulla può essere fatto. Non ci possono essere leggi paralleli o giustizie parallele. Quindi, signor Ministro, grazie per il suo intervento, perché credo che abbia dato con chiarezza le determinazioni rispetto a questo fatto. Grazie a lei.
1: Grazie Senatore De Poli. Il Senatore Lombardo illustra l'interrogazione numero 2840 concernente gli effettivi ingressi di lavoratori stranieri in Italia in relazione al sistema delle quote.
3: Grazie Presidente. Buon pomeriggio signor Ministro. Nell'interrogazione che abbiamo presentato sono elencati tutti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2017 al 2026 sulla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri, siano essi stagionali o non stagionali. Nel quinquennio dal 2017 al 2021, quindi quello precedente a questo governo, la programmazione complessiva è stata di 193.000 unità, con una media di 38.620 persone l'anno. Nel quinquennio successivo, cioè quello in cui è in carica il vostro governo, dal 2022 al 2026, gli ingressi complessivamente programmati sono stati 716.005 persone. Significa che quattro volte il numero dei flussi programmati di questo governo sono superiori rispetto a quelli dei governi precedenti. E signor Ministro, io le dico questo atto perché lo considero un fatto positivo, cioè considero che avere innalzato in maniera significativa le quote di ingresso corrisponda alle richieste del sistema produttivo, in particolare dei settori agricolo, turistico, alberghiero, edile, dell'autotrasporto, dell'assistenza familiare, che da anni segnalano una carenza strutturale di manodopera. Dall'altra parte, aumentare i flussi di ingresso regolari, che nei fatti servono a regolarizzare surrettiziamente lavoratori stranieri già presenti e operanti nel nostro territorio, è un contributo alle legalità non solo delle persone, ma anche della nostra economia. Perché, lo voglio dire con chiarezza, un esercito di lavoratori irregolari stranieri abbassano le condizioni per tutti, anche per gli operatori italiani. E quindi la domanda, signor Ministro, è: rispetto a questi numeri che sono i flussi programmati, ci può dire quante di queste programmazioni di flussi si è tradotta in ingressi effettivi e regolari nel nostro territorio? Grazie.
1: Grazie Senatore Lombardo. Il Ministro dell'Interno, Prefetto Piantedosi, risponde all'interrogazione illustrata.
0: Grazie Presidente, io evidenzio innanzitutto che la linea del Governo in materia di politiche migratorie si è mossa sin dal suo insediamento su un doppio binario.

0: scenario. Da una parte lotta al traffico dei migranti e all'immigrazione illegale e dall'altra promozione dei canali di ingresso regolare, ma l'assicuro, senza regolarizzazione degli irregolari presenti sul territorio nazionale. Assolutamente non abbiamo mai concepito di fare regolarizzazione o sanatorie. E da questo ultimo punto di vista abbiamo avuto ben chiaro che andavano corrette le molte storture presenti nelle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri per impedire gli abusi registrati nel passato e lo sfruttamento a fini illeciti del sistema previsto dai cosiddetti decreti flussi. Io ricordo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente Meloni, nel giugno 2024 consegnò un esposto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo proprio per segnalare l'infiltrazione della criminalità nelle abnormi anomalie registratesi soprattutto in alcune regioni, con numeri esorbitanti di domande presentate rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro. E abbiamo quindi scelto di adottare una strategia programmatoria con numeri di quote di ingresso mai raggiunti in precedenza, come sottolineava lei, ma rendendo le procedure più semplici, più rapidi, ma allo stesso tempo più sicure. Tra le principali innovazioni io ricordo la programmazione pluriennale degli ingressi, l'ampliamento dei settori economici interessati alle quote di ingresso e la loro maggiore aderenza alle esigenze del sistema produttivo, la fase di precompilazione della domanda da parte del datore di lavoro e il conseguente rafforzamento dei controlli preventivi, le semplificazioni del perfezionamento del contratto di lavoro. E questo complesso di misure ha determinato la conseguenza di ottenere una tendenziale corrispondenza tra le quote programmate e il numero delle domande poi effettivamente presentate, cosa che non accadeva prima, a conferma della qualità dell'impostazione scelta dal governo in radicale contrasto con l'eredità del passato. Dal decreto flussi del 2023 ad oggi sono stati rilasciati circa 100.000 nulla osta per lavoro non stagionale e oltre 128.000 per lavoro stagionale. Ed è bene chiarire che il differenziale tra le quote disponibili e i contratti effettivamente sottoscritti sinora non è sintomatico di un difetto del procedimento, ma può dipendere da fattori ad essi esterno, tra i quali io le evidenzio. Innanzitutto la riscontrata mancanza dei requisiti all'esito dei controlli. In questo senso è proprio l'aver reso più penetranti le verifiche che ha portato ad un aumento dei riscontri negativi, quindi e questo conferma il discorso rispetto alle regolarizzazioni. La decisione delle parti di non fare ingresso in Italia o di non procedere alla stipula del contratto nonostante le autorizzazioni rilasciate, anche questo elemento incide in modo significativo sul divario tra ingressi programmati e contratti stipulati, ma è un dato sopravvenuto dipendente unicamente dalla libera autodeterminazione delle parti sulle quali nessuno può intervenire. In conclusione, le misure che abbiamo adottato vanno nella direzione di garantire un flusso programmabile, costante e pienamente legale di lavoratori stranieri a beneficio del sistema produttivo nazionale e degli stessi lavoratori sotto il profilo della tutela dei diritti come mai era avvenuto in precedenza. Grazie.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica il senatore Lombardo.
2: Grazie Presidente, grazie signor Ministro, perché i numeri che lei oggi ci ha fornito sono importanti e ci dicono alcune cose. La prima, che non esiste nessuna invasione di migranti nel territorio, e lo diciamo a favore di chi favorisce invece teorie razziste come quelle della remigrazione. La seconda cosa, ci dice lo scarto tra la propaganda e la serietà quando poi si va al governo. E allora il tema della programmazione dei flussi e il tema del fatto che i numeri dei programmazioni dei flussi devono corrispondere ai flussi regolari ci dice che tutti vogliamo governare i flussi migratori in modo da garantire una migrazione legale, regolare e sicura. Ma bisogna distinguere chi entra nel nostro paese per delinquere e chi entra nel nostro paese per delinquere va arrestato e va riportato nel paese di origine e chi invece entra nel nostro paese magari in maniera irregolare ma vuole lavorare. Ecco, a queste persone noi dobbiamo dare una possibilità di integrazione e quindi ben venga la programmazione dei numeri che aumenta, ben venga che queste corrispondono alle esigenze del nostro comparto produttivo, anche perché viviamo una crisi demografica nel nostro paese, per cui è giusto corrispondere ai fatti la realtà. Grazie.
1: Grazie senatore Lombardo. Il senatore Bergesio illustra l'interrogazione numero 2842 concernente l'istituzione di un commissariato di polizia ad Alba in provincia di Cuneo. Prego senatore.
3: Grazie Presidente. Con questa interrogazione chiedo l'istituzione di un secondo commissariato di polizia di Stato nella provincia di Cuneo con sede ad Alba, a servizio anche di Bra, delle Langhe e del Roero. Parliamo di un territorio vasto, composto da numerosi piccoli comuni, con una straordinaria importanza economica, una vocazione industriale, una vocazione turistica, Alba e Bra rappresentano due realtà fondamentali di quest'area, conosciuta nel mondo per il turismo, per il tartufo bianco, i grandi vini, le manifestazioni internazionali. Ricordo che dal 2014 questi paesaggi vitivinicoli di Langhe e Roero, a cui aggiungiamo il Monferrato, sono patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un territorio di grandi imprese, a partire dall'azienda Ferrero, che è nota in tutto il mondo, con il nuovo ospedale di Verduno, con la nuova autostrada che questo governo è riuscito a terminare e a finire, la Sticune, un'infrastruttura strategica per i collegamenti, il turismo, il mondo del lavoro, una realtà in continua crescita che necessita di una presenza dello Stato sempre più vicina ai cittadini. Questo senza nulla togliere, qui li voglio ringraziare al prezioso lavoro dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle altre forze dell'ordine presenti sul territorio della nostra provincia. Il commissariato, a nostro avviso, rappresenterebbe anche un presidio aggiuntivo di sicurezza, ma anche un punto di riferimento dei servizi essenziali come passaporti, immigrazione, oggi meno vicino ai cittadini e imprese perché sono presenti nel capoluogo di Cuneo. Signor Ministro, questa richiesta è stata avanzata già negli anni passati, registrando però in questi ultimi tempi, e la ringrazio, una crescente attenzione da parte del suo Ministero. Soprattutto anche il Comune di Alba ha individuato un immobile, ha deliberato l'acquisto di ulteriori locali, investirebbe 400.000 euro per il commissariato e per i relativi servizi. Il territorio dunque sta facendo, diciamo, la sua parte, perché a volte il territorio chiede ma non fa nulla, in questo caso è diverso. Le chiediamo quindi, signor Ministro, come il Governo intende procedere nell'istituzione del commissariato al servizio di questo importantissimo territorio e soprattutto se lei può indicarci dei tempi per la decisione definitiva e per la sua effettiva entrata in vigore e apertura. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Bergesio. Il Ministro dell'Interno, Prefetto Piantedosi, risponde all'interrogazione illustrata.
0: Grazie Presidente, la rassicuro Onorevole Bergesio, l'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza nel territorio di Alba e di Bra è da tempo all'attenzione del Ministero dell'Interno. La complessità socio-economica del territorio in questione, la sua elevata capacità produttiva rendono infatti opportuno, come diceva lei, un potenziamento dei presidi di polizia al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto di possibili dinamiche criminali in un'area geografica di particolare importanza. E le dico semplicemente che le valutazioni tecniche sono ormai ad uno stato avanzato e mia intenzione sottoporre al Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica già nella prossima seduta programmata a breve il dossier sull'istituzione del commissariato e dare quindi il via libera alla fase realizzativa che stimo possa completarsi entro il 2027. Grazie.
1: Grazie Ministro. Il senatore Nicita illustra l'interrogazione numero 2000. Senatore Bergesio, la sua replica. Prego, le do la parola per 2 minuti.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, io la ringrazio moltissimo per la sua risposta, che considero molto positiva e soprattutto concreta. Dalle sue parole emergono chiaramente che siamo arrivati a un passaggio decisivo: le valutazioni tecniche e poi la fase realizzativa entro il 2027. È un segnale importante che mi permetto di ringraziarla da parte di tutti i cuneesi, soprattutto del territorio in questione, perché dopo tanti anni di richieste si apre finalmente una fase nuova e concreta per il territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Io desidero anche ringraziarla non soltanto per questo, ma anche per il suo costante impegno del lavoro svolto. Ricordo il posto di servizio Polfer della Polizia Ferroviaria nella città di Fossano, ricordo il potenziamento che non è finito lì e sarà ancora ulteriore per quanto riguarda la Polizia in provincia di Cuneo. Ringrazio lei, ringrazio anche il capo della Polizia, il dottor Pisani, perché credo che l'impegno sul nostro territorio sia stato importante. Insieme a questo voglio ringraziare, se mi permette, anche per suo tramite il sottosegretario Molteni, perché è sempre molto attento al nostro territorio. Io credo che mi permetto anche in questo caso di ringraziare il nostro questore, una donna, la Minucci Rosanna, per il suo impegno, e anche il predecessore Carmine Grassi, perché su questo tema si erano impegnati molti, nonché il nostro prefetto Mariano Sevastano, perché ha mantenuto l'attenzione e accompagnato completamente questo percorso. Oggi possiamo dire che grazie al lavoro suo e del governo è stato compiuto finalmente il passo decisivo. Ci auguriamo che questo tempo che ci separa dall'apertura sia attivo, concreto e soprattutto ci permetta di vedere questi risultati concreti. Grazie ancora signor Ministro, grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Bergesio, ringraziamo anche il Ministro Piantedosi. Il senatore Nicita illustra l'interrogazione numero 2844 concernente gli eventi meteorologici estremi che hanno colpito la Sicilia nel corso del 2026.
4: Grazie Presidente. Signor Ministro, il 2026 è stato un anno terribile ed è ancora un anno terribile per la Sicilia. Ricordo il ciclone Harry che ha devastato gran parte delle nostre coste, ma anche con effetti importanti nelle parti interne, oltre certamente ad altre regioni, ma nel caso della Sicilia e delle sue coste l'impatto è stato abbastanza devastante. Si è parlato di complessivamente di 2 miliardi di euro di danni e di circa 1 miliardo soltanto per la Sicilia. Negli stessi giorni vi è stata la frana di Niscemi, che ha origini diverse ma che comunque si è manifestata e si è scatenata come evento proprio in quei giorni di grande maltempo. Successivamente abbiamo avuto degli eventi climatici estremi che hanno riguardato anche dal punto di vista della meteorologia le città di Palermo e di Messina, con allagamenti importanti e danni ad attività economiche. Qualche giorno fa abbiamo avuto addirittura un tornado dalle parti di Marsala e nello stesso tempo gravissimi danni dal punto di vista alluvionale nell'isola di Lipari e nella città di Lipari. Allora, l'insieme di queste questioni evidentemente evidenzia la circostanza che il mutamento climatico è ormai persistente, che le condizioni in particolare delle isole, secondo quello che ci raccontano i meteorologi, sono particolarmente esposte a questi rapidi cambi temperatura e quindi di clima con eventi estremi, tant'è che abbiamo ormai accettato nel nostro linguaggio termini quali cicloni, tornadi e altri eventi che non facevano parte della nostra esperienza mediterranea, per non parlare ovviamente degli incendi. Allora, signor Ministro, noi abbiamo continue segnalazioni al di là degli eventi più recenti, ma per quello che riguarda il ciclone Harry, per quello che riguarda Niscemi, per quello che riguarda altri eventi che si sono manifestati, non si sono conclusi i ristori, non è ancora chiarissimo anche il completamento del finanziamento che pure era stato predisposto, c'è una situazione di allarme da parte dei balneari per quello che riguarda il ciclone Harry, c'è un tema di ridare ristoro a molte famiglie di Niscemi non soltanto per la sistemazione ma anche attività economiche che sono state chiuse, e queste ultime vicende che riguardano anche Marsala e Lipari che richiedono ovviamente interventi. La mia domanda e quindi rivolta a capire, a comprendere da lei, signor Ministro, a che punto siamo, cosa possiamo rispondere alle persone e alle aziende che ci sollecitano rispetto sia agli eventi che si sono manifestati ormai quasi un anno fa, sia a quelli più recenti.
1: Grazie Senatore. Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Senatore Musumeci, risponde all'interrogazione illustrata.
5: La ringrazio, signora Presidente. Proverò a rispondere nell'estrema sintesi ai molteplici quesiti posti dal collega interrogante. Il primo di aprile del 25 è stata pubblicata la legge quadro in materia di ricostruzione, con la quale è stato disciplinato il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da calamità. A tale fine è prevista una dotazione finanziaria pluriennale dedicata a seconda degli eventi. Anche gli eventi emergenziali del gennaio 26, citati dagli interroganti, a ricorrere dei relativi presupposti, naturalmente, sarà possibile avviare una distinta fase di ricostruzione, nell'ambito della quale il commissario svolgerà le funzioni di ricostruzione anche in raccordo con le attività avviate durante la gestione emergenziale. Sul piano strutturale, finalizzato a contrastare il dissesto idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico che lei ha voluto ricordare, senatore, ferme restando le competenze di prevenzione poste in capo al MASE e di attuazione del commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella regione siciliana, il governo nazionale ha prestato particolare attenzione a questa tematica, tant'è vero che il quadro programmatico dell'accordo per la coesione, che ho sottoscritto col Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 giugno scorso, comprende 55 interventi e 3 linee di azione per un valore comprensivo dei cofinanziamenti pari a 513 milioni di euro. A tali fini sono state previste anche opere che verranno realizzate dall'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, 7 interventi per 79 milioni, parimenti nell'ambito dell'accordo di coesione della regione siciliana. Il MASE ha svolto le attività di verifica e controllo sugli interventi relativi al rischio di adattamento climatico e risorse idriche. Risultano ricompresi nel comune di Niscemi interventi per un totale di 30 milioni. In relazione agli eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia, il Dipartimento di Protezione Civile ha presentato nell'aprile scorso istanza di attivazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, che è stato quantificato in uno stanziamento di circa 74 milioni di euro. In relazione all'evento calamitoso verificatosi a Niscemi, il capo dipartimento della Protezione Civile è stato nominato commissario straordinario. Gli è stata affidata l'attuazione dei programmi concernenti la demolizione e la delocalizzazione degli immobili ricadenti nell'area di frana e nella fascia di rispetto. Sul piano attuativo, per il programma di interventi strutturali risultano già avviate le attività di progettazione e approvati 3 dei 4 documenti di fattibilità delle alternative progettuali previste. Il quarto sarà consegnato entro il 21 di ottobre. Per le procedure di affidamento è stato coinvolto Invitalia. Per l'attuazione del programma di delocalizzazione degli edifici, sempre parlando di Niscemi, è stata emanata l'ordinanza attuativa che disciplina le modalità e i criteri di determinazione e assegnazione dei contributi da parte del Comune. Per quanto concerne il rischio sismico e la sua mitigazione, il nostro Dipartimento Casa Italia ha assegnato 38 milioni di euro per finanziare 25 interventi sulle isole minori marine appartenenti alla regione siciliana. Sull'Ipari in particolare sono stati stanziati 9 milioni e 200 mila euro per 4 approdi e per un edificio pubblico. Infine, in relazione agli eventi calamitosi degli ultimi giorni, quindi lei parlava di Marsala, della realtà del territorio di Trapani, si rappresenta che allo stato attuale non risulta pervenuta dalla regione siciliana la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Dovesse arrivare, naturalmente sarà mia cura accelerare la relativa e preliminare fase istruttoria. Grazie.
1: Grazie Ministro. Interviene il senatore Nicita per la replica.
4: Grazie Presidente. Io ringrazio il Ministro per le informazioni che ci ha dato. Con questa interrogazione abbiamo avuto un quadro complessivo di una serie di eventi differenziati. In particolare la precisazione che in molte circostanze c'è un tema anche burocratico di mancata comunicazione fra la Regione Siciliana e il Ministero. Però non posso essere soddisfatto, signor Ministro, ma questo va al di là della sua persona, per l'approccio che noi abbiamo, dico noi come Paese, nei confronti di questi fatti, soprattutto perché dobbiamo imparare a distinguere quelli che sono gli interventi immediati, gli interventi di medio periodo, le ricostruzioni. C'è un tema davvero emergenziale nei confronti proprio dei ristori, cioè delle famiglie, delle imprese che dopo molto tempo, mi riferisco a Niscemi e alle questioni che riguardano il ciclone Harry, ai pescatori, a quelli che sono le attività dei balneari e così via, non hanno potuto avere i ristori in tempo. C'è quindi la necessità di un intervento sulla burocrazia, sui meccanismi di ristoro, che deve essere immediato, perché ormai questi eventi si susseguono nel corso del tempo e quindi dobbiamo cambiare approccio. Le faccio solo l'esempio di un giovane di Niscemi che si era trasferito dalla Germania, un siciliano dalla Germania alla sua città con la famiglia perché voleva aprire un bed and breakfast. Dopo averlo ristrutturato, la sua attività si trova esattamente nella zona chiusa di Niscemi. Allora lì noi abbiamo, come dire, delle persone a cui dobbiamo restituire speranza, strumenti in tempi molto rapidi, e lei che è siciliano come come me sa che noi abbiamo la tradizione triste per la quale persino la nave dei Malavoglia, che si chiamava Provvidenza, affondò. Ecco, restituiamo speranza e coraggio ai siciliani.
1: Grazie, senatore Nicita. La senatrice Leonardi illustra l'interrogazione numero 2843, concernente gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Prego, senatrice.
6: Grazie, presidente. Oggi poniamo all'attenzione del ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare un tema che è caro e importante per tutto il nostro fragile territorio nazionale, che è quello della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico. Il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, nella seduta del 6 ottobre di quest'anno ha approvato l'assegnazione di 470 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 21-27 al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento degli investimenti che riguardano appunto l'accordo di coesione sottoscritto il 4 giugno 2026 con la Presidenza del Consiglio. Questo accordo che cosa prevede? Prevede risorse pari a quasi 500 milioni di euro, 498,1 milioni di euro, destinate appunto prevalentemente alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio nazionale, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali di rilevanza strategica e alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento Casa Italia, oltre 335 milioni sono destinati alla realizzazione di 25 opere strategiche individuate con il coinvolgimento delle autorità di bacino distrettuali. Il territorio nazionale presenta diffuse e purtroppo lo vediamo ogni anno all'avvicinarsi della brutta stagione, non solo, condizioni di vulnerabilità rispetto a fenomeni franosi, alluvionali e di erosione, che sono aggravati dall'intensificarsi degli eventi meteorologici estremi, che rendono indispensabile una programmazione degli interventi fondata su criteri oggettivi di rischio, urgenza e tutela della popolazione. La prevenzione del dissesto idrogeologico e la realizzazione di opere strutturali di mitigazione del rischio rappresentano obiettivi prioritari per la tutela della pubblica incolumità, la salvaguardia del territorio e la tutela dai danni alle infrastrutture, agli insediamenti abitativi e alle attività economiche. Per questo si chiede di sapere quali siano nello specifico gli interventi previsti nell'ambito dell'accordo per la coesione e quali siano le priorità che il governo intende perseguire. Grazie.
1: Grazie, senatrice. Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, senatore Musumeci, risponde all'interrogazione illustrata.
5: Grazie, signora Presidente. Ringrazio anche la senatrice interrogante perché mi consente di fare chiarezza sul metodo che questa struttura ministeriale e il governo in generale intendono applicare per far fronte, per mitigare i danni. L'esposizione del nostro territorio, circa il 94% del territorio nazionale, alla crisi legata al dissesto idrogeologico e quindi alle frane. Il totale complessivo della somma che abbiamo destinato a questa attività è di 513 milioni di euro. Qual è la metodologia? Lei sa benissimo, signora interrogante, che senatrice, che i presidenti di regione sono dal 2014 commissari dello Stato per il contrasto al dissesto idrogeologico. Quasi sempre si tratta di interventi di piccola entità, certamente non strategici ai fini della definitiva neutralizzazione della crisi e quindi della calamità. Abbiamo noi invece pensato di orientare questa risorsa avendo come interlocutori le sette autorità di bacino distrettuale in cui è suddivisa l'Italia, proprio perché la metodologia tende ad un approccio sistemico volto a superare la tradizionale frammentazione degli interventi e a concentrare le opere su alcune iniziative particolarmente significative, la cui entità dovrebbe essere superiore ai 10 milioni di euro. La scelta delle misure si è basata sull'applicazione di criteri rigorosi e omogenei, riguardanti la strategicità, quindi le ricadute in termini di sviluppo territoriale su aree vaste, la cantierabilità, la maturità progettuale degli interventi e l'addizionabilità, cioè l'assenza di altre forme di finanziamento ordinario. Le 7 autorità di bacino sono individuate come nostri principali interlocutori, sono le strutture che meglio conoscono le fragilità del territorio. Le cito soltanto in sintesi il numero degli interventi, il tempo a disposizione non mi consentirebbe di specificare i singoli, le singole opere per le quali e alle quali sono destinate le risorse. Le opere verranno realizzate dall'autorità di bacino dell'Appennino meridionale, 11 interventi per 132 milioni e mezzo di euro, dall'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, 7 interventi per 79 milioni di euro, dall'autorità di bacino della Sardegna, 3 interventi per 33 milioni di euro, nonché dalle autorità di bacino dell'Appennino centrale, dell'Appennino settentrionale, del fiume Po e delle Alpi orientali. Le iniziative affidate alle autorità costituiscono, è chiaro, un primo quadro organico di priorità e fabbisogni che può rappresentare la base verso quel piano nazionale per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico al quale questo governo guarda proprio per evitare interventi disorganici e frammentati e quindi pianificare interventi che in una visione decennale possano mettere in sicurezza o possono almeno mitigare l'esposizione al rischio al quale si trova purtroppo la nostra nazione.
1: Grazie Ministro. Interviene in replica la senatrice Leonardi.
6: Grazie Ministro, io le dico che sono pienamente soddisfatta di questa sua risposta e del fatto che questo governo stia scegliendo di intervenire attraverso un canale che forse è stato non valorizzato fino ad oggi, che è proprio quello della prevenzione. E lo dico da marchigiana che solo pochi anni fa, nel settembre del 2022, ha visto l'ennesima, non era purtroppo la prima, ma una alluvione di portata eccezionale che ha lasciato 13 vittime nel territorio, tanti feriti, tantissime persone sfollate, imprese messe in ginocchio. Lo dico riconoscendo a questo governo la capacità di dare una risposta immediata, stanziando risorse importanti, 400 milioni di euro sono quelli che il governo diede diciamo subito dopo l'emergenza, ai quali si sono sommate altre risorse che oggi sono stati messi a terra per oltre l'80% di queste risorse. Ricordo veramente pochi giorni fa l'inaugurazione del Ponte del Coppetto, ma risorse che sono state messe a terra proprio per mitigare quel rischio idrogeologico, la pulizia degli argini, dei fiumi, interventi strutturali che devono consentire a queste popolazioni di poter non avere più il terrore ogni volta che ci sia un temporale. Per questo è importante investire nella protezione civile. Il nostro sistema è un'eccellenza in Europa e credo che con queste ulteriori risorse si faccia sicuramente un grande passo avanti per la sicurezza dell'Italia. Grazie.
1: Grazie senatrice Leonardi, ringraziamo anche il ministro Musumeci. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Abbiamo degli interventi di fine seduta, do la parola alla senatrice Fregolent.
7: Grazie signora Presidente, io ritorno su una questione che a me sta cara, che è la scuola europea di Parma. Vede, la precarietà delle scuole all'inizio anno scolastico è un mal comune di tutte le scuole pubbliche. Il tema della precarietà di questi, del fatto che mancano i docenti in una scuola così importante, crea un particolare disagio perché la scuola europea di Parma è legata all'EFSA, che è un'agenzia europea che sta a Parma, che la nostra nazione ha vinto e che per poter essere attrattiva deve dare determinate garanzie di attrattività del territorio. Già per arrivare a Parma ci vuole tanto affetto e tanto amore, perché non c'è l'alta velocità, le infrastrutture non sono adeguate alla Food Valley. Se poi anche la scuola, che è collegata all'agenzia, ha delle problematicità di reperimento di insegnanti che fanno ricorso al TAR e al Consiglio di Stato per vedere riconosciuta le loro graduatorie, la problematicità di classi dell'infrastruttura scolastica crea un problema non tanto e non solo per gli alunni, per le famiglie, per gli insegnanti, ma anche per la tenuta dell'agenzia EFSA. Io ho chiesto un appuntamento al ministro, mi era stato dato l'8 ottobre, poi si è vanificato, ho mandato una mail, non mi è stato risposto. Il 21 ottobre l'EFSA ha un incontro direttamente con il capo di gabinetto. Io mi auguro che in tale circostanza l'appuntamento non salti per un improvviso impegno, perché il blocco di quelle attività, dell'attività scolastica della scuola europea sta creando un documento. So che l'Unione Industriale di Parma, so che il Comune, so che la Regione si sono mosse chiedendo al ministro un incontro, ma non hanno avuto risposta. Addirittura è stato disturbato, tra virgolette, il ministro Tajani, che era andato a fare visita proprio a Parma e che si era assunto l'impegno di risolvere il problema, ma come tutte le cose che dice Tajani è rimasto lettera morta. Pertanto questo intervento di fine seduta è rivolto al ministro della pubblica istruzione Valditara. La prego, signor Ministro, metta testa su questa questione così rilevante, non soltanto per la città di Parma, non soltanto per gli alunni e gli insegnanti, ma per la tenuta stessa della stessa Agenzia Internazionale Europea che è sede a Parma. Grazie.
1: Grazie, senatrice Fregolent. Do la parola al senatore Liris.
3: Grazie, Presidente. Cari colleghi, in realtà, Presidente, questo tipo di intervento penso le faccia piacere. Conosco benissimo la sua sensibilità in ambito sanitario e in ambito scientifico e vorrei mettere a conoscenza quest'Aula di un episodio accaduto nell'Università dell'Aquila che riguarda il docente di anestesia e rianimazione dell'Università dell'Aquila, il professor Franco Marinangeli. Ebbene, mentre durante la seconda lezione di corso metteva in evidenza dei risultati e esponeva dei modelli riguardo l'emergenza sanitaria, il corso era proprio di approfondimento dell'emergenza sanitaria, quanto mai ne abbiamo bisogno di approfondire questo tema, ha messo in evidenza un protocollo d'intesa che era stato parte integrante di un percorso dell'allora Presidente Chiodi, parliamo dell'immediato post-sisma 2009 che riguarda l'ambito aquilano, quindi un terremoto che tutti ricordiamo, ahimè, e che ai noi, e che godette di una solidarietà unanime non soltanto da parte di tutta l'Italia ma da parte di tutto il mondo. Ebbene, tra i vari interventi ci fu anche quello di poter approfondire il tema della maxi emergenza e sappiamo che il popolo israeliano, lo Stato di Israele, sul tema della maxi emergenza, per esperienze nate sul campo, quindi questo non dipende certo dall'Italia, dipende dalle fasi storiche e vicende storiche, chiaramente è un riferimento mondiale per quanto riguarda la maxi emergenza sanitaria. Ebbene, mettendo semplicemente una foto di un accordo firmato nel 2013 dall'allora Presidente Chiodi con l'allora Primo Ministro Netanyahu, era semplicemente storia, una levata di scudi da parte di sigle di sinistra per quanto riguarda in particolar modo la sinistra italiana, il mondo degli studenti, con anche un tipo di esposizione importante su alcune piattaforme sui social, in particolar modo piattaforme Propal. Una si chiama Karam from Haifa, è un soggetto, un influencer probabilmente, perché ha 260.000 follower, quindi sarà un influencer comunque molto seguito. Immaginiamo che tra i 260.000 follower ci sia anche qualcuno non propriamente legato a sistemi o a riflessioni o a tipi di comportamenti ortodossi in ambito politico. Se ne è occupata l'università, è stato fatto un esposto all'Ordine dei Medici, è stato fatto un esposto nei confronti del professor Marinangeli, al magnifico rettore, al capo dipartimento. La stessa Università dell'Aquila, vi assicuro, non guidata
8: da persone che hanno una tessera di partito riconducibile al centrodestra, semplicemente degli accademici e pertanto uomini e donne di scienza, hanno tacciato queste proteste, questo tipo di eccezioni mosse nei confronti del professor Marinangeli come ricostruzioni parziali e infondate. Da questo la mia riflessione sul tema, su come l'università non possa essere terreno di scontro ideologico e politico, la scienza, in particolar modo la medicina, non può essere terreno di scontro ideologico e politico, deve essere un elemento, l'università deve essere un luogo di incontro, di confronto. L'articolo 33, mi pare, della Costituzione stabilisce che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Pertanto, da questo punto di vista, io esprimo la piena solidarietà al professor Franco Marinangeli, sono a lui vicino come collega, come amico, come persona che conosce quanto sia preparato al riguardo. Noto come non ci siano state posizioni diverse nell'ambito del centrosinistra e mi auguro avvengano in seguito. C'è stato soltanto un movimento, quello di Azione Universitaria, che ringrazio, di solidarietà, che ha mosso solidarietà nei confronti del professor Franco Marinangeli. Auspico che l'università rimanga un luogo di confronto scientifico, che la politica rimanga fuori dall'università e che la formazione non possa dipendere da equilibri, da sensazioni e da percorsi culturali diversi da quelli scientifici, ma certamente vorrei che rimanessero ben distinti le posizioni, ben distinte le posizioni critiche, legittime, che si possono avere nei confronti di Netanyahu e di quello che sta facendo il governo di Israele in questo momento, rispetto a quello che di positivo la scienza sta portando avanti nel mondo. E non possiamo dipendere da dove questa scienza va avanti e come va avanti, ma dobbiamo fare tesoro di tutti i progressi e di tutte le suggestioni positive noi riusciamo a percepire ed acquisire in tutto il mondo per rendere migliore quello che è il nostro percorso scientifico. Nel tema della maxi emergenza sanitaria, lo Stato di Israele da sempre è un modello. Credo che prendere spunti per arricchire il nostro modello in tempo di maxi emergenze sia un dovere formativo, informativo e soprattutto un tema che l'università debba portare avanti. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatore Liris. L'ultimo intervento è della senatrice Licheri. Prego senatrice.
9: Grazie Presidente. Ho appreso con dolore della morte di Carlo Spiga, 61 anni. Questa mattina è stato travolto durante le operazioni di movimentazione di un carico nel porto canale di Cagliari. Innanzitutto alla sua famiglia e ai suoi colleghi le mie condoglianze. Non conosco le dinamiche precise di quanto accaduto, ci saranno le indagini che faranno il loro corso, non è questo il momento. Una cosa però è certa. Questa mattina un uomo è uscito per andare a lavorare e oggi, questa sera, al termine del suo turno, di quello che doveva essere il suo turno di lavoro, non tornerà dalla sua famiglia. Ora, il Porto Canale è un luogo di lavoro particolare, è il cuore di un polo industriale e logistico che tra l'altro io conosco grazie alla mia esperienza di sindaca di Assemini. Tutto lì deve muoversi con una certa precisione, con la velocità che richiedono tutte le operazioni che si realizzano in quel contesto. Lavoro che si intreccia con mobilitazioni di merci, transiti di mezzi pesanti, con responsabilità complicate e complesse. Un luogo che ha conosciuto poco tempo fa un altro dramma come questo. Ecco, un altro dramma come questo non può non rimarcare la necessità, l'urgenza di affrontare il tema sulla sicurezza del lavoro in un altro modo. Non può essere cioè il nostro approccio quello di ritornare sul tema quando succedono tragedie del genere, non può ridursi ad un adempimento formale come la compilazione di un modulo o magari ritrovarci qui in aula a ricordare signor Spiga durante durante il nostro minuto di silenzio per ricordare, per affrontare il tema dei caduti sul lavoro. L'approccio deve essere diverso, i controlli devono essere precisi, devono essere puntuali, ci devono essere delle maggiori responsabilità quando vi è la verifica degli strumenti che si mettono in campo e dei contesti lavorativi, la loro adeguatezza alla tutela dei lavoratori, alla tutela della vita umana.

0: Io, Presidente, auspico che si faccia una verifica al più presto, ma soprattutto che questa verifica sia condivisa all'interno dell'intero Porto Canale, coinvolgendo istituzioni, lavoratori, imprese, l'autorità portuale, affinché non si debba ritornare a fare una dichiarazione dopo un lutto, ma bensì a parlare di un programma di prevenzione serio, fatto di responsabilità, fatto di previsione di controlli, fatto di scadenze. A signor Spiga rivolgo un mio sincero perdono, richiesta di perdono, e alla sua famiglia le mie profonde condoglianze. Grazie.
1: Grazie, senatrice Vicheri, ci associamo alle condoglianze. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 27 ottobre alle ore 16:30. L'ordine del giorno reca il primo punto, discussione del disegno di legge disposizione in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al governo per il riordino della materia. Al secondo punto, discussione dalla sede redigente dei disegni di legge. Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 numero 1409 e all'articolo 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 in materia di cambio della denominazione dell'Archivio centrale dello Stato in quella di Archivio nazionale. Modifica al codice di cui al decreto 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Al terzo punto, discussione dei disegni di legge costituzionali. Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato. Modifica agli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità. Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritti delle persone con disabilità. Modifica all'articolo 38 della Costituzione per il rafforzamento dei principi di eguaglianza sostanziale, di non discriminazione e di inclusione delle persone con disabilità. Modifica l'articolo 38 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela delle persone con disabilità. La seduta è tolta.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala caduti di Nassiriya del Senato si è tenuta la presentazione di Storie d'Italia su iniziativa della senatrice Valente.
2: Buongiorno a tutti e a tutti. Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Storie d'Italia, il ruolo delle istituzioni locali nella salvaguardia del patrimonio di impresa e dell'identità urbana. Un titolo, diciamo, piuttosto lungo, che però sintetizza bene un'importantissima funzione, quella diciamo che oggi siamo chiamati a rappresentare. Un luogo, il Senato, in cui si incontra, se vogliamo, la domanda e l'offerta, le istanze di una categoria che rappresenta un importante motore economico del paese, l'artigianato in tutte le sue forme, in tutte le sue vesti, e i rappresentanti istituzionali, locali ma anche nazionali. E consentitemi di fare un piccolo passaggio su Napoli, che oggi è ben rappresentata.

0: io mi sento a casa, dire la verità, perché sono napoletano anch'io, ma se guardiamo da destra a sinistra, ecco, tutto l'arco parlamentare, ma non soltanto l'arco parlamentare, ma proprio cittadino, siamo ben rappresentati oggi. E, ringrazio e do il benvenuto alla senatrice Valeria Valente, che è promotrice dell'iniziativa, quindi grazie alla senatrice per questa giornata. E, ringrazio anche il presidente Ugo Cilento, il presidente delle associazioni centenari, che è ecco, il vero motore di questa giornata. Grazie presidente. E ringrazio anche il senatore Gianluca Cantalamessa, ma soprattutto ringrazio il presidente dell'ANCI e il sindaco di Napoli per essere qui a rappresentare, ecco, le istanze di tutti i comuni. Ringrazio anche il senatore Luigi Nave e il direttore di Svimez Luca Bianchi. Allora, io inizierei dalla padrona di casa, appunto, da Valeria Valente. Senatrice, oggi siamo qui per questo tema importante, un tema insomma che appunto riguarda, come dicevamo, un po' trasversale tutti i partiti, se vogliamo, ecco, questo parterre oggi lo dimostra. Come si tutela e valorizza l'artigianato, non soltanto appunto napoletano, dicevamo, ma oggi i centenari rappresentano realtà di tutta la penisola, tutto il paese, questo è importante sottolinearlo.
1: Allora, intanto benvenuti davvero a tutti, particolarmente felice, gioiosa direi, di ospitare questa iniziativa. Se ne fanno tante, noi ne facciamo tante qui, ma questa davvero mi riempie il cuore di gioia, come napoletana innanzitutto e come amica di questo parterre. Lo faccio anche volentieri con i miei colleghi, con i quali vi diamo davvero tutti quanti il benvenuto. Il Senato della Repubblica è casa di tutti, casa di tutti noi, e lo faccio in modo particolare perché affianco al mio amato sindaco Gaetano Manfredi, e lo faccio perché credo davvero in modo particolare in questa sollecitazione che ci è venuta da Ugo Cilento, dal suo marchio, dalla sua storia, intanto che per la quale esprimo ovviamente un sentito e sincero apprezzamento, per lo sforzo, per l'idea, per la suggestione che prova a chiamare tutti quanti noi a una riflessione comune su questo grande tema, su questa, diciamo, grande ispirazione. Che cos'è per noi, ma in modo particolare lo voglio dire proprio per una città come Napoli, che cos'è, cosa può rappresentare questa intuizione? Valorizzare marchi storici, marchi familiari. Se è vero che vale per tutti, e noi ci auguriamo ovviamente che sia una esperienza, come dire, che è forte anche di un'identità molto napoletana, ma possa rappresentare anche un modello, no? Per l'intero paese, anche con questa logica lo ospitiamo qui in Senato. Lo voglio dire, se è vero tutto questo, è vero che questa è una sfida che può e deve interessare in modo particolare le istituzioni, e come le istituzioni si mettono a fianco di questa sfida e la sostengono. Marchi storici, marchi familiari, che cosa rappresenta? Mi sono, diciamo, come dire, interrogata in occasione di questa iniziativa, quindi ringrazio anche Piero Bonitoliva per la domanda. Mi sono interrogata. Napoli è una città che vive del suo tessuto anche produttivo, e che contamina con la sua, con il suo essere, con la sua capacità, con la sua, con le sue competenze, con le sue professionalità, e dal quale si lascia contaminare. Napoli è una città che è anche il suo, esprime, è anche in termini identitari il suo tessuto produttivo. In questo caso parliamo di un tessuto imprenditoriale di particolare prestigio, è quello della, appunto, della dell'insieme di tante, tante realtà economiche che hanno una storia, una tradizione familiare nel mondo dell'artigianato, della moda, nel mondo della manifattura di qualità. Aziende che sopravvivono nel corso del tempo, anche molto spesso, ce lo possiamo dire, a dispetto di burocrazie, di lentezze, di incapacità delle istituzioni di sostenerle in modo adeguato, ma anche di sfide di modernità. No, leggiamo più riprese, ho letto proprio in questi giorni una riflessione di Lucrezia Reichlin che diceva la dimensione delle imprese deve essere, per poter competere in questo scenario, sempre un po' più grande, medio grande. Sicuramente è una grande verità nel sistema economico produttivo, è però vero che rinunciare a esperienze produttive che ancorano invece a un'identità molto forte, anche a una tradizione, a una sapienza, a una competenza, a un'esperienza, significa rinunciare a un pezzo importante della nostra identità, in questo caso come città, ma direi anche, appunto, volendo estendere questo modello, come paese. Quindi a noi la capacità di saper tenere dentro un tempo completamente nuovo anche questa esperienza e forse di valorizzarne, di farne un punto di forza e di qualità. Lo facciamo ovviamente per Napoli, ma lo pensiamo per il paese. Perché significa tenere una tradizione, significa tenere una storia. Noi siamo sempre quello da dove veniamo, cioè nessuno verrebbe senza quello che c'è dietro, quello che c'è alle spalle. E dentro questa storia c'è ovviamente anche il futuro, un pezzo di futuro. E allora, senza volerla fare molto lunga, a noi istituzioni, in questo caso a noi Senato, a noi Parlamento, a noi legislatore, io colgo l'invito che ci viene fatto a mettere a disposizione, ecco, il nostro lavoro per tentare di costruire una cornice che sostenga di più e meglio forse di quanto fatto sinora queste esperienze. Che significa appunto impegnarsi per esempio a sburocratizzare, che significa per esempio capire come anche la sfida dell'intelligenza artificiale possa accompagnare, o comunque diciamo le nuove forme di digitalizzazione possano accompagnare anche processi tradizionali, come sostenere questa sfida in un mercato sempre più globale, estero ovviamente, come anche di far dialogare queste esperienze con le nostre esperienze, cioè abbiamo qua Gaetano maestro ovviamente, con le nostre esperienze formative, no? Quindi mondo dei saperi, dell'università, delle scuole, come intrecciare questi tessuti, questi mondi e fare in modo che possano esprimere al massimo le loro potenzialità, sapendo appunto che non parliamo soltanto di un pezzo, no? Di un pezzo economico produttivo, ma che è anche un pezzo di identità, di città e di paese. Vale per Napoli, vale per, speriamo, l'intero paese, quindi io non posso che dire grazie e sono felice di farlo con gli interlocutori di stamattina. Aspettiamo anche Luca Bianchi che ovviamente ci darà. È arrivato? Ah, eccolo, non l'avevo visto. No, perché i saperi di Luca Bianchi insomma sono patrimonio, direi comune, diciamo prezioso per riflessioni di questo tipo, come queste sfide possono essere veramente accolte e sostenute dalla politica e dalle istituzioni per fare in modo che ovviamente abbiano gli effetti più positivi possibili per tutti noi. Quindi davvero grazie per questa occasione e buon lavoro.
0: Grazie senatrice. Il direttore si era nascosto tutto a sinistra.
2: È arrivato insomma in silenzio.
0: In silenzio. Gaetano Manfredi, presidente ANCE e sindaco di Napoli. Allora, la senatrice citava un concetto importante, cioè quello di identità, perché l'artigianato in realtà è identità. Ecco, lei oggi è chiamato a rappresentare certamente Napoli, ma in realtà tutte le città, tutti i comuni d'Italia. Ecco, come si difende e valorizza questa identità attraverso l'artigianato?
3: Sì, io devo dire, in primo luogo ringrazio la senatrice Valente e i colleghi, diciamo, non colleghi, ma gli amici senatori per averci ospitato qui. Io ho raccolto questa sollecitazione di Ugo Cilenti e dell'Associazione dei Centenari, che oggi è un'associazione nazionale, quindi non solo un'associazione campana, che mette insieme tante famiglie che hanno una grandissima tradizione in settori molto diversi dell'artigianato, del commercio, della manifattura di qualità. L'ho accolta perché diciamo, io credo che questo punto, che sembra un punto un po' secondario, invece è uno dei punti centrali dal punto di vista delle politiche urbane che noi dobbiamo mettere in campo. E noi abbiamo bisogno, anche come amministrazioni locali, di un quadro normativo nazionale che ci aiuti poi a mettere in campo delle politiche che siano realmente efficaci. Perché noi stiamo vivendo oggi una situazione a livello nazionale, questo riguarda le grandi città, soprattutto le grandi aree urbane, ma non solo, anche le città medie, nella quale chiaramente una politica di liberalizzazione e di rafforzamento della concorrenza, che devo dire diciamo, è anche assolutamente condivisibile e legittima, che è stata fatta sia a livello europeo che a livello italiano, proprio per superare quei limiti che diceva Valeria della sburocratizzazione. Prima c'erano dei piani commerciali, dei comuni che erano molto complicati, era molto difficile aprire un'attività, quindi soprattutto nei confronti dei giovani. Però questo ha una conseguenza, un effetto collaterale, come le medicine, che i farmaci che hanno gli effetti collaterali, che porta invece dei grandi problemi. Perché è chiaro che in un mondo globale dove esiste poi una concorrenza che è essenzialmente una concorrenza finanziaria, alla fine questo porta a favorire quelli che sono le grandi catene internazionali, le grandi attività.

troviamo sempre gli stessi negozi, sempre gli stessi prodotti e quasi quasi ci confondiamo, non ci accorgiamo neanche di stare in una città o in un'altra città, è sempre la stessa. E questo chiaramente dal punto di vista poi dell'esperienza, di quello che cercano i turisti, cioè anche noi stessi che vogliamo trovare qualcosa di tipico, qualcosa di particolare, qualcosa che rappresenta l'identità di quei luoghi, perché dentro un prodotto non c'è solamente la manifattura, c'è la storia di quel prodotto, c'è la tradizione di quel luogo, c'è anche, diciamo, la memoria di quei territori. E oggi è molto difficile riuscire a proteggere questo tessuto, che è un tessuto fondamentale, è un tessuto che arricchisce le città dal punto di vista storico, dal punto di vista identitario, ma anche dal punto di vista economico, perché significa poi riversare sulla città tutta un'economia e un'attività che rappresenta, diciamo, un elemento fondante. Oggi, lo dico da sindaco di Napoli perché vi racconto la nostra esperienza, che è un'esperienza proprio diretta, oggi è molto difficile riuscire a supportare, a proteggere questo tipo di attività, perché ci sono, diciamo, degli avversari molto potenti. Allora, da un lato c'è tutto il tema del, chiaramente, che in territori che sono a grande vocazione turistica, i negozi di food and beverage chiaramente sono, dal punto di vista della capacità di creare cassa, molto più competitivi rispetto a un negozio che vende artigianato di qualità. E quindi questo che cosa determina? Che nella politica degli affitti, nella politica immobiliare, è molto difficile poi sostenere la, diciamo, economicamente un'attività che invece è un'attività più di nicchia, che chiaramente porta grande valore aggiunto ma forse meno valore economico. E noi per far questo ne abbiamo fatto un piano di intervento come comune molto, insomma, attento a questo tema, limitandola nell'ambito del nostro centro storico UNESCO le attività di food and beverage, le abbiamo bloccate per 3 anni. Adesso abbiamo fatto un piano commerciale a punti, che per poter aprire nuove attività bisogna avere tutta una serie di requisiti e di caratteristiche sia di qualità che di dimensione, proprio per evitare questa proliferazione, che diventa una proliferazione che mangia tutto. Poi c'è il grande problema delle strade a vocazione, cioè noi abbiamo fatto una battaglia terribile sulla difesa di San Gregorio Armeno, che io voglio raccontare, perché ho fatto cause in tutti i TAR e in tutti i consigli di Stato d'Italia, perché era inaccettabile che in una strada che ha una sua identità proprio legata anche a un immaginario collettivo di persone che vengono da tutto il mondo per percorrere questa strada e che dietro c'è una tradizione secolare, poi alla fine arriva chi vuole aprire il bar, chi vuole aprire la pizzeria, fa cacciare, si compra i negozi, cioè la parte immobiliare del negozio. Noi abbiamo fatto una norma che impedisce di aprire qualsiasi altra attività commerciale che non sia legata alla tradizione del presepe a San Gregorio Armeno, abbiamo avuto cause di tutti i tipi e ci siamo difesi, abbiamo vinto alla fine, però è stata, come ti posso dire, una battaglia fatta come comune, come amministrazione locale, senza un quadro normativo nazionale. Cioè, perché non esiste un quadro normativo nazionale. Volevamo fare la stessa cosa a San Sebastiano, dove c'è la parte degli strumenti musicali, e non siamo riusciti a farlo perché, non essendoci più una preesistenza, perché la gran parte dei negozi ha chiuso, alla fine, diciamo, utilizzando le leve della conservazione non si poteva fare, perché chiaramente tu puoi difendere una cosa che c'è, non puoi difendere una cosa che non c'è più, anche se lascia una tradizione antica. E questo ci fa capire come questo tema sia un tema molto importante, che si incrocia, e concludo rapidamente, col tema poi anche dell'abitare, perché le due cose non sono scollegate da loro, nel senso che in un centro storico dove esiste un mix sociale che equilibra la presenza turistica con la presenza dei residenti, può esistere un commercio di prossimità.
perché chiaramente il residente ha una serie di bisogni che deve soddisfare. Se noi facciamo dei centri storici dove stanno solamente bed and breakfast e turisti, il turista deve solo mangiare, quindi praticamente alla fine ci stanno solo i negozi di cibo.

0: Ecco, questo ci fa capire che oggi è necessario per difendere il Paese e anche il valore del Paese avere delle politiche che diano agli enti locali degli strumenti per poter regolare il tema degli affitti, il tema dei negozi, la salvaguardia della storicità dei luoghi, perché la difesa della concorrenza è fatta anche di regole. Cioè, noi non possiamo essere liberali in un mondo senza regole, perché quello diventa il Far West, non diventa più un mondo liberale. Quindi io sono per l'iniziativa privata e per il mercato, però questo deve essere regolato, perché se non lo regoliamo alla fine diventa, distruggiamo anche il mercato stesso. Ecco, questo io penso che proprio parlare di patrimonio di imprese e identità urbana, perciò insomma è stato scelto questo titolo che io condivido molto, oggi è un legame che è indissolubile, fondamentale, che rappresenta il futuro delle nostre città, il futuro dell'economia delle nostre città, perché poi dopo in un luogo massificato non viene più nessuno, quindi questo diventa anche poi un tema che noi dobbiamo affrontare. E significa anche conservare la storia. Ecco, cioè la storia è un valore, cioè la città esiste non solo perché è un luogo dove stanno le persone, ma perché è un luogo che rappresenta una stratificazione storica. E nella stratificazione storica esiste anche il patrimonio di imprese. Se un'impresa sta da 100 anni, qualcosa significa, non è che ci sta per caso. Quindi significa che c'è tradizione, significa che ci sono oggetti che sono molto particolari. Napoli ne è un esempio, ma non è l'unico esempio di Tannis. In ogni grande città abbiamo l'artigianato, la sartoria. Io penso agli ombrellai, a chi fa i guanti, a chi fa anche dei cibi, cioè gestisce dei cibi molto particolari, alla gioielleria, ai pastori, ma c'è tantissimo artigianato, c'è l'Italia, il paese dell'artigianato. Allora io dico, e questo è l'invito che faccio agli amici senatori, ma la vogliamo fare una legge che ci aiuta a proteggere di questo grandissimo patrimonio? Cioè, perché poi ovviamente che vada regolato luogo per luogo, perché poi quello che succede a Milano non è uguale a quello che succede a Palermo, però noi dobbiamo avere gli strumenti per poterlo fare, perché se non lo facciamo facciamo un delitto, perché ammazziamo delle realtà che rappresentano l'anima delle nostre città e del nostro paese. Quindi io mi auguro che questa sia anche un'occasione per cominciare un ragionamento insieme per poter andare in questa direzione.
1: Grazie sindaco. Beh, il sindaco di cose ne ha dette, anche la storia come valore, che poi di fatto è la mission dei centenari, no? Ugo Cilento dopo ci parlerà di questo. Intanto il sindaco Manfredi, devo dire che viene chiamato spesso in causa come federatore, mentre parlava sindaco lei annuivano nave e canta la messa, le voglio dire solo questo, mi ha messo d'accordo. E allora intanto Gianluca Cantalamessa è senatore ma anche componente della nona commissione, quindi si parla di industria, commercio e turismo. E allora cerchiamo di riprenderci, senatore, da ieri sera tra l'altro che è andata male, e quindi oggi parliamo di cose più temi positivi. L'export italiano, tra l'altro, l'artigianato è un bacino importante per l'export. Che cosa bisogna fare effettivamente? Tra l'altro richiedo rispetto alla proposta del sindaco Manfredi, la vogliamo fare questa legge?
2: Allora, innanzitutto grazie, un grazie sincero a Valeria, perché in una vetrina del genere decidere di invitare un collega dell'altra parte politica non è assolutamente scontato, e quindi grazie Valeria per questo gesto che forma ma è anche sostanza, e quindi l'ho saputo cogliere e ti ringrazio. Un saluto chiaramente al presidente amico Ugo Cilento, al sindaco di Napoli, al collega Nave e al direttore dello Svimez e al moderatore. Io faccio un intervento come mi piace, normalmente parto dalle cose scorrette per arrivare alle cose pratiche. Via Chiaia, ne parlavamo prima col sindaco, 10 negozi di calamite di bengalesi. Domanda: ma quanto fanno guadagnare queste calamite? Cioè, i commercianti a Napoli chiudono perché non riescono a pagare i fitti a Via Chiaia e aprono 10 negozi di bengalesi che vendono calamite. Il problema è solo napoletano. Ho presentato un'interrogazione 15 giorni fa al ministro dell'interno Piantedosi e abbiamo acceso in commissione antimafia un faro, perché si parla di una cointeressenza di mafia bengalese con gli immigrati irregolari, ed è chiaro, se stanno a ridosso dei quartieri sembra strano che magari chi ha interessi poco chiari e oscuri, voglio dire, stia a guardare mentre aprono questi negozi che pagano fior di migliaia di euro ogni mese di fitto. È un problema solo napoletano? Assolutamente no, perché abbiamo fatto dei video e mi hanno scritto, voglio dire, da Perugia, da Palermo, da Milano, da Torino, da Firenze, da Genova, e questo è l'altro lato rispetto a quello che diceva giustamente il sindaco Manfredi prima, rispetto a un eccesso di liberalizzazione, perché noi da un lato abbiamo dei negozi che entrano praticando dei, diciamo, di multinazionali che hanno delle agevolazioni fiscali e quant'altro, che portano i nostri commercianti, soprattutto quelli che hanno il singolo punto vendita, a soffrire. 111.000 negozi chiusi negli ultimi 6 anni in Italia, 111.000. Dall'altro poi ci sono questi che arrivano e che hanno interessi, diciamo, di lavanderia, e lo dico anche da Coperup in commissione antimafia, che c'è un determinato tipo di discorso. Di chi è la responsabilità? Della politica che è andata innanzi alla prestazione, nel senso che noi legiferiamo in base a quello che succede ieri, oggi e domani. Non legiferiamo più in Italia, in Europa e nell'Occidente pensando a 80 anni, a 70 anni. Per questo poi l'Occidente in vari discorsi è in crisi sulla natalità, sulla perdita dell'identità, sulla difficoltà nel difendere delle cose che invece dovrebbero fare fatturato da sole. Perché in quante parti del mondo esiste un'associazione centenaria di attività? Si dice che il Made in Italy sia tra i primi 10 brand al mondo, peccato che il 99% delle persone che producono Made in Italy stentano ad arrivare alla fine del mese. Cioè Mastercard, Coca-Cola, Apple fanno miliardi di utile, chi produce l'eccellenza in Italia suda per arrivare a fine mese. Perché? Perché la politica è andata innanzi alla prestazione. Siamo stati, c'è anche l'agricoltura, perché non ci facciamo mancare niente, in commissione a Doha all'Expo Agricoltura, c'era il padiglione Agricoltura Giappone 2085, il padiglione Agricoltura Corea 2075, padiglione Agricoltura Italia, punto, padiglione Agricoltura Francia, punto. Cioè non pensiamo al 2080, al 2090, perché non fa fatturato politico. Ci sono i soldi per fare quello che dicono giustamente, vuol dire, queste imprese? Sì, perché noi spendiamo la somma folle in Italia di contributi alle imprese, inclusi anche gli esoneri contributivi, sgravi fiscali, eccetera, 100 miliardi l'anno, completamente slegati da logiche di politica industriale. Abbiamo bisogno di mettere un freno sulle, diciamo, sull'occupazione, cioè aiutare l'occupazione femminile, facciamo la misura. Dobbiamo aiutare i ragazzi a non partire, facciamo la misura. Dobbiamo aiutare al meridione, facciamo la misura. Ma slegato da una logica di politica industriale, perché non si pensa più al 2090, non si pensa più al 2080. Noi abbiamo provato, d'intesa di aiuto con le opposizioni, perché è chiaro che qua non c'è destra e sinistra, qua c'è l'esigenza della politica alla quale pagate lo stipendio, di dare una mano a chi produce, voglio dire, lusso e qualità. Dicevo, abbiamo provato, perché da 14 anni per esempio mancava una legge sulle piccole e medie imprese, e l'abbiamo fatta e l'abbiamo resa annuale. Abbiamo fatto una legge, il riordino degli incentivi. Troppe deleghe ancora da scrivere, eccetera, ma sono oltre 1.000 le misure di contributi alle imprese. E capirete bene che 1.000 misure di contributi alle imprese sta a indicare che le abbiamo usate come tampone e non come autostrada sul quale far viaggiare le aziende. E quello è il ragionamento che dobbiamo fare. Personalmente ho fatto, diciamo, con ma anche con il sindaco abbiamo fatto una serie di iniziative insieme, penso per esempio per una proposta di legge che ho fatto è contro l'ultra fast fashion, leggi Shein, leggi Temu, copiando una legge che è stata fatta in Francia, quindi sul discorso dell'impatto ambientale, per cercare di almeno concorrere, perché se vengono aziende e vengono a vendere in Italia e l'imprenditore italiano deve sottostare a delle regole e chi produce in altre parti del mondo non sottostà a quelle regole, l'imprenditore italiano ha già perso. Quindi cerchiamo almeno, e lo facciamo nel concorrenza ogni anno, nel decreto concorrenza ogni anno, di far sì che chi entri in Italia abbia le stesse possibilità, ma non più possibilità rispetto alle imprese italiane. Abbiamo fatto un affare assegnato sull'artigianato d'alta gamma, ho presentato una proposta di legge sull'artigianato d'alta gamma che sconta un problema, perché rappresenta il 5% del fatturato degli artigiani, perché gran parte sono parrucchieri, elettricisti, falegnami, eccetera, e sono il 5% della moda. E quindi in Confindustria non contano, in Confartigianato pesano 5-6%. Io quell'artigianato alta gamma, che è il vero made in Italy, come faccio a difenderlo? Che se tocco un equilibrio le altre associazioni cominciano giustamente ad andare in concorrenza. Su questo andrebbe fatto un ragionamento molto più ampio, ma voglio dire, abbiamo fatto anche altre proposte di legge in tal senso, adesso alcune me ne erano appuntate perché veramente in tanti anni ne abbiamo fatte tante. Abbiamo fatto una cosa che piacerà al direttore Bianchi molto, un istituto, una proposta di istituzione di un istituto di memoria e cultura sul popolo meridionale e le attività che hanno caratterizzato il polo meridionale. Abbiamo previsto nell'area di crisi, nella risoluzione sull'area di crisi Acerra, Marcianise e Rola, che possano essere riconvertite anche in fase artigianali. Termino con una provocazione. Da un lato la politica è andata in ansia da prestazione, dall'altra come generazione noi abbiamo sbagliato tutto, perché noi diciamo ai nostri figli: se non studi vai a lavorare. Noi dovremmo dire il contrario: se studi vai a lavorare, perché abbiamo sporcato la parola lavoro, abbiamo un mare di schiavi, avvocati e commercialisti a 1500 euro al mese, e non abbiamo più ragazzi che vogliono fare i sarti, che vogliono fare i presepi, che vogliono fare il corallo a Torre del Greco. Su questo dobbiamo fare un'operazione di restyling della parola lavoro, come è avvenuta per esempio con gli chef. 20 anni fa, se qualcuno avesse detto voglio fare il cuoco, il genitore si sarebbe vergognato, ci sono state trasmissioni, eccetera, abbiamo rinobilitato quella parola lavoro, oggi lo chef è figo. Noi dobbiamo far sì che questo lavoro e tutti gli altri lavori del Made in Italy tornino a essere fighi. Grazie.
1: Grazie senatore Cantalamessa. Tra l'altro annuiva anche il sindaco Manfredi mentre parlava lei, devo dire. E allora al senatore Luigi Nave rivolgo poi la provocazione di Cantalamessa. Tra l'altro lei è componente di una commissione che guarda al futuro, perché tra le varie tra i vari temi c'è l'innovazione tecnologica. Ecco, i lavori del Made in Italy, come poterli valorizzare e come poter incrociare la tradizione con questa innovazione tecnologica?
3: Ok, adesso sì. Innanzitutto volevo ringraziare la collega Valente per l'invito interessante, il sindaco Manfredi, perché dà l'opportunità di avere il polso sulla situazione di tutti i comuni, non solo quella cittadini, e quanti insomma oggi sono qui seduti a dare il loro contributo. Innanzitutto insomma io vorrei un po' rispondere, ma più un atto provocatorio, al collega che nonostante oggi insomma ci sia questa area da federazione più che altro, però non è che ce la passiamo tanto bene con queste 1000 misure che sono state messe in atto, quindi in realtà c'è qualcosa che non ha funzionato. Io ritengo che per rispondere al primo punto fondamentale un po' l'Europa ci è venuto incontro, cioè sulla questione dell'artigianato, perché è quello poi la parte che dà il valore aggiunto. Sulla questione artigianato l'Europa ci viene in aiuto con l'indicazione geografica. L'indicazione geografica, o quantomeno poi la declinazione che bisogna fare sul territorio, perché come dire, dalla linea guida è quella, però dà l'opportunità ai territori di poter inserire quella famosa dicitura anche sui prodotti che non siano solo alimentari. A fronte di un disciplinare, a fronte di studi, quindi laddove ci sono competenze, storicità, innovazione, va approfondito quel discorso, perché in questo momento ricordo che la direttiva andava in vigore da dicembre 2025, ancora oggi io credo non ci siano le linee guida ministeriali per poter operare in tal senso, che darebbe una mano in determinati settori. E quando guardo a Napoli, quindi sulla moda, su quella che è tutta l'ambiente, l'ambito sartoriale campano, così come gli orafi vicentini, così come pelletteria Firenze, o meno, ci sono dei comparti per cui va applicato un principio, cioè bisogna insomma spingere affinché laddove ogni tanto l'Europa ci fornisce qualche elemento positivo, insomma poterne approfittare. E questo per rispondere un po' a quello che potrebbe essere una delle esigenze fondamentali, perché io ricordo che l'artigianato non è solamente l'aspetto economico, cioè l'artigianato ha definito intere quartieri, cioè prima il sindaco ci ricordava di San Gregorio, ma io ricordo parlando di Napoli, insomma, Borgo Refici, i Guantai, cioè ci sono aree cittadine che sono state connotate, configurate, hanno dato l'opportunità di crescita e quindi quel contributo che non è solo economico ma anche sociale, ma anche di ripresa, quindi e in un'ottica che va anche su quello che insomma sosteneva Gianluca prima, cioè il fatto che la politica oggi pensa al piatto che deve mettere a tavola la sera, ma in realtà dovrebbe avere quella visione lungimirante che spetta poi alla politica, cioè la pianificazione. E in un'ottica di pianificazione pensare anche a quella che è una rigenerazione urbana, fatta in tal senso, quindi di ricrescita sociale o meno, va e diventa fondamentale l'aspetto che hanno avuto nel tempo proprio gli artigiani. Ad alcune delle missioni di cui parlava il collega Cantalamessa ho partecipato anche io e posso assicurare che il Made in Italy, quando noi giravamo, parlo di Doha come di Baku, l'italiano veniva riconosciuto. E quando lì ho portato alcuni cadeau napoletani, e in quel caso insomma avevo avuto l'opportunità di portare a regalare qualche cravatta napoletana, ho visto gli occhi brillare. Cioè viene apprezzata la qualità, il modo in cui vengono fatte le cose e in tal senso poter oggi dare l'opportunità agli artigiani di poter continuare ad operare non solo in quella legge dell'alta gamma che era stata presentata, per esempio avevo presentato alcuni emendamenti che davano l'opportunità agli artigiani di poter crescere in numero senza però doversi calare in un nuovo contratto, nel nuovo contratto differente, cioè gli artigiani se superano il numero di 50 a quel punto cambiano di categoria contrattuale, ma un artigiano che usa 50 sarti che operano a mano non può essere configurato come piccola e media impresa, deve essere un artigiano che continua ad operare in quella caratteristica e quindi avere anche l'opportunità di poter avere quell'elasticità che permette di poter andare avanti. Ricordo che in questo senso la legge delega, ne aspettiamo risposta dal governo, il ministero deve risponderci su questo, sono passati quasi un anno, perché in realtà deve esserci un aiuto in tal senso, così come probabilmente sganciare l'attività degli artigiani magari dal mero aspetto economico può aiutarci in quello che diceva prima il sindaco, cioè laddove io voglio considerare un'area che aveva una forte vocazione ma è chiusa, io non posso riprendere, no, va ripresa per un concetto che sia differente. In tal senso la pubblica amministrazione, quella locale, ha questa capacità, lo deve avere, deve promuovere quella che è innovazione, capacità imprenditoriale che resta e che non delocalizza, va aiutata, ma ovviamente non può essere lasciata da sola. C'è il patto che deve essere con il governo, è quello di non solo di reciproca fiducia ma anche di assistenza. Hanno la necessità gli enti locali di poter operare e se noi facciamo un censimento attuale di quelle che sono le condizioni degli enti locali, tutti sottodimensionati, io mi riferisco al sud, una percezione un po' più concreta, sottodimensionati quasi tutti i comuni della provincia in predissesto, cioè hanno delle difficoltà notevoli anche in quella che poi, e vengo un po' alla domanda, deve essere anche la qualità ambientale. Ci sono aree a nord di Napoli che hanno per esempio una necessità di essere bonificate, controllate. La sicurezza fa la differenza, un ambiente più sicuro permette di continuare determinate attività e io sono prova e do merito al sindaco che anche Città Metropolitana di Napoli ha continuamente, non solo ha fatto del suo meglio, ma continua a farlo mettendosi a disposizione e tra l'altro non tirandosi mai indietro nel momento in cui viene posta una riflessione su questo. Insomma, penso che Città Metropolitana di Napoli ha appena stanziato 500.000 euro per un controllo di un'area che normalmente dovrebbe essere anche lì vocata ad attività imprenditoriale, che però era scoperta da qualsiasi controllo, magari anche di impianti di telecamere, e quindi la delinquenza ordinaria e comune non ne permetteva nemmeno lo sviluppo. E lì quindi anche sul piano della sicurezza, sull'innovazione c'è tanto, si può fare, però noi dobbiamo considerare le varie aree, perché anche lì poter fare innovazioni in determinati contesti, purtroppo noi il campano soffre di alcune caratteristiche che non si possono modificare più di tanto, dal bradisismo piuttosto di dissesto idrogeologico, insomma, se questi contesti non vengono messi in sicurezza con investimenti seri, c'è difficoltà a poter fare impresa. Anche lì, cioè, non possono diventare tutti campi di impianti fotovoltaici, ma indubbiamente c'è tanta possibilità di poter innovare. E lì ci sono per esempio degli hub innovativi dove anche con l'aiuto delle amministrazioni si riesce a fare innovazione. Quindi io ritengo che l'impatto fondamentale sia la conoscenza da parte dell'amministrazione locale di quella che la realtà locale c'è, poter intervenire in tempo garantendo quello che è l'impatto sociale piuttosto che quello economico, perché altrimenti non c'è partita di fronte a grandi, soprattutto nei contesti attuali, di fronte a grandi imprese che vengono dall'estero, vengono ad investire magari con del dumping, perché quello poi è l'elemento fondamentale, no? Se noi siamo invasi da prodotti cinesi, ma lì c'è un dumping che non possiamo contrastare. E allora, ecco, riconoscere quello che è il valore sociale diventa fondamentale, ma anche per evitare che ci siano fughe dei giovani, che pure quello diventa un problema, perché nel momento in cui c'è un depauperamento di tutte quelle che sono le realtà giovanili, poi diventa un invecchiamento del territorio e quindi tutto poi viene meno. Quindi io ritengo che il contesto fondamentale su cui poter lavorare sia questo: una sinergia unica tra governo e enti locali, una fiducia che vada poi sostenuta con un progetto a lungo termine e che non, ripeto, non tenga una visione unicamente puntata su quello che è l'aspetto economico, ma anche sull'impatto sociale.
1: Grazie senatore Nave. Saluto anche il senatore Renato Ancorotti di Fratelli d'Italia, che è presente in sala. Grazie per la sua presenza. E darei la parola a Luca Bianchi, direttore di Svimez, perché direttore, si è parlato di identità, però si è parlato anche tanto di impatto economico, di numeri, se vogliamo, che è la sua materia. E allora le chiedo quanto effettivamente queste aziende storiche familiari e quanto l'artigianato abbia un peso economico per il paese.
4: Sì, eccoci, grazie mille, grazie soprattutto alla senatrice Valente e a Valeria per l'invito. E la risposta non la so, non lo sappiamo. E questo è il primo tema, secondo me, interessante. Cioè, che forse è proprio lo spunto da cui potremmo partire nella discussione di oggi, promossa appunto qui al Senato, è perché avremmo bisogno di un osservatorio che ci riesca a quantificare innanzitutto le dimensioni economiche, innanzitutto, perché da lì partiamo, di questo che è un pezzo, io sono convinto che sia un pezzo importante dell'economia italiana, ancora più forte nell'economia meridionale, però appunto non abbiamo mai di fatto costruito un vero modello che ci possa permettere di capire quanto reale realmente. Perché serve? Serve innanzitutto per dare una rappresentanza agli interessi di questo gruppo importante di imprese, che ha fatto della valorizzazione della tradizione la sua natura di vita e che si sta confrontando con sfide e difficoltà sempre crescenti. E in questo senso, richiamavo quanto diceva il senatore in precedenza, c'è uno straordinario ruolo che possono avere le istituzioni locali, innanzitutto nella classificazione, nella difesa della qualità del prodotto. E si citava giustamente, sarà che io ho fatto una lunga esperienza al Ministero dell'Agricoltura, e l'esperienza delle DOP. Perché è stata importante? Perché, e qui, non ha imposto alle imprese di crescere per forza. Cioè, qual è la forza della DOP? Che tu da un lato caratterizzi il prodotto, lo leghi necessariamente al territorio, cioè quel prodotto è buono se è fatto in quel territorio, non semplicemente perché se è fatto in determinata maniera. Terzo elemento, mette insieme automaticamente le imprese e quindi supera anche il problema della dimensione della singola impresa. Citare l'esempio più noto in Campania, la mozzarella di bufala, noi abbiamo stimato fa oltre 1 miliardo di fatturato, fatto da migliaia di piccoli imprenditori che vanno sul mercato con la forza della denominazione comune, perché se no nessuno potrebbe proporre poi il singolo prodotto. È uguale, dobbiamo applicare quel modello alla valorizzazione dei prodotti di quel territorio, fatto in quel territorio e venduto in quel territorio. Questa valutazione economica ci permette di passare al secondo aspetto, anche qui già citato, non dico nulla, metto un po' insieme, provo a mettere in fila le cose, che oltre all'impatto economico hai uno straordinario impatto sociale di quelle attività. Terzo elemento da non sottovalutare, oltre all'impatto economico e l'impatto sociale, è l'impatto ambientale. Perché mantenere in quella strada, in quel territorio, quel tipo di bottega ha un impatto sull'ambiente, su quel territorio straordinario, e il lavoro che sta facendo Manfredi a Napoli è legato proprio a questa esigenza. Cioè mantenere quel ecosistema economico, ambientale, uguale, preservarlo rispetto alle difficoltà complessive. Aggiungerei una parola di speranza, che è anomalo dalla Svimez, che come sapete di solito porta sempre cattive notizie.
0: Però sta cambiando.
4: Sta cambiando, grazie, mi fa piacere che me lo riconosci. Esatto. Nel senso che è vero che abbiamo una persistenza in migrazione, però è indubbio, e noi nel prossimo rapporto abbiamo fatto un rapporto sulle nuove generazioni, sui giovani nel mezzogiorno, da cui escono molti dati difficili, però c'è una particolare, le nuove generazioni, c'è un'attenzione straordinaria, è una volontà di scommettere sul proprio territorio che le generazioni di 10, la nostra generazione aveva molto meno. E la proliferazione di esperienze territoriali che riguardano non solo il turismo, ma si sta estendendo molto alla valorizzazione dei beni che sono sia agricoli tradizionali, ma anche di manifattura. E secondo me quindi c'è una disponibilità di nuove generazioni, il problema è le istituzioni accompagnarle. Io cito anche qua, ormai quando ci sentiamo vecchi e cominciamo a citare le esperienze del passato, io lavorai all'inizio della mia esperienza sulle zone franche urbane, non so se ve le ricordate.
5: Come no?
4: Roba dell'inizio anni 2000, o temo la fine anni 90, che andrebbero ripensate e rianalizzate. Però qual era l'idea? Era quello di costruire sistemi di, in fondo era quella che era la ZES, era lì nasce la ZES. Infatti me la intesto anche per quello. Perché lì su cosa operavamo? Da un lato, soprattutto sulle semplificazioni amministrative, che era il tema che Valeria poneva prima, secondo su agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale per chi lavora. Ovviamente non andrà fatta come al solito generalista, dovremmo, ogni paese, ogni città dovrebbe avere una sua strategia, cioè capire quali sono i settori, perché non va bene farlo per le pizzerie ovunque, perché magari non serve fare altre pizzerie a Napoli, però invece su alcune attività molto legate soprattutto alla manifattura un tema, con al centro, e qui chiudo veramente, e qui aggiungerei una postilla al titolo, il ruolo delle istituzioni legali e la salvaguardia del patrimonio d'impresa, attenzione a me, soprattutto è del patrimonio di competenze, cioè proviamo a ragionare partendo dal lavoro, perché dobbiamo anche dimostrare alle nuove generazioni che questo tipo di manifattura, chiamiamola manifutura, cioè di manifattura aggiornata alle nuove, può offrire occasioni di impiego di buona qualità. Quindi non è soltanto il portiere del bread and breakfast, la prospettiva per i giovani che decidono di scommettere tutto il territorio, ma è magari diventare sarti, ceramisti o tantissime o nuove professioni legate alla tradizione. Grazie.
6: Grazie direttore Luca Bianchi. E allora, last but not least, il presidente Ugo Cilento, che abbiamo iniziato con la promotrice di questa giornata e chiudiamo con il vero motore, quindi lo ringraziamo nuovamente.
7: Allora, grazie. Prima di tutto ringrazio la senatrice Valente di averci ospitato e di aver sposato quella che è la missione dei centenari, il sindaco Gaetano Manfredi, che gode da parte mia una grande stima per quello che sta facendo sulla città di Napoli e anche per accogliere quella che è la missione dei centenari, e tutti i relatori, nonché tutti gli amici presenti comprese le istituzioni presenti. Che dire, la missione decentenaria. La missione decentenaria è una missione importante. Quando parliamo di aziende storiche sottolineo sempre la familiarità, perché non è detto che un'azienda storica sia portata avanti dalla stessa famiglia. Noi invece facciamo parte di quella categoria che viene portata avanti dalla stessa famiglia. Portatori di segreti principalmente, di sacrifici. La fortuna conta, ma conta relativamente poco, perché quando si superano i 100 anni non è solo un problema di fortuna, ma anche di capacità, di lavoro. A volte sottolineo sempre che le regole di bilancio, quando parliamo di aziende familiari, sono importanti ma non sono determinanti. In che senso? In che senso? Quando si parla di azienda chiaramente si predilige di vedere i bilanci, quando si parla di aziende familiari si guarda il bilancio, l'etica, l'impegno e l'immagine e precisamente la responsabilità della famiglia di appartenenza. Quindi a volte le regole di bilancio non combaciano con quella che è l'immagine, quella che è la qualità, l'essenza, il sacrificio. A volte, e lo voglio segnalare, perché quando c'è una famiglia c'è una responsabilità importante per tutto verso la famiglia e poi verso la storia della propria città, della propria regione. E questo condivido il pensiero del sindaco, perché le aziende storiche in tutta Italia, ma in particolare parliamo un attimo, ci affacciamo un attimo alla città di Napoli, diventano le vere e proprie figure di riferimento, no? Delle vere attrattive. Tenete presente che io rappresento le aziende italiane e ognuno di noi, gran parte, hanno all'interno un vero e proprio museo, quindi visitabile. Non è a caso che a volte personalmente altri associati aprono i propri musei per far vedere le proprie storie, i propri segreti. E qua andiamo a toccare anche il discorso del Made in Italy, quando parlava anche il senatore. Il vero Made in Italy sono le aziende storiche, con la propria nicchia, nel proprio sacrificio, cioè la vera essenza del vero Made in Italy. Parlo del vero Made in Italy di sapere, che tante nazioni hanno cercato di copiarci. Le aziende storiche portano con sé un sapere unico al mondo, che ci invidia tutto il mondo, ora che può essere la ristorazione, perché chiaramente nell'associazione ci sono, non è solo la mia categoria, ma ci sono produttori, industriali, albergatori, ristoratori, ognuno di loro porta un savoir-faire italiano nel mondo che è ineguagliabile e tra l'altro non copiabile. Sono dei segreti non copiabili, perché fanno parte di un DNA. Io credo nel DNA. Il DNA non si copia, almeno non si è arrivato fino adesso a copiarlo, mi auguro non si copierà mai. Perché dico questo? Perché è importante che da parte di tutti ci sia una sensibilità importante nazionale verso queste opere d'arte, perché io considero un albergo che supera i 100, un'opera d'arte, un ristoratore che supera queste date, non parlo solo della mia categoria, diventano delle opere d'arte, delle proprie figure di riferimento regionali. Cioè a volte i viaggi vengono strutturati per le aziende storiche, affiancate chiaramente ai monumenti, ma vi posso assicurare che in gran parte dei viaggi, e io che giro spesso tutta l'Italia, a volte vengono strutturati dei veri e propri passaggi, delle vere esperienze di crescita conoscitive. Quindi vi fa capire che valore importante ha il concetto delle aziende storiche familiari italiane. Io sono onorato di essere il presidente. Da parte mia negli ultimi anni c'è stato un impegno veramente importante, prima di tutto per far sposare a tutta Italia un unico pensiero, di quella della condivisione, della crescita, dell'unione. Chiaramente l'Italia è divisa in regioni, anche se siamo tutti italiani, a volte ci possono essere dei pensieri diversi, delle crescite diverse, dei caratteri diversi, ma io ho tentato e fino adesso ci sono riuscito che la missione, siamo italiani, siamo tutti, e principalmente dico sempre, quando si parla di aziende storiche familiari si può trovare casomai un collega, un amico, un associato più o meno cordiale, più o meno simpatico, però abbiamo un filo di conduttore comune che alla fine ci stringe la mano verso tutti, l'amore verso quello che si fa, l'amore e la condivisione di ognuno di noi del grande, enorme sacrificio che facciamo. E quindi viva i centenari, grazie di tutto, grazie veramente.
6: Grazie Presidente. Grazie. E allora nel salutarci voglio tra l'altro salutare anche dell'Associazione Centenari Biagio Orlando, che è il direttore qui presente, Alessandro Gatti, che è il delegato dell'area nord dei Centenari, Walter Marino e anche Pierluigi Petrone, presenti qui oggi in sala. E io nel salutarvi faccio un attimo un veloce recap delle cose che abbiamo detto, perché ci abbiamo da fare una legge, un osservatorio, sburocratizzare, insomma, il lavoro c'è. E allora vede che mi chiama il ruolo di federatore, sindaco.
5: Sono tutti contenti, però dobbiamo fare perché ne abbiamo bisogno.
6: Bene, grazie a tutte e tutti. Buon lavoro.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
9: 17:01, ben trovati all'ascolto di questo notiziario breve dalla redazione, da Stefania Benigni in studio e da Max Gambino in regia. L'Aula del Senato ha approvato in prima lettura il decreto carburanti di settembre dopo un'accesa discussione sugli emendamenti. Il provvedimento deve essere approvato in via definitiva entro il 9 novembre. Successivamente hanno avuto luogo 4 interrogazioni e i lavori sono poi ripresi alle 15 con il question time con i ministri della difesa Crosetto, dell'interno Piantedosi e per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci. L'Aula della Camera invece ha ospitato per la prima volta in 50 anni la conferenza dei presidenti di Parlamento, che proseguirà anche domani mattina. Partecipano oltre 60 presidenti e rappresentanti di parlamenti nazionali e assemblee internazionali. I temi al centro della conferenza: democrazie resilienti, unite contro le minacce ibride, intelligenza artificiale, mercato del lavoro e ancora rinnovare l'ordine internazionale basato su regole, il ruolo dei parlamenti nell'affrontare e rispondere alle crisi contemporanee. I lavori dell'Assemblea di Montecitorio riprenderanno lunedì alle 11 con l'esame del decreto, del cosiddetto decreto ex Silva. Andiamo in Europa. È cominciato stamane a Bruxelles il Consiglio europeo. Per l'Italia presente la Premier Meloni, che ha partecipato alla sessione di stamane dedicata ai costi dell'energia. Altri temi di confronto previsti oggi: gli squilibri macroeconomici, i rapporti con la Cina e il quadro finanziario pluriennale QFP, il bilancio europeo. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la Giornata Nazionale del Riciclo della Carta. Il Capo dello Stato ha anche inviato al Presidente del Senato La Russa e al Presidente della Camera Fontana una lettera in cui fa presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti di vita sta vertiginosamente aumentando. Nelle ultime 3 legislature ne sono state approvate, istituendo le relative giornate, 30, di cui 20 nel corso di questa legislatura. Oltre alle feste nazionali, il numero di queste giornate è ormai di 51. La maggior parte di esse, con formula standardizzata, prevede la promozione di iniziative ad opera di uffici ed enti pubblici, particolarmente delle scuole e talvolta anche delle università, prevedendo che svolgano attività didattiche o divulgative. Prosegue ancora il Capo dello Stato: diventa sempre più difficile, addirittura inverosimile, richiedere che le scuole possano assolvere tutti i compiti che vengono loro affidati da queste numerose e diverse disposizioni di legge, salvo che si pensi di incidere riducendolo sul tempo effettivamente destinato all'insegnamento delle materie scolastiche. Avvento quindi l'esigenza di esortare a contenere in termini ragionevoli la tendenza ad accrescere i giorni dedicati. Così ha concluso il Presidente Mattarella. E questa era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione, per l'ascolto. Proseguiamo con la nostra programmazione.
8: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: E adesso vi proponiamo la sessione inaugurale della Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento che ha avuto luogo stamane a Montecitorio. Partecipano oltre 60 presidenti e rappresentanti di parlamenti nazionali e assemblee internazionali. Intervengono il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Petra Bayr.
10: Fanno ingresso in aula il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente La Russa e la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Petra Bayr.
11: Care colleghe e cari colleghi, la Camera dei Deputati è lieta di inaugurare i lavori della Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento. Saluto il Presidente del Senato, La Russa, con cui ho l'onore di condividere l'accoglienza di questo autorevole consesso. Desidero ringraziare la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Petra Bayr, e la Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Elisabetta Gardini, per l'impegno profuso e la costante e preziosa sinergia con cui hanno reso possibile questo evento. Ringrazio inoltre il Vice Presidente del Parlamento europeo, Oisic. La sua presenza testimonia il legame che unisce le istituzioni democratiche del nostro continente. Rivolgo un cordiale benvenuto anche ai presidenti di Parlamento dei Paesi del Consiglio d'Europa, ai presidenti dei parlamenti osservatori e partner per la democrazia presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Saluto infine i rappresentanti delle assemblee internazionali che ci onorano della loro partecipazione, attribuendo a questo incontro un più ampio e prestigioso orizzonte politico che ribadisce l'universalità dei valori che ci apprestiamo a riaffermare. Essere qui oggi nell'aula di Montecitorio riveste un significato profondo, strettamente connesso con le nostre radici. Il Parlamento italiano ebbe infatti il privilegio di ospitare nel settembre del 1975 la prima storica conferenza dei presidenti delle assemblee parlamentari europee. Fu un momento di particolare lungimiranza politica che diede un impulso notevole allo sviluppo della diplomazia parlamentare. In un'Europa ancora profondamente divisa dalla guerra fredda, i nostri illustri predecessori compresero che l'integrazione del continente non poteva limitarsi a un mero accordo economico. Era invece fondamentale conferire alle assemblee parlamentari una posizione centrale in questa evoluzione. In quella visione i parlamenti dovevano assurgere a interpreti autentici delle speranze dei cittadini sia sul piano nazionale sia su quello internazionale, dando risposte concrete ai bisogni di pace e di dignità dei popoli. A 50 anni da quel primo passo, l'eredità di quella stagione conserva ancora una stringente attualità. Viviamo in un frangente storico segnato da pressanti sfide che richiedono risposte e soluzioni quanto più condivise. Penso alla rivoluzione digitale e alle crescenti minacce ibride, all'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, ai conflitti e alle crisi internazionali che incrinano la stabilità e l'ordine globale. Si tratta di questioni complesse che impongono l'urgenza di un'azione parlamentare forte e coesa, capace di difendere la centralità della persona, i diritti umani e lo Stato di diritto. In questo scenario, i nostri luoghi nei quali si esprime la sovranità popolare rivestono un ruolo significativo nel campo della sicurezza e della cooperazione. Mi auguro dunque che questa conferenza possa rappresentare uno spazio privilegiato per valorizzare l'unità di intenti delle nostre democrazie, con l'auspicio più sincero di poter costruire insieme un cammino comune fondato sulla libertà, sulla democrazia e sulla pace. Vi ringrazio.
12: Grazie Presidente Fontana, grazie per la squisita ospitalità che la Camera dei Deputati offre a tutti i partecipanti. Grazie signor Presidente dell'Assemblea parlamentare per essere qui con noi, grazie alla signora Segretaria Generale, grazie a tutti voi, grazie per la partecipazione, perché questa è veramente una giornata importante, è un momento storico in questa fase complessa della nostra vita e della vita del nostro continente. E non dimentichiamo che il Consiglio d'Europa nacque 50 anni fa ed era da poco passato un conflitto terribile, un conflitto che aveva sconvolto il mondo. E questa nascita ci rende però forti nell'affrontare qualunque difficoltà. I parlamenti sono qui rappresentati nel loro primario ruolo di cuore pulsante delle democrazie, pronti ad affrontare le tre sfide importanti del nostro tempo: le minacce ibride, l'intelligenza artificiale. Il ruolo dei parlamenti in questo campo appare veramente cruciale per il futuro del nostro continente. La resilienza democratica richiede, davanti a tutte le sfide del nostro tempo, una sicurezza a 360 gradi, ma soprattutto istituzioni capaci di conservare la fiducia dei cittadini. Senza una base condivisa, il libero confronto delle idee rischia di essere travolto dalle manipolazioni. E voi capite, perché siete attenti osservatori di ciò che avviene nel mondo, che il rischio di manipolazione si è decuplicato negli ultimi anni. La risposta non può essere soltanto nazionale, deve essere europea, solidale e collettiva. È proprio nei valori fondativi del Consiglio d'Europa che troviamo la forza per difenderci, restando fedeli ai nostri principi, ai principi che vogliamo proteggere. In secondo luogo, l'innovazione. L'impatto delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale offre opportunità straordinarie, ma attenzione, presenta anche molti rischi e richiede un quadro etico e giuridico solido, incentrato sull'uomo, sull'essere umano, una questione che riguarda il mercato del lavoro, perché l'intelligenza artificiale può accrescere la produttività e aprire nuove professioni, ma può anche sostituire mansioni, accentuare le disuguaglianze e indebolire le tutele, e in una parola può far diminuire il peso dell'intelligenza dell'uomo a fronte di quella artificiale. Per questo dobbiamo promuovere uno sviluppo autenticamente umano-centrico, nel quale la tecnologia sia al servizio della persona e non viceversa. Nell'enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV, a cui sono certo vi associerete nel mio desiderio di ricordarlo e di unirci insieme per la pronta guarigione del malessere che l'ha colpito, Papa Leone XIV ci richiama al primato della dignità umana, della libertà e della responsabilità di fronte alle innovazioni tecnologiche. È un invito che interpella direttamente i legislatori, accompagnare la trasformazione con formazione permanente, protezione dei lavoratori, trasparenza degli algoritmi e accesso equo alle opportunità. Sono parole apparentemente semplici, ma per realizzare questi eventi, questi fatti, ci vuole tutto il nostro impegno. E desiderio cogliere questa occasione per rivolgere a tutti voi un invito a non demordere mai, un invito a credere fortemente nella possibilità che sia la politica, i parlamenti, i rappresentanti del popolo a dare il senso compiuto nel loro mandato e del loro mandato per risolvere o almeno provare a risolvere tutti i problemi. La diplomazia parlamentare non sostituisce l'azione dei governi, ne siamo assolutamente consapevoli, ma può affiancarla e rafforzarla, mantenendo aperti i canali di dialogo anche quando le relazioni ufficiali attraversano momenti difficili. Il confronto tra rappresentanti eletti consente di costruire fiducia, comprendere le ragioni reciproche e sostenere soluzioni pacifiche nel rispetto del diritto internazionale. Credo fermamente che il dialogo tra le nazioni e i popoli sia la strada maestra per affrontare le sfide globali del nostro tempo. In questa prospettiva, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che famiglia conosco da sempre perché mio fratello Vincenzo è stato vicepresidente di questo organismo negli anni 80, credo che il sistema internazionale debba ricordarsi che non è solo un insieme di regole. La conferenza ci mostra che esso è soprattutto una comunità di valori condivisi che siamo chiamati a custodire e tramandare alle future generazioni. In questa prospettiva, l'Assemblea parlamentare del Consiglio offre uno spazio prezioso di incontro, fondato sulla tutela dei diritti, sulla democrazia e sullo Stato di diritto. Auguro quindi a tutti voi un lavoro proficuo e ricco di spunti operativi, che questi giorni di confronto riaffermino con forza il ruolo centrale dei parlamenti nel plasmare un continente e un mondo più unito. Ma le idee camminano sempre sulle gambe degli uomini, per cui tocca a noi realizzare questi buoni propositi. Grazie.
13: Excellences,
14: eccellenze, esimi ospiti, cari colleghi, cari amici, caro Presidente Fontana, caro Presidente La Russa, grazie di accoglierci qui a Roma, grazie di dare ai parlamenti dell'Europa e non soltanto un luogo per incontrarsi, per ascoltare gli uni con gli altri e per è preposto a trovare risposte comuni. E una cinquantina d'anni fa la primissima conferenza dei presidenti dei parlamenti si incontrò qui e il suo anfitrione Sandro Pertini, all'epoca presidente della Camera dei Deputati italiana, disse: questa riunione qui a Roma, e lo cito, ci presenta la prima occasione di affermare al massimo livello della rappresentanza parlamentare europea che, se così auspichiamo, se vogliamo andare oltre le mere dichiarazioni di intento, devono essere le assemblee legislative delle nostre nazioni che possono e devono operare libere scelte richieste per la costruzione politica e democratica dell'Europa. Fine della citazione. 50 anni dopo, le sue parole sono più rilevanti che mai. La democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto sono sottoposti a grave pressione nei nostri Stati membri, nei nostri Stati osservatori e nei nostri partner per la democrazia. L'Europa, il mondo di cui sogniamo, non è mai compiuto, è sempre un cantiere e ciascuno di noi aiuta a costruirlo. Date un'occhiata attorno a questa stanza. Parlamenti grandi, parlamenti piccoli, democrazie consolidate, democrazie giovani, membri del Consiglio d'Europa e amici che vengono da fuori dal nostro continente. In qualità di presidente dell'Assemblea parlamentare lo dico in tutta chiarezza: ciascun parlamento in questa sala conta. Una un Parlamento piccolo, non è una voce piccola, una democrazia giovane non è un partner di serie B. Non siamo sempre d'accordo gli uni con gli altri, ma abbiamo scelto di essere seduti nella stessa aula e di cercare un terreno comune, perché in ultima analisi siamo tutti al servizio delle stesse persone, i nostri cittadini. In queste due giornate parleremo di tre tematiche che sono più fortemente collegate di quanto non appaia a prima vista. Innanzitutto, democrazie resilienti, lotta contro le minacce ibride, disinformazione, ciberattacchi, ingerenze straniere nelle elezioni, manipolazione del nostro dibattito aperto. L'obiettivo è sempre lo stesso: far sì che i cittadini dubitino delle loro istituzioni e, in ultima analisi, della democrazia stessa. La nostra risposta non può assolutamente essere meno libertà, deve essere maggior resilienza, istituzioni forti, media liberi, pluralistici, trasparenza, fiducia. Le minacce ibride ignorano le frontiere e, tra l'altro, anche quelle robuste. Le nostre risposte devono pertanto essere anche transfrontaliere. Condividiamo i nostri strumenti, la nostra esperienza. Nei nostri dibattiti possiamo approfondire ulteriormente. Quando abbiamo deciso nella primavera di quest'anno gli argomenti di questa conferenza, nessuno si aspettava che gli attacchi

possono creare una paura realistica tra i nostri cittadini di una guerra che minaccia di spostarsi dall'Ucraina verso l'Occidente, e dobbiamo affrontare questo rischio che giorno dopo giorno diventa sempre più realistico. Il secondo argomento è l'intelligenza artificiale e il mercato del lavoro. L'intelligenza artificiale apporta occasioni reali, maggiore produttività, nuove professioni, ma pone anche questioni serie in merito alla sicurezza dei posti di lavoro, alla discriminazione, alla dignità dei lavoratori. Il Consiglio d'Europa ha dato risposta con la sua Convenzione Quadro sull'intelligenza artificiale. Si tratta del primo trattato internazionale legalmente vincolante in questo campo. Il suo principio è semplice: la tecnologia deve essere al servizio dei popoli, e adesso sta a voi. Ratificatela, mettetela in atto quanto prima entrerà in vigore, tanto più equa sarà la transizione. Le macchine calcolano, ma sono gli umani a decidere. Siamo noi a definire i valori, e soltanto noi possiamo essere chiamati a rispondere del nostro operato. Nessun algoritmo si è mai presentato di fronte a un tribunale e ha dovuto rispondere delle proprie azioni. Questo dibattito non si ferma all'Atlantico. L'Europa e l'America del Nord scrivono queste regole insieme, e o altrimenti queste regole saranno scritte da qualcuno che non è mai stato eletto. In terzo luogo, rinnovare l'ordine internazionale basato sulle norme e il ruolo dei parlamenti nel rispondere alle crisi contemporanee. Noi continuiamo, le guerre continuano sul nostro continente, il diritto internazionale è posto a gravi sollecitazioni, viene contestato, molti cittadini si chiedono: ma le norme ci proteggono ancora i deboli rispetto ai forti? La nostra risposta deve essere sì. L'ordine basato sulle norme non è un lusso per tempi di pace, è lo scudo che ci protegge in tempi di crisi, ma deve essere rinnovato, e i parlamenti devono essere al centro di questo rinnovamento. Noi ratifichiamo i trattati, noi finanziamo gli impegni internazionali, e mediante la diplomazia parlamentare noi teniamo aperte le porte quando gli altri vorrebbero chiuderle. Cari colleghi, se c'è un messaggio che vi chiedo di portare a casa da Roma, che sia questo: il dialogo tra i parlamenti non è una formalità, è una necessità. Gli attacchi ibridi, l'intelligenza artificiale, l'erosione del diritto internazionale, nessuna di tutte queste cose può essere risolta nelle mura di un'unica aula parlamentare. Ciascuno di noi deve dare parte della risposta. C'è un Parlamento che magari si è fatto pioniere con una legge sulla sicurezza elettorale, un altro ha costruito un quadro per la trasparenza algoritmica, un terzo conosce i conflitti, la riconciliazione e la ricostruzione a partire dalla sua propria storia, ma non sono le dimensioni a decidere chi ha l'idea migliore. Talvolta le riforme più orgogliose, più forti, provengono proprio dai parlamenti più piccoli, e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è la prova vivente che ciò funziona. Da oltre 75 anni a questa parte ha unito parlamentari attorno ad un'unica convenzione: i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto sono il nostro retaggio comune che dobbiamo proteggere insieme. In qualità di Presidente continuerò a promuovere questo dialogo con ogni Parlamento, piccolo o grande, in Europa ed oltre. Le nostre democrazie sono forti soltanto quanto le maglie della catena che le collegano. Cari colleghi, siamo onesti. Ogni conferenza produce ottime idee, ma poche di queste idee sopravvivono al viaggio di ritorno a casa. Una volta sulle nostre scrivanie, le materie urgenti spingono in secondo piano quelle importanti, ma Roma non dovrebbe fermarsi a Roma, non dovrebbe chiudersi qui, e quindi ho preparato qualcosa di piccolo ma personale. Al termine, o se preferite anche durante questa conferenza, inviterò ciascuno di voi a scrivere una lettera, ma non indirizzata a me, non ai vostri parlamenti, indirizzata a voi stessi, con tre domande. Quale momento della conferenza di Roma è rimasto con me? Quale idea porterò a casa? Quale passo prenderò avrò preso nel momento in cui questa lettera mi raggiungerà? Poi sigillerete quella lettera e noi la conserveremo, tra qualche settimana ve la spediremo.

0: e arriverà sulle vostre scrivanie un messaggio da voi stessi a voi stesse. E io sono anch'io. Scriverò la mia lettera e non vedo l'ora di aprirla e di vedere. Almeno ho fatto una delle cose che mi prefiggevo e ne inizierò un'altra oggi. E immaginate queste idee messe in pratica in ogni Parlamento di questa Assemblea, e questo dimostra che Roma, la Conferenza di Roma, può continuare. E concludo. La democrazia è sempre stata configurata dal coraggio di coloro che la difendono. Oggi quel coraggio assume una forma particolare. Quel coraggio vuol dire ascoltare coloro con cui siamo in disaccordo, cercare compromessi senza rinunciare ai nostri principi. Significa restare al tavolo, quando sarebbe molto più semplice alzarsi e andar via. Cogliamo l'occasione di queste due giornate a Roma per fare esattamente questo e portiamo il messaggio di Roma a casa con noi. E auguro a tutti una conferenza fruttuosa e altrimenti ispiratrice. Grazie.
1: Before we open
0: e prima di concludere la sessione introduttiva, vi invito ad adottare l'ordine del giorno, che sarà diviso in tre tematiche, e inizieremo i nostri procedimenti con la prima tematica, che si chiama democrazie resilienti uniti contro le minacce ibride. Poi nel pomeriggio parleremo della seconda tematica, intelligenza artificiale e mercato del lavoro. Domattina affronteremo la terza ed ultima tematica della conferenza, che si chiama rinnovare l'ordine internazionale basato sulle norme e il ruolo dei parlamenti nell'affrontare e rispondere alle crisi contemporanee. Al termine sarà un piacere per il presidente Fontana e per me presentare le nostre conclusioni. Vi informo che il presidente La Russa purtroppo non potrà partecipare a tutti i lavori e si scusa a causa di un impegno imprevisto. Vi sono commenti? L'ordine del giorno è adottato e concludiamo pertanto la sessione inaugurale. Ringrazio i presidenti Fontana e La Russa, nostri anfitrioni, della calorosa ospitalità che ci hanno riservato. Grazie.
1: Are there any comments on the...
0: Vi sono commenti sulla bozza d'ordine del giorno? Non ve ne sono, pertanto l'ordine del giorno è adottato. La lista degli oratori per ciascuna tematica è stata distribuita conformemente agli statuti della conferenza e è stata definita per estrazione a sorte durante la riunione dei segretari delle delegazioni in base alla registrazione degli ospiti, e invito coloro che vogliono aggiungere i nomi a questa lista di presentarla ai servizi d'aula. Considerato l'alto numero dei partecipanti, degli iscritti a parlare, per dare la parola a tutti, chiederei ai colleghi di rispettare il tempo di parola di 5 minuti. Ringrazio in anticipo della cooperazione coloro di voi che mi conoscono e che conoscono il mio stile di presidenza delle riunioni a Strasburgo, sanno che sono alquanto severa. Rispettate pertanto il tempo di parola, altrimenti vi taglieremo il microfono. Toglieremo il microfono. Il Parlamento italiano vi ospiterà ad un pranzo cui siete invitati alle 13:15 nella Camera dei Deputati. Vorrei invitare i presidenti, i vicepresidenti a partecipare alla foto di famiglia tradizionale, che sarà scattata alle ore 13 al di fuori dell'edificio, al di fuori della Camera, della sala. Questo ci porta al tema 1.
2: Il nostro primo tema è dunque democrazie resilienti, uniti contro le minacce ibride. Questo non è un monito, è la nostra realtà. La disinformazione avvelena il nostro dibattito pubblico, gli attacchi informatici colpiscono le nostre istituzioni e le nostre elezioni, le ingerenze straniere penetrano in profondità nelle nostre società e la nostra apertura, la nostra più grande forza, viene trasformata in un'arma contro di noi. Vorrei essere molto chiara, questi attacchi non sono più solo ibridi, stanno diventando più duri, più audaci, più incisivi. Ciò che un tempo avveniva nell'ombra, ora avviene alla luce del sole. E il confine tra minacce ibride e aggressione aperta si assottiglia ogni giorno di più. Queste minacce non si fermano ai confini e mirano al cuore della democrazia, alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni che li rappresentano. In qualità di presidenti dei parlamenti siamo i custodi di quella fiducia. La resilienza non è solo una questione di sicurezza e tecnologia, è una questione di volontà politica, di trasparenza, di alfabetizzazione mediatica e di unità. Chi ci attacca vuole vederci divisi, la nostra risposta è restare uniti. In qualità di presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, questo è il messaggio che vi rivolgo oggi. Da sola ogni democrazia è vulnerabile, insieme invece siamo resilienti. Grazie. Dunque, per introdurre il dibattito sul nostro primo tema, tre relatori hanno accettato di condividere le loro opinioni con tutti noi. La prima è la dottoressa Yael Braun-Privé, presidente dell'Assemblée nationale francese, che verrà seguita dal presidente della Verkhovna Rada dell'Ucraina, Ruslan Stefanchuk, e poi infine il presidente dell'Assemblea nazionale armena, Ruben Rubignan. Invito quindi la collega francese, Yael Braun-Privé, a prendere la parola. Prego. E invito i tre relatori a prendere posto qui in prima fila. Grazie.
3: Bonjour à tous,
2: buongiorno a tutti, cari colleghi. È per me un onore essere qui davanti a voi oggi per parlare di un tema estremamente importante. Le nostre democrazie sono nel mirino, l'ha detto la Presidente dell'Assemblea parlamentare. Attacchi informatici, disinformazioni, ingerenze, sono minacce ibride che hanno cambiato volto. Sono sempre meno invisibili, virtuali e lontane. Ma vorrei soffermarmi su una delle minacce più pericolose, una minaccia contro la quale la cooperazione europea è particolarmente rilevante. Una minaccia la cui potenza è amplificata dall'intelligenza artificiale, ovvero le ingerenze straniere e la manipolazione delle informazioni. Cari colleghi, l'articolo 10 della nostra convenzione tutela la libertà di espressione. È il nostro onore, è la nostra forza, ma è anche la breccia di cui si avvalgono i moderni cavalli di Troia. Questa offensiva si manifesta innanzitutto sotto forma di una manipolazione diretta dei nostri processi elettorali, orchestrata il più delle volte da Mosca. Nessun paese è al sicuro. Insieme a numerosi stati, tra cui la Germania in occasione delle elezioni parlamentari dello scorso anno, la Francia è più che mai nel mirino, è addirittura il secondo paese più preso di mira in Europa, dopo l'Ucraina. In occasione delle elezioni comunali del 2026, il nostro segreto servizio specializzato, Viginiam, ha individuato 4 operazioni di ingerenza digitale straniera. E la Procura di Parigi ha avviato un'indagine recentemente, un'indagine su sospetti di ingerenza russa nei confronti di 3 candidati alle elezioni presidenziali. Dietro questi attacchi si celano gli stessi obiettivi, indebolire le nostre democrazie e minare il nostro sostegno all'Ucraina. Ma, caro Ruslan, la Russia non vincerà. Il nostro sostegno rimarrà incrollabile. Al di là di questo attacco diretto esiste anche una manipolazione più indiretta, una manipolazione insidiosa volta a creare una realtà alternativa, a frammentare la società. Nell'ottobre 2023 in Francia centinaia di stelle di David vengono dipinte con vernice spray a Parigi, un'azione attribuita ai servizi segreti russi. Nel maggio 2024 il muro dei giusti del memoriale della Shoah è stato deturpato con mani rosse da bulgari molto probabilmente pagati dai servizi russi. Nel giugno 2024 5 bare avvolte in un drappo con la scritta soldati francesi in Ucraina vengono collocate davanti alla Torre Eiffel da persone assoldate da Mosca. E nel settembre 2025 alcune teste di maiale vengono deposte davanti alle moschee da serbi reclutati, anche in questo caso dai servizi segreti russi. Di fronte a queste minacce la Francia reagisce. Già nel 2018 abbiamo votato una legge istituendo un procedimento d'urgenza per impedire la diffusione di informazioni false durante il periodo elettorale. Sotto la mia presidenza nel 2024 l'Assemblea nazionale ha adottato una legge che istituisce un registro pubblico delle attività di ingerenze esercitate per conto di mandanti stranieri. E questo mese verrà esaminato un nuovo testo di legge che inasprisce le sanzioni, accelera l'individuazione e il trattamento giudiziario, rafforzando segnalazioni ai candidati e ai cittadini. Nel 2021 la Francia ha anche creato Viginium, incaricato di individuare e caratterizzare tali minacce. Nel 2026 i suoi compiti sono stati estesi all'informazione del pubblico, alla ricerca e all'educazione ai media. E infine la Francia ha adottato la sua prima strategia nazionale, che stabilisce 4 priorità: sensibilizzare la società, responsabilizzare le piattaforme, migliorare l'individuazione e migliorare la cooperazione con i nostri alleati, ovvero voi. Cooperare è il cuore della nostra diplomazia parlamentare. Infatti, di fronte a queste ingerenze senza confini, la nostra risposta deve essere europea, unita. Dobbiamo mettere in comune i nostri mezzi di individuazione, incrociare le nostre informazioni, i nostri banche dati, le nostre buone pratiche. E a tal fine la Francia condivide già le competenze di Viginam con Francia, Polonia, Romania e Moldavia. Ampliamo ancora di più queste collaborazioni. Anche l'Unione Europea sta indicando la strada da seguire. Entrato in vigore lo scorso anno, il regolamento sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica impone di identificare il committente e la fonte di finanziamento di ogni annuncio politico, e vieta ai committenti di paesi terzi di finanziare tali annunci. Quest'anno l'Unione Europea ha inoltre lanciato il Centro Europeo per la Resilienza Democratica. La sua missione è individuare e contrastare più efficacemente le manipolazioni dell'informazione, condividere le competenze tra stati e coordinarne le risposte. Ciò rientra in un obiettivo più ampio: proteggere i media indipendenti, rafforzare lo spirito critico dei cittadini e rendere le nostre democrazie più resilienti. Anche il nostro Consiglio d'Europa ha un ruolo essenziale da svolgere, ravvicinando le nostre legislazioni ed elaborando definizioni giuridiche e risposte comuni. La Francia sostiene quindi la negoziazione di un nuovo strumento giuridico europeo dedicato, destinato agli Stati membri del Consiglio. Allora, cari colleghi, in sintesi, è il nostro modello francese ed europeo di libertà di espressione che dobbiamo difendere attraverso la legge e il diritto, ma anche coinvolgendo l'intera società civile. Ed è così, forti nella nostra unità e fedeli ai valori del Consiglio d'Europa, che le nostre democrazie rimarranno salde, libere e sovrane. Vi ringrazio.
1: Thank you very much also for your time discipline.
2: Grazie, vi ringrazio anche per aver rispettato i tempi, e a questo punto passerei la parola a Ruslan Stefanchuk, prego.
3: Onorevole Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, caro Lorenzo, Presidenti dei Parlamenti, signore e signori, cari amici, vorrei iniziare questi miei commenti con delle parole di gratitudine nei confronti di ciascuno di voi, gratitudine nei confronti delle vostre grandi nazioni, dei vostri parlamenti, dei leader e governi. Vi ringrazio per la vostra empatia, la vostra solidarietà, per ogni decisione politica e ogni atto di assistenza militare, per aver fornito rifugio al nostro popolo, imposto sanzioni contro gli aggressori, per essere rimasto al nostro fianco durante i tempi più difficili della storia dell'Ucraina e dell'Europa. Vorrei continuare queste osservazioni con delle testimonianze che formeranno la base per delle accuse ben fondate e un verdetto giusto nei confronti degli assassini del mio popolo. Oggi parlerò di responsabilità, la mia responsabilità, quella dei miei colleghi verso l'Ucraina, la responsabilità del regime criminale di Mosca sotto il diritto internazionale. E anche la vostra nei confronti della storia e del futuro dell'Europa. Cari amici, noi siamo qui a Roma, la città della legge, della Repubblica, della civiltà, e di qui nel 1857 che sono stati firmati i trattati di Roma, in questo modo creando le fondamenta di una integrazione europea moderna. Allora l'Europa ha scelto la cooperazione invece del confronto. La legge invece della forza, un futuro di pace invece di un passato pieno di guerre e di sofferenze. Dobbiamo imparare dalla storia. La storia ci deve insegnare, perché la guerra è tornata in Europa. Per noi in Ucraina non si tratta di una guerra dei manuali di storia, è la nostra realtà quotidiana, terrificante. Succede oggi, dei missili volano oggi sopra le nostre teste, persone stanno morendo oggi. E mentre noi parliamo qui di pace, parliamo di sicurezza, le città ucraine tremano sotto i colpi terribili, esplosioni. E noi parliamo di valori più alti e in questo stesso momento l'intera nazione viene massacrata brutalmente sotto gli occhi dell'Europa e del mondo intero. E per noi ucraini sta diventando sempre più difficile trattenere la nostra rabbia indicibile e il nostro dolore incontrollabili. Cari amici, molti di voi sono stati a Kiev. E proprio la notte prima di mercoledì Kiev è stato sottoposto a un attacco di 39 missili balistici e 130 droni. Ogni giorno, ogni notte persone muoiono e piangiamo i nostri morti. Edifici residenziali sono in fiamme, ospedali sono sovrappieni di feriti, i ponti sul fiume Dnipro vengono distrutti, l'Accademia delle Scienze è in rovine, il Parlamento ucraino sta operando adesso sotto la costante minaccia di attacchi aerei e cerchiamo di sfruttare al meglio ogni momento in cui non suonano le sirene per prendere delle decisioni importanti per il popolo ucraino, per il funzionamento del nostro Stato, per l'integrazione europea e euroatlantica, perché stiamo lottando e riusciamo a continuare grazie al nostro amore immenso per la terra che noi chiamiamo la nostra casa e grazie anche al vostro sostegno incredibile su cui facciamo affidamento. Quando si tratta dei valori umani più alti, la libertà e la democrazia, allora noi facciamo sempre la scelta giusta perché abbiamo un profondo desiderio per una pace giusta e duratura, pace e non schiavitù, la fine della guerra, non l'occupazione, non una resa, negoziati, non sottomissione. E questo è perché ci aggrappiamo così fortemente a ogni metro del nostro territorio. È il motivo per cui diamo valore a ogni vita ucraina, è il motivo per cui neanche un unico barile di diesel russo vale una goccia di sangue ucraino. Non siamo sorpresi dalle atrocità dei russi e questa barbarità, ma siamo sorpresi dal fatto che negli ultimi due giorni i russi hanno colpito Kiev e altre città ucraine con missili balistici e con droni come partecipassero a un safari. E nello stesso momento abbiamo avuto profondi disturbi nella trasmissione dei dati dai sistemi di allerta precoce e lanci di missili. E avantieri la linea di comunicazione satellite Starlink è stata limitata, il che ha avuto un impatto sulle nostre capacità militari. Ma continuiamo a credere nel ruolo degli Stati Uniti d'America come leader globale della democrazia, nel senso comune e nella giustizia. Cari colleghi, a Roma e in Vaticano io penso alla giustizia, penso alla fede, penso anche alla guerra e come far cessare la guerra, perché la guerra è un grande peccato. E non è solo il peccato di chi l'ha cominciato, ma anche di chi è incapace o non vuole far cessare la guerra, anche questo è un peccato. In politica, così come nella vita umana, ci sono dei peccati che sembrano essere non significanti, significativi, ma che portano a delle conseguenze terribili e irreversibili. Vorrei chiamarli sette peccati mortali. Fra questi vi è l'ingenuità. È ingenuo pensare che si possa arrivare a un accordo con la Russia o una specie di accomodamento. Secondo peccato, l'indecisione, la paura di fare quello che è necessario. La storia punisce noi non soltanto per le decisioni errate, ma ci punisce anche per le decisioni che non abbiamo avuto il coraggio di prendere o che non abbiamo preso in tempo. Terzo peccato è procrastinare. Conosciamo tutti le procedure burocratiche, ma un missile non conosce la burocrazia governativa nei dibattiti parlamentari. Un missile vola e ammazza, e in tempo di guerra la procrastinazione si misura non in tempo, ma anche in vite umane. Quarto peccato è la miopia, che ci impedisce di guardare in avanti, di vedere il quadro complessivo, di valutare adeguatamente le conseguenze. Per decenni la Russia ha nutrito la dipendenza energetica dell'Europa e l'Europa ha fatto gli sforzi per diversificare le proprie fonti energetiche, ma questa dipendenza è diventata una vulnerabilità. Quinto peccato è l'ipocrisia, che è un fattore che definisce la politica russa. E vediamo la grande discrepanza che esiste tra le parole e le azioni. Non si può allo stesso tempo contenere e finanziare una guerra. Non si possono imporre sanzioni e poi cercare di aggirarle. Non si può affrontare il diritto internazionale in modo selettivo, come fosse un menù da cui si scelgono le regole che più ci si addicono. Sesto peccato, l'indifferenza. quando il dolore di un altro non ci fa male o non ci fa più male, quando non possiamo permettere alla guerra di diventare una semplice statistica, perché qui parliamo di vite umane, di destini umani che non si possono misurare in numeri senza anima, ma soltanto dall'amore sconfinato per queste persone. E quando il mondo diventa indifferente, si abitua al male. E infine il settimo peccato, l'amnesia storica. E questo forse è il più pericoloso di tutti i peccati, perché è questo peccato che poi porta a tutti gli altri. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Europa diceva mai più. Ma queste parole non hanno fatto scomparire il virus dell'odio, che continua invece a prosperare, mutandosi, adattandosi, imparando. E noi vediamo che queste forze ci offrono delle risposte semplici e convenienti a quelle che invece sono degli interrogativi molto complessi. Stanno cercando qualcuno a cui dare la colpa, seminare l'odio, promuovere l'idea che un leader forte è sopra la legge, chiamano la violenza ordine, l'aggressione difesa, la dittatura stabilità e la guerra una necessità storica. Ecco perché mai più deve essere, non si rivolge ai morti. Ne hanno bisogno i vivi. Cari amici, sappiamo che ci sarà una punizione severa a questa guerra. Il tribunale aspetta Russia e Putin. Sappiamo che ci saranno, che bruceranno in inferno per tutti i loro crimini, per le vite che hanno distrutto, per la distruzione, per la sofferenza che hanno portato in Ucraina. E penso a diversi esempi, una famiglia lì, la famiglia di Basilievich, che ha perso la moglie Eugenia e i figli Yarina, Darina, Emilia in un istante a causa di un missile, o la famiglia Moltava, il 12enne Diana e il Danilo Zapisci di 7 anni morti insieme ai loro genitori, la giovane coppia di 15 anni Damin Likitsky e Alina Kutsenko della regione di Kryvyi Rih, che sognavano di studiare diritto insieme ma sono stati ammazzati tragicamente da un missile russo e sono sepolti insieme. Penso a Roman, Tamara, Stanislav, Martino, 17, 12, 8 anni, che sono stati uccisi nella regione di Zhytomyr, il loro fratello di 24 anni, Alexander, è l'unico sopravvissuto. Penso a Mariupol, a Bucha, Kramatorsk, Oleski. Ci sono centinaia di storie di questo tipo, migliaia di queste tragedie. Noi, il popolo ucraino, siamo qui per testimoniare tutto questo davanti a noi. Sapremo superare queste prove, per quanto possano essere difficili, sapremo superare insieme. So che non falliremo, perché la verità e al nostro lato, la giustizia è con noi. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vorrei terminare dicendo Slava Ucraina e gloria all'Ucraina.
1: Thank you very much, Mr.
0: Grazie Presidente Stefančuk, caro Ruslan, per questa dichiarazione così importante, così forte, questo contributo al nostro dibattito. Non dobbiamo dimenticare che le minacce all'Ucraina e a tutta l'Europa, ogni giorno siamo grati al popolo ucraino che difende i nostri valori, difende anche la nostra libertà, rischiando la vita, rischiando di perdere la vita. Grazie. E adesso vi presento l'ultimo keynote speaker su questo argomento ed ho il piacere di salutare Ruben Rubinian nel suo nuovo ruolo di Presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Armena. Prego, a facoltà. Grazie, cara Presidente, eccellenze, cari colleghi, signore e signori. Quest'anno è altamente simbolico per la Repubblica dell'Armenia, che festeggia il 25ennale della sua adesione al Consiglio d'Europa. In tutto questo periodo di tempo il Consiglio d'Europa è stato un partner affidabile per l'Armenia nell'attuazione dell'agenda ambiziosa delle riforme. Apprezziamo profondamente il sostegno dell'organizzazione, il suo ruolo di pietra angolare della sicurezza democratica, protezione dei diritti umani, Stato di diritto, una piattaforma genuina di multilateralismo e dialogo efficace. Con i nostri sforzi congiunti abbiamo raggiunto significativi risultati il raggiungimento degli obblighi assunti dall'Armenia dopo essere entrata nell'organizzazione, perché questi sono irreversibili. L'Armenia conosce benissimo il valore di un'autentica democrazia e la considera come una componente essenziale della sicurezza nazionale. È stato uno dei fattori più importanti che ci ha consentito di superare in maniera pacifica la grave crisi politica che ha fatto seguito alle conseguenze della guerra del 2020. Queste circostanze straordinarie e delicate sono diventate un banco di prova per la democrazia armena, per lo Stato di diritto, e le nostre istituzioni democratiche hanno dimostrato la loro resilienza. Colleghi, senza alcun dubbio, in questo mondo di oggi in cui assistiamo alla riconfigurazione dell'architettura della sicurezza internazionale con azioni che mettono a repentaglio il diritto internazionale, con l'erosione del sistema multilaterale, gli attacchi ibridi contro le democrazie diventano sempre più complessi e coinvolgono strumentari sofisticati e vari. Gli interventi ibridi sono una delle forme più pericolose e meno visibili di battaglia politica dei nostri tempi. Cercano di sfruttare le vulnerabilità all'interno delle istituzioni statali e della società. La disinformazione può mettere a repentaglio la fiducia pubblica, i ciberattacchi prendono di mira l'infrastruttura critica, l'ingerenza straniera può approfondire la polarizzazione politica, la pressione economica, i tentativi di manipolare la connettività regionale possono creare altre vulnerabilità. Queste minacce sono difficili da identificare e prevenire. Per l'Armenia il tema è particolarmente importante perché non si tratta di una preoccupazione astratta per il nostro paese. Come tante democrazie, l'Armenia oggi si trova di fronte ad una gamma crescente di minacce ibride, in particolare manipolazione straniera dell'informazione, interferenza da parte di vari attori esterni. Non si tratta di atti isolati di disordine, sono tentativi strutturati che mirano a mettere a repentaglio la nostra sovranità, a erodere la fiducia nelle istituzioni democratiche, a indebolire le aspirazioni dell'Armenia alla cooperazione con partner affini. Essendo situata in un ambiente regionale complesso e delicato, con una situazione della sicurezza che cambia rapidamente, l'Armenia riconosce che la sicurezza e la democrazia non possono essere separate l'una dall'altra. Uno Stato può proteggere il suo territorio, ma deve proteggere anche le proprie istituzioni, può garantire la sicurezza delle frontiere, ma deve anche garantire la sicurezza dello spazio informativo, persegue la pace ma deve costruire la resilienza per conservare quella pace. Gli sviluppi negativi che il paese ha vissuto negli anni dimostrano che la sicurezza moderna non può essere misurata unicamente con la capacità militare. La storia del conflitto e le tensioni a lungo termine continuano ad avere un'ingerenza, non possiamo negarlo. L'Armenia considera pertanto la resilienza democratica come una componente essenziale della sicurezza nazionale, garantendo che la pressione esterna non determini il futuro di una società democratica. E allora come raggiungiamo tutto ciò? Innanzitutto rafforzando le istituzioni democratiche, la governance trasparente, le istituzioni indipendenti, lo Stato di diritto, la resilienza dell'informazione, investendo nell'alfabetizzazione mediatica, nel giornalismo indipendente, nel fact-checking, nella comunicazione trasparente. Dal 2018 l'Armenia ha attuato riforme a larga scala miranti a migliorare l'affidabilità, trasparenza e accessibilità del panorama dell'informazione. Le nostre conquiste trovano riflesso nella valutazione della Freedom House di Reporters Without Borders, Transparency International, eccetera, eccetera. E noi, nonostante queste valutazioni positive, abbiamo ancora tanto da fare per affrontare le lacune. In secondo luogo, aumentiamo la cooperazione contro le ciberminacce. Nessuna democrazia può confrontarsi da sola contro le minacce ibride. La cooperazione è basata sulla fiducia fra gli stati che condividono l'impegno per i principi fondamentali del diritto internazionale e valori democratici è essenziale. Inoltre dobbiamo proteggere i processi di pace dalla manipolazione e dall'escalation, sostenendo le CSBM, la diversificazione economica, meccanismi diplomatici basati sul diritto internazionale, creando al contempo le condizioni necessarie per istituzionalizzare la pace nella regione. E vengo così a parlare della pace tra Armenia e Azerbaigian, nonché delle prospettive allargate di pace e cooperazione nella regione. Per l'Armenia la pace non è soltanto l'assenza della guerra, è una scelta strategica, una responsabilità condivisa, l'occasione di costruire una nuova realtà regionale basata su riconoscimento reciproco, fiducia, cooperazione. abbiamo fatto sensati progressi con l'Azerbaigian. La dichiarazione di Washington dell'8 agosto 25 è stata una pietra miliare importante insieme all'avvio dell'accordo per la creazione della pace e le relazioni interstatali tra Armenia e Azerbaigian. Che hanno creato un'opportunità storica di andare oltre decenni di conflitto e creare un nuovo capitolo nelle nostre relazioni, con l'obiettivo di basarci su questo slancio e portare avanti la firma e la ratifica dell'accordo e tradurre questi impegni presi a Washington in risultati tangibili e duraturi. Il periodo senza precedenti, senza vittime per... in questo momento offre ragioni di un cauto e autentico ottimismo, dimostra che un futuro diverso per la nostra regione è possibile, che la pace può divenire la norma invece dell'eccezione. La nostra responsabilità sta adesso nel consolidare queste acquisizioni, rafforzare la fiducia, rendere la pace sostenibile e irreversibile. Speriamo che il progresso verso la normalizzazione delle relazioni con la Turchia possa accelerare, aprire la strada all'apertura le frontiere, creare relazioni diplomatiche ed allargare la cooperazione pratica. Questi passi creerebbero nuove occasioni di connettività, commercio e contatti tra i popoli. Cari colleghi, nell'affrontare le minacce ibride dobbiamo riconoscere che c'è una linea sottile tra la protezione delle libertà fondamentali e il contrasto agli spegni che abusano di quelle libertà per minare la fiducia nella democrazia. Opporsi a quelle minacce non vuol dire in alcun modo sacrificare i valori democratici. Settimane fa l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, parlando delle recenti parlamentari in Armenia, affermava che le elezioni avevano offerto agli elettori un'autentica scelta tra alternative politiche, sono state condotte con un processo ben gestito. Al contempo l'apporto pace prendeva nota del fatto che le elezioni sono svolte in un ambiente di ingerenza straniera senza precedenti, descritta come preoccupante in un ambiente geopolitico particolarmente teso. La relazione documentava l'uso di pressione economica, restrizioni commerciali e altre forme di pressione esterna insieme alle operazioni dell'informazione. Ciò dimostra ancora una volta che le minacce ibride non si limitano alla sfera digitale. La coercizione economica può essere possente, come la disinformazione o gli attacchi cibernetici. Durante il periodo elettorale l'Armenia ha affrontato restrizioni commerciali che hanno avuto impatto contro settori importanti della sua economia. Oltre alle manipolazioni dell'informazione e alla pressione politica, consideriamo queste misure come parte di una campagna ibrida su larga scala mirante ad influenzare le scelte democratiche dell'Armenia e a far leva a favore degli attori politici d'opposizione. In queste circostanze la resilienza democratica richiede solidarietà internazionale. Apprezziamo sinceramente il sostegno rapido dell'Unione Europea con 34 milioni di aiuti immediati per mitigare l'impatto economico di queste restrizioni. Accogliamo con favore le misure ATM di commercio autonomo. La Presidente invita a concludere per liberalizzare l'80% delle esportazioni verso l'Unione Europea e diversificare i mercati riducendo vulnerabilità, e quindi al contempo ci aspettiamo che la Federazione Russa abolisca le restrizioni economiche imposte all'Armenia. E concludo ringraziandovi.
2: Thank you very much, Mr. Rubinyan. Grazie al signor Rubinyan per il suo interessantissimo intervento, che conclude l'introduzione alla nostra discussione sul primo tema. È stato distribuito l'elenco degli oratori. Vorrei ricordarvi che in base al nostro regolamento il tempo di parola per ogni intervento è limitato a 5 minuti. E lo segnalerò, appunto, come ho già fatto. Inoltre, a seconda del tempo a disposizione, una volta esaurito l'elenco degli oratori, potrei anche consentire interventi spontanei dall'aula in risposta a quanto detto durante il dibattito. Il primo oratore sulla lista, e parlerete dai banchi, è il primo oratore sulla lista è l'onorevole Pedro Roland. E anticiperò anche il nome del relatore a seguire, così che si possa preparare. A seguire sentiremo Marcos Perestrello. Innanzitutto sentiamo la Spagna.
4: Excelentissimas autoridades presidentes.
5: Autorità presidenti, è importante che io faccia riferimento appunto al nostro amico della Rada Ucraina e a tutto il popolo ucraino. Voglio reiterare il nostro appoggio e il nostro impegno nella causa ucraina, perché è anche la nostra causa ed è ammirevole veramente la resistenza dimostrata in difesa dell'integrità territoriale innanzi alla ingiustificata e illegale aggressione russa. Quindi ripeto questo nostro sostegno e il nostro impegno nei confronti appunto del popolo ucraino in questo conflitto che ha portato molte morti anche tra colleghi e civili. Colleghi, oggi le democrazie sono più minacciate che mai. Noi paesi che costituiamo la frontiera dell'Unione Europea, sia sul fianco orientale che su quello meridionale, siamo consapevoli della minaccia reale rappresentata dagli attacchi ibridi, il cui obiettivo è destabilizzare le nostre società. E dunque, onorevoli colleghi, lo scorso 30 e 31 luglio si è verificata l'invasione di Ceuta da parte di quasi 80.000 migranti, una cifra pari a quella della popolazione locale. Questa invasione ha costituito un grave attacco all'integrità territoriale e alla sovranità della Spagna. Il patto europeo sulla migrazione e l'asilo avrebbe già dovuto essere applicato per garantire il rimpatrio immediato di tutti i migliaia di migranti entrati illegalmente, senza eccezioni, di tutte quelle 10.000 persone che sono entrate in maniera irregolare. Da quei giorni fatidici poi nulla è più stato come prima. L'insicurezza e il terrore hanno preso il sopravvento nelle strade, ci sono stati anziani che ci sono ancora, che non escono di casa da oltre 70 giorni. I servizi pubblici sono sul limite del collasso. Durante la mia visita a Ceuta mi sono reso conto che quella situazione anomala non poteva diventare cronica. Veramente sono passati più di 2 mesi e mezzo purtroppo la situazione, quindi è migliorata veramente di poco. Quello che è successo a Ceuta è un problema di sicurezza nazionale, è una minaccia ibrida. Evidente, difendere Ceuta significa difendere la Spagna e quindi difendere l'Europa, perché l'Europa è unita e Ceuta è nel territorio spagnolo e quindi europeo. Ceuta merita di trovare il proprio presente, di pensare a un futuro sicuro, stabile, prospero e normalizzato, come in qualsiasi altro luogo d'Europa, come qualsiasi altra città europea. Per questo chiedo di sostenere Ceuta e la Spagna, qualsiasi città o paese che subisca un attacco ibrido, nonché voglio ricordare anche con dolore la situazione che stanno vivendo tantissimi connazionali e veramente auguro appunto che questa situazione appunto non si ripeta mai più in un altro luogo. Questi attacchi difatti non sono l'unica minaccia. È una minaccia appunto quando si squilibra l'equilibrio tra poteri, quando si mette in discussione lo Stato di diritto, quando si bloccano le iniziative parlamentari, quelle legislative. Particolarmente gravi sono gli attacchi da parte dei governi quando si prendono di mira giudici, pubblici, ministeri, quando vengono sottoposti a pressioni e minacce. E la democrazia si indebolisce anche quando viene messa in discussione l'alternanza politica proprio al governo. Inoltre esiste un'altra minaccia che dobbiamo affrontare assieme, ovvero l'ingerenza dei regimi dittatoriali e autoritari nei processi elettorali. Questi regimi finanziano di fatti e alimentano la disinformazione, la manipolazione, le fake news per dividere la società, le società per polarizzarle, radicalizzarle e favorire il candidato che meglio difenda e promuova i loro interessi. E interessi veramente lontani da quello che è l'interesse generale. In Europa abbiamo già assistito ad alcuni casi che hanno portato alla ripetizione delle elezioni e quindi dobbiamo continuare a lavorare per tomare le misure necessarie e opportune per far fronte a qualsiasi altro tipo di attacco di questo genere. Grazie.
6: Thank you. We now hear...
7: Grazie, adesso la parola a Marcos Perestrello, presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO. E a seguire Tom Van Kampen.
8: Grazie. Presidente, eccellenze, illustri colleghi, in tutta Europa e nell'area euroatlantica i nostri avversari e concorrenti strategici ci stanno mettendo alla prova in modo sempre più frequente e deliberato. Attacchi informatici, sabotaggi, spionaggio, incursioni di droni, coercizione economica ed energetica, manipolazione delle informazioni, tutte queste strategie vengono impiegate per esercitare una pressione strategica sulle nostre società. Ma c'è un'altra dimensione di questa pressione, anch'essa importante, la fiducia. I nostri avversari
2: competitor cercano di minare la fiducia nelle nostre istituzioni, nella nostra coesione sociale e nella nostra capacità di agire collettivamente. Erodendo questa fiducia, mirano a indebolire le fondamenta stesse su cui poggiano le nostre democrazie e la nostra sicurezza. È per questo motivo che le minacce ibride rappresentano una minaccia per la democrazia e, allo stesso modo, ecco perché la resilienza sociale e democratica è una componente essenziale della deterrenza e della difesa. Lo scorso anno, in occasione del vertice NATO all'Aia, i leader alleati hanno riconosciuto che la resilienza richiede investimenti costanti, impegnandosi a destinare fino all'1,5% del PIL all'anno a investimenti legati alla sicurezza, compresa la resilienza, e questo entro 2035. Questi impegni sono essenziali perché gli attacchi ibridi prendono di mira i sistemi su cui fanno affidamento le nostre società, tra cui l'energia, le telecomunicazioni, i trasporti, le catene di approvvigionamento e gli ospedali. Quando questi sistemi vengono compromessi, gli effetti possono diffondersi rapidamente, rendendo più difficile il funzionamento delle nostre società. Lo stesso vale per la nostra difesa. Le nostre forze armate fanno affidamento su molti di questi sistemi civili. La loro resilienza è quindi essenziale per la nostra capacità di condurre e sostenere operazioni militari, se necessario. L'Ucraina è un chiaro esempio del perché la resilienza sia così importante. Da anni l'Ucraina è soggetta a campagne ibride russe prolungate che si sono intensificate dopo il 2014 e sono proseguite parallelamente all'invasione su vasta scala della Russia nel 2022. La capacità dell'Ucraina di resistere all'aggressione russa non si basa solo sul coraggio e sulla determinazione delle sue forze armate, ma anche sul contributo delle autorità nazionali e locali, delle imprese, della società civile e dei cittadini. Quell'esperienza racchiude un insegnamento importante per tutti noi. Se i nostri avversari utilizzano attacchi ibridi per esercitare una pressione costante sulle nostre società, anche la nostra risposta deve coinvolgere l'intera società. Per noi, in qualità di parlamentari, ciò significa disporre di quadri giuridici in grado di affrontare l'ampiezza e la natura mutevole delle minacce che affrontiamo oggi, anziché continuare ad affidarci a quadri concepiti per le sfide del passato. Significa inoltre garantire gli investimenti costanti necessari per rafforzare la resilienza e significa comunicare in modo più chiaro con i cittadini, perché la resilienza è importante e questo ruolo deve essere chiaro. È proprio per questo che l'Assemblea parlamentare della NATO ha fatto della protezione dei nostri beni critici, compresa la democrazia, una delle sue priorità fondamentali. In qualità di vicepresidente del Parlamento portoghese, vorrei sottolineare il nostro impegno nel rafforzare l'importanza di un approccio alla resilienza che coinvolga l'intera società. In quanto paese con una dimensione atlantica strategica, ci stiamo concentrando sul rafforzamento della resilienza dei servizi critici. Il Portogallo ha avuto la fortuna di non subire ingerenze da parte di attori stranieri della portata osservata altrove. Ciò nonostante, attori ibridi e politici, principalmente dall'estrema destra, cercano sempre più spesso di influenzare il dibattito pubblico e i processi elettorali attraverso la disinformazione, le fake news e la manipolazione dei social media. Oggi sappiamo che non possiamo aspettare che si verifichi una catastrofe per agire. In qualità di parlamentari dobbiamo quindi garantire che i nostri quadri giuridici e istituzionali si evolvano, non solo per proteggere reti e sistemi, ma anche per salvaguardare l'integrità del processo decisionale democratico e la fiducia dei cittadini. Vi ringrazio.
1: Thank you very much. Next one is Mr. Tom.
2: Il prossimo relatore, Tom Van Kampen, presidente della Camera dei Paesi Bassi. Signora Presidente, eccellenzi, cari colleghi, è un grande piacere trovarmi qui oggi a Roma con voi per un incontro dei presidenti dei parlamenti degli stati membri del Consiglio d'Europa. Roma è forse il luogo più ideale. Questa città ha visto imperi sorgere e cadere, trattati negoziati e istituzioni create. Ci ricorda che le istituzioni contano, ma anche che sopravvivono solo quando le persone sono disposte a sostenerle. È qui che 50 anni fa si tenne la conferenza dei presidenti delle assemblee parlamentari europee e dove per la prima volta parteciparono presidenti dei parlamenti di paesi al di fuori dell'allora Comunità Economica Europea. È qui che si svolsero i negoziati per i trattati di Roma nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio nel 1957. I volti sono cambiati, la tecnologia è certamente cambiata e immagino che le riunioni siano diventate un po' più lunghe, ma l'idea rimane la stessa. E riunire i parlamenti d'Europa per rafforzare la democrazia, la libertà e la pace. Lo Statuto di Roma, adottato nel 1998, ha istituito la Corte Penale Internazionale con sede all'Aia. Permettetemi di riportarvi indietro al maggio del 48, quando circa 800 europei si riunirono all'Aia per il Congresso d'Europa al fine di plasmare un nuovo futuro dopo la guerra. La loro visione di un'assemblea europea e di una cooperazione più stretta basata sui diritti umani portò alla creazione del Consiglio d'Europa e della sua assemblea parlamentare. Ma Roma e l'Aia sono legate da qualcosa di più della storia. Sono legate da un impegno comune a favore della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Questi valori non sono valori astratti. Nessuno qui lo comprende meglio del nostro collega ucraino, Ruslan Stefanchuk. Provo un'enorme ammirazione per il fatto che nel mezzo di una terribile guerra causata dalla continua aggressione russa, i parlamentari ucraini continuino a riunirsi e a portare avanti il loro lavoro parlamentare. E credo che posso parlare a nome di tutti noi nel dire che vorremmo tutti avere questo coraggio, speriamo di non averne bisogno, ma veramente siamo orgogliosi di avervi qui. Il loro esempio ci ricorda che un Parlamento non è semplicemente un edificio, è un simbolo di continuità democratica. E lo sappiamo dalla nostra stessa storia. Il 10 maggio 1940 le forze tedesche invasero i Paesi Bassi. Quel pomeriggio solo 38 membri della Camera dei rappresentanti olandese riuscirono a raggiungere il Parlamento. Non c'era nemmeno il quorum. Ciò nonostante, il presidente della Camera, allora Joop von Struijk, si rivolse ai rappresentanti eletti presenti. E quando ebbe finito, fece qualcosa di straordinario. Non chiuse la seduta, la sospese a tempo indeterminato. Più di 5 anni dopo, il 25 settembre 1945, quella stessa seduta fu ripresa. Naturalmente, in realtà la democrazia parlamentare era rimasta in silenzio per 5 lunghi anni, ma simbolicamente von Struijk si rifiutò di porre fine al processo parlamentare. Questo, come l'esempio dell'Ucraina di oggi, ci ricorda che la democrazia parlamentare va oltre le semplici procedure, riguarda la continuità, riguarda la resilienza. La cooperazione internazionale va oltre il semplice scambio di opinioni, ci aiuta a imparare gli uni dagli altri, a trasformare idee in azioni concrete. Questo è stato vero all'Aia nel 48, a Roma nel 57 e nel 1975 e rimane vero ancora oggi. Continuiamo a rafforzare le nostre democrazie e a sostenerci a vicenda, specialmente in questi tempi difficili. Grazie.
6: Thank you. The next speaker is Mr. Mircea Budrean. He is president of the Senate of Romania.
3: Diamo la parola adesso a Budrean della Romania, presidente dell'Assemblea parlamentare. Prego. Grazie presidente, cari colleghi, cari amici e partner. È per me un onore rivolgermi a questa conferenza oggi che siamo riuniti per affrontare un tema di grande e urgente importanza, la democrazia resiliente, uniti contro le minacce ibride. La Romania si trova sul fianco orientale dell'Europa e queste parole per noi non sono estratte da un dizionario sul giornalismo o da una prospettiva meramente geopolitica, sono la nostra realtà. Mentre vampa una guerra non provocata nella vicina Ucraina, l'Europa deve affrontare un cambiamento fondamentale nel modo in cui affrontiamo le sfide della sicurezza. Stiamo comprendendo che la difesa del nostro continente richiede molto di più che la difesa nei confronti di minacce tradizionali come missili o armi convenzionali. Oggi ci dobbiamo difendere nei confronti della disinformazione, di notizie false che seminano discordia, distorcono la realtà, generano delle reazioni a catena pericolose in tutte le nostre società. Queste tattiche ibride combinano in modo sistematico degli attacchi cibernetici, una coercizione economica, finanziamenti a campagne elettorali illecite, manipolazioni sponsorizzate da stati per influenzare la pubblica opinione e esercitare pressioni geopolitiche sul lungo periodo. Quando degli attori malevoli cercano di sconvolgere le catene di rifornimento energetiche, lanciare attacchi cibernetici o usare la migrazione o il commercio come armi, stanno mettendo alla prova la resilienza delle nostre istituzioni democratiche. Delle esperienze recenti ci hanno provato che tutto, dal furto di dati personali, dall'interruzione di rifornimenti alimentari e il commercio possono essere usati come armi. Allora, di fronte a queste sfide moderne, la manipolazione dell'informazione estera e interferenza è diventato una delle minacce ibride più comuni e allo stesso tempo più pesanti. Delle campagne di disinformazione coordinate, la propaganda, reti di bot, notizie false, le cosiddette fake news, vengono dispiegate con precisione chirurgica per polarizzare le nostre comunità, soprattutto durante cicli elettorali e in periodi di sconvolgimento politico. Algoritmi nei nostri media sociali vengono sfruttati per allargare il contenuto, per confrontare questa realtà allarmante. Dobbiamo far fronte anche a operazioni di influenza che prendono a bersaglio dei gruppi vulnerabili e figure pubbliche. Sappiamo dalla ricerca che le donne nella vita pubblica, si tratti di politiche, di giornaliste, di leader della società civile, sono prese di mira in modo sproporzionato da abuso di genere, contenuto sessualizzato, attacchi alla loro reputazione. Nessun governo da solo può salvaguardare la democrazia e la sicurezza. La resilienza effettiva richiede una approccio basato su tutta la società, che sia coordinato con azioni sincronizzate che coinvolgono tutte le istituzioni pubbliche, la società civile, il settore privato, i media dipendenti, istituzioni accademiche e i cittadini. Noi parlamenti nazionali siamo il cuor battente dei sistemi democratici, abbiamo la responsabilità di adottare, raffinare e proteggere i quadri normativi alla base dei nostri processi senza compromettere le libertà fondamentali. I parlamenti devono essere alla guida di azioni normative e legislative, innovazioni politiche, rivedendo le nostre leggi per affrontare queste minacce ibride in evoluzione, mentre proteggiamo la libertà di espressione, associazione e lo Stato di diritto. Inoltre, vorrei condividere con voi il fatto che la Romania rimane fermamente impegnata nei confronti di un'Europa unita, sicura e libera, associando rigore legislativo, controllo istituzionale, impegno pubblico e cooperazione internazionale. Possiamo far sì che le nostre democrazie rimangano robuste. Dobbiamo trasformare la nostra unità nella nostra difesa più sicura, più forte. Grazie.
6: Thank you very much, Mr.
0: Grazie. Il prossimo a chiedere la parola, il vicepresidente del Bundestag e dopo Manfred Kaufmann, onorevole Noripur. Cari colleghi, gentili presidenti, signore e signori, parlerò tedesco tra un secondo. Ma innanzitutto esprimo tutta la mia gratitudine per la possibilità di godere di questa celeberrima ospitalità italiana e della possibilità di riunirci qui e discutere di queste tematiche così importanti. Viviamo un momento di attacchi senza precedenti alla nostra democrazia e sfruttano per dividere la società tutti i nostri spazi, le nostre libertà. Approfittano della nostra libertà per distruggerla e l'Europa deve diventare una potenza. La nostra presidente Bayer l'ha detto così con forza ieri, ne va dei nostri valori europei, della libertà, dello Stato di diritto, della democrazia. Tutti questi valori sono messi in dubbio e vediamo anche nel mio paese attacchi oramai con azioni militari, anche nel mio paese vediamo attacchi all'integrità delle nostre elezioni, ciberattacchi, campagne mirate di disinformazione per indebolire le nostre società. Queste campagne scatenano la rabbia nella popolazione e sulla rabbia crescono, dalla rabbia cresce la sfiducia nelle istituzioni. E ringrazio Stefančuk e il suo paese, lottano non soltanto per la loro integrità territoriale contro un esercito di aggressori, ma lottano anche contro i bot, contro la disinformazione. Il vostro paese è una ispirazione per tutti noi slava ucraini. Gli attacchi, abbiamo la crisi climatica, abbiamo

l'Europa deve diventare una potenza, perché a tutti i livelli dobbiamo riuscire a difenderci, e ne va del rafforzamento dei nostri eserciti. E l'Ucraina, non soltanto l'Ucraina dipende da Starlink, il nostro mondo finanziario deve essere indipendente dalle carte di credito americane, perché non ci sono carte di credito europee. La cosa essenziale è che rafforziamo la nostra capacità di resilienza, e dobbiamo innanzitutto chiarire che la democrazia parlamentare sa difendersi, e lo sappiamo fare perché siamo uniti, siamo in dialogo, apprendiamo gli uni dagli altri. Questo vuol dire innanzitutto competenza mediatica già dalle elementari. La Finlandia è un ottimo esempio. Il paese è vittima di una campagna di disinformazione russa, i bambini imparano ben presto, già alle elementari, la fiducia nelle istituzioni e nella democrazia, con grande successo. La Finlandia ha la popolazione più resistente contro le fake news in Europa, proprio in un momento di pandemia delle fake news. Penso che tutti dovremmo imparare dalla Finlandia. In secondo luogo, dovremmo regolamentare i media, creare trasparenza e mettere al primo posto la trasparenza delle piattaforme, senza limitare la libertà d'espressione. Non dobbiamo dimenticare che nelle democrazie le piattaforme non regolate possono mettere a rischio la democrazia, ma nei paesi sotto regimi possono aiutare a portare avanti la democrazia. E noi, come presidenti dei parlamenti, sappiamo che la dignità dei nostri parlamenti deve essere conservata, e dobbiamo far sì che il tono della discussione non derivi e non vada in deriva. E l'ultimo punto è la resilienza, e ricordo il calcio. Ringrazio la battaglia per l'integrità dell'UEFA, perché Gianni Infantino se ne deve andare via. Grazie. Grazie all'onorevole Nuripur. Do la parola a Manfred Kaufmann, presidente del Landtag del Liechtenstein. Si prepari l'onorevole Kukidava Blonskaya. Grazie presidente, cari colleghi. Il Liechtenstein è uno stato geograficamente piccolo, dipende dalla fiducia sociale, dalla stabilità. Le nostre strutture politiche, economiche e sociali sono strettamente interconnesse, lo vediamo. Intendiamo questo come un punto di forza, ma ciò ci rende anche un bersaglio potenzialmente promettente per la manipolazione dell'informazione straniera e l'ingerenza. Fimi. Il Liechtenstein tradizionalmente ha affrontato l'ingerenza straniera mediante un approccio indiretto settorale. Un forte quadro normativo, stretto coordinamento tra le autorità nazionali, un'intensa cooperazione con i partner internazionali. Questo quadro è stato efficace contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la cibercriminalità. FIMI, comunque, ossia la manipolazione dell'informazione straniera e l'ingerenza, rappresenta una sfida diversa, cerca di manipolare le percezioni, sfruttare le divisioni sociali e minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Di recente il focus sulla disinformazione e le FIMI era innanzitutto di sensibilizzazione. Nel 2024 analisi nazionali del rischio valutavano la disinformazione come non come la maggior ciberminaccia oggi, forse nella recente strategia per la sicurezza del Liechtenstein. La strategia fornisce un quadro operativo concreto per rafforzare la resilienza nazionale anche attraverso la prevenzione delle operazioni di ingerenza e della disinformazione mediante l'istruzione e lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica. La cooperazione internazionale è un pilastro indispensabile di tale strategia. Lo scambio tempestivo di informazione tra gli stati e le autorità nazionali su metodologie, attori e schemi emergenti di manipolazione è essenziale per rafforzare l'allerta collettiva e la risposta. Al contempo, la prevenzione efficace richiede una stretta cooperazione con le principali piattaforme online come Meta e TikTok. A lungo termine,

0: Infine, Liechtenstein mira a rafforzare ulteriormente la fiducia nelle istituzioni statali e nelle nuove fonti affidabili. Ciò può includere canali di comunicazione governativi chiaramente identificabili e verificati, misure proattive per contrastare la disinformazione e controlli dell'integrità tecnica come firme digitali per i contenuti mediatici. In generale, la strategia della sicurezza del Liechtenstein riflette un approccio coordinato e mirante al futuro, che abbina il diritto, la tecnologia, l'istruzione e la comunicazione al fine di rafforzare la resilienza democratica e di bloccare efficacemente la disinformazione e la manipolazione, straniera delle informazioni. Grazie.
1: Thank you very much, Mr. Kaufmann. Now I call Mrs. Malgorzata Polonska.
2: Grazie. Alla...
1: And after her we will hear Martin.
2: Diamo la parola adesso a Malgorzata Kidawa Blonska.
3: Bezpieczeństwie naszych ojczyzn.
2: Grazie. Parlo della sicurezza del nostro paese, della nostra patria. E parlo anche della resistenza eroica degli ucraini, dei soldati che stanno lottando perché questa guerra non travalichi e coinvolga altri paesi. Sappiamo oggi che l'unico modo di far fronte a questa minaccia è mostrare la nostra solidarietà europea nei confronti dell'Ucraina. E a causa, anche grazie a questa solidarietà, la Russia si trova in difficoltà. E questo è l'obiettivo anche della guerra ibrida nei confronti della Russia nei confronti dell'Europa. L'aggressione russa prende forma di attacchi cibernetici, sabotaggio contro infrastrutture e ingerenze nei nostri processi democratici. Oggi è chiaro che la sicurezza dei nostri confini non è più sufficiente per difendere la nostra democrazia. La democrazia è radicata nella fiducia del pubblico e questo dipende anche dall'affidabilità delle informazioni che sono disponibili per il pubblico. E questo è il motivo per cui l'influenza dei russi sull'informazione che prende a bersaglio i paesi europei è così pericolosa. Questa disinformazione che vediamo dappertutto oggi non è soltanto un insieme di post falsi, ma fa parte di un'impostazione sistemica in cui i russi cercano di erodere la fiducia dei cittadini europei nelle loro istituzioni democratiche. I cittadini devono scegliere i rappresentanti attraverso elezioni parlamentari e le operazioni ibride dei russi hanno lo scopo di avere un impatto sugli esiti elettorali e minare alla base la fiducia del pubblico nelle elezioni democratiche. Ed è quindi essenziale rafforzare la capacità dei nostri paesi di individuare queste minacce e saper rispondere, proteggendo l'integrità dei processi elettorali, anche il processo elettorale, in quanto tale. Questo può aiutare a costruire, a rafforzare la resilienza nei confronti di queste aggressioni e questi attacchi all'ambiente informativo. Il Senato della Repubblica, Polacca ha adottato una risoluzione ad hoc, sull'informazione e la sicurezza. In questa risoluzione abbiamo sottolineato la minaccia dovuta alle manipolazioni, agli attacchi, cibernetici, l'accesso a dati privati e la necessità di aumentare anche la comprensione del pubblico delle minacce cibernetiche, la loro alfabetizzazione cibernetica, se vogliamo. E quindi abbiamo cercato di riunire rappresentanti dell'amministrazione pubblica, dei governi, anche organizzazioni non governative insieme, per cercare insieme di rafforzare la nostra resilienza, la resilienza dell'azione governativa, ma abbiamo bisogno di informazioni, di formare il pubblico, giovani e adulti, aiutarli a capire come individuare la manipolazione, come capire le fonti e come rispondere a messaggi falsi, e come usare in modo sicuro le nuove tecnologie. E abbiamo anche agenzie delle forze dell'ordine che lavorano, ma non sarà non saranno capaci di affrontare questo senza una cittadinanza informata. Quindi è importante che ci sia questa comprensione, dovrebbe essere riconosciuta come un ingrediente essenziale della resilienza nazionale. Nessun paese da solo può affrontare queste minacce cibernetiche da solo. Abbiamo bisogno di scambi di informazione, di standard condivisi. E i parlamenti hanno un ruolo speciale da svolgere da questo punto di vista, con, approvando legislazione adeguata, stimolando il dibattito pubblico, e dobbiamo in questo modo migliorare la comprensione politica nei confronti di queste minacce emergenti. Grazie.
1: Thank you very much.
4: Grazie. Il relatore a seguire è Martin Hosik, vicepresidente del Parlamento Europeo, a seguire Yanis Vucans.
5: Yes. Distinguished Presidents.
4: Onesimi colleghi, Presidente. Le minacce ibride ormai rappresentano un insieme di strategie, minacce ibride, cibernetiche. Sono ibride perché sono avanzate, ma come abbiamo sentito da altri colleghi, sono nuove, sono delle novità, ma mi concentro sul nostro mondo perché queste tecnologie sfruttano l'intelligenza artificiale, usano i social media, le piattaforme dei social media e sfruttano l'apertura delle nostre società per sfruttarle e metterle contro di noi. Quando apriamo i nostri account social media, quello che vediamo oggigiorno è un'invasione, un'ondata di contenuti generati da intelligenza artificiale, generati da profili anonimi, anonimi che cercano di minare la fiducia delle nostre società, e queste piattaforme danno loro l'autorizzazione, piattaforme che a cui non interessa. Abbiamo individuato che gli attacchi cibernetici sono una preoccupazione principale per le nostre società, e negli anni abbiamo portato avanti una serie di strategie, di politiche, una serie di direttive per rafforzare la nostra resilienza e rafforzare la nostra infrastruttura per far fronte a questi attacchi cibernetici. Abbiamo visto come la manipolazione, la FIMI, ha preso di mira le elezioni in vari paesi, ma abbiamo anche visto come possono fallire, e lo hanno fatto in Moldova, e apprezzo sinceramente il lavoro svolto in Moldova per assicurarsi che le elezioni democratiche fossero veramente, realmente democratiche. In quanto parlamentari europei abbiamo istituito una commissione specifica e stiamo emanando rapporti, stiamo seguendo gli sviluppi, ma l'importanza non è solo monitorare. Noi in quanto parlamentari dobbiamo essere responsabili e dobbiamo assicurarci che vengano adottate delle leggi che possano far fronte a queste minacce, perché possiamo continuare a parlare, ma se non ci sono azioni concrete e se gli attori non vengono individuati e responsabilizzati, allora non andremo da nessuna parte. Dobbiamo aumentare la trasparenza. Sappiamo cosa ha fatto la propaganda anonima, e quello non si deve ripetere mai più. Dobbiamo dare potere ai nostri cittadini che sono informati e conoscono i rischi, sono la nostra protezione più forte. E dobbiamo sostenere la partecipazione politica e la sicurezza, colleghi, la sicurezza delle donne che devono far fronte a deepfake e una serie di aggressioni che non dobbiamo neanche immaginare. E poi delle sedi come il Consiglio d'Europa, sedi più ampie per discutere dell'importanza delle strategie per far fronte agli attacchi cibernetici e alla resilienza, grazie alla resilienza. Quindi l'obiettivo principale è essere chiari, non deve trattarsi solo di parlare, ma di essere concreti con esperienze reali e propositive. Ma questo va ben oltre l'Unione Europea. Lavoriamo con paesi candidati, paesi vicini per sostenere la sicurezza europea, la sicurezza collettiva europea, perché se non riusciamo a difendere la nostra libertà e la nostra democrazia, potremmo finire di nuovo in una brutta situazione.
1: Now we listen to Mr. Janis Vucans. He is
4: La parola a Janis Vucans, vicepresidente dell'Assemblea Baltica, e a seguire Daiga Miarina.
6: Honorable
4: Eccellenze, presidente, cari relatori, cari colleghi. Oggi mi rivolgo a voi a nome dell'Assemblea Baltica. Siamo parlamentari provenienti dall'Estonia, dalla Lituania e dalla Lettonia, uniti non solo dalla geografia e dalla storia, ma anche da una grande responsabilità per il futuro dell'Europa. Oggi il futuro della democrazia in Europa dipende dall'Ucraina e dalla nostra forza, dalla nostra unità e la nostra determinazione ad agire insieme per porre fine a questa tragedia causata dalla Russia. Da oltre 4 anni gli ucraini difendono le loro case, la loro libertà, il loro futuro contro la guerra di aggressione della Russia. Gli stati baltici sono fermamente al fianco dell'Ucraina e il nostro sostegno affonda le sue radici nella nostra storia e nella consapevolezza che l'Ucraina sta difendendo i principi da cui dipende la sicurezza dell'Europa. L'Assemblea Baltica continuerà a sostenere l'Ucraina. Per noi la solidarietà significa azione, aiutare l'Ucraina a difendersi, mantenere la pressione sulla Russia e stare al fianco del popolo ucraino per tutto il tempo necessario. Ma dobbiamo anche tenere a mente che la lotta contro l'aggressione va ben oltre il campo di battaglia. Ogni giorno si combatte un'altra battaglia contro le nostre istituzioni, i nostri sistemi, il nostro spazio informativo e la fiducia che mantiene forti le nostre democrazie. Gli stati baltici sanno per esperienza diretta cosa significano questi attacchi ibridi. Dobbiamo affrontare attacchi informatici, di spionaggio, attacchi alle nostre infrastrutture, disinformazione, interferenze con GPS, droni e l'uso di immigrazione come strumento contro di noi e i nostri confini. I metodi possono differire, ma l'obiettivo è lo stesso: creare paura, mettere alla prova la nostra sicurezza, sconvolgere, stravolgere la nostra vita quotidiana e indebolire la fiducia dei cittadini. Tutto questo sta accadendo ora. Ad agosto è scoppiato un incendio presso un'azienda estone a Tallinn e le autorità estoni hanno successivamente affermato che l'attacco era stato pianificato dai servizi russi. I caccia della NATO hanno abbattuto un drone straniero sopra la città di Balvi. Il drone era entrato nello spazio aereo lettone a causa della guerra elettronica russa. E proprio il mese scorso la Lituania ha rilevato un attacco informatico a un sistema governativo. Nuove misure di sicurezza hanno contribuito a fermare l'attacco prima che potesse causare danni. 3 paesi, attacchi diversi, un messaggio chiaro: la resilienza non è solo più una parte della nostra sicurezza, è la nostra sicurezza. Ed è per questo che l'Assemblea Baltica lavora per rafforzare le nostre democrazie. La nostra esperienza ci ha insegnato una lezione chiara: nessuno Stato baltico può affrontare queste minacce da solo. E nessuna democrazia europea dovrebbe essere costretta a farlo. Dobbiamo proteggere insieme i nostri sistemi, le nostre infrastrutture, dobbiamo condividere rapidamente informazioni e aiutare i nostri cittadini a riconoscere la disinformazione. Le nostre democrazie devono rimanere aperte, unite, libere quando altri cercano di dividerci, perché la resilienza non riguarda solo firewall più potenti, radar migliori o frontiere più sicure. La resilienza è fiducia, la resilienza è preparazione, la resilienza è solidarietà. E in nessun altro luogo la resilienza si manifesta in modo più chiaro e coraggioso che in Ucraina. Onorevoli colleghi, finché la guerra della Russia contro l'Ucraina continuerà, dobbiamo essere pronti ad affrontare minacce ibride contro di noi. Ecco perché L'Europa deve rimanere unita e forte. L'Europa deve continuare a fornire all'Ucraina il sostegno politico, militare e finanziario di cui ha bisogno. Dobbiamo rafforzare la nostra difesa, aiutando al contempo l'Ucraina a difendersi. Dobbiamo proteggere le nostre democrazie, rimanendo fedeli ai nostri valori. Ma soprattutto dobbiamo ricordare che le minacce ibride sono concepite per dividerci e la nostra risposta deve essere l'unità. Sono concepite per spaventarci e la nostra risposta deve essere il coraggio. Sono concepite per indebolire la democrazia e la nostra risposta deve essere più democrazia. Gli Stati Baltici hanno imparato molto tempo fa che la libertà non può essere data per scontata. Oggi, insieme all'Ucraina e ai nostri alleati europei, dobbiamo dimostrare qualcosa di altrettanto importante. La libertà, quando viene difesa insieme, è più forte della paura. Grazie.
1: Thank you very much, Miss.
0: Grazie, onorevole Vukans. Adesso la parola a Taiga Miarina, che è presidente del Parlamento della Lettonia. A seguire, Ville Verinien. Onorevole presidente Bayer, onorevole presidente Stefančuk, viviamo in un'epoca di crescente velocità e intensità, un'epoca in cui i valori che apparivano stabili soltanto un attimo fa non sono più scontati. Un'Europa democratica, unita e pacifica, quella Europa che si formò dopo la Seconda Guerra Mondiale, è una delle maggiori storie di successo nella storia dell'umanità. Ha apportato prosperità a intere generazioni, ci ha dato la convinzione che lo Stato di diritto e i diritti umani avrebbero trionfato sull'odio e l'assenza di diritto. La Russia disperata di Putin, dopo aver fallito nel conseguire i propri obiettivi militari in Ucraina, ha da tempo aperto un fronte di guerra ibrida contro l'Europa democratica. Siamo tutti bersaglio di campagne di disinformazione condotte dalla Russia. Dobbiamo inoltre affrontare episodi che coinvolgono droni, diversi atti di sabotaggio, incendi dolosi e danni di magazzini e imprese che aiutano l'Ucraina, nonché tentativi di interferire nei processi democratici dei nostri paesi. La nostra risposta all'aggressore deve essere molto ferma e decisa. Non possiamo cedere alle intimidazioni né ai tentativi di dividerci. È l'aggressore e i suoi scagnozzi che dovrebbero aver paura e dovrebbero essere chiamati a rispondere delle proprie azioni. È necessaria una politica coordinata, adeguatamente finanziata per contrastare le minacce ibride, compresa la manipolazione delle informazioni e l'ingerenza straniera. La Lettonia sostiene l'iniziativa dello Scudo europeo per la democrazia, ma dobbiamo assicurarci che disponga di finanziamenti adeguati, in particolare per garantire il coinvolgimento della società civile. Occorre assicurare la piena ed efficace attuazione del regolamento dell'Unione Europea sui servizi digitali. Le piattaforme online devono rispettare appieno gli obblighi che incombono loro ai sensi del regolamento digitale. Anche le imprese che forniscono strumenti di intelligenza artificiale devono attenersi a standard più elevati di responsabilità e trasparenza, soprattutto per quanto concerne l'integrità dell'informazione. La lotta contro la manipolazione delle informazioni e l'ingerenza straniera non è una questione che riguardi esclusivamente il Consiglio d'Europa o l'Unione Europea. Le organizzazioni internazionali devono mettere in comune le proprie competenze e capacità istituzionali. Il centro NATO per la comunicazione strategica, Stratcom Center, che ha sede a Riga, presta particolare un laboratorio di intelligenza artificiale che condurrà ricerche sull'impatto dell'intelligenza artificiale sull'integrità delle informazioni, una questione particolarmente attuale oggi, la sicurezza delle elezioni. L'approccio della Russia è apparso chiaramente in Moldova, dove ha impiegato simultaneamente vari strumenti: corruzione, manipolazione delle informazioni, ricatto economico, intimidazioni. Nonostante le ingerenze straniere, dobbiamo innanzitutto rispettare i nostri valori democratici, dobbiamo difenderli ogni volta che ci rechiamo alle urne, ogni volta che discutiamo delle nostre libertà politiche. Come ha sostenuto il celebre filosofo e scrittore Umberto Eco, Nel suo saggio Il fascismo eterno, la democrazia si fonda sul pluralismo. Non appena qualcuno pretende di detenere l'unica verità, di parlare a nome del popolo, la democrazia è in pericolo. Poiché questa è la mia ultima conferenza a livello europeo nella mia veste di presidente della SAEMA, desidero ringraziare tutti i colleghi e gli amici per la stretta collaborazione in questi ultimi anni. È stato per me un vero onore essere in vostra compagnia. Ringrazio tutti e porgo a tutti i miei migliori auguri. Grazie. È stato un nostro piacere collaborare con lei. Ascoltiamo adesso Ville Veirenian, che è il presidente del Consiglio Nordico. A seguire Jussus Olekas. Grazie presidente e egregi presidenti, signore e signori. L'argomento di oggi, resilienza e sfide ibride, è all'ordine del giorno. Come sapete, le minacce ai nostri stati democratici raramente arrivano sotto forma di carri armati, ma sono sempre più diretti contro le nostre elezioni, l'ambiente informativo, la fiducia che unisce i cittadini alla governance democratica, la manipolazione, l'informazione straniera, i ciberattacchi, la disinformazione sono miranti ad approfondire le divisioni nelle nostre società. La nostra risposta deve essere ferma ma sempre democratica. La forza delle nostre società sta non soltanto nella capacità di difenderci, ma nel così fare, nel proteggere i diritti fondamentali e libertà. Questa sfida è la sfida a proteggere la democrazia. I parlamenti hanno un ruolo centrale, possiamo apprendere nella cooperazione e nel dialogo come oggi di fronte alle sfide in evoluzione. Creare resilienza non è soltanto uno sforzo politico, la società civile, i media indipendenti, i ricercatori, le aziende hanno tutti un ruolo importante. Le aziende tecnologiche hanno anch'esse una responsabilità. Aiutare a prevenire la diffusione della disinformazione e l'abuso dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale apporta sia sfide che opportunità. Può essere usata per creare fake news e deep fake, ma può anche aiutarci a individuare la disinformazione, ad identificare campagne coordinate di influenze e a rispondere più rapidamente alle sfide emergenti. La presidenza finlandese del Consiglio Nordico nel 2026 ha scelto come massima priorità la sicurezza globale nordica. Riflette una idea fondamentale: la sicurezza non vuol dire soltanto capacità militari, ma anche istituzioni democratiche resilienti, coesione sociale, fiducia tra cittadini e autorità pubbliche. L'esperienza nordica dimostra che le società con un alto livello di fiducia hanno maggiori strumenti per resistere alle crisi. Non era di minacce ibride, la democrazia e la fiducia sono risorse strategiche. La nostra resilienza dipende non soltanto dall'allerta tecnica, ma dalla fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Quella fiducia è una delle difese più forti contro l'ingerenza straniera. Le minacce ibride non rispettano le frontiere, né dovrebbero rispettare le frontiere. La nostra risoluzione e determinazione a difendere la democrazia, condividendo esperienza e cooperazione, garantiamo che le democrazie del mondo restino resilienti, fiduciose ed unite. Grazie della cortese attenzione.
1: Thank you very much.
2: Grazie. Adesso darò la parola al Jussus Olekas, presidente del Seimas della Lituania. Grazie presidente. Durante la prossima presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, la prima metà del 2027, la Lituania porrà accento molto forte sul rafforzamento della unità e della sicurezza, facendo sì che l'Europa rimanga un attore globale credibile, resiliente e in grado di esercitare influenza, capace in questo modo di difendere i propri interessi e i propri valori. Nella dichiarazione del vertice di Ankara della NATO abbiamo concordato che il fatto di affrontare la minaccia a lungo termine che la Russia pone per la sicurezza e la stabilità euroatlantica, l'unità è il risultato più importante. È ovvio che l'Europa deve assumere più responsabilità per la propria sicurezza. La Lituania sostiene fortemente il nuovo patto per la democrazia in Europa, lo consideriamo uno strumento molto importante per contrastare le narrative autoritarie, per mettere fine alla regressione della democrazia e favorire condizioni per la sicurezza democratica. Dobbiamo far fronte a minacce che si avvicinano molto a quello che definiamo ibride, con delle incursioni di droni militari, l'uso strumentale della migrazione, l'uso di sonde meteorologiche che mettono a repentaglio l'aviazione civile e mettono a prova la nostra capacità di proteggere i nostri confini, oltre a atti di sabotaggio vero e proprio nei confronti di infrastrutture manifatturiere e aeroporti. Allora, sono delle minacce comuni per tutti noi e quindi anche la nostra reazione deve essere unita e dobbiamo condividere in modo più equo questa responsabilità. La decisione di aumentare i bilanci della difesa non è mai facile, ma sono decisioni necessarie. Abbiamo anche apprezzato lo studio di fattibilità su un strumento potenziale del Consiglio d'Europa sulla manipolazione dell'informazione estera e interferenza, il cosiddetto FIMI. Pensiamo che possa essere uno strumento molto importante per far fronte a questa manipolazione e interferenza. La disinformazione viene usata molto spesso per influenzare l'opinione domestica, nazionale, per indebolire la fiducia nelle istituzioni democratiche, dividere la società, esasperare le polarizzazioni e la radicalizzazione, avere un impatto sulle decisioni politiche, ridurre il sostegno per le scelte in materia di politica estera, spinge il populismo che è nutrito dall'insoddisfazione e la delusione nei confronti della situazione socio-economica e le sfide migratorie. Da parlamentari sappiamo bene che una democrazia resiliente inizia a casa propria. L'efficacia degli sforzi dipendono da una valutazione nazionale a tutto campo delle minacce esistenti e costruire una democrazia resiliente richiede l'accumulo di conoscenze solide su come operano la manipolazione informativa estera e queste forme di interferenza. Questa conoscenza poi servire a aumentare la consapevolezza del nostro popolo e fornire la base per lo sviluppo di risposte strategiche utili. I parlamenti sono i pilastri nel costruire questa comprensione dell'importanza strategica di questa agenda basata sulla resilienza e un consenso nazionale ampio per sostenerlo attraverso tutti i partiti politici e il pubblico. La concordia delle nostre forze politiche sui principi fondamentali della democrazia, sicurezza nazionale e la politica estera ci aiuta a rafforzare la resilienza istituzionale, limitare la capacità di operazioni di informazioni ostili, di sfruttare le nostre divisioni politiche. Siamo ormai nel quinto anno dell'aggressione massiccia della Russia nei confronti della Ucraina sovrana. Concedere visti, centinaia, migliaia di visti a cittadini russi per viaggi in Europa per scopi non essenziali quali il turismo, ci dà motivo di grande preoccupazione che possano essere abusati per abusare dell'accesso nei nostri territori e svolgere attività ibride. Non sappiamo quanti combattenti russi abbiano partecipato alla guerra di aggressione e adesso viaggiano in Europa quest'anno. E non è un esempio isolato questo che erode la nostra resilienza. Nel settore energetico stiamo imparando molto velocemente la lezione che è necessario disaccoppiare i nostri sistemi dal gas e dal petrolio russo, creando delle fonti energetiche alternative, evitare quelle situazioni in cui si possa essere sottoposti a ricatto. I deficit nella sicurezza economica, tra cui la dipendenza su materie prime dello Stato aggressore, vulnerabilità nella protezione dei sistemi di infrastrutture critici da ciberattacchi, lacune e ritardi nel costruire ecosistemi digitali sicuri con attrezzature affidabili, questa frammentazione ci indebolisce e manda segnali contraddittori quando invece è necessario l'unità e la chiarezza. Grazie. Il prossimo relatore sarà Simon Holowina, vicepresidente dello Sejm dalla Polonia, e seguirà la signora Christine Schwarz-Fuchs, Austria. Grazie, cari colleghi, vorrei iniziare con alcune osservazioni sulla natura della guerra ibrida o guerra ombra, come possiamo chiamarla. Innanzitutto vi è una menzogna alla base che funziona dall'esterno ma fa finta di trarre la propria origine dall'interno. E milioni di volte noi ripetiamo quella che è la strategia migliore per far fronte a queste minacce ibride. E si tratta di una terapia, un antidoto semplice. Quando abbiamo informazioni, qual è la terapia migliore? Dare informazioni corrette, giuste. Qual è la migliore terapia nei confronti della divisione? Ovviamente la cooperazione. Sono concetti evidenti. E per noi politici la polarizzazione, il conflitto, a volte anche la disinformazione, sono a volte una grossa tentazione. Questo perché adottiamo una prospettiva su breve termine, perché viviamo in un regime in cui i tempi sono accelerati, ci sono sempre elezioni all'orizzonte e a volte cerchiamo delle scorciatoie, purtroppo. Ma vorrei invece parlare del primo tema molto importante quando parliamo di queste minacce ibride nell'ombra. Quasi tutte queste minacce sono per l'appunto invisibili per l'utente normale, il cittadino normale, nelle nostre democrazie, nelle nostre società e del personale che lavora con noi. Minacce invisibili. E qual è allora la soluzione, la terapia che dobbiamo adottare? Dobbiamo far sì che questi tentativi, invece di essere invisibili, diventino visibili su tutti i livelli. Quando chiamiamo la banca perché vogliamo fare un'operazione semplice, ci vengono poste migliaia di domande. Siamo davvero noi? Possiamo confermare questo dato, quell'altro, dato di nascita? Sappiamo che dobbiamo fare attenzione a non condividere i nostri codici, eccetera. Ci sono salvaguardie, ma abbiamo le stesse salvaguardie quando si tratta delle nostre elezioni? Allora, nei 12 mesi prossimi ci saranno 20 elezioni nei nostri paesi. Germania, nei diversi Länder, 20 campagne elettorali, 20 cicli elettorali. Siamo pronti, mi chiedo? Siamo pronti per far fronte a questa minaccia invisibile? Siamo pronti a rendere visibili invece queste minacce così pericolose? Non è soltanto la capeggiare la base, dobbiamo veramente insegnare questa consapevolezza iniziando dalle scuole elementari. La nostra popolazione deve capire che la democrazia può essere usata in modo strumentale, militare. C'è chi vuole usare le nostre democrazie liberali contro di noi in modo militare. E la campagna di Putin, sappiamo che è iniziato a marzo di quest'anno e finirà l'anno prossimo, ha comportato investimenti di miliardi di dollari e non riguarda la nostra infrastruttura critica, non in Polonia, non nella maggior parte dei vostri paesi, è invece orchestrato in modo da influenzare i nostri elettori. Sono questi il bersaglio di questa campagna, questa manipolazione. Dobbiamo proteggere la nostra gente. Non è soltanto questione di missili o droni, si tratta dei nostri cittadini. E so che adesso è un po' di tendenza a seguire l'esempio americano, quell'esempio, dobbiamo muoverci velocemente e rompere le cose, move fast and break things, dicono. No, invece dobbiamo muoverci velocemente, ma costruire, non rompere. Ed è la nostra responsabilità in quanto parlamentari, la stabilità delle nostre democrazie e saper instillare speranza e fiducia nei cuori e nelle menti dei nostri elettori. Grazie.
1: We thank you very much and the next one.
4: Grazie, a seguire Christine Schwarz-Fuchs, presidente del Consiglio federale dell'Austria. A seguire Esther Gilde Rebolegno della Spagna. Grazie, presidente Petra Bayer, egregi colleghi. Il tema odierno dimostra che viviamo in tempi molto difficili e aggiungerei che i segnali di miglioramento sono molto scarsi. I nostri cittadini sono molto preoccupati, come abbiamo appena sentito. partito, per fare un eufemismo, e si aspettano che i loro governi e i loro parlamenti li proteggano e difendano le nostre democrazie da un aumento significativo delle minacce ibride verificatesi negli ultimi due anni. Alcuni aspetti delle minacce ibride, come manipolazioni e interferenza dell'informazione da parte dei soggetti esteri, FIMI o la disinformazione, sono fenomeni noti, la loro intensità è aumentata però drasticamente. In Austria sono state e vengono attuate misure volte a monitorare, aumentare la preparazione e a contrastare queste minacce ibride. Permettetemi di citarne solo alcune. Dal 2024 è in vigore una nuova legge denominata Legge federale sulla garanzia della resilienza nazionale e sul coordinamento in caso di crisi. Inoltre la strategia di sicurezza austriaca 2024 è stata aggiornata in relazione alle minacce ibride e trasmessa al Parlamento. La legge sulla resilienza delle infrastrutture critiche è stata promulgata in Austria nell'ottobre 2025 per attuare la direttiva dell'Unione Europea sul rafforzamento della resilienza delle infrastrutture critiche. Ma c'è ancora molto da fare. La scorsa settimana il ministro austriaco degli affari europei ed esteri si è rivolto ai membri del Consiglio federale austriaco durante un dibattito urgente, parlando di un mondo in disordine in riferimento alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Faceva anche riferimento alla situazione in Medio Oriente, alle minacce ibride e alla disinformazione, nonché alla gestione dell'intelligenza artificiale e dei sistemi d'arma autonomi. Ha informato i membri che in Austria verrà istituito un apposito centro d'eccellenza contro la manipolazione delle informazioni da parte di soggetti stranieri. E a seguito di una conferenza internazionale su questo tema si terrà a Vienna in primavera. Vorrei ringraziare Ruslan Stefanchuk per il suo discorso di poc'anzi e le parole che ha espresso. Io sono stata di persona in Ucraina poche settimane fa e auguro ancora una volta tutta la forza e il coraggio a questo popolo per resistere. I parlamenti sono bersagli primari della disinformazione, degli attacchi informatici e di altre minacce, pertanto dobbiamo essere preparati, ben preparati. Vorrei solo accennare brevemente al fatto che il Parlamento austriaco affronta queste minacce su diversi livelli. In particolare, tra questi figurano una combinazione di misure volte a garantire la sicurezza fisica del Parlamento, la sicurezza informatica e la lotta alla disinformazione, che viene perseguita attraverso l'educazione alla democrazia, i cosiddetti laboratori sulla democrazia per giovani e bambini, ma anche la diffusione di informazioni affidabili sui lavori parlamentari. Al fine di raggiungere un certo livello di sovranità digitale, si sta inoltre prestando sempre maggiore attenzione all'acquisto di hardware interno. Il nostro Parlamento di conseguenza è già in grado di gestire in proprio alcune parti della sicurezza informatica. Nello spirito di essere più forti quando ci uniamo contro queste minacce, accolgo con favore lo scambio di opinioni di oggi. Per concludere, abbiamo la possibilità di prepararci per contrastare le minacce ibride e possiamo aiutarci a vicenda per essere pronti. Quello che non possiamo fare è rimanere passivi e cedere a queste minacce, perché ciò avrebbe conseguenze drammatiche e a lungo termine per la sicurezza dei nostri cittadini e per la democrazia stessa. Grazie.
1: Thank you very much. We now listen to Mrs. Esther Gilde-Rebolenius.
4: La parola a Esther Gilde-Rebolenius, vicepresidente della Camera dei Deputati spagnola. A seguire Jussi Hallo-Hallo.
6: Signora e signore presidente del
7: Signore e signori presidenti dei parlamenti, prima di iniziare vorrei ringraziare il presidente della Rada, Stefan Rančuk, per averci ricordato questa guerra così crudele che sta andando avanti in Ucraina, e voglio anche ricordare a tutti noi che sta continuando un genocidio contro il popolo palestinese. Vorrei innanzitutto ringraziare il Parlamento italiano per l'ospitalità a Roma la città in cui nel 1950 fu firmata la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa per l'organizzazione di questa conferenza e per la qualità del documento che guida i nostri dibattiti. Le minacce ibride hanno ampliato il campo d'azione della sicurezza europea. Agli attacchi contro le infrastrutture e le reti si aggiungono oggi operazioni mirate a minare la fiducia dei cittadini, delle loro istituzioni e dei loro processi elettorali. Con i principi di Reykjavik per la democrazia, adottati dai capi di Stato e di Governo nel 2023, questa organizzazione si è assunta il mandato di proteggere queste istituzioni. Condividiamo il principio che guida questo lavoro: la sicurezza inizia dalla democrazia. La Moldavia, che a maggio ha ospitato la riunione del Comitato dei Ministri, illustra bene la posta in gioco e anche la capacità di risposta di una società democratica che ha difeso le proprie elezioni contro la disinformazione, i finanziamenti illeciti e l'acquisto di voti. Vorrei concentrarmi su due questioni che questa esperienza mette in luce. Come impedire che il denaro di provenienza non trasparente o straniera influenzi la vita politica e con quali garanzie debbano essere adottate le decisioni che intervengono in un processo elettorale affinché rafforzino la fiducia dei cittadini. Comincio dal denaro. Il documento di approfondimento sottolinea la scarsa trasparenza dei finanziamenti da parte di terzi e le ammissioni di osservazione dell'Assemblea parlamentare hanno documentato finanziamenti occulti e reti di acquisto di voti. Accanto alle donazioni dirette, oggi troviamo prestiti da parte di istituti finanziari con la partecipazione di stati stranieri, contributi convogliati attraverso filiali nazionali e crypto asset, come avvertiva la presidente Sandu nelle parole che aprono il documento. La legislazione spagnola vieta il finanziamento proveniente da governi ed enti pubblici stranieri. L'esperienza ci ha insegnato che tale divieto necessita di strumenti di verifica. Quando il creditore si trova al di fuori della giurisdizione nazionale e non ottempera alle richieste dell'organo di controllo, l'origine del denaro non può essere verificata. Per questo proponiamo di compiere progressi nell'identificazione del beneficiario effettivo di qualsiasi donazione o credito a partiti e campagne elettorali, nella cooperazione transfrontaliera tra gli organi di controllo e in una verifica in cui i risultati siano resi noti prima delle prossime elezioni. Vorrei soffermarmi anche su una forma di ingerenza che le nostre norme quasi non contemplano: l'intervento di grandi patrimoni privati nelle elezioni dei paesi europei. E tutto ciò fa riferimento con la sicurezza del diritto al voto. Per questo le decisioni che intervengono in un processo elettorale, come l'annullamento dei risultati, l'esclusione di candidati o la sospensione del diritto al voto di gruppi di elettori, hanno un effetto sulla fiducia che cerchiamo di proteggere. Il Tribunale di Strasburgo ha considerato contrario all'articolo 13 del protocollo 1, 3 del protocollo 1, scusate, le restrizioni generali, automatiche e indiscriminate del diritto di voto. Proteggere le elezioni dalle ingerenze richiede di proteggere con la stessa cura il voto di ogni singolo elettore. Permettetemi di soffermarmi anche sulla dimensione di genere di queste minacce. Come sottolinea il documento, i deepfake a sfondo sessuale e le campagne diffamatorie sono rivolti in misura schiacciante contro le candidate e le rappresentanti elette, con un effetto dissuasivo documentato sulla partecipazione politica delle donne. Si tratta di una forma di ingerenza elettorale con una componente di genere. La Convenzione di Istanbul, insieme alla raccomandazione generale numero 1 del Grevio sulla dimensione digitale della violenza contro le donne, ci offre il quadro di riferimento e la direttiva europea sulla violenza contro le donne impone già di configurare come reato la diffusione non consensuale di materiale intimo manipolato. I parlamenti possono inserire tali comportamenti nella legislazione penale e elettorale, esigere dalle piattaforme la rapida rimozione di tali contenuti e coinvolgere le organizzazioni femminili nei meccanismi di allerta precoce. Il Consiglio d'Europa è nato per proteggere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto da coloro che intendono minarli. Oggi questo compito richiede di garantire che le elezioni nei nostri paesi siano decise dai cittadini, senza che il denaro, la pressione di stati terzi o le decisioni adottate senza garanzie ne alterino la volontà. Grazie.
1: Muchísimas gracias. Next.
4: Grazie infinite. A seguire sentiamo Jussi Halla-aho, presidente del Parlamento della Finlandia. A seguire Gordon Jandrokovic.
8: Madam President, colleagues.
4: Presidente, illustri colleghi, vorrei concentrarmi sul tema della fiducia con i cittadini e la fiducia nelle istituzioni e nei decisori politici. La Russia e altri attori ostili stanno minando questa fiducia e la stanno sfruttando per i loro scopi, ma dobbiamo ricordare che la Russia non ha inventato queste divisioni. Gli europei, i cittadini europei sono preoccupati di temi quali la migrazione, le politiche climatiche, questioni fiscali ed altre. Se queste preoccupazioni vengono ignorate da parte dei politici o dei media, crea un senso di sfiducia tra i cittadini e li rende più vulnerabili a queste disinformazioni con conseguenze drammatiche, come abbiamo visto qui in Europa e oltreoceano. La fiducia quindi è l'elemento più importante per tutelare e proteggere la democrazia, ma la fiducia è anche qualcosa che i media, i politici, le istituzioni e le autorità devono coltivare, devono ascoltare i cittadini e devono lavorare per i cittadini. Siamo società aperte, in quanto tale siamo esposti a minacce, operazioni, e per questo dobbiamo essere meno ingenui riguardo queste strategie, queste pratiche aggressive. È sempre più difficile capire perché alcuni paesi europei, ma non solo, rilasciano ancora visti per i russi. Questo rende molto semplice alla Russia intervenire e muoversi in Europa. E quindi invito tutti a riflettere sulle ripercussioni drammatiche che ha menzionato il collega Stefanchuk. Dobbiamo essere allerti, ma allo stesso tempo non dobbiamo rinchiuderci, dobbiamo renderci conto, ricordarci anche che non ci sono agenti russi ovunque. Si presentano più forti di quello che in realtà sono, e la libertà di espressione, di opinione e di dissenso sono delle libertà fondamentali. Dobbiamo resistere alla tentazione di limitare queste libertà nel nome della risposta a queste minacce. Quando i cittadini si sentono che possono esprimere le loro opinioni liberamente e condividere le loro opinioni, questo si riflette in elezioni libere. Grazie.
1: Thank you very much.
0: Grazie. Onorevole, la parola adesso a Gordan Jandroković, che è il presidente del Parlamento croato, a seguire Vincent Blondel. Presidente Bayer, oggi ci incontriamo a Roma, la culla di una tradizione giuridica che ha profondamente plasmato l'Europa. Al cuore di quella tradizione c'è un principio semplice: il potere deve essere esercitato nel quadro giuridico. Questo principio resta una delle basi fondatrici del Consiglio d'Europa ed è centrale per i nostri dibattiti di oggi. Per la Croazia questo ha un significato particolare. Tra appena 3 settimane celebreremo i 30 anni di adesione al Consiglio d'Europa. Da quel momento in poi la Croazia ha dovuto trasformare profondamente il proprio sistema politico ed economico. Abbiamo dovuto costruire istituzioni democratiche, restaurare la pace, ricostruire la nostra società, e il tutto guadagnandoci la fiducia dei nostri cittadini. Faccio riferimento a questa esperienza storica oggi perché ci ha insegnato in maniera assai pratica che la resilienza democratica non è un concetto astratto, ci vogliono decenni per costruirla. Signore e signori, oggi tutte le nostre società sono esposte a minacce ibride molteplici che prendono di mira le basi delle nostre democrazie, i nostri processi elettorali, le nostre istituzioni, la fiducia pubblica. L'obiettivo di questi attacchi è sfruttare le divisioni nelle nostre società e seminare la sfiducia, indebolire la fiducia dei nostri cittadini nella democrazia. E se le persone cominciano a credere che le elezioni siano truccate, che i media, i politici mentano e che il Parlamento non li rappresenti più, allora la democrazia subisce un grave danno. Dobbiamo pertanto rapidamente identificare le nostre vulnerabilità nel proteggere i nostri cittadini e le istituzioni in maniera concreta e pratica. Le iniziative e le relazioni dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa hanno significativamente contribuito a comprendere queste minacce e ad affrontarle. Abbiamo bisogno di un approccio olistico. Le istituzioni pubbliche, i media indipendenti, la società civile, le scuole, le università, le piattaforme tecnologiche, tutti costoro hanno un ruolo da esercitare, ciascuno all'interno delle proprie responsabilità. Una cooperazione più stretta può aiutarci a individuare le sfide emergenti e ad apprendere dalle soluzioni che funzionano. Sappiamo che i parlamenti sono presi di mira anche molto spesso, i nostri membri e il nostro staff devono essere in grado di riconoscere e rispondere alla manipolazione delle informazioni. Accogliamo con favore la condivisione di esperienze, le migliori prassi e la formazione nei parlamenti nazionali. Cari colleghi, difendere la democrazia non deve mai divenire una scusa per limitare o restringere la libertà di parola e l'espressione politica, e dobbiamo essere in grado di distinguere le critiche politiche legittime dall'interferenza malevola. Il nostro obiettivo è proteggere il dibattito democratico, non restringerlo. Se abbandoniamo questi principi, rischiamo di mettere a repentaglio i valori che vorremmo difendere. Ed infine, volevo dirvi che sono convinto che la democrazia, la resilienza democratica, inizia proprio nella vita di tutti i giorni, nelle città, nelle scuole, nelle università, nei tribunali e nelle altre istituzioni pubbliche. Quando le istituzioni agiscono equamente, quando i cittadini hanno voce in capitolo e le decisioni seguono regole chiare, la fiducia cresce. I parlamentari hanno una responsabilità nel promuovere tale processo con una solida legislazione, una supervisione efficace e un diretto impegno con i cittadini. La forza della democrazia non sarà misurata in ultima analisi soltanto a partire dalle minacce cui riusciamo a resistere, ma anche dalla fiducia che preserviamo. Ricordiamo il nostro sostegno all'Ucraina. Grazie. La ringrazio, onorevole. E l'ultimo oratore di stamane sarà Vincent Blondel, che è presidente del Senato belga. Continueremo dopo la pausa di pranzo, vi darò altri dettagli dopo l'intervento di Vincent Blondel. Presidente, signore e signori, sono l'ultimo quindi prima di pranzo. La democrazia è minacciata oggi, queste minacce sono più visibili delle sfide tradizionali del passato, ma sono altrettanto pericolose. E attacchi cibernetici, disinformazione, interferenza straniera, pressione, sabotaggio, tentativi di mettere a repentaglio la fiducia nelle nostre istituzioni. È più che mai essenziale esprimere il nostro pieno sostegno all'Ucraina. Con i progressi nell'intelligenza artificiale, queste minacce assumono nuove dimensioni. È possibile produrre su scala massiccia contenuti falsificati, manipolare le voci, i volti, prendere di mira i cittadini. Con precisione senza precedenti, la linea divisoria tra la verità e la menzogna è sempre più vaga, anche difficile da riconoscere, anche per osservatori informati come noi, con esempi altamente informatori che ci sono stati dati dalla Presidente dell'Assemblea francese proprio nel corso di questa sessione. L'obiettivo ultimo di questi attacchi è spesso generare dubbi. Dubbi in merito alle elezioni, dubiti sui fatti, dubiti sulla legittimità delle nostre istituzioni. Eppure la democrazia non si basa soltanto su norme e procedure, innanzitutto riposa sulla fiducia, come è stato chiaramente espresso dal Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO. Dobbiamo pertanto non soltanto proteggere le nostre democrazie, ma rafforzarle. La resilienza democratica non può essere semplicemente dichiarata a parole, va costruita, dipende da istituzioni più forti, da processi decisionali trasparenti e da cittadini pienamente impegnati nella vita democratica. Difendere le nostre democrazie non può essere responsabilità unica di una singola istituzione, richiede una stretta cooperazione tra parlamenti, governi, servizi della sicurezza, società civile, mondo accademico, media, cittadini. La resilienza democratica non è soltanto combattere le minacce, vuol dire anche far sì che la democrazia sia attraente, accessibile, inclusiva. La democrazia non vuol dire soltanto elezioni, i cittadini devono avvertire che hanno voce in capitolo, che possono attivamente partecipare al dibattito pubblico. Una società in cui i cittadini si fidano delle istituzioni, hanno un pensiero critico e si impegnano nella vita democratica è una società che è molto più difficile manipolare. Pertanto non basta semplicemente rispondere agli attacchi, dobbiamo investire nella prevenzione. L'istruzione per la cittadinanza democratica, per l'intera società, i parlamenti hanno un ruolo essenziale da svolgere non soltanto a livello legislativo e di supervisione dell'operato dei governi, ma anche nel mettersi in ascolto, nello spiegare, nel contribuire ad un dibattito ad alto livello. La resilienza democratica non si costruisce soltanto dalle istituzioni, da parte delle istituzioni, ma si costruisce ogni giorno nelle scuole, nelle associazioni, nelle comunità.

0: Non si fermano prima delle frontiere, sfruttano esattamente i punti di forza delle nostre democrazie, la libertà d'espressione, l'apertura, il pluralismo, il libero flusso di informazione. Pertanto dobbiamo apprendere a proteggere queste libertà e non a indebolirle. Il Consiglio d'Europa ha un ruolo unico ed è fondato sui principi dei diritti umani, democrazia, Stato di diritto e fornisce un forum vitale per la cooperazione tra le nostre democrazie. Dobbiamo unire le forze per proteggere l'integrità delle elezioni, salvaguardare l'indipendenza delle istituzioni, rafforzare l'alfabetizzazione mediatica, combattere l'ingerenza straniera e la manipolazione, preservando le nostre libertà fondamentali. Una delle sfide più grandi sta nel difendere la democrazia senza fare compromessi sulle libertà e i valori che la difendono. Di fronte agli attacchi ibridi, la nostra forza maggiore resta l'unità. L'unità fondata sulla libertà, sullo Stato di diritto, sui diritti umani, sul rispetto per il dibattito democratico, perché in ultima analisi la miglior difesa della democrazia è una democrazia vibrante, aperta, sostenuta dai cittadini. Vi ringrazio.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Presso la sala caduti di Nassiriya del Senato si è tenuto l'evento Verso il lavoro del futuro, competitività e nuove generazioni, benessere mentale e innovazione, sfide e strategie per attrarre, trattenere e valorizzare il merito, su iniziativa del senatore Trevisi. Buon ascolto.
3: Buongiorno a tutti e tutte, benvenuti nella sala caduti di Nassiriya. Sono Riccardo Pace, presidente di Giovani Università in Parlamento. Ebbene, oggi siamo qui perché l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questa è la prima frase della nostra Costituzione, ma i padri costituenti pensavano alle fabbriche, ai campi, agli uffici. E però oggi dobbiamo chiederci cosa significa questa frase in un'epoca, in una parte crescente del lavoro, può e sarà sempre più svolta da un algoritmo. E quindi viene in mente la celebre frase del 1930 di Keynes, che scrive che i suoi nipoti, 100 anni dopo, avrebbero lavorato 15 ore a settimana grazie alla tecnologia. Ebbene, questi 100 anni sono quasi passati, eppure non lavoriamo meno, lavoriamo di più, siamo sempre più connessi e il burnout è diventato una delle grandi questioni del nostro tempo. Ed è di questo che parleremo stamattina, ma prima di entrare nel vivo desidero ringraziare il senatore Antonio Trevisi che ha reso possibile questa conferenza assieme a tantissime altre importanti iniziative per i giovani. Un ringraziamento sentito a tutti gli onorevoli ospiti che siedono a questo tavolo, arrivati da tutta Italia. Non solo, abbiamo anche qui la dottoressa Maria Mendez, presidente di Via Hara, arrivata da New York, e quindi siamo molto onorati. Ebbene, per iniziare, il titolo di questa mattina, Verso il lavoro del futuro, tiene insieme proprio queste due sfide. Da un lato l'innovazione con l'intelligenza artificiale che ridisegna professioni e competenze, dall'altra il benessere mentale, senza il quale nessuna innovazione è sostenibile. Perciò ci chiediamo come potrà un lavoro del futuro essere davvero sia competitivo ma anche umano. Perciò attorno a questo tavolo ci sono istituzioni, governo, imprese, tecnologia, società civile, organizzazioni internazionali, proprio il dialogo tra mondi diversi di cui abbiamo bisogno. Perciò è un onore per me lasciare la parola a chi ha reso possibile questa giornata, il senatore Antonio Salvatore Trevisi, responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e Ricerca, che ha promosso questa conferenza. Perciò un applauso per il senatore.
4: Grazie, grazie Riccardo. Sono contento che questo gruppo che abbiamo creato a inizio legislatura stia continuando a produrre incontri così interessanti. Nata da un'idea così, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti in un convegno e sono felice che poi alla fine tanti giovani possano accedere alle istituzioni e vedere un pochettino il lavoro che qui stiamo creando e che comunque sarà anche fondamentale per lo sviluppo del paese e anche per le generazioni future. Io mi occuperò molto di intelligenza artificiale anche perché ricopro questo incarico sull'innovazione tecnologica, quindi già sto testando diversi sistemi innovativi.

0: perché è normale, una novità un po' per tutti, che offre tante opportunità, quindi c'è tante opportunità ma anche tanti rischi, quindi dobbiamo capire noi come sfruttare al meglio questo strumento, che ci consentirà logicamente di non fare più quelle mansioni ripetitive, no? Il bello dell'intelligenza artificiale è che tutto quello che è pesante, burocratico, ripetitivo lo farà la macchina, lo farà comunque i sistemi informatici, non lo faremo più noi. E quindi tutte quelle mansioni più noiose le possiamo scaricare alla macchina, che non si rende conto che una mansione, lei fa quello che gli diciamo, quindi non sbufferà come può sbuffare un dipendente, e quindi per noi ci sarà più spazio per la creatività umana, no? per cercare di fare quello che a noi piace. Quindi è un'opportunità anche per lavorare di meno, si parla di settimana corta, perché se poi l'intelligenza artificiale ci aiuta, molti lavori che magari vengono fatti in 40 ore di lavoro settimanali possono essere fatti in un lavoro molto più veloce. Però dall'altro lato ci saranno anche tanti rischi, rischi di stress, carico di lavoro fisico e cognitivo, l'ansia da obsolescenza, essere sempre il senatore Damiani. Comode di adesso ti chiamo. Sì, dopo di me interviene il mio collega. Quindi vi dicevo, la situazione è questa, quindi ci saranno anche stress cognitivi, paura costante, ansia di obsolescenza, ansia di non stare più nei monitor, no? Perché vedo già tanti ragazzi oggi con i cellulari che non riescono più a staccarsi, quindi l'intelligenza artificiale causerà sicuramente degli effetti positivi ma anche degli effetti di stress, e questo ci dobbiamo fare anche aiutare dall'intelligenza artificiale, un po' come le prime cose di cui io mi sono occupato per l'intelligenza artificiale, la sicurezza, no? Sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza mentre conduciamo una macchina. Già molte macchine sono intelligenti e riescono a vedere lo stato del guidatore, consigliando magari, no, di fermarsi, si riescono a rendere conto se magari c'è una causa di stress o il guidatore si sta addormentando e ti possono rallentare. Ma già questo succede nelle aziende. Uno dei primi convegni che ho fatto è l'intelligenza artificiale applicata a delle ottiche che riescono a monitorare tutto quello che succede in uno stabilimento produttivo e fermare, rallentare le macchine prima che abbiano una collisione, tutte le macchine in movimento, con un operatore, e quindi evitare, no, è la cosa più bella, salvare la vita umana magari di una persona. Quindi capite l'opportunità, no? Anche il fatto che l'intelligenza artificiale possa attivare sistemi anticollisioni e magari un operatore non finisce in un nastro trasportatore o non viene schiacciato da un muletto. E queste sono tutte cose importanti, perché poi sono successe realmente, no? Dove c'erano questi sistemi, mi è capitato, stavo in macchina, che mi ha chiamato un imprenditore, oggi abbiamo salvato un papà di famiglia, no? Che è la cosa più bella che può rendere nobile il nostro lavoro. Quindi l'intelligenza artificiale ci farà spaziare in ogni settore, no? Dalla medicina, in ogni settore. Non c'è settore dove l'intelligenza artificiale non smonterà e rimonterà il modo di fare, di lavorare. Tutti i settori saranno smontati e rimontati in un modo nuovo. Noi stessi non riusciremo a capire, figurati, non riescono a capirlo gli informatici, figuriamoci i politici, perché poi i politici, la politica arriva sempre tardi di solito, quindi capite come è difficile in un mondo che si evolve così rapidamente andare a capire quali possono essere i rischi del futuro. Infatti la politica di solito si serve proprio di agenzie di controllo, di regolamentazione fatti da esperti, dai principali esperti, no? Perché vengono nominate queste agenzie? Perché servono proprio in Italia ce ne sono due, l'Europa comunque si sta muovendo su questo aspetto proprio per monitorare tutti gli effetti dell'intelligenza artificiale. Però noi lo dobbiamo vedere appunto come un'opportunità, quindi sia per lavorare meglio, per crescere, per sviluppare, ma anche un'opportunità che possa fermare l'uomo quando il controllo deve essere sempre umano quando l'uomo esagera, quando l'uomo, quindi dei sistemi sempre che possano garantire un controllo di quello che fa l'uomo. Questo è fondamentale, perché al centro ci deve essere sempre l'uomo. L'uomo deve essere il valutatore finale, quello che controlla l'operato della macchina. E se l'uomo esagera, nel senso che magari sta arrivando in uno stress di lavoro perché la macchina si rende conto che sta da 15 ore sul computer, è giusto che ci siano anche dei sistemi all'interno delle aziende che dicono: no, fermati un attimo, è arrivato il momento della pausa. Quindi ci devono essere tutti questi sistemi che consentano anche all'operatore di lavorare meglio, però di non arrivare ad un livello di stress eccessivo. Io credo che è una sfida fondamentale. È logico che non sarà facile prevedere quale sarà il futuro dell'intelligenza artificiale e comunque quali saranno i rischi che derivano da tutti i nuovi sistemi che il mondo ci sta dando. Io faccio l'esempio di un sistema, per esempio, che sto testando da qualche settimana, è il fatto dei gemelli digitali. No, oggi noi possiamo creare i gemelli digitali di qualunque scienziato, di qualunque economista, che caricando i gemelli digitali di queste persone, quindi avere il gemello digitale di Einstein, caricando tutto quello che ha fatto Einstein nella vita e chiedere a lui come risolverebbe un problema. Questo oggi noi possiamo fare oggi un governo fatto da gemelli digitali, mettendo dei gas e dargli problemi attuali, dirmi, fare un governo di persone che non esistono più, ma fatto dai gemelli digitali, questa cosa già esiste, io l'ho già testata, e dire a loro come mi risolverebbero il caso Ilva. Questo, se pensate, io posso scegliere un mio staff di gemelli digitali fatti dai migliori scienziati del mondo e metterlo a servizio della politica. Esistono già software, io c'ho già, gli ho chiesto un po' di cose, c'ho già un po' di risultati in base agli economisti, magari Friedman, Nash, che magari io stimo di più. Quindi posso farmi un governo fatto da gemelli digitali, un governo virtuale a supporto della politica. Pensate quante cose, e siamo solo all'inizio, quante cose potranno ancora uscire e come il divario si creerà, no? Io vi chiedo, chi poi non avrà voglia di aggiornarsi, come farà a restare al passo o comunque a vivere in un mondo di persone che sono fortemente utilizzatori di questi sistemi? Capite che divario, no? Il rischio di creare e ampliare il divario sociale fra alcune classi. Sono cose un po' pure anche che fanno paura, un po' più grandi di noi. Però vediamo, dai, siamo positivi, cerchiamo un attimino di essere noi a governare queste innovazioni e cerchiamo sempre di metterci dentro l'etica. Se c'è l'etica, io credo che alla fine l'intelligenza artificiale potrà essere un'epoca di reale progresso. Grazie e invito il senatore Damiani a presentare.
1: Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio il collega, amico Antonio Trevisi, perché è sempre anche attento a temi particolari e organizza sempre anche qui in Senato tante attività, diciamo per quelle che sono poi le sue anche particolari competenze molto importanti anche per il dibattito politico e per quelle che poi devono essere, diciamo, anche delle norme che dobbiamo scrivere. Oggi parliamo appunto di futuro, di nuove generazioni, quindi di lavoro, in un momento, diciamo, particolare, e quindi non parliamo oggi di solito anche facciamo, questa è stata una settimana anche particolare per la politica italiana, perché ad esempio abbiamo approvato il documento di economia e finanza, quindi abbiamo parlato di numeri, di cifre, di futuro economico, invece oggi affrontiamo un tema legato ai giovani, alla competitività, ma diciamo non solo sull'effetto e sul discorso numerico, ma parliamo appunto di benessere materiale, di benessere mentale, innovazioni, sfide, quindi lavoro è oggi quello che deve essere, diciamo, proprio come i giovani devono approcciare, o come i giovani oggi ci stanno dando anche già, io dico, dei segnali importanti proprio per cercare anche noi di svolgere il nostro lavoro legislativo proprio in una direzione particolare. Quindi dobbiamo scrivere anche noi il futuro modello sociale proprio e produttivo dei nostri giovani. Quindi, come dire, per tanti anni abbiamo visto, come dicevo, il mercato del lavoro in un certo modo, lo abbiamo anche, come dire, sviluppato proprio perché abbiamo sempre fatto, diciamo, in maniera molto chiusa, le ore che si lavoravano, tutte, diciamo, lavoravamo su quel tipo di ragionamenti, come dicevo, fatti esclusivamente di numeri. Invece oggi proprio i ragazzi, con anche il loro modo di approcciarci, ci stanno mandando dei segnali e li dobbiamo riuscire anche noi oggi a cogliere, cioè non dobbiamo essere distratti come Antonio, come politica, come attività. Tu hai parlato appunto che oggi i giovani sono molto, cioè il telefonino, queste cose qua, al netto di quel tipo e di quello aspetto, però ci dicono altre cose, perché poi anche nei dibattiti nostri politici siamo accusati che tanti giovani, noi oggi abbiamo le migliori competenze anche nel nostro paese, le università, le scuole che informano, poi dopodiché che fanno i nostri giovani? Migrano verso l'estero e vanno a lavorare, quindi c'è un qualcosa che non funziona, che non è soltanto una questione reddituale, io ritengo, anche quello è un aspetto, però la possibilità di trovare oggi degli ambienti anche lavorativi che mettono i giovani nelle condizioni di sentirsi parte attiva, di agire, di lavorare serenamente, ed ecco anche il discorso del benessere mentale che è molto importante, e i giovani questi segnali ce li stanno dando, quindi noi dobbiamo fare in modo di non trascurarli, ma di guardare con attenzione a questo aspetto. Io e Antonio veniamo poi da un territorio particolare che conosciamo bene, diciamo, e voi tutti conoscete bene, la Puglia, che è sicuramente una regione del Mezzogiorno, però è una regione che, diciamo, tra le regioni del Mezzogiorno guida anche dei processi oggi di sviluppo, tant'è che oggi in Puglia sono sviluppate tante oggi aziende nuove che appunto guardano all'innovazione, alla digitalizzazione in maniera molto attenta. Quindi, come dire, c'è un tasso oggi tecnologico molto importante nel Mezzogiorno d'Italia, come dicevo, in particolar modo al sud. Quindi guardiamo anche a questa possibilità, cioè ai giovani che possono oggi, grazie anche alle loro competenze in questo settore, come dicevo, nell'innovazione digitale, essere, diciamo, partecipi e soprattutto lavorare anche nel Mezzogiorno d'Italia. Non sarebbe per noi, diciamo, una sfida anche molto importante, perché è chiaro che poi anche noi, da un punto di vista politico, lavoriamo tenendo conto territorialmente per quelle che sono le nostre capacità e diciamo, le competenze che cerchiamo di mettere in campo. Quindi oggi, come dicevo, la sfida non è solo formare i giovani, perché là ci pensano per bene le università e le nostre scuole, ma quello di creare le condizioni proprio affinché non vadano all'estero, e quindi dobbiamo cercare di sviluppare proprio degli hub, e in Puglia, come dico, la Puglia vorremmo candidarla, può essere oggi una regione che si può proprio candidare ad essere un hub proprio di attrazione del talento, anche per la qualità della vita, e da questo punto di vista anche lì dobbiamo considerare che la qualità della vita può incidere oggi molto nel indicare ad un ragazzo, ad un giovane, dove poter, come dire, anzi oggi stabilire non soltanto la propria attività lavorativa, ma anche, diciamo, la propria residenza. Quindi le strategie quali possono essere? Io ne ho individuato alcune. Welfare aziendale, da tempo lavoriamo anche al welfare aziendale, quindi incentivi, defiscalizzazione, premiare proprio quelle attività e quelle aziende che investono nella salute, nel benessere, essere nella formazione continua dei propri dipendenti, quelle sinergie scuola, università ed impresa, quindi cercare di creare quelle condizioni proprio per tenere insieme questi tre aspetti, queste tre importanti istituzioni, e le infrastrutture digitali e sociali. L'innovazione quindi ha bisogno poi di connessioni veloci, ma anche oggi asili nido, trasporti efficienti e servizi che mettono insieme, riescono a conciliare vita e lavoro. Quindi il lavoro del futuro non lo dobbiamo oggi, ma diciamo così, come forse un tempo attendevamo il lavoro, noi ci mettevamo lì, diciamo, e aspettavamo sulla strada che il lavoro venisse da noi. Oggi è cambiato anche questo aspetto, quindi dobbiamo disegnare, come dicevamo, attraverso dei provvedimenti il lavoro futuro. Il talento delle nuove generazioni è la risorsa, dicevo, più preziosa. Ecco, alcuni aspetti oggi ai giovani, diciamo, ecco, dicevamo prima, telefono, tutta una serie di cose, però oggi prendiamo il meglio, secondo me, gli aspetti più positivi, i segnali che ci lanciano i giovani, quindi cerchiamo di valorizzarli e di farli fruttare proprio in ambienti che siano sani e stimolanti, ed è questa una grande responsabilità politica ed economica. Ed ecco perché diciamo, l'attenzione, i temi sono importanti, significativi, bisogna scrivere il futuro, lo deve fare la politica, ma ecco, grazie anche al confronto, e oggi è tema di confronto proprio su questi su questa questione, lavoro, sviluppo, innovazione e benessere, che niente, attendiamo anche da parte vostra dei segnali e delle proposte. Io vi ringrazio, mi dispiace Antonio, ma io devo scappare perché devo essere da tutt'altra parte dell'Italia a breve, e quindi devo andare via, e vi auguro veramente a tutti quanti un saluto, a tutti i relatori, buon lavoro, grazie.
2: Quindi ecco, un ringraziamento al senatore Dario Damiani, perché appunto parlare di futuro del lavoro significa parlare, ecco, di risorse, scelte di bilancio, perciò un punto di vista veramente prezioso. Adesso proseguiamo con il professor Mario Ciampi, vice capo di gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e con lui guardiamo appunto a questo tema dal lato del governo, del sistema produttivo, perciò grazie mille.
3: Allora, solo qualche flash su un tema che mi sta particolarmente a cuore e credo che sia nevralgico anche per interpretare il titolo che vi siete dati per questa giornata. Il tema è quello delle competenze, dello sviluppo delle competenze. Allora, noi abbiamo praticamente davanti a noi una serie di cambiamenti epocali. Un cambiamento di natura tecnologica, prima lo affrontava il senatore parlando in particolare di intelligenza artificiale, ma potremmo aggiungere meccanica quantistica, robotica avanzata, come dire, ci sono traguardi, ci sono obiettivi anche industriali che sono davvero molto entusiasmanti. Poi c'è una crisi demografica, anche questa è una transizione molto importante, che in qualche misura retroagisce anche sul futuro del lavoro vi dà anche delle possibilità, delle opportunità legate appunto a questa crisi demografica. Di sicuro tutte le transizioni messe insieme, come dire, vi danno un quadro che alcuni esperti chiamano ormai reskilling revolution, cioè una attitudine che per esempio la mia generazione ha dovuto assumere un po' a forziori, e non era abituata la mia generazione a questa reskilling revolution. Noi siamo stati abituati, allevati in un'epoca che era ancora analogica, nel passaggio delicato verso l'epoca digitale, ma non siamo nativi digitali e ci siamo dovuti adattare a questo nuovo clima. Ecco, la reskilling revolution invece è proprio, come dire, cosa vostra, è pienamente, siete pienamente inseriti in questa reskilling revolution, dovete imparare a disimparare, e questo credo che sia una metacompetenza che dovete assumere, e probabilmente nella vostra vita professionale la dovete assumere e riassumere diverse volte. Vi do qualche dato di contesto. Rapporto al Malaurea 2026, giornata mondiale delle competenze dei giovani delle Nazioni Unite dello scorso luglio, gli ultimi dati dei rapporti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro inquadrano il tema in una medesima ottica, sono convergenti. Sono convergenti in che cosa? Sicuramente le competenze tecniche, ecologiche, digitali, cognitive avanzate sono importanti, ma quello che tutti questi rapporti, queste istituzioni sottolineano, ed è qui che voglio arrivare, è diciamo, la centralità sempre più preponderante delle competenze che chiamiamo, diciamo, socio-emotive, civiche. E tra queste vi è l'empatia, il pensiero critico, la capacità di framing, cioè la capacità di fare le domande giuste, di arrivare al cuore del problema, no? Che è una capacità che nel mondo del lavoro, sia nelle istituzioni che nelle aziende, vi servirà molto, no? Andare alla sintesi, al cuore del problema. La comunicazione, la resilienza, il sapersi destreggiare tra le complessità del nostro mondo. Le qualità umane. Le qualità umane. Se voi fate caso anche agli annunci di lavoro oggi, molto, come dire, è espressione di virtù umane che vengono ricercate dalle imprese e molto spesso non vengono trovate. Nel rapporto Alma Laurea che prima vi citavo, sono gli stessi laureati a sentire la carenza di alcune competenze una volta entrati in azienda. Cioè sono loro stessi a dire: beh, effettivamente mi manca questo, mi manca quest'altro. E molto spesso quello che manca sono competenze trasversali. Queste competenze trasversali sono ancora più importanti in quel quadro di Reskilling Revolution che prima vi inquadravo, che prima vi introducevo, perché dovendo reinventare continuamente, adeguarsi con nuove competenze al mercato del lavoro e alle evoluzioni che esso diciamo presenta, quello che serve in assoluto appunto è la capacità umana, quella di appunto destreggiarsi tra le complessità, di sapersi di essere resilienti. Aumenterà la distanza tra l'uomo e la macchina. Questo credo che sia un diciamo assioma facilmente interpretabile. Perché aumenterà? Prima il senatore diceva l'intelligenza artificiale, traduco liberamente, diminuirà la fatica del lavoro. Ci auguriamo che non limiterà i posti di lavoro, no? Ecco, ma sicuramente diminuirà, attenuerà la fatica, cioè tutto ciò che possiamo rendere automatizzato e delegarlo alle nuove macchine verrà delegato, ma dall'altra parte deve esserci, come dire, un professionista, un lavoratore più umano ancora rispetto a prima, se mi passate questo termine, cioè con capacità umane trasversali ancora più forti, più attrezzati. E quindi io immagino, come dire, il futuro come una più netta diciamo ripartizione, demarcazione tra ciò che farà la macchina e ciò che farà l'uomo. Dobbiamo quindi educare ad essere umani, ad essere più umani. Una cosa che così vi lascio con questa immagine, Funès il memorioso è un breve racconto di Borges che secondo me diciamo vi può aiutare a capire questa cosa. Funès era un giovane caduto da cavallo, dopodiché dopo questa caduta matura una ipernesia, credo che si chiami così, cioè una capacità di memorizzare fuori dal comune. E questa capacità lo portava a immagazzinare tutti i dettagli che vedeva, no? Ma il fatto di immagazzinare tutti questi dettagli lo privava di una qualità umana molto forte, che è quella del pensiero critico, cioè del fatto di discernere, di selezionare le informazioni, di dimenticarsi anche delle informazioni che non servono, di prendere quelle che servono e di su quelle elaborare un pensiero critico, no? Ecco, questo dovremmo imparare a fare, cioè dovremmo imparare a selezionare le informazioni. Imparare a selezionare le informazioni adeguandole nel corso della nostra vita professionale e su questa selezione impostare i nostri punti di forza. Concludo con un tema che invece riguarda più strettamente il Made in Italy, il dicastero che rappresento. Newman aveva una teoria, quella dell'azione situata. L'educazione diciamo, risente del contesto anche geografico, anche territoriale in cui questa educazione si svolge. Studiare medicina a Pechino non è come studiarla a Roma o a Milano. Studiare architettura a Firenze non è come studiarla a Barcellona. Il contesto di riferimento retroagisce sulla educazione, la qualifica in qualche maniera, gli dà un connotato in più, un colore in più. Il Made in Italy è straordinario non solo perché noi abbiamo imprese eccezionali. Cioè, vi do solo un dato: con tutte le complessità del nostro commercio internazionale degli ultimi anni, anche nei primi 7 mesi del 2026 il nostro export è cresciuto ulteriormente rispetto già ai numeri del 2025, che erano i migliori in assoluto sia in ambito G7 che in ambito europeo. È cresciuto di 4,6 punti ancora. Questo significa che al di là delle, come dire, delle complessità del nostro sistema internazionale, il Made in Italy è apprezzato perché è una fusione di qualità, ingegno, storia, tradizione, è bello, buono, ben fatto. E questa è, credo, la nostra, diciamo, peculiarità. Il nostro sistema produttivo si nutre della nostra storia e i nostri produttori reinterpretano questa storia plasmandola in qualche maniera e presentandola sui mercati globali. Ecco, nei vostri studi, nella vostra formazione, soprattutto per le premesse che facevo, sappiate cogliere, diciamo, queste peculiarità, sappiate abbeverarvi, diciamo, a questa nostra sapienza che ci deriva da antiche, diciamo, tradizioni. Muovetevi nei vostri contesti territoriali guardando e imparando, perché quello completa di parecchio la formazione che assumete nelle aule universitarie. Siate aperti al mondo delle imprese già durante gli studi e siate aperti, come dire, a ventaglio su tutto il panorama mondiale, perché questo è fuori discussione. Il vostro lavoro sarà un lavoro, certo, magari fatto a Roma, a Palermo o a Milano, ma con aperture internazionali ancora più forti rispetto a quelle che ha vissuto la nostra generazione. Ecco, l'augurio che vi faccio è questo, di fare la vostra parte di muro, per usare una metafora che usa il Papa Leone XIV nella sua ultima enciclica, citando Neemia, no? Ciascuno faccia la sua parte di muro nella ricostruzione di Gerusalemme, che sappia la parte di muro che sta ricostruendo, che la ricostruisca in base a quello che sente dentro e alla propria vocazione specifica. E credo che questo possa essere, diciamo, il miglior augurio che faccio a tutti voi che vi state formando e vi state affacciando, come dire, alle sfide di questo nostro mondo e alle sfide del lavoro futuro. Grazie.
2: Grazie mille al tuo professor, grazie ancora. Proseguirei i lavori dando la parola al dottor Benedetto Delle Site, presidente nazionale del movimento Giovani UCID, che porta la prospettiva dei giovani imprenditori e dirigenti cristiani. Perciò grazie mille.
4: Grazie, ringrazio il presidente Pace e Giovani Universitari per l'invito, il senatore e l'amico Antonio Trevisi per l'ospitalità, e saluto il dottor Ciampi, il senatore Damiani. E oggi appunto ho di fronte a me evidentemente la classe dirigente del futuro. Voi siete quasi tutti, penso, giovani universitari, comunque siete il domani e siete in effetti quel capitale umano che le nostre famiglie, il nostro sistema di istruzione e formazione, anche di formazione avanzata, sta tirando su, sta formando, no? Qualche tempo addietro hanno fatto quasi scandalo le parole del governatore della Banca d'Italia, Panetta, che ricordava in una delle relazioni annuali della Banca d'Italia come uno dei peggiori gap del paese, il tallone d'Achille dell'Italia, fosse proprio la fuoriuscita del suo miglior capitale umano verso l'estero, cioè il fatto che di anno in anno noi perdiamo quei giovani che le famiglie e il sistema di istruzione e formazione hanno formato. In realtà la prospettiva è diversa. I giovani vanno dove trovano un riscontro rispetto alla propria formazione, ma anche al clima e ai valori che trovano in azienda. Che cosa significa? Oggi fenomeni come le dimissioni di massa, fenomeni come anche giovani che fuggono per esempio da un clima tossico che trovano in azienda, fanno, diciamo, da controaltare al problema del mismatch. Cioè si parla spesso in ambito di formazione del fatto che le aziende cercano dei profili che non trovano molto spesso nei giovani che escono dalla scuola, dal mondo dell'istruzione. Questo è vero, però è vero anche che oggi un giovane guarda anche all'azienda per cui lavora sotto il profilo dei valori, cioè l'azienda come si pone verso la comunità dei dipendenti, che appunto è il suo principale capitale umano. Tra l'altro appunto Lucid richiama da quasi 80 anni di storia nel paese il fatto che fare impresa non è solamente un fatto di risultato economico, ok? È una vocazione evidentemente che nasce da un talento particolare, quello di organizzare risorse, i cosiddetti elementi o fattori della produzione, e avere quella visione lunga che consente poi di matchare questi elementi e produrre risposte a dei bisogni che l'imprenditore visionario vede magari prima di altri. E allora, se l'imprenditore, come tra l'altro ci diceva Schumpeter, prima che un capitalista, cioè diciamo un possidente di capitali, è un innovatore, oggi gli imprenditori devono porsi di fronte a questa sfida. Sicuramente il sistema paese deve investire sul l'allineamento tra il mondo della scuola, della formazione e il mondo del lavoro. Noi abbiamo bisogno per esempio di STEM, cioè giovani che abbiano competenze STEM che spesso mancano, abbiamo bisogno a volte anche di figure professionali che mancano. Però è anche vero che l'imprenditore deve capire che se vuole essere competitivo e attrattivo verso il capitale umano, evidentemente si deve interrogare anche nel suo ruolo di leader di una comunità. La dottrina sociale della Chiesa ci insegna che appunto l'azienda è innanzitutto una comunità di persone, ed evidentemente allora l'imprenditore, il dirigente dell'azienda, deve essere anche un leader di comunità. E su quello anche si gioca poi la capacità appunto di essere attrattivi. Ma sul benessere mentale, ma potremmo dire to cure, no? A noi poi piace parlare di benessere integrale, perché la persona, appunto, come è stato anche detto, non si soddisfa solamente con una remunerazione economica più alta, perché voi immaginate il lavoratore. Il vostro stipendio dei sogni e poi appunto un clima aziendale, dei ritmi di lavoro che vi tarpano per esempio nella conciliazione delle vostre vocazioni di vita, per esempio, che so, mettere su famiglia o comunque no, dedicare del tempo a delle attività che per voi sono fondamentali. Allora la capacità del lavoro anche di rispondere a questo oggi è un elemento su cui si gioca la competitività dell'azienda. La dottrina sociale della Chiesa, il dottor Ciampi ha richiamato la enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, ma pensate che già Papa Pio XI si interrogava su perché era il tempo della rivoluzione delle prime rivoluzioni industriali, oggi siamo nella quarta o nella quinta rivoluzione industriale, come mai la materia inerte entrasse nelle fabbriche, venisse appunto lavorata e uscisse nobilitata, no? Pensiamo, no, al metallo che entra in una fabbrica e esce l'automobile. La persona umana invece entrava nella fabbrica e ne usciva spesso abbruttita. Era appunto il pericolo che vedeva già, ha visto bene Leone XIII che ha inaugurato quella stagione di interventi anche della Chiesa sui temi sociali ed economici, infatti l'attuale pontefice prende quel nome non a caso, era il tema appunto di garantire al lavoratore, quando per esempio si parlava all'epoca di giusto salario, l'idea che il lavoro non è una merce, ma se tu hai di fronte una persona devi rispondere ai bisogni totali di quella persona. Che significa questo? Quando parlava per esempio Leone XIII, già tempo addietro, decenni e decenni fa, più di un secolo fa, di giusto salario, lo intendeva non solo come l'ottica di prendere più soldi, diciamo così, ma era l'idea che dietro al lavoratore non c'era semplicemente un individuo isolato, c'era una famiglia a cui il lavoratore evidentemente doveva rispondere, c'era una comunità. E allora ecco che il giusto salario è quello che consente al lavoratore, come poi questi principi sono, lo sapete meglio di me, sono entrati anche nella nostra carta costituzionale, il lavoratore deve avere la possibilità di soddisfare i bisogni anche della propria famiglia e poi avere anche la possibilità, questo era molto importante all'epoca, di risparmiare, perché attraverso il risparmio ecco la diffusione della piccola proprietà. E sapete che Leone XIII difendeva la proprietà privata perché era nell'ottica della dottrina sociale della Chiesa il frutto del nostro lavoro e anche una nostra garanzia di libertà, ok? Oggi questa sfida è enorme nel momento in cui appunto l'innovazione sta cambiando il mondo del lavoro, però attenzione, proprio l'enciclica Leone XIV ci ha richiamati sul fatto che non dobbiamo condannare l'innovazione o pensare che il tema sia la limitazione solamente dell'innovazione. No, il tema è capire quali sono i fini, dare all'innovazione una missione anche umana, civile, ok? Questo che cosa significa? Significa che innanzitutto le trasformazioni industriali hanno sempre distrutto posti di lavoro e creato di nuovo e ne hanno creati di nuovi. Oggi è più difficile fare questo, ci sono dei rischi e dei pericoli, però io per esempio nel nostro paese in realtà vedrei veramente come una fetta importante di mercato il fatto che i giovani, che evidentemente sono quelli più skillati, appunto nativi digitali, più che hanno più capacità di innovazione rispetto alle nuove tecnologie, sono un capitale enorme per il nostro sistema di piccole e medie imprese, sapete che è il 90% delle imprese italiane, dove invece l'innovazione spesso fatica ad arrivare. Questo è un dramma. Sempre la Banca d'Italia ci ricordava in dei report recenti come Roma stessa, quindi la città dove oggi siamo, che è il primo polo universitario europeo, abbiamo un botto di università, abbiamo istituti di ricerca, abbiamo tra l'altro la seconda area del paese per numero di start-up innovative, quindi di imprese tecnologiche o imprese, diciamo, in itinere tecnologiche, è l'area dove il lavoro, cioè i posti di lavoro che sono a disposizione di un giovane che magari sta entrando, o comunque i posti di lavoro che stanno crescendo, sono posti di lavoro che richiedono un basso livello di conoscenza, quindi non è lavoro qualificato. E questo è un grande problema, perché significa che noi a questo punto puntiamo sull'abbassamento evidentemente del costo del lavoro, e non investiamo invece sul trasferimento di questa innovazione sul sistema delle piccole e medie imprese e quindi sulla creazione di posti di lavoro qualificati, che sono quei posti di lavoro a cui giustamente un giovane mira. Ma non dimentichiamoci anche che l'innovazione, che non va assolutamente temuta, perché è il frutto in qualche modo anche, lo dico in ottica evidentemente Lucid è un'associazione cattolica, no? Ma è per darvi una visione umanistica della questione e non solamente tecnico-scientifica, l'innovazione è una grande capacità che ha, così come il fare impresa, il lavoro, il trasformare il mondo in qualcosa di nuovo, è un qualcosa che la tradizione cristiana ci ricorda essere in qualche modo un privilegio dell'uomo che è figlio di Dio e che è chiamato a cooperare all'opera della creazione, cioè noi siamo co-creatori, e questa è una grande, Da qui la nobile vocazione anche del fare impresa, dell'innovare, del lavorare, come hanno ricordato tutti i grandi papi degli ultimi tempi. E allora non dobbiamo temere l'innovazione, però dobbiamo avere la capacità di capire che questa innovazione ci serve appunto a ridurre quel lavoro usurante, ripetitivo, che evidentemente può essere svolto dalla macchina, a migliorare la qualità del lavoro umano, quindi non creare dipendenti che siano in qualche modo, tra l'altro un termine che ormai non ci piace più, no? Noi diciamo i nostri collaboratori. Perché diciamo i nostri collaboratori? Noi non vogliamo creare oggi dipendenti dell'intelligenza artificiale, cioè lavoratori umani che in qualche modo, in maniera asimmetrica rispetto alle nuove tecnologie, sono dei meri esecutori di quello che fa l'intelligenza artificiale. No, noi vogliamo lavoratori qualificati che siano in grado di governare queste tecnologie e metterle a servizio dello sviluppo e dell'impresa. Quindi tutto questo è una grande missione che vi deve, ci deve vedere tutti insieme protagonisti, anche le organizzazioni cosiddette del terzo settore, le istituzioni pubbliche, l'impresa, il mondo dell'università, che ci deve vedere molto attenti, perché appunto vi dicevo all'inizio, voi siete la classe dirigente di domani. Ma già oggi nelle scelte che noi facciamo, che sono scelte anche di opinione, siamo tutti cittadini, già oggi noi siamo chiamati in qualche modo a dare un indirizzo a dove e a come utilizzeremo la tecnologia, anche a come disegniamo la tecnologia. Attenzione, perché è vero che la tecnologia da un lato è neutra ed è uno strumento che noi possiamo utilizzare bene o male, ma è anche vero che se il paradigma antropologico che c'è dietro la tecnologia svaluta l'umano, e ci sono oggi delle ideologie che svalutano l'umano evidentemente, anche gli strumenti tecnologici rifletteranno quel tipo di paradigma. Vi faccio solo un esempio e chiudo. Hanno in alcuni paesi dovuto vietare delle applicazioni tecnologiche che facevano leva sulle dipendenze comportamentali, che è un altro tema che fra l'altro finalmente anche il governo ha messo insieme a tutte le altre dipendenze, che avevano creato nei paesi in via di sviluppo cosiddetti gravi problemi sociali. E sono problemi sociali che in realtà anche nel nostro mondo sviluppato stiamo verificando tutti. Per cui questi vi faccio i complimenti, perché avete tenuto insieme appunto benessere, innovazione, che sono due grandi sfide che evidentemente ci chiamano a ripensare il nostro modo di fare imprese e a non subire, tra virgolette, passivamente, ma a sviluppare quel pensiero critico che evidentemente ci viene dal fatto che siamo uomini e donne e abbiamo anche un bagaglio di eredità umanistica che ci deve guidare per non essere in qualche modo assorbiti e omologati da un mondo in cui poi magari all'ultimo ci accorgiamo di aver costruito un mondo che non ci piace. No, dobbiamo essere protagonisti di questi processi e indirizzarli verso quelli che secondo noi sono i beni comuni, quindi l'attenzione alla persona, la solidarietà, la sussidiarietà, la destinazione universale dei beni. Ecco che questi principi possono e devono essere ancora oggi dei criteri per guidarci in questo mondo che non va visto solo negativamente ma anche positivamente per le opportunità che può generare. Vi dicevo all'inizio, queste tecnologie sono una grande opportunità per il fatto che si rifletta sul lavoro qualificato dei giovani nel nostro paese. Grazie.
2: Un applauso al dottor delle site per questo appunto interessantissimo intervento che mette appunto la dimensione umana all'interno delle imprese. Adesso è con noi la dottoressa Costanza Andreini, Public Policy Manager per Italia e Grecia di Meta, perché infatti tecnologia e lavoro del futuro sono ormai inseparabili, perciò sapere dove ci stanno portando queste grandi piattaforme è essenziale, perciò grazie.
5: Grazie mille e buongiorno a tutti, grazie al dottor Pace per l'invito. Sono molto contenta di essere all'interno di un'istituzione con tante persone giovani che sanno esattamente i temi, le sfide con cui ci confrontiamo ogni giorno quando cerchiamo di accedere al mondo del lavoro e quando le tecnologie dall'intelligenza artificiale ad altro, insomma, sono così parte del nostro quotidiano. Infatti spesso il dibattito, quello che ci restituisce il dibattito pubblico, è una visione fortemente polarizzata, no? Dell'innovazione della tecnologia. Da un lato c'è l'idea che, prendiamo l'intelligenza artificiale, ruberà i posti di lavoro, sostituirà l'uomo, diventerà pensante nel senso di decision maker, e dall'altra invece la visione è assolutamente rose e fiori, in cui non lavoreremo più, ci dedicheremo a quello che ci piace, non ci sarà più bisogno di nessun tipo di input gestionale o di ragionamento critico rispetto al lavoro dell'intelligenza artificiale. Io credo che questo tipo di dibattito così polarizzato non restituisca né la realtà né restituisca la giusta prospettiva a chi si affaccia nel mondo del lavoro, e lo dico rappresentando un'azienda che naturalmente è una grande azienda che è diventata parte con i suoi prodotti della vita di tutti i giorni e che ha fatto un investimento molto grosso nel corso degli ultimi anni proprio sull'intelligenza artificiale. Credo che sia necessario restituire una visione un pochino più ad ampio respiro rispetto a quello che è il progresso tecnologico, perché tutte le volte che nella storia c'è stata un'innovazione, parlavamo prima, dalla ruota in poi, è stata vista con sgomento, quantomeno all'inizio, perché l'idea è che tutti coloro che non avessero immediatamente capito, concettualizzato, sviluppato, interpretato quella tecnologia all'interno del proprio lavoro sarebbero rimasti esclusi da qualsiasi tipo di progresso. È chiaro che l'intelligenza artificiale è un qualcosa di molto complesso dal lato tecnologico, ma a livello di rivoluzione culturale probabilmente può essere messa assolutamente in linea con le grandi istituzioni, con le grandi rivoluzioni che hanno cambiato il modo di produrre e di interpretare anche la vita e il ruolo dei lavoratori. E io credo che vada vista anche con ottimismo, perché non per cieco ottimismo, ma perché l'intelligenza artificiale, ad esempio, può essere vista come un grande strumento di empowerment personale. Perché? Non perché, non solo perché ci consente di togliere tutta quella parte di burocrazia, di lavoro ripetitivo che giustamente veniva citata come uno dei benefici, no? Anche di utilizzare un chatbot, ma soprattutto perché rende possibile un accesso che prima era impensabile alla maggior parte delle persone. Pensiamo ad esempio a una startup, pensiamo a un'impresa, pensiamo a un'idea. Prima era impossibile, se non c'era stato una concentrazione di team, di capitale, di investimento, di giusta infrastruttura, pensare che da un'idea una persona giovane, quindi senza necessariamente una grande esperienza alle spalle, potesse realizzare qualcosa. Adesso con l'intelligenza artificiale il processo si accorcia. Questo non vuol dire che l'intelligenza artificiale sostituisce l'idea, sostituisce l'iniziativa, la curiosità, la necessità di gestione, di networking, ma che facilita un qualcosa che effettivamente è anche nello spirito delle persone, no? Inventarsi qualcosa di nuovo. L'intelligenza artificiale, noi a Meta parliamo anche di superintelligenza, proprio perché l'idea è che si proceda sempre di più. Adesso si parla di agenti, quindi di strumenti tecnologici che non fanno solamente delle azioni, ma che sviluppano una serie di processi di lavoro una volta che l'utente ha fornito tutte le informazioni. Ecco, questo tipo di strumento, per noi, rispetto a questo tipo di strumento, scusate, il tema centrale è l'accesso. Cioè, nel momento in cui le tecnologie così innovative risiedono nelle mani di pochi, ecco, lì nasce l'esclusione. Ecco, lì c'è un forte stop a tutto ciò che è l'iniziativa personale, la voglia di mettersi in gioco. Se invece le barriere all'ingresso si dimezzano e consentono a tutti in maniera gratuita, come ad esempio tantissimi modelli sono anche gratuiti, quindi possono essere utilizzati in maniera, si può sperimentarli in maniera gratuita senza avere necessariamente grandi competenze alle spalle, ecco, questo favorisce di fatto la competitività. E io credo che sia importante, diciamo, pensare per le nuove generazioni davvero con un clima e con un atteggiamento ottimista rispetto alla tecnologia, perché nel momento in cui diventiamo diciamo, ci arrocchiamo su noi stessi con pessimismo, quella è una scelta che toglie di volontà a chi deve lavorare, chi deve imparare questi strumenti, e toglie anche di responsabilità a chi deve decidere quelle che saranno le scelte che vengono fatte oggi e che detteranno anche la linea. Rispetto ai giovani, come la tecnologia può veramente essere un fattore di svolta, vi ho citato insomma la possibilità di accesso, a cui si deve accompagnare naturalmente un'educazione che sia concreta, e quindi citavamo giustamente l'eccellenza dell'Accademia Italiana e del settore universitario, di tutte le scuole che comunque competono al percorso di formazione dei ragazzi, delle persone. Ecco, io credo che gli strumenti tecnologici debbano essere parte di ogni materia. Questo non vuol dire minimamente che si debba sostituire il valore di un insegnante, o che si debba pensare allo strumento tecnologico come l'unico in grado di apportare ulteriori informazioni e conoscenze, ma che lo strumento debba accompagnare la disciplina, perché solamente padroneggiandolo è possibile capirne effettivamente le potenzialità. Rispetto a quello che è la competitività, non solo per chi si affaccia nel mondo del lavoro, ma anche per chi già fa parte di un'impresa, l'Italia è fatta prevalentemente di piccole e medie imprese, e quindi giustamente veniva menzionato il fatto che le persone più giovani, le nuove generazioni, effettivamente sono la chiave di svolta all'interno di strutture tradizionali che hanno bisogno, per essere più competitivi, per allargarsi rispetto al mercato e all'internazionalizzazione anche delle aziende, di utilizzare dei prodotti che sono innovativi. Siccome il mio lavoro è anche quello di raccontare alle istituzioni quali sono effettivamente le dinamiche che all'interno di una grande azienda si sviluppano, nascono, qual è la visione, credo che sia in questa sede anche importante, quando parliamo di accesso a queste tecnologie, ricordare che laddove c'è una regolamentazione molto forte, che spesso si sovrappone in termini di regimi normativi e che spesso, diciamo, ha un approccio forse troppo prudente, queste innovazioni arrivano anche dopo, e quindi questo è effettivamente un fattore che fa sì che ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, che sono italiani, parliamo diciamo di Europa, ma oggi in questa sala parliamo di giovani italiani, l'accesso ad alcune tecnologie sia impedito o comunque sia ritardato. Questo per una grande azienda è naturalmente un tema difficile di interpretazione, ma io mi metto dalla parte di invece chi queste tecnologie le deve conoscere per essere quello che le porta in azienda, per essere quello che si inventa un'idea e che riesce a realizzarla, e per essere la chiave di volta di tanti anche settori tradizionali che possono essere migliorati, che possono essere efficientizzati grazie alle tecnologie come l'intelligenza artificiale. Ecco, io credo che questo sia un fattore derimente. Avere l'accesso, avere la possibilità di sperimentare questi modelli è fondamentale. Meta naturalmente si impegna da anni in un dialogo con il regolatore, proprio perché è fondamentale che le tecnologie come ad esempio l'open source, che mettono a disposizione di tutti dei large language model, quindi la base, no, di come, lo dico proprio in soldoni, di come si crea un prodotto legato all'intelligenza artificiale, sia a disposizione di tutti. Questo non è banale naturalmente in termini di accesso, quindi mi fa molto piacere poter raccontare che la formazione è anche parte di come noi riteniamo che debba essere interpretata l'intelligenza artificiale. Ci sono tantissimi strumenti online gratuiti con cui le persone possono sperimentare questi modelli, e credo naturalmente che passi anche da un percorso di educazione, proprio perché lo strumento non diventi il fulcro dell'attività, ma diventi uno strumento di empowerment, proprio perché le persone possano iniziare a lavorarci, a togliere tempo alle attività più, diciamo, a dare tempo alle operazioni di maggior valore all'interno della propria vita, e probabilmente anche avere una qualità di vita davvero più alta grazie all'intelligenza artificiale e alla tecnologia. Quindi grazie, e sono molto contenta di questa platea di persone che si affacciano davvero al mondo del lavoro oggi. Grazie.
2: Moltissime grazie alla dottoressa Andreini, bello vedere questo appunto come dire, affiancata alla tecnologia anche l'importanza dell'educazione, l'accessibilità e soprattutto vedere queste grandi realtà vicino ai giovani. Perciò grazie mille. Ed ecco, a proposito dei giovani, passiamo ora a chi i giovani sostanzialmente ci lavora ogni giorno, si può dire, ovvero il dottor Marco Scioli, founder e CEO di Starting Finance, una delle realtà che in Italia ha più avvicinato le nuove generazioni alla formazione economica e finanziaria. Grazie.
6: Grazie Riccardo, grazie a tutti. Cercherò di andare abbastanza veloce perché io pochi anni fa ero dalla vostra parte e mi rendo conto che la mattina a quest'ora stiamo andando abbastanza lunghi. Intanto grazie Riccardo per l'invito. Io stravolgo completamente il mio intervento rispetto a quello che ha detto la dottoressa Andreini, perché secondo me è fondamentale sottolineare il tema della libertà che abbiamo oggi. Cioè ad oggi noi abbiamo, credo che siamo nell'epoca di più grande libertà di sempre, perché possiamo scegliere completamente cosa vogliamo fare. Questo è, lo vedo in qualsiasi ambito, lo vedo in ambito imprenditoriale, dove in Italia tu puoi far partire un'azienda. La dottoressa parlava di intelligenza artificiale, noi abbiamo avuto la fortuna di poterlo fare grazie ai social, perché quando nel 2019 siamo partiti con l'obiettivo di divulgare tematiche economico-finanziarie con un linguaggio di intrattenimento molto più vicino al pubblico di neofiti, che in Italia purtroppo è quello che abbiamo sul tema, non avremmo avuto gli strumenti per farlo in un'altra epoca. Non potevamo andare a costituire un giornale, una radio o una televisione senza budget, senza soldi, senza alcun tipo di network e di conoscenza, e i social ci hanno dato la possibilità di aprire un canale e iniziare a divulgare.

un'azienda italiana, è una delle aziende più in crescita del mercato americano al mondo, è italiana. Luca è un ragazzo che 5 anni fa era con noi alle cene di tra founder, fa una vita completamente folle, io non la farei mai al posto suo, lavora 20 ore al giorno. Lui ha scelto di fare quella vita, di fare quel percorso. Nell'epoca di oggi ci sono persone che fanno impresa in Italia e hanno aziende che fatturano milioni di euro lavorando 3 giorni a settimana perché il resto si rilassano e vogliono giocare a padel. Cioè questa è un'epoca di libertà che non c'è mai stata, e questi strumenti ci stanno dando la possibilità di muoverci e vivere come vogliamo. Lo stesso lo vedo dal punto di vista anche del lavoro dipendente, no? Non solo chi vuole fare impresa. Io ho amici che sono usciti dall'università e c'è chi sta a Londra in JP Morgan e lavora 18 ore al giorno, 7 giorni a settimana, e chi invece ha scelto di fare una vita molto più tranquilla, molto più serena, magari lavora in un'azienda, fa le sue 8 ore al giorno, è molto più tranquillo e molto più sereno. E nessuno obbliga né il ragazzo o la ragazza di Londra a fare le 18 ore al giorno, né la persona a stare qui in Italia. La possibilità di lavorare da fuori: noi abbiamo un team di 30 persone, mediamente tra Roma e Milano, abbiamo due sviluppatori che lavorano in full remote, uno lavora da Tenerife. Cioè è una roba che ad oggi per noi della nostra età è abbastanza normale, ma provate a immaginare 50 anni fa l'idea di dire: io faccio lo sviluppatore, lavoro in una startup italiana e lavoro da Tenerife, quindi alterno, magari in pausa pranzo mi da fare un bagno al mare. Cioè è un qualcosa a cui noi ormai siamo abituati, ma che e ci sembra normale, ma che in un'altra epoca non era normale. Quindi credo che su questo lo sforzo che dobbiamo fare è dare anche quel senso di ottimismo rispetto alla paura che ogni innovazione porta, no? Prima appunto si parlava dell'innovazione rispetto alla ruota. Ecco, nel nostro settore del media a un certo punto si è pensato che non sarebbero più esistiti giornalisti che scrivono su carta stampata, e poi gli speaker delle radio, e poi i giornalisti in televisione con l'utilizzo dei social. Ad oggi mi sembra che ci sono ancora gli speaker delle radio, i giornalisti su carta stampata, i giornalisti in televisione, e si è creato in più la possibilità di fare divulgazione sui social. E in questo credo che con la fortuna che abbiamo nella nostra epoca dobbiamo anche ridare qualcosina indietro, ed è il motivo per cui quando poi si parla di salute mentale, di benessere sul posto del lavoro e non, le aziende stanno avendo un ruolo, una posizione molto più rilevante rispetto al passato. Ormai noi ci interfacciamo con le aziende dal punto di vista del welfare con i nostri percorsi di educazione finanziaria. L'educazione finanziaria è la gestione dei propri soldi, è la seconda causa di stress in Italia per le persone dopo la salute fisica, prima ancora della salute mentale. E portando noi educazione finanziaria e conoscenza di come gestire i propri risparmi e investimenti nelle aziende, pensiamo di portare un benessere per le persone. Ma escluso quello che facciamo noi, dove ovviamente come chiedere al vino, no, all'oste se il vino è buono, ormai non c'è azienda in Italia che non parla di salute mentale, integrando realtà che si occupano di salute mentale, oppure aziende che non danno la possibilità di andare in palestra ai propri dipendenti, al proprio personale, attraverso convenzioni con palestre, o ci sono proprio realtà che hanno strutturato questo tipo di iniziative. Ecco, credo che su questo, oltre a dare la libertà tra virgolette di scegliere dove andare, quanto e come, dove lavorare, le aziende debbano continuare a sempre di più a dare la libertà anche di vivere meglio a prescindere da quando, quanto e come si lavora. Volevo chiudere soltanto perché questo tipo di iniziative qui mi ricordano quando siamo partiti nel 2019. Noi a parte i canali social siamo partiti con una rete di club universitari, quindi delle associazioni presenti in facoltà di economia e finanza. Siamo partiti da lì perché noi eravamo all'interno dell'università, e a proposito di Meta, il mio socio si chiamava Edoardo, io mi chiamo Marco, Mark e Edoardo ci sembrava molto la storia di Facebook. Poi oggi io sto qui a parlare Zuckerberg, l'altro Mark ha fatto un'altra fine, però siamo partiti dall'università con una serie di persone che io rivedo molto in voi oggi, no? Il fatto che oggi siate qui, immagino che dovrete poi recuperare lo studio che non avete fatto stamattina, o il cazzeggio, non so se si può dire qui, però insomma il fatto di non essere fuori a divertirsi, per sentire un confronto del genere e partecipare a un'iniziativa del genere. Vi assicuro che ad oggi con un team di 30 persone, negli ultimi 2 mesi avremo ricevuto più di 3.000

0: Candidature avrò collocato più di 300 persone, voi siete anni luce avanti rispetto alle persone con cui stiamo parlando, anche se non so chi siete, cosa fate, ma solo per stare qui questa mattina.
1: Grazie al dottor Scioli, tra l'altro quindi un bellissimo esempio da dare ai giovani di rimanere in Italia, impegnarsi, fare impresa, quindi un bellissimo messaggio. Allora, adesso torniamo di nuovo oltre i confini nazionali con il dottor José Ramón López Portillo Romano, che è connesso qui con noi, che è membro dell'International Air Safety Report e già presidente indipendente del Consiglio della FAO. Perciò ecco, buongiorno dottore, prego, a lei la parola.
2: Tante grazie. Sì, ringrazio al senatore Antonio Salvatore Trevisi per l'invito, a lei, Riccardo, gentile Riccardo Pace, ai cari studenti di giovani universitari in Parlamento, ai gentili partecipanti anche il riconoscimento. Questa sessione unisce due temi di solito trattati in sale diverse. Competitività e benessere mentale. Vorrei sostenere che si tratta della stessa domanda. Ogni nazione sa di dover adottare l'intelligenza artificiale per competere, ma il mondo in cui la usiamo determinerà se produrrà menti più forti o più deboli. L'IA non è più soltanto un chatbot, è una costellazione, un frattale di sistemi, modelli linguistici, robotica, agenti autonomi, sistemi scientifici. Applicati in medicina, energia, finanza, difesa, istruzione, industria, sempre più interconnessi. Avanza esponenzialmente, questo è importante averlo in mente. Stiamo producendo l'intelligenza come infrastruttura. Per secoli le infrastrutture hanno trasportato merci, poi energia, poi informazioni. Oggi elaborano informazioni e svolgono compiti cognitivi. Cambia così il significato stesso del lavoro. La spingono tre competizioni simultanee tra stati, tra imprese tecnologiche e tra ecosistemi dell'innovazione. Stati Uniti e Cina considerano l'IA come una tecnologia di potere. Poche imprese si contendono modelli, semiconduttori, dati, energia e talento. È una corsa inarrestabile. Ciascuno teme il ritardo più dei rischi della velocità. Per l'Europa conta soprattutto la terza, ecosistemi contro ecosistemi. Nel 1967 Jean-Jacques Servan-Schreiber avvertiva che all'Europa non mancava il talento, ma l'organizzazione, il capitale e la scala per trasformarlo in potenza tecnologica. Per una generazione Airbus, Ariane o il CERN sembrarono smentirlo, ma nel digitale aveva ragione. Secondo il rapporto Draghi, circa il 70% del divario di reddito con gli Stati Uniti, scusate, deriva dalla minore produttività, soprattutto quella digitale. Sbagliò i tempi, ma non la logica. Non è un motivo per rassegnarsi, ma per scegliere con cura dove e come competere. In tre crisi descrivo come, dopo il nazionalismo e il neoliberalismo, stiamo entrando nell'era tecno-economica in cui la sovranità dipende fondamentalmente dalla capacità tecnologica. Per raddoppiare la produzione, una fabbrica ha bisogno di più macchinari e di più lavoratori. Un algoritmo invece si replica milioni di volte a un costo quasi nullo. Più produttività non significa dunque più lavoro né salari più alti. La domanda non è solo quanto lavoro produrrà l'IA, ma chi se ne approprierà. Le decisioni rinviate oggi diventano le dipendenze di domani. La corsa decisiva non riguarda chi inventa il modello più potente o qualsiasi cosa, ma chi sa adottare, adattare e innovare. Usare tecnologia prodotte altrove, calibrare sulle nostre industrie, lingue, bisogni e creare ciò che altri vorranno usare. La rete italiana di piccole e medie imprese è il luogo in cui questo percorso riesce o fallisce. Ma che cosa accade alla capacità umana. L'IA può amplificarle, ma può anche sostituire proprio le attività che le costituiscono. Uno studio di Microsoft Research e di Carnegie Mellon su 319 laboratori della conoscenza ha rilevato che più ci si fidava dell'IA, meno si esercitava il pensiero critico. Si passava dal produrre al controllare la macchina. Se deleghiamo la formulazione dei problemi, l'escrittura, l'analisi delle idee, rischiamo di diventare bravissime a ottenere risposte e sempre meno capaci di produrle. Riguarda anche gli esperti. L'International AI Safety Report 2026, a cui io contribuisco, cita uno studio in cui la capacità dei medici di individuare tumori senza l'IA è calata del 6% appena tre mesi dopo la sua introduzione. I giovani sembrano i più esposti. In uno studio su oltre 600 persone, i più giovani si affidavano di più all'IA e ottenevano risultati inferiori nel pensiero critico. Il timore più profondo non è che l'IA eroda competenze già acquisite, ma che impedisca loro di formarsi. Eppure l'IA non ci rende inevitabilmente meno intelligenti. Uno studio randomizzato del Carnegie Mellon, MIT, Oxford e UCLA mostra che chi la usava per suggerimenti, non per risposte, non subiva perdite significative. Il problema non è l'IA, il problema è la sostituzione. Lo stesso vale per la creatività. L'IA migliora le idee del singolo, ma rende più simili quelle di molti. E l'innovazione ha bisogno di idee diverse, non solo buone. C'è poi un aspetto relazionale. Uno studio dell'MIT OpenAI ha seguito quasi 1000 persone per un mese. Non dimostra che i chatbot causino solitudine, ma gli utenti più assidui riferivano una maggiore dipendenza emotiva e, a volte, una maggiore solitudine e meno contatti umani. Il futuro del lavoro non è l'essere umano accanto a una macchina più efficiente, ma a una macchina che ne rafforza le capacità, le relazioni e l'autonomia. Il talento, dunque, non è solo tecnico. Servono ingegneri e data scientists, ma servono anche persone capaci di pensare in modo critico, formulare problemi, distinguere una buona risposta da un soltanto plausibile, creare, giudicare e comprendere gli altri. Più l'IA diventa potente, più queste capacità acquistano valore. Permettetemi allora 5 proposte. Primo, nell'istruzione. L'IA deve essere un tutor, non un oracolo. Le competenze fondamentali, letture profonde, scrittura, ragionamento, vanno costruite prima di essere delegati. Questo è importante. Questa pazienza non è arretratezza, è investimento. Secondo, l'apprendimento continuo. E questo è molto importante per voi giovani. La formazione non può più finire a 25 anni. Terzo, luoghi di lavoro che potenziano le persone invece di sostituirle. Le imprese dovrebbero chiedersi non solo quanto tempo risparmiano, ma se le persone continuano ad apprendere, a giudicare e collaborare. Una crescita che erode le competenze dà efficienza oggi, ma meno innovazione domani. Quarto, ecosistemi dell'innovazione fondati su ricerca applicata congiunta, scambio di talenti nei due sensi, armonizzazione normativa e allineamento epistemico. Questa è una cosa che sto scrivendo in un libro, cioè un impegno comune per una conoscenza verificabile e affidabile. Quinto, la circolazione dei talenti. Anziché la fuga dei cervelli, perché l'emigrazione diventi una rete e non una perdita. Il talento resta dove ci sono problemi concreti e istituzioni disposte a risolverli. I finanziamenti lo attraggono per un momento e il lavoro dotato di senso a trattenerlo. La sfida della nostra epoca non è essere a favore o contro l'IA. La competizione globale rende irrealistico fermarla. La vera scelta è se usare per sostituire le capacità umane o per potenziarle. Vogliamo giovani capaci di ottenere risposte o giovani capaci di porre domande che nessuna macchina abbia ancora immaginato? La competitività europea dipenderà non solo dai modelli che costruiremo, ma anche dagli esseri umani che formeremo accanto ad essi. Forse il vero vantaggio competitivo del futuro è questo: una società capace di sviluppare l'intelligenza artificiale senza disamparare l'intelligenza umana. Grazie.
1: Ringraziamo moltissimo il dottor Ramon per queste interessantissime, importanti condivisioni, veramente importanti per riflettere. Quindi ancora grazie mille, dottore. Adesso l'ultimo intervento è della dottoressa Michela Turco, commissario regionale europeo per l'IHRO, accreditata ECOSOC ONU. Perciò grazie dottoressa e a lei la parola.
3: Grazie Presidente, voglio ringraziare l'onorevole Trevisi, gli spettatori che oggi sono qui e anche i colleghi che sono intervenuti. Intervenire poi in questa prestigiosa sede del Senato della Repubblica Italiana, presso proprio la Sala Nasseria, vestendo anche la veste di ambasciatrice per i diritti umani e essere anche commissario regionale europeo e osservatrice ONU viene a Ginevra per conto di HRO, assume per me un significato profondo ma anche solenne. Da questo osservatorio istituzionale che incarna proprio la democrazia ma anche la sovranità del nostro paese, la questione del lavoro ma anche delle nuove generazioni non appare semplicemente come un tema economico e di mercato, si configura invece come la più grande sfida geopolitica, sociale, etica proprio nel nostro tempo. Viviamo purtroppo un'epoca di transizioni epocali. L'intelligenza artificiale, ma anche la digitalizzazione pervasiva e la ridefinizione poi anche dei confini produttivi stanno proprio ridisegnando il pianeta a una velocità senza precedenti. Ma la domanda cruciale che proprio oggi dobbiamo porci e che risuona con urgenza anche nei tavoli internazionali e però anche qui nel cuore delle istituzioni italiane è la seguente: questo progresso sta servendo l'essere umano o rischia addirittura di allenarlo? Stiamo costruendo un futuro in cui i nostri giovani sono veramente protagonisti o purtroppo meriti spettatori di un cambiamento che è calato dall'alto? Quando parliamo di competitività globale, ma anche di sistema paese, spesso riduciamo tutto a una gara di velocità della tecnologia. Si investe in algoritmi, infrastrutture digitali, in logiche anche di profitto accelerato. Tuttavia, come proprio ci ricorda l'agenda del 2030 delle Nazioni Unite, non esiste sviluppo sostenibile senza inclusione, ma soprattutto centralità della persona. L'innovazione autentica non risiede unicamente nella potenza di un calcolo, di un software, ma nella capacità invece di generare pensiero critico, etica e visione prospettica. E da dove, se non dalle nuove generazioni, può costruire proprio questa linfa che è vitale anche per l'Italia? I nostri giovani non chiedono soltanto di essere formati per il lavoro del futuro, chiedono invece di avere una voce in capitolo e soprattutto progettare il loro futuro. Tuttavia nel nostro paese assistiamo anche a un paradosso inaccettabile. Da un lato le aziende e il tessuto produttivo si lamentano di una cronica mancanza di competenze, ma anche di talenti. Dall'altro milioni di nostri giovani affrontano la piaga della precarizzazione cronica, ma anche della sottoremurazione e poi la fuga dei nostri cervelli verso l'estero. Non possiamo invocare l'innovazione e la crescita se Continuiamo poi a trattare proprio il capitale umano giovanile come una risorsa purtroppo usa e getta. Vi è poi una dimensione troppo spesso che viene anche taciuta all'interno dei tavoli della grande economia, ma che monitoriamo come una crescita molto allarmante, che è proprio il benessere mentale delle nostre nuove generazioni. I giovani d'oggi crescono sotto il peso di una pressione sistemica inedita. Vivono proprio l'ansia climatica, nell'iperconnessione che li isola, nella dittatura della performance che è costante, ma anche nella paura di un domani che purtroppo in questo momento è economicamente instabile. La competitività che è sempre esasperata, slegata da una rete di protezione sociale che è anche molto emotiva, sta logorando proprio la salute dei nostri giovani. Un giovane stressato, esausto, ma anche cronicamente insicuro, non potrà mai esprimere il proprio potenziale creativo, né potrà essere un innovatore resiliente per il nostro sistema. Proprio come ambasciatrice per i diritti umani, commissario regionale europeo e anche osservatrice ONU, Vienna e Ginevra per conto di HRO, sento il dovere di ribadire proprio in questa sede parlamentare che la tutela della salute mentale non è affatto un lusso, non è un benefit aziendale accessorio, è un diritto umanitario fondamentale. Un sistema paese che calpesta il benessere psicologico dei suoi lavoratori e dei suoi giovani è un sistema purtroppo destinato a fallire eticamente, ma soprattutto strutturalmente. Allora, quali strategie concrete dovrebbe adottare anche l'Italia? Come possiamo passare dalla retorica dei buoni propositi all'azione legislativa, ma anche quella sociale? In primo luogo dobbiamo ridefinire il concetto di attrattività. I giovani di oggi non scelgono un'organizzazione o un datore di lavoro solo a guardare la parte della retribuzione, ma lo scelgono in modo particolare in base ai suoi valori. Scelgono la coerenza tra ciò che è istituzione e un'azienda dichiara e ciò che pratica, anche in termini di sostenibilità, parità di genere, ma soprattutto diritto e impatto sociale. In secondo luogo, per trattenere i talenti, arginando la drammatica emorragia di intelligenze che stanno impoverendo il nostro paese, occorre scommettere sulla stabilità dignitosa, sui salari equi, sulla flessibilità intelligente e sulla conciliazione reale tra la vita privata e quella professionale. Nessun giovane rimanerà in un contesto che gli nega la possibilità di rendersi completamente autonomo, di comprare una casa, di progettare anche una famiglia, ma soprattutto di costruire piano piano il suo proprio futuro. Infine, la chiave di svolta. La valorizzazione significa fare un passo indietro, dare finalmente spazio alla leadership giovanile all'interno delle aziende e anche nelle istituzioni pubbliche. Significa ascoltare le visioni non convenzionali, accettare anche il rischio dell'errore come parte di questo processo creativo e dare finalmente spazio al merito. I giovani non hanno bisogno di essere gestiti, hanno invece bisogno di essere responsabilizzati. Quindi, Presidente, Senatore Trevisi e altri illustri senatori, ma anche i miei colleghi, il futuro proprio dell'Italia non è una fattibilità inutilizzabile, anzi è una scelta che deve essere prima di tutto politica, economica e morale, che aspetta anche a questo Parlamento. Come ambasciatrice per i diritti umani, commissario regionale europeo, ma anche e soprattutto come osservatrice dell'ONU, Vienna e Ginevra, per conto di questa ONG importantissima che si batte da oltre 25 anni all'interno dell'ONU per dare voce ai giovani e anche a chi è disabile. Il mio appello parte oggi da qui, Palazzo Modama, è un appello di responsabilità che deve essere condivisa. Costruiamo un nuovo solido patto intergenerazionale, mettiamo al centro la dignità di questo lavoro, la salvaguardia in particolar modo della salute mentale, ma anche la forza dirompente di ogni nuova generazione. Diamogli gli strumenti, diamogli finalmente fiducia, diamogli lo spazio di agire, di essere responsabili, perché investire sui giovani, valorizzare il loro singolo talento e proteggere anche il loro benessere significa semplicemente preparare il terreno per il nostro futuro e il nostro domani. Significa anche molto di più avere finalmente il coraggio di meritarcelo, anche per il futuro della nostra Italia. Grazie.
1: Beh, allora, grazie moltissimo, dottoressa Turco. Io direi che per oggi abbiamo concluso. Grazie al Senato che ci ha ospitato, grazie a tutti per essere venuti qui, in particolare ai relatori, ecco, addirittura da New York, come nel caso di Maria Mendez, ma ecco, dall'Italia, come la dottoressa Andreini, il dottor Scioli. Grazie a tutti quanti, grazie anche a tutti voi per essere stati qui oggi. Perciò un applauso e un in bocca al lupo al futuro che è vostro. Perciò grazie.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera, ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e Max Gambino in regia. L'Aula della Camera ha ospitato per la prima volta da 50 anni la conferenza dei presidenti di Parlamento, che proseguirà anche domani mattina. Partecipano oltre 60 presidenti e rappresentanti di parlamenti nazionali e assemblee internazionali. I temi al centro della conferenza: democrazie resilienti unite contro le minacce ibride, intelligenza artificiale e mercato del lavoro e ancora rinnovare l'ordine internazionale basato su regole, il ruolo dei parlamenti nell'affrontare e rispondere alle crisi contemporanee. I deputati sono convocati nuovamente a Montecitorio poi lunedì alle 11 per la conversione in legge del decreto su misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, decreto già approvato dal Senato. E andiamo in Senato, dove l'Aula ha approvato in prima lettura il decreto carburanti di settembre dopo un'accesa discussione sugli emendamenti. Il provvedimento deve essere approvato in via definitiva entro il 9 novembre. Massimo Giacomini.
2: C'è un po' di bagarre nell'emiciclo di Palazzo Madama durante le votazioni degli emendamenti al provvedimento, interrotte più volte dalla mancanza del numero legale prima di arrivare al voto finale. Un ottavo decreto che, afferma Fregolent Italia Viva, non fornisce risposte al Paese.
3: Perché nel momento in cui molti degli emendamenti delle opposizioni, e non solo delle opposizioni, vengono dichiarati irricevibili ex articolo 81 perché riguardano maggiori spese, io mi chiedo: ma che cosa facciamo fare un provvedimento sull'energia se non si danno risorse?
2: Per Di Girolamo, Movimento 5 Stelle, si tratta dell'ennesimo pastrocchio di una maggioranza che affronta i problemi con ridicoli giochi di prestigio.
4: Il governo ha bruciato oltre 2 miliardi in sconti, sempre provvisori, senza mai sfiorare, manco per sbaglio, quelle che sono le vere cause del rincaro.
2: Dalla maggioranza Paroli, Forza Italia difende lo spirito del decreto.
5: Si inserisce in una strategia più ampia che combina interventi immediati sul prezzo dei carburanti con misure strutturali volte a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e la capacità produttiva nazionale. Non ho sentito ricette in questa direzione in quest'Aula.
2: Noi cerchiamo di dare risposte strutturali alle esigenze energetiche degli italiani, dicono dalla maggioranza Minasi, Lega, Partito Sardo d'Azione.
6: Noi sappiamo bene che questo decreto non può risolvere da solo o definitivamente il problema dei prezzi energetici, né eliminare da solo tutta la fragilità ancora del nostro sistema, però credo che rappresenti oggi una risposta concreta e rapida a esigenze reali e a un ulteriore intervento per rendere il Paese più capace di affrontare le difficoltà.
1: E ancora al Senato, nel pomeriggio si è svolto il question time con i ministri dell'Interno Piantedosi, della Difesa Crosetto e per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Musumeci. Rispondendo a un'interrogazione di Italia Viva sui reati di femminicidio, Piantedosi ha detto che tra i primi 9 mesi del 2025 e il periodo corrispondente del 2026 c'è stata una flessione del numero delle donne vittime di omicidi pari al 13%. Per quanto riguarda i braccialetti elettronici, sono oltre 7.400 quelli utilizzati in chiave anti-stalking. E rispondendo al Movimento 5 Stelle, invece, il ministro Crosetto ha detto che a proposito di intelligenza artificiale soffriamo di un ritardo non attualmente colmabile, ma l'obiettivo di fondo rimane quello di rafforzare la sovranità tecnologica, evitando, ove possibile, qualunque forma di dipendenza dall'estero. Infine il ministro Musumeci invece ha risposto sul contrasto alle emergenze. Circa il 94% del territorio nazionale è interessato dal fenomeno del dissesto idrogeologico e quindi delle frane. La somma complessiva che abbiamo destinato a questa attività è di 513 milioni di euro, ha detto Musumeci. Il governo ha inviato al Parlamento italiano e alla Commissione europea il documento programmatico di bilancio che anticipa la legge finanziaria. Il servizio di Antonio Signorini.
7: Tempi rispettati, il governo ha inviato il documento programmatico di bilancio a Bruxelles e alle Camere. Il documento conferma il quadro macroeconomico che fa da cornice alla legge di bilancio. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Nel complesso la manovra sarà di 23,5 miliardi di euro. Tra le coperture spicca il prelievo sul settore finanziario fortemente voluto dalla Lega. Banche e assicurazioni garantiranno 5 miliardi di euro. Altre coperture arriveranno da tagli ai ministeri e dal settore giochi. Obiettivo: finanziare misure per le famiglie e le imprese. La spesa sociale vale circa 5 miliardi ed è il capitolo più pesante della manovra. Tra le reazioni al documento, quelle ufficiose del mondo bancario, che hanno parlato di una misura non negoziata.
1: Sono oltre 2,1 milioni i nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta nel 2025, per un totale di circa 5,4 milioni di persone. Si tratta dell'8% dei nuclei familiari italiani, sottolinea l'Istat nel suo rapporto sulla povertà nel nostro paese. La situazione è critica soprattutto per quelli più numerosi e anche per chi ha meno titoli di studio, oltre a coinvolgere pesantemente le famiglie di operai. E i temi economici restano al centro del dibattito politico. Alessandro Allegra.
8: L'obiettivo per la maggioranza rimane quello del sostegno in particolare a famiglie e imprese. Fratelli d'Italia punta ad una flessibilità da parte di Bruxelles, perché ora dicono, grazie al governo Meloni, il paese più forte e autorevole in Europa. Riduzione della pressione fiscale, pensiero ribadito da Forza Italia, in particolare per le nuove generazioni. Antonio Tajani.
9: La riduzione della pressione fiscale per i giovani, no tax area, penso fino a 30-35 anni. L'allargamento dell'abolizione del bollo a tutte le prime auto.
8: Dalla Lega Matteo Salvini insiste sul contributo delle grandi banche per pensioni, flat tax. Questo documento programmatico di bilancio è il fallimento di 4 anni di governo Meloni. Così l'opposizione in coro e il Partito Democratico incalza: il governo non ha strategia. Elly Schlein.
10: Le famiglie sono in bolletta, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. È un problema che è più forte ancora in Italia, dove, come sapete, abbiamo purtroppo il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa.
8: Meloni bocciata anche dai 5 Stelle, in particolare dal Movimento, si sottolineano i tagli su sanità e scuola. Per Giuseppe Conte in questi anni nessuna misura per la crescita del paese. Per Verdi Sinistra l'Italia arranca, gli stipendi sono al palo.
1: Troppe giornate nazionali. Mattarella chiede alle Camere di contenerne il numero, sottolineandone l'impatto sulle scuole chiamate a precise iniziative didattiche. Valentino Russo.
11: Gli alberi, i nonni, lo spazio, il mare, temi molto lontani tra loro, ma un punto in comune lo hanno. Sono 4 delle 51 giornate nazionali che si celebrano oggi in Italia e il numero è in continuo aumento, fa notare il presidente Mattarella in una lettera ai presidenti delle Camere. La giornata per il riciclo della carta è solo l'ultima delle 36 approvate in queste 3 legislature, 20 solo in quella attuale, osserva. Non tutte hanno la stessa levatura, si va dal giorno della memoria per le vittime dell'Olocausto alla giornata del dono e a quella della meraviglia. Alcune si sovrappongono in parte, la bandiera, ad esempio, si celebra 2 volte, il 7 gennaio e il 17 marzo. Il problema, sottolinea Mattarella, è che molte di queste feste prevedono attività didattiche o divulgative da parte delle scuole, con il rischio di sottrarre tempo all'insegnamento. Di qui l'invito a limitare per il futuro l'introduzione di giorni dedicati e a celebrare temi, seppure importanti, con altri strumenti legislativi.
1: Il notiziario termina qui, così come la nostra programmazione, che riprenderà domani mattina alle 7. Da Stefania Benigni in studio e Max Gambino in regia, l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
12: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: donne.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare

Dove finisce il fiume, comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a P.

il capo indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo.

sono risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Va bene, cominciamo. Prima concludiamo.

0: concludiamo e prima posso andare via.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.